Ed eccoci qua, buonasera, buonasera, ben ritrovate, ben ritrovati. Questa è Nervature, io sono Addu. Oggi è lunedì 16 febbraio, 19 circa. Scusate, forse devo ancora regolare meglio i volumi oggi, forse meglio ora. Ed eccoci, eccoci, appunto, lunedì 16 febbraio. Allora, scorsa settimana ho saltato, mi dispiace, avevo provato a annunciarlo in diretta proprio verso le 7, appunto verso le 19, che a causa di un imprevisto non sono riuscita a trasmettere. Quindi la puntata della scorsa settimana trasla a oggi, più o meno, perché in realtà vi dirò che ho dovuto fare dei cambiamenti a causa di tempistiche, poi vi dico. Però ecco, volevo sicuramente aprire questa puntata di nuovo ringraziando tutte quelle e tutti quelli che sono venuti al centro sociale NextM. Sono il 2 febbraio, ovvero 2 settimane fa precise, perché era questo eventino che abbiamo deciso di organizzare con la radio tutta, ma un po', diciamo, in occasione della centesima puntata proprio di Nervature, quindi di questa trasmissione qua. Quindi è stata una serata veramente carina, tante voci qui ai microfoni, sia ai microfoni che non, nel senso anche messaggi audio mandati a ascoltatori e ascoltatrici o messaggi testo. Quindi è stato molto partecipato, vi ringrazio. La radio ovviamente ringrazia tutta e speriamo di, dovremmo, diciamo, organizzare anche altre cosine prossimamente con la radio, appunto, chiaramente ne sarete informate. Quindi la puntata di quest'oggi, invece, oltre a questi ringraziamenti iniziali, si svolgerà un po', riguardo a vari argomentini. Come vi accennavo, per esempio, scorsa, diciamo, ho dovuto cambiare un po' la scaletta rispetto a scorsa settimana, perché vi avrei voluto dire scorsa settimana di una serie di iniziative tra conferenze, visite guidate che ci sono state in quel di Firenze, però era una settimana scorsa, appunto, ormai sono passate purtroppo.

0: Voglio fare pratica di vita selvatica, se non scappo dalla città il pensiero non si radica. Questa nuova etica Babilonia non si applica, non la guardo più la tele, ascolto solo nervature. Yes, people, qui Ampari MC representing manifesto animista, lunga vita a nervature, lunga vita a du. Yes, people!
1: Ed eccoci, quindi questo era un po' per concludere di nuovo i ringraziamenti per appunto la serata del centesimo di Nervature, appunto che è stato 2 settimane fa. Ah, ecco sì, e infatti questa di oggi è la 101ª puntata, quindi 100 più 1. Ancora grazie davvero Amparito, quest'audio era super super super bello. Allora, quindi vi stavo dicendo che settimana scorsa vi avrei voluto, diciamo, raccontare di qualche eventino che c'è stato in città e vi stavo parlando del Darwin Day. Il Darwin Day c'è ogni anno ed è semplicemente il giorno della data di nascita di Charles Darwin, che è il 12 febbraio 1809. A quanto pare, ovviamente non lo sapevo, non sapevo il giorno preciso chiaramente, però insomma ecco è stato un po' istituito quindi questo Darwin Day, vabbè insomma una delle tante, delle milioni di ricorrenze annue che esistono, però ecco diciamo al di là del motivo è un pretesto che viene usato da tantissimi istituti, musei, università e comuni in generale, per parlare di evoluzione, anche sia per come ne parlava Darwin, sia in modo anche un po' più aggiornato, insomma, ci sono state diverse scoperte nel frattempo, e quindi ecco un po' un giorno che viene usato un po' per parlare di nuovo di scienza, di evoluzione e di studio. E quindi le, diciamo, cose che avrei voluto pubblicizzarvi per appunto settimana scorsa erano una visita guidata all'orto botanico qui a Firenze, con poi conseguente visita sempre guidata invece all'erbario centrale italiano. Ovviamente ve ne volevo parlare perché la puntata prima, quindi a questo punto 3 settimane fa, abbiamo appunto proprio parlato dell'erbario centrale italiano e del fatto che è iniziata e anzi quasi terminata la digitalizzazione di tutti i campioni dell'erbario. Vabbè, forse era scontato a questo punto, comunque il punto è che sono riuscita io ad andare a queste 2 visite guidate, molto molto interessanti. E per diciamo riportarvi un po' il succo della questione, collegandosi appunto alla puntata già fatta 3 settimane fa, la digitalizzazione è quasi terminata, o meglio, a livello diciamo pratico è terminata, però ancora manca tutta una serie di passaggi più diciamo amministrativi e tecnici riguardo a proprio creare un portale per consultare tutti questi campioni, quindi non abbiamo una data annunciata per il termine di questo processo, però quando ci sarà sicuramente ve lo comunicherò.

Allora a questo punto, prima di iniziare a entrare un po' negli argomenti di oggi, comunque vi preannuncio una puntata molto tranquilla e a chiacchiera, vi mando un bel pezzaccio, sempre Lio Cesari, che in realtà stavamo già ascoltando in sottofondo, ma questa è una traccia un po' più movimentata, mettiamola così.

Et toi? Tu veux coucher avec moi? Alors, tu veux? De demain?

E questa era la Begin di Mac, Lio Cesari, molto carina. Ed eccoci di nuovo, quindi tornate in voce, queste Nervature, la trasmissione che vi parla di piante, giardinaggio e biologia botanica. E chissà cosa capiterà poi. Siamo su Radio Wombat, la radio libera e autogestita di Firenze. Andate a spulciare il nostro sito radiowombat.net. E da cui trovate un sacco di informazioni belle e utili, tipo tutti i podcast delle nostre trasmissioni, tipo la sezione dei contatti, da cui scoprirete come appunto mettervi in contatto con noi e un sacco di altre notizie interessanti. Che dire, per questa 101esima puntata di Nervature, volevo iniziare un po' a farvi sapere dell'esistenza di un portale e app, quindi c'è sia la versione diciamo browser che appunto l'applicazione per telefono, che è un portale che si chiama Urbaflor e serve alla identificazione di piante spontanee della flora italiana. È un progetto che è stato portato avanti da una serie di università, tra cui quella di Pisa, abbastanza in prima linea, con Lorenzo Peruzzi, curatore, e scusate, Jacopo Franzoni, anche appunto, curatore del progetto. E è interessante perché è un portale o applicazione, come vi dicevo, un po' diversi da quelli a cui siamo abituati ora. Quindi, probabilmente molti di voi conoscono PlantNet, per esempio, o altrimenti Google Lens, che sono due modi diversi per, fra virgolette, identificare le piante, non solo le piante, però usano, diciamo, dei metodi non strettamente legati a un ambito di studio, diciamo sistematico. Quindi, in particolare PlantNet, lo saprete già probabilmente, si fa una foto e quella foto poi verrà messa in modo, diciamo, disponibile in modo pubblico e qualcun altro potrà dire: ah, secondo me questa foto rappresenta questa pianta X. Più persone avvalorano questa, diciamo, questo riconoscimento e più allora c'è la probabilità alta che sia quella pianta lì. Però si tratta di appunto un consenso un po' popolare, il che può a volte lasciare spazio anche a errori. E

E ho tra l'altro, diciamo, testimonianze di persone esperte in certi ambiti, magari in una famiglia specifica di piante, che l'ha usata un po' come questa app dicendo: guarda, per questa famiglia non funziona, c'è poco da fare. E mi sto riferendo alla famiglia delle rose. Scusate, non proprio alla famiglia, non sono tutte le rosacee, ma diciamo all'ambito delle rose da fiore, arbustive. E quindi tutto questo per dire che queste app non sono sempre affidabili, o meglio, non sono da ritenere uno strumento super affidabile. Io comunque continuo a dire che sono molto utili, nel senso che se uno non ha una minima idea di che cosa potrebbe essere, ci sta che possa darci una serie, perlomeno almeno due o tre strade da approfondire, da seguire. Google Lens invece. Anche di nuovo, anche questa magari la conoscete, ma si basa sempre sul riconoscimento di immagini, in questo caso fatto non da altre persone, ma da computer, probabilmente intelligenza artificiale, di preciso non lo so, e quindi è proprio una corrispondenza di pixel, diciamo, che quindi si può rivelare a volte anche più utile rispetto a PlantNet, o meglio, viene usato un po', si può usare un po' in modi diversi. Detto tutto questo, però, per ritornare invece a quello di cui vi parlo oggi, ovvero Urban Floor, questo è un po' un concetto diverso proprio, tant'è che è stato proprio creato da università, appunto, che si occupano di botanica e anche di sistematica. Per leggervi un attimo le parole di uno dei curatori, appunto Lorenzo Peruzzi, dice: rispetto ad altre app di identificazione che analizzano le immagini tramite reti neurali fornendo soltanto una probabilità di riconoscimento, le chiavi di identificazione sviluppate in questo progetto, pur restando interattive e semplificate, si basano su un impianto scientifico più rigoroso. Si tratta infatti di una sequenza di scelte successive tra coppie di affermazioni contrapposte, riferite a caratteri morfologici osservabili, nei diversi organi e nelle varie strutture delle piante.

Quindi ci chiediamo come mai questa app Urban Floor funziona in modo così tanto diverso, beh, un po' diverso, diciamo. Sempre per leggervi altre parole appunto del curatore, dice l'uso di questi strumenti induce anche l'utente meno formato a divenire un più attento osservatore delle caratteristiche delle piante, contribuendo in modo efficace a far percepire, tramite l'esperienza diretta, l'enorme diversità esistente nel mondo vegetale, spesso trascurata o sottovalutata dai cittadini. E quindi, come mai? Il punto di questa, di questo portale, di questa app, è che, per identificare una pianta, ci fornisce un metodo di chiave dicotomica. Quindi, questo è uno dei metodi con cui, quello principale, con cui i botanici riescono a identificare appunto se è una specie o se è un'altra. Quindi, ci possiamo aspettare che, è un metodo, che sia un metodo molto accurato. Classicamente è usato per le piante delle varie flore spontanee. Dico questo giusto per dire che, per esempio, nell'ambito delle piante ornamentali d'appartamento o anche da terrazzo, insomma, quelle che diciamo comunemente compriamo nei vivai, lì si entra in un ambito ancora molto più specifico che arriva a toccare proprio le varietà. Quindi non è solo il genere, la specie della pianta, ma spesso e volentieri un vivaio potrebbe avere 20, 50, centinaia anche a volte di varietà di quella stessa specie. Quindi non è per spaventarvi questo discorso, ovviamente, però per farvi, insomma, inquadrare un po', diciamo, tutto l'ambito della enorme diversità vegetale che esiste oggi. Quando si parla di specie, scusatemi, volevo dire di varietà, o meglio di cultivar, ovvero delle varietà, diciamo, selezionate manualmente, diciamo dall'uomo, dall'umano, si parla molto spesso di differenze anche molto piccole. Per esempio, ora se si va in un qualsiasi garden o vivai si trova un miliardo di ciclamini diversi, tutti in fiore, tutti colorati. Ognuno di quelle differenze di colore è una cultivar diversa, quindi capite che la pianta, bene o male, è la solita, però il colore ha una sfumaturina un po' più così o un po' più cosà. Quindi esistono così tante cultivar perché c'è dietro un obiettivo commerciale. Quindi questo è un po', diciamo, appunto, come dicevo, per avere un po' una visione a 360 gradi della diversità vegetale.

Invece, quindi, questo portale di cui vi parlo, essendo che utilizza le chiavi dicotomiche, diciamo di solito si ferma a genere, specie o al limite qualche varietà. Questo anche perché diciamo, occupa di flora spontanea, quindi ciò che naturalmente da noi esiste e si riproduce in modo autonomo e non, diciamo, coltivato o non per forza coltivato in vivaio. Quindi, che cosa sono queste chiavi dicotomiche? Arriviamo a spiegare cosa sono, ve lo starete chiedendo da un po'. Allora, le chiavi dicotomiche si basano sul principio proprio della dicotomia, che come si può capire un po' dall'etimologia della parola, è una divisione in due gruppi. Tipicamente uno di questi gruppi ha una certa caratteristica e l'altro gruppo non ce l'ha. Quindi, se noi apriamo il nostro PDF, insomma, il nostro fascicolino delle chiavi dicotomiche della, non so, degli arbusti, alberi e arbusti della flora toscana, per esempio, ci saranno una serie di, diciamo, domande che ci chiedono: è una pianta con le foglie opposte? È una pianta con le foglie alternate? Chiaramente noi dobbiamo essere in grado di capire cosa significa opposto o alternato, però una volta che lo capiamo possiamo decidere: ah sì, vedo il campione qua davanti, vedo l'alberino qua davanti, ah sì, queste sono foglie opposte, ok. E da lì poi mi dice: ok, se sono foglie opposte, allora vai a vedere la domanda al numero, non so, 22, vai, scendi giù, vai al numero 22, ci sarà un'altra domanda. Ok, erano foglie opposte, ora ti chiederà, non lo so, hai il margine seghettato? Hai il margine liscio? E allora devo sapere cosa significa seghettato e liscio, in questo caso, vabbè, si capisce, ci si può immaginare. E allora mi dice: ah sì, è seghettato, ah ok. Allora andiamo a vedere, mi dice: se è seghettato, vai a vedere la domanda al numero 27, vai al 27 e continui così. Quindi, appunto, questa dicotomia di domande. Tutto ciò è parte integrante, appunto, del processo di identificazione proprio delle varie specie. Si parla di piante, ma si parla anche di animali. Ora, io chiaramente mi stavo concentrando sulle piante, ma tutta la sistematica del mondo vivente si può, diciamo, analizzare sotto questo principio della dicotomia. Quindi ecco, facendo un altro esempio, magari la domanda può essere: è provvisto di ossa, quindi, oppure non è provvisto di ossa, quindi si sta parlando di un vertebrato o di un invertebrato. Quindi questo è un po' come funziona. Per parlare di quello che ci interessa a noi, quindi di piante, vi dicevo appunto che è necessario avere un minimo di lessico, diciamo, della sistematica riguardante appunto le piante, la flora. Come ogni cosa che riguarda le piante, in realtà è molto ampio questo lessico, quindi c'è tantissimi termini in realtà che troverete scritti nelle chiavi dicotomiche, però partendo dal fatto che alcuni di questi sono abbastanza intuitivi, altri meno, comunque sono cose imparabili sicuramente. Quindi, diciamo che sono uno strumento molto diverso rispetto a quello a cui siamo abituati, soprattutto adesso con i vari riconoscimenti di immagini automatici, eccetera, che però non è solo uno strumento, ma ci permette, diciamo, anche di avere un apprendimento nostro in prima persona.

Ecco, per non appunto abbattervi, sappiate che questo portale qua in realtà vi ci anzi aiuta nell'utilizzo e anche nella scoperta, diciamo, di questo strumento, che sono le chiavi dicotomiche, perché mette banalmente delle foto, quindi è facile. Per esempio, ora stavo facendo un po' di prove, ce l'ho qui davanti e ero arrivato a un punto in cui mi chiede: è una pianta. No, aspettate, vado alla pagina prima perché c'è termini un po' troppo specifici. Mi chiedeva, ecco, piante con foglie verdi evidenti oppure piante senza vere e proprie foglie. E tra parentesi, foglie ridotte a squame giallastre oppure trasformate in spine o sostituite da fusti modificati. Che cosa avete capito voi di questa seconda domanda? Nulla, perché è strano. E che vuol dire senza vere e proprie foglie? Non è ben chiaro, ma ci aiuta perché sopra c'è una serie di foto che ci danno un po' un'idea di quello che voleva intendere. Quindi, rispetto alle chiavi dicotomiche che si trovano da internet e che comunque vi invito a scaricare e a provare a usare, questa qui è anche un pochino più semplice, ecco, ci dà un po' di strumenti appunto per imparare meglio.

Quelli che ci stiamo ascoltando qui in sottofondo sono i Kruder and Dorfmeister. Non so bene come si pronunciano, ma più o meno così credo.

Pronto. Pronto. Oh. Sa, eia. No, no, no. Se, forse è.

Eccolo là, scusate. Falso contattino al microfono. Yo, rimetto un attimo i volumi che abbiano un senso. Ok. Scusate, falso contattino al microfono, succede. Sì, ecco, niente. Solo per concludere, quindi, questa questione del Urban Floor, si chiama questo portale. La cosa interessante da sapere, diciamo, che è un po' un peccato, è che non c'è per tutta la flora italiana, o meglio, è specifico di alcune città. E quindi c'è quella, la flora di Palermo, Roma, città di Trieste, Milano, Pisa, Gorizia e Empoli. A Firenze non c'è. Però, se voi comunque volete, via sto microfono, è terribile, devo metterci il cappuccino. Vabbè, se voi volete comunque provare a riconoscere un po' di piante della nostra flora fiorentina, vi consiglio comunque di usarlo perché la flora spontanea nostra non è tanto diversa da quella di Empoli o quella di Pisa, per cui può comunque funzionare per l'identificazione.

Questo portale non serve soltanto a riconoscere, serve anche, volendo, se uno vuole, a segnalare. E quindi c'è anche una parte legata alle segnalazioni, è necessario registrarsi, fare il login, eccetera. E quindi poi appunto si può dire, ah sì, io ho trovato questa pianta in questo posto. Quindi se vi sentite abbastanza sicure di voi stessi e stesse, lo potete fare. Perché no? In ogni caso io intanto lo suggerisco per l'identificazione. Ultima cosina riguardo a... sì, esatto, solo sull'app e non sul portale del browser c'è in realtà un'altra pagina dove c'è semplicemente un elenco delle specie. Questo può servire perché magari volete sapere qualcosa in più rispetto, non so, all'iperico che trovate a giro nei campi o alla verbena officinale o insomma una pianta che già conoscete o che comunque di cui perlomeno conoscete il nome e quindi ecco avete tutto un po' un elenco piuttosto fornito, piuttosto grosso di specie e aprendo ogni specie potete vedere qualche foto e poi una e poi potete segnalarlo, quindi questo è anche un altro dei modi con cui potete riuscire a segnalare alcune piante.

E quello che abbiamo sentito. Sì, no, vabbè, userò l'altro microfono, via. E quello che abbiamo sentito quindi era l'album G-Stoned dei Kruder and Dorfmeister, chissà come si dice. Ora, vabbè, magari vi faccio sentire un po' un altro pezzettino un pochino più movimentato e poi andiamo a sentire un'altra cosettina dopo, un altro piccolo contributo e poi penso che sfumeremo. Nel chill questa sera e ci ascolteremo ancora un po' di musica insieme.

E quindi abbiamo ascoltato Gerardo, o Gerardo, non so, Frisina. Questo era Blue Latin, questo album, cioè questa prima canzone dell'album. Vi vorrei mandare quindi un contributino. Di cosa si tratta? Allora, una cosa che non abbiamo mai sentito qui a Nervature, perché infatti l'ho scoperta da poco. E di cosa si tratta? Perdonate l'audio terribile di questo microfono. Allora, si tratta del vivaio Taroni, che è un vivaio che vende soprattutto rose, ma anche arbusti e altre piante in quel di Roma, che sul loro sito internet hanno una sezione veramente, veramente, veramente carina che si chiama banalmente Storie, quindi molto semplice e conciso. Ne pubblicano una ogni tot e si tratta di solito di episodi simpatici, molto simpatici, che a quanto pare li capitano con i clienti e le clienti nel loro vivaio. Quindi ho deciso di leggerne qualcheduna. Oggi ve ne faccio sentire una, facendo un po' una selezione su quelle che mi sembravano le più divertenti o le più buffe e interessanti. Però ecco, diciamo, vi invito ad andarvele a leggere un po' tutte se vi stuzzica come argomento, se vi piace, anche perché tra l'altro appunto sulla pagina, sul loro sito c'è anche, oltre alla storiellina raccontata, una foto al lato che spesso e volentieri è ancora più divertente, non che essere utile perché magari fa vedere in foto la pianta di cui si sta parlando. Detto questo, un piccolo disclaimer, scusate, come sapete io non sono un'attrice di teatro, per cui quando leggo cose provo a fare del mio meglio, chiaramente si potrebbe fare meglio. Dico questo perché le storie che vi leggerò sono sempre dei dialoghi, quindi tra due persone. Spero che di essere riuscita bene o male a interpretare un minimo, appunto, le due voci, diciamo. Quindi vi farei sentire la prima, che hanno intitolato Le trombe della morte. Vediamo se parte, scusate. Sì, dovrebbe partire. Le storie del vivaio Taroni. Le trombe della morte.

Mamma mia, quanto è bella, è meravigliosa. Adesso che finalmente ho una casa con giardino, è sempre stato uno dei miei sogni, ma veramente io non posso. Perché? Ma come, non lo sa? È una pianta pericolosissima, è conosciuta anche come le trombe della morte. Ma io la conoscevo come le trombe degli angeli, non so, mi sembra più poetico. Perché le sue foglie contengono alcune sostanze tossiche come la scopolamina, atropina e iosciamina. Davvero? E che sono? Ora di preciso non lo so, non so mica una chimica, ma mi piace essere informata. Le sue foglie, se sono ingerite, possono portarti fino alla morte, lo sa? Ah, no, non lo so. Però stavo riflettendo. Ecco perché non sono ancora morto. Io tutte le sere ci ficco dentro il naso a lungo per godermi il profumo. No, è un'esperienza olfattiva inebriante. Ma le foglie no, le foglie non le ho mai assaggiate. Lei pensava di farlo prima di essere informata? Cioè, scusi? No, dico, pensava di mangiarle prima di scoprire quelle tre cosacce che ha nominato? Io, ci mancherebbe. Però può capitarti di toccarla o di maneggiarla o magari, non so, inavvertitamente grattarti le orecchie, storpacciarti gli occhi, passare le mani tra i capelli. A quel punto stecchito rimani, può capitare, certo, perché no? Ma io la tocco sempre a mani nude, anche quando la poso. Ringrazi il cielo allora, finora è stato fortunato. Magari è fortunata anche lei, Sofia, non si neghi questo bel sogno. Ma non è per me, io posso pure stare attenta, il problema è che ho due gattini. Qui in vivaio ce ne sono 16 di gattini. Nessuno di loro è mai morto con le trombe degli angeli, vi dico. E vabbè, i suoi gatti sono cresciuti allo stato brado, si vede, ma i miei sono sempre vissuti in appartamento. Beh, tutti i gatti sanno per istinto che cosa è pericoloso per loro e cosa no. In più, tra l'altro, ho anche una bambina di 18 mesi che ama mettere tutto in bocca. Come lo sa? L'ho già sentito mille volte.

0: quindi
1: Sì, oh, eccolo, scusate. No, no, no, non va via. Allora, si capisce, con questi microfoni oggi è complesso. E quindi, ecco, avete sentito una delle storie del vivaio Taroni, appunto. Spero che vi sia piaciuta. Ne sentirete altre nelle prossime puntate. Però, comunque, se già vi volete divertire a leggerli in anteprima, vi metterò nella pagina del podcast il link, appunto, per accedervi al loro sito, al loro blog. Io direi sentiamo un'ultima canzone e con questa vi saluto. Ci sentiamo Safia Tu di Mama Sissoko e ci risentiamo quindi come sempre ovviamente con Nervature lunedì prossimo alle 19 circa. Rimanete comunque connesse sulle nostre frequenze che tra l'altro non ho detto essere le 13:59 delle AM nell'area fiorentina, ma anche se no tramite lo streaming ci potete ascoltare ovviamente dal nostro sito, come sempre lo sapete, radiowombat.net. Io vi saluto, ci lasciamo in quest'ultimo pezzo e niente. State con noi sempre.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

0: il referendum costituzionale è riuscito a riportare fuori dalle case, dalle tane, anche persone che negli altri anni magari hanno fatto altre scelte, però credo di poter dire che le piazze di questo 25 aprile nella nostra area metropolitana fiorentina sono state veramente tanto vissute, tanto partecipate e tanto ricche, quindi una memoria viva che cercheremo di ricostruire, tra virgolette, dando la parola ad alcuni dei suoi protagonisti che sono stati nelle iniziative del 25 d'aprile. Non c'è solo questo, anzi direi di partire al contrario, tra virgolette, di partire invece con quella che è stata la visita del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che è venuto a portare sfiga anche a Firenze e la solita visita al cantiere dei lavori alta velocità, treno ad alta velocità, ne parliamo immediatamente, anzi ne facciamo parlare con il comitato No Tunnel TAV, quindi mi risentite immediatamente tra 2 o 3 secondi con l'introduzione che ho fatto per l'intervento di Tiziano e con questo direi di cominciare ad entrare nel merito dei contenuti di questa puntata della stampa rassegnata. Bene, bene, bene, arriviamo anche alla visita di Salvini a Firenze con la stampa rassegnata di Radio Wombat e vogliamo commentarla insieme a il comitato No Tunnel TAV di Firenze con Tiziano, che è stato spesso con noi proprio per le notizie, per i commenti, per gli aggiornamenti su questa grande opera inutile, dannosa e costosissima che è appunto il passante TAV a Firenze. È tornato Salvini, non era la prima volta che veniva, non è neanche il primo ministro dei trasporti e delle infrastrutture. Ormai i cantieri della stazione Foster sono un luogo di vero e proprio pellegrinaggio per il partito delle grandi opere e del cemento e del tondino. Questa volta Salvini è venuto per allungare ancora una volta i tempi di consegna, diciamo così, di questa maxi opera e sono tante le contraddizioni, i problemi che restano aperti sul piatto e sul tavolo non solo dell'urbanistica della città, ma anche e proprio dei costi e della compatibilità ambientale. Siamo appunto con Tiziano e lascerei immediatamente a lui la parola per fare un commento, visto che è uscito anche un comunicato che giustamente si prendeva, come dire, le responsabilità e anche il merito di aver già anticipato questa posticipazione della consegna della stazione che il comitato aveva già previsto e già da diversi anni. Tiziano, a te per dirci un po' quali sono le riflessioni che possiamo fare, sempre più amare rispetto a questo panorama di scelte sbagliate che i ministri delle infrastrutture e dei trasporti, che siano del governo Meloni o del centro-sinistra, vengono continuamente a arrogare qui da noi.
1: Grazie Andrea per l'opportunità di precisare come mai riteniamo che quest'opera sia sbagliata, perché quest'opera è un errore urbanistico e trasportistico. Questo lo diciamo da sempre e questo è il motivo principale della nostra opposizione. Qui si sta creando un sistema con 2 stazioni completamente scollegate e di difficile raggiungimento l'una dall'altra. Questo è stato rilevato non soltanto da noi, ma poi alla fine anche da un'analisi costi-benefici che fu fatto qualche anno fa e che ha imposto alle ferrovie di realizzare un people mover per mitigare i disagi per i viaggiatori diretti a Firenze in Toscana e rendere la cosa un po' meno problematica. Come collegare queste 2 stazioni? All'inizio, pensate, si pensò addirittura di usare la tranvia. La tranvia può portare 200 persone, ma i viaggiatori che scendono dai treni sono molti di più, verrebbe fuori un caos impossibile. Ecco, questo people mover, è bene essere chiari, è una toppa da mettere su un buco, non è un vantaggio per Firenze. Una cosa che è venuta fuori da una semplice dichiarazione di Salvini durante la sua visita è che questo people mover è secondo lui un optional. Ora, il collegamento fra le 2 stazioni è indispensabile. Questo suo pensare al people mover un optional vuol dire che lo Stato sembra non avere nessuna intenzione di finanziarlo e che quindi la Regione Toscana e il Comune dovranno un po' arrangiarsi per trovare i fondi. questo almeno per ora, perché per il momento, a parte sta tornando una feroce austerità, tutte le risorse disponibili devono andare verso il cosiddetto benedetto riarmo. Vorrei ricordare che secondo i progetti della regione questo people mover dovrebbe costare circa 120 milioni di euro. Qui anche questo, diciamo, questa toppa, questo rimedio per i problemi dei viaggiatori sta diventando una nuova occasione di redistribuzione di risorse pubbliche a qualche costruttore privato. Ci sarebbe una semplice proposta dell'Ordine degli Ingegneri che dice sostanzialmente: ci sono già i binari, basta metterci sopra un treno, mandarlo su e giù tra la stazione Foster e la stazione di Santa Maria Novella e il collegamento è già risolto. Ma no, pare si voglia spendere ancora 120 milioni di euro dopo i 2 miliardi e 735 milioni previsti. E qui torna fuori ancora il problema dei costi di quest'opera. Da una frase un po' sibillina di Salvini si dice chiaramente che dopo un budget di 2 miliardi e 700 milioni si spera che non ci siano aumenti a dismisura. Secondo noi questa frase nasconde un fatto, cioè che i costi sono già aumentati e di parecchio. Uno dei motivi che abbiamo denunciato fin dall'inizio è la difficoltà di smaltire le terre di scavo delle macchine che stanno scavando. Secondo il progetto originario, queste terre dovevano andare a Cavriglia a realizzare una collinetta in un parco cittadino. E i nostri tecnici hanno sempre detto che quelle terre non sono utilizzabili per un parco, possono essere utilizzati solo come rifiuti. Noi crediamo che questa sia la ragione principale. Infatti, a denti stretti, le ferrovie ci stanno dicendo che le terre non stanno andando per niente a Cavriglia, ma stanno andando in discariche che non si sa dove sono, ma comunque in discariche. Lo smaltimento di terre come rifiuti costa molto di più dello smaltimento normale, anche 10 volte di più. Il fatto che ancora le ferrovie e anche la regione neghino che ci sono in corso aumenti dei costi non fa molto onore alle ferrovie. Noi crediamo che questo negare gli aumenti sia anche una presa di giro per i contribuenti, perché sono i contribuenti poi che pagano quest'opera. Cioè siamo tutti noi con le nostre tasse e credo sarebbe opportuno vederli impiegati molto meglio che non in buchi sotterranei che potevano essere sostituiti da semplici binari in superficie dal costo di meno di un decimo di quello che si sta spendendo. Vorrei ricordare anche alle persone più giovani che non si ricordano cosa succedeva circa 20 anni fa, perché a quel periodo, quando si cominciò a parlare di realizzazione di questa infrastruttura sotterranea, si diceva ad ogni piesso spinto che comunque la stazione di Santa Maria Novella doveva mantenere la sua centralità. Questo era un dogma indiscusso. Poi ci furono dei problemi quando si doveva realizzare la stazione, che doveva affacciarsi proprio sul Viale del Fiore, a una distanza di 150-200 metri dalla stazione di Santa Maria Novella. Fu deciso di traslare la stazione proprio dove adesso si sta scavando, ai Macelli, a circa 1 chilometro dalla stazione di Santa Maria Novella, creando appunto questo sistema sbagliato. Si abbandonò completamente la retorica della centralità di Santa Maria Novella e si cominciò a parlare di separazione dei flussi dei treni, cosa che si poteva raggiungere tranquillamente mettendo dei binari in superficie. Un'altra cosa che il nostro comitato ha detto da quando sono iniziati i lavori è che le difficoltà creeranno ritardi. E infatti stiamo assistendo, guardando alle previsioni iniziali del progetto e l'effettivo avanzare dei lavori, i ritardi ammontano a circa 15 mesi, ad almeno 15 mesi. E infatti la prima volta durante la visita di Salvini si è smesso di dire che i lavori sarebbero terminati nel 2028 e che si è cominciato addirittura a parlare del 2030. Anche qui vorrei ricordare che parlare di fine dei lavori nel 2028 è sempre stata una bugia, una menzogna, perché proprio il cronoprogramma delle ferrovie prevedeva la consegna dell'opera a maggio del 2029. Adesso non ci dicono quanto sono esattamente i ritardi, ma da quello che veniamo noi sarà nel 2030 e forse anche nel 2031. Anche queste cose qualcuno penserà, vabbè, sono cose che succedono, però la pervicacia con cui è stato detto finora la riteniamo una presa di giro dei cittadini, perché gli amministratori sostanzialmente mentano ai cittadini per tenerli tranquilli. Non è una bella cosa. Si sta ancora chiedendo cosa si farà in quell'area attorno alla stazione. Qui la stanno presentando come una disponibilità democratica, quando qui la democrazia non è mai esistita attorno a questo progetto. Noi ci chiediamo piuttosto com'è possibile affrontare un'opera di queste dimensioni, di questi costi, senza avere un piano, una pianificazione, un'idea, un'immagine della Firenze che vogliamo per i trasporti, senza sapere come si possa organizzare la città intorno a questa nuova opera. Si va avanti chiedendo a soggetti privati cosa vogliono fare. Questa non è pianificazione, questa è creare confusione, la confusione che vediamo sempre e continuamente ancora a Firenze con il caos e l'inquinamento che vengono dal traffico, con un non sviluppo del servizio regionale e suburbano, guardando solo all'alta velocità e facendo aumentare sempre di più il caos in cui siamo immersi.
0: Grazie Tiziano, davvero come sempre, per la tua puntualità, la tua ricostruzione nel tempo che fa anche impressione. Io lo dico sempre, quando si sente una realtà come la tua, come la vostra, che segue un'iniziativa che dura da oltre 20 anni come quella della TAV, si riconnettono e si collegano i puntini, come si dice, fa veramente impressione. Credo siano interventi assolutamente utili, anche se purtroppo su questa annosa e lunga vicenda dobbiamo in qualche modo confessare, tra virgolette, che non riusciamo a rovesciare la realtà di quella che sono i lavori, e insomma li commentiamo così, insomma, in modo un po' amaro, amareggiato, laconico, e sperando di riuscire con questo ad accumulare coscienza e forza per evitare che si ripeta. Passo con questo a un altro, tra virgolette, capitolo delle grandi opere sul territorio, che è quello dell'aeroporto, anche perché per l'appunto la visita di Salvini è stata anche l'occasione per rilanciare non propriamente il progetto di allargamento nuovo aeroporto di Firenze, ma per fare un discorso un po' più supercazzolato, come si direbbe citando amici miei, dicendo che c'è spazio, tempo e modo con il nuovo piano nazionale degli aeroporti, che secondo lui sta per uscire in forma definitiva e ufficiale, per far crescere insieme sia Firenze che Pisa. Quindi, siccome Salvini, ricordiamolo, negli anni precedenti alla sua vittoria poi e alla compagine del governo Meloni, era stato un oppositore dell'espansione del nuovo aeroporto di Firenze in funzione, tra virgolette, pro aeroporto di Pisa, poi le cose, come sappiamo, cambiano, possono cambiare le casacche, le bandiere, i venti, e quindi, per non rinnegare probabilmente queste sue prime uscite fino in fondo, ma nello stesso tempo per non deludere gli investitori, non dice che si fa l'aeroporto nuovo di Firenze, ma dice che se ne fanno due, e quindi si fa sia Firenze che Pisa. Poi va a Bologna, si fa anche Bologna, poi va a Siena, si fa anche Siena, all'Elba si fa l'Elba, a Perugia si fa la nuova Perugia, e ovunque si promette un aeroporto, così che il gioco delle grandi, del, del,
2: dell'oca, delle terre di scavo, della movimentazione terre, del cemento, del tondino, sia sempre in movimento. E poi cosa si fa? Nessuno lo capisce, e ai cittadini restano i buchi di bilancio, i buchi nei terreni, le terre da smaltire e sempre un grande caos trasportistico, che permette quindi, visto che c'è sempre ancora caos, di fare altre opere che promettano di risollevarci da questo caos. Sembra

al People Movers, ma slittano i tempi per la stazione Foster. Questo è Repubblica, invece La Nazione ci dice alta velocità, Foster pronta solo nel 2030, la Tirrenica più moderna e sicura. Il ministro Salvini a Firenze, i cittadini non vogliono l'autostrada, ma allargheremo i tracciati. Sulla stazione Foster l'obiettivo sarà essere qui con una stazione gioiello a livello internazionale. Ovviamente si è parlato anche di Tirrenica, di autostrade, viene il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e i giornali tirano fuori qualunque cosa. Infatti si parla anche di tranvia, tranvia fino a Campi, questa è La Nazione. Salvini tira il freno a Sirio. Fondi? Ce ne sono pochi. L'UE ha troppi vincoli. Resta da sciogliere il nodo delle risorse per l'estensione della linea 4.1. Se non deroghiamo ai limiti di bilancio, non possono moltiplicare pani e pesci. Il governatore fiducioso, avanti fino alle piagge, i contributi poi si troveranno. Ecco che qui c'è un piccolo scontro tra Giani e Salvini, quindi Giani passa dalla parte di quello buono che vuole portare la tranvia fino a Campi, Salvini fa la parte del cattivo che dice non ci sono soldi. Chi è buono e chi è cattivo è difficile dirlo, perché non è detto che qui il cattivo sia Salvini che dice papale papale che non c'è soldi, più può darsi anche che il cattivo sia Giani che fa promesse che poi non è in grado di mantenere. Ciò che resta sul tavolo è che sicuramente il comune che dal punto di vista del trasporto pubblico soffre di più ed è meno collegato è proprio Campi Bisenzio, che arriva il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ed è proprio il comune più svantaggiato che si sente dire che non c'è soldi per lui, per Campi. Quindi cosa c'è oltre le alluvioni? Ci sono i sorvoli previsti dal nuovo aeroporto, che invece secondo Giani e evidentemente, come detto, anche secondo Salvini resta una priorità. Quindi agli zoppi grucciate, e questa è la legge che preferiscono, insomma, insieme. Direi a questo punto di fare subito una pausa musicale, poi ci risentiamo con le tante altre voci anche rispetto al 25 d'aprile appena passato.

Ok, riprendo il microfono. Questo era Han Un con la sua resistenza, una resistenza un po' particolare che però ci porta a riparlare di quelle che sono state le iniziative del 25 aprile. Se qualcuno di voi, prima di passare ad altro, si fosse collegato adesso e si è perso l'inizio di trasmissione, il consiglio è sempre quello di riascoltare tutto da capo, non perché ci sia una particolare coerenza nello svolgersi della trasmissione, però vale sempre la pena di ascoltare chi è stato con noi. In questo caso era Tiziano del comitato No Tunnel TAV a riguardo della visita di Salvini ai cantieri della Foster e ovviamente a rilanciare tutte le grandi opere sul territorio. Quindi, se volete, potete

0: come sempre andare nella sezione podcast, questo vale sia per la nostra stampa rassegnata sia per tutte le altre trasmissioni di Radio Wombat. Andiamo appunto avanti e, come vi ho detto, premesso ormai varie volte, si riparla un po' di quello che è successo il 25 aprile a Firenze. Mi risentite subito nell'introduzione all'intervento che segue. 2 secondi 2. Cerchiamo di dare una lettura il più possibile precisa, articolata, di tutte quelle che sono state le iniziative del 25 aprile nella nostra bella, amata ma spesso contraddittoria Firenze. Lo facciamo anche raccontando quello che è successo con la celebrazione ufficiale che si teneva con il rituale corteo nel centro di Firenze fino all'arrivo in Palazzo Vecchio, in Piazza della Signoria. Lo guardo un attimo sui giornali per introdurre l'intervento di un compagno che era presente alla giornata, anche per farvi sentire attraverso i titoli che il racconto giornalistico è abbastanza confuso e anche un po' strumentale dal mio punto di vista, poi lo sentiremo meglio. Comunque questi sono i titoli in sequenza. La Nazione di Firenze, ovviamente, sono i titoli del 26 aprile, cioè del giorno dopo. Polemiche, targhe e cortei, rabbia contro le transenne, toglietele, la festa è di tutti. Il sottotitolo: a Sorgane vandalizzata la lastra per Norma Cossetto, memoria violentata. La sindaca ricorda le donne partigiane, battibecco per l'arengario blindato. Il Tirreno dice 25 aprile l'appello di Funaro e il pasticcio delle transenne, istituzione e cittadini distanziati di 40 metri, effetto DL sicurezza. Il Corriere Fiorentino uguale, 25 aprile un caso, le transenne, proteste e Funaro apre i varchi, Piazza Signoria, cittadini tenuti lontani per la sicurezza, la sindaca, così non si inizia. C'è anche un altro articolo sempre sulla Nazione che segue quello che vi ho già letto, che parla invece di futuro nazionale, la sede di Vannacci e quello che è venuto fuori con le dichiarazioni riprese un po' di nascosto al presidente del Consiglio di Quartiere 5 Filippo Ferraro. Però in questo caso ci porta fuori tema. Vorrei invece tornare sulla questione delle transenne, proprio perché nei titoli si capisce il giusto cosa è successo nella mattinata e nella giornata a Firenze tra la zona l'Arengario, Piazza della Signoria e il Palazzo Vecchio. Lo sentiamo direttamente appunto da un compagno che c'era, che raggiungiamo non solo per fargli dire, raccontare e spiegare quelle che sono state i contenuti, le tematiche, la volontà di essere in quella piazza, oltre che evidentemente nelle tante altre piazze più di movimento, più auto-organizzate che hanno costellato la città in molti e diversi luoghi, ma anche per capire qual è il rapporto tra la popolazione, le transenne, il decreto legge sicurezza e quindi cosa è successo concretamente, al di là di quello che dicono giornali che, come vi ho detto, riportano tutti questo feticcio delle transenne, ma non si capisce bene né il senso politico né come avrebbe contenuto, distanziato i cittadini e diciamo il popolo rispetto a quello che invece è il palazzo. A te appunto per raccontarci come è andata davvero e quali sono le riflessioni che si possono fare intorno alla gestione dell'ordine pubblico, che non è certo un dato così banalmente tecnico, ma è proprio un dato politico.
1: Salve, sono Edoardo. Sì, fondamentalmente, come diceva Moma nell'introduzione, le cose sono andate più o meno in quella modalità che appunto, come Firenze Paolo Palestina, avevamo lanciato la proposta, come negli anni scorsi, di essere presenti alla cerimonia ufficiale. E quando siamo arrivati in Piazza dell'Unità d'Italia, dove era la cerimonia ufficiale iniziale, avevamo capito che già il clima non era paragonabile a quello degli anni scorsi, nel senso che, come veniva detto nell'introduzione, grazie al famigerato ormai decreto sicurezza, anche Piazza dell'Unità d'Italia era completamente transennata, per cui eravamo nell'impossibilità di poter presenziare come negli anni scorsi alla cerimonia. Detto questo, però, comunque siamo stati lì lo stesso. È partito il corteo, uno schieramento incredibile, senza voler enfatizzare né esagerare, però di appartenenti alla Digos si è schierata davanti a noi nel corteo per non farci praticamente muovere. Ci hanno relegato in fondo al corteo tenuti a debita distanza dalla manifestazione ufficiale. Tra l'altro mi stavo dimenticando una cosa che è importante sottolineare e che secondo me fa capire di quello qual è il clima che ci aspetterà nei prossimi mesi e nei prossimi anni, è che quando eravamo in Piazza dell'Unità d'Italia siamo stati avvicinati perché da una funzionaria dell'ordine pubblico ci è stato detto di stare attenti a come ci si muoveva e di muoversi con cautela e accortezza, perché il nuovo decreto approvato sicuramente impone delle modalità diverse da quanto avveniva in precedenza. Quando siamo arrivati in Piazza della Signoria, ritornando appunto a quello che stavo accennando prima, sempre sotto un controllo stretto e soffocante da parte degli appartenenti alla Digos, siamo stati praticamente anche in questo caso, nonostante tutto, relegati a non dover in fondo e a non poter presenziare alla manifestazione. Confermo quanto è stato detto sul fatto che la presenza di tanta gente ha fatto sì che le transenne, perché anche Piazza Signoria era completamente transennata, impedendo l'accesso a qualunque cittadino volesse partecipare. Però, vista anche la giornata di estremamente calda come in questi giorni, sotto il sole, la gente ha incominciato a protestare, aprite, e alla fine, sotto la pressione popolare, come si suol dire, hanno aperto le transenne. E a proposito di pressione popolare, mi preme sottolineare che queste cerimonie stanno diventando ormai, come si dice a Firenze, chi se la suona se la canta, nel senso che con le transenne anche la partecipazione e la presenza popolare è completamente tenuta ai margini. Altra considerazione è che ci siamo trovati, a differenza, ci mancherebbe altro, nessun paragone da fare con Milano o con altre situazioni simili, però ci siamo trovati di fronte al fatto che c'era un gruppetto di ucraini con le bandiere naziste dell'Azov, cosa che abbiamo fatto sottolineare, abbiamo messo in evidenza ai funzionari della Digos, mettendo in evidenza il fatto che se noi venivamo tenuti sotto stretta sorveglianza, non capivamo il motivo, o comunque lo si può capire, ma comunque non capivamo il motivo del perché un trattamento del genere, invece c'era una tolleranza verso simboli nazisti e verso una componente sicuramente nazista in piazza. Ovviamente la risposta è stata le risposte ci possiamo attendere dai funzionari dell'ordine pubblico, cioè il fatto che i presenti con quegli stendardi sono stati ripresi e poi proseguiranno le indagini per capire chi sono, però comunque questo fa capire i famosi due pesi e due misure. Non siamo stati allontanati dalla piazza, ci sono stati momenti di tensione forte quando abbiamo cercato di mettere lo striscione di Firenze per la Palestina davanti all'ingresso dove c'era la cerimonia ufficiale. La polizia, quella in divisa, ha cercato in maniera anche pesante di impedirci quanto volevamo fare, però poi anche l'intervento della Digos ha cercato di rimediare a questa situazione e ci è stato concesso di poterlo mettere. Ecco, questo è più o meno tutto. Grazie.
0: Grazie Edo, grazie Edoardo, a te, a Firenze per la Palestina, per esserci stati, per averci chiarito quanto raccontavano un po' sinteticamente, come avete sentito tutti e tutte i giornali. Ecco che Firenze purtroppo da medaglia d'oro alla resistenza diventa medaglia d'oro per le transenne. Ora lo dico con una battuta abbastanza triste e con l'amarezza in bocca e sul viso, però ecco, oltre a tutte le transennature che abbiamo visto anche una decina di giorni fa per gli eventi di Gucci che hanno replicato questo uso privatistico e scenografico della città, che già avevamo visto l'anno scorso che era stato chiuso Santo Spirito, quest'anno invece per fare le cose in grande hanno transennato la Signoria, Via dei Gondi, Via dei Magazzini, Piazza del Carmine, Santo Spirito, e ora insomma si vede che le transenne gli sono piaciute e hanno deciso di transennare anche il 25 d'aprile. Chiaramente mi sembra si possa concordare e dire un po' tutti e tutte insieme che ci si nasconde dietro il dito del decreto legge del decreto sicurezza, solo l'ultimo di tanti, ma quando poi vogliono, come ci hai raccontato, la sindaca ha sotto le pressioni della piazza e della gente accaldata ha aperto le transenne, quindi se avessero voluto studiare e creare un altro tipo di rapporto tra la popolazione e il popolino, mettiamola così, e il palazzo, lo avrebbero potuto fare, invece che farlo a corsa e all'ultimo momento avrebbero potuto studiare a tavolino un altro tipo di celebrazione che segnasse con meno autoritarismo e anche meno boria questa distanza tra chi interpreta il vero senso della resistenza e chi invece è sempre pronto a distorcerlo. Questo chiaramente sto facendo il verso a quello che probabilmente hanno pensato i decisori pubblici quando hanno studiato questo evento, come d'altronde non mi sembra poi tutto sommato tirato troppo fuori il parallelismo con le transennature, l'uso privato delle piazze della città quando si parla di eventi appaltati, diciamo così, a grandi imprese, grandi marchi che si permettono di farsi veri e vere interpreti della storia e dell'identità della città. Quindi insomma, grazie ancora a Firenze per la Palestina, Chairo, Edo, e ci avete raccontato questo pezzo del 25 d'aprile nelle cerimonie e nelle celebrazioni ufficiali. Andiamo a sentire anche quello che è successo in Santo Spirito e l'iniziativa che si teneva per portare saluti e rabbia anche rispetto ai temi della repressione contro i giovani. Ancora 2-3 secondi per l'introduzione all'intervento che va a seguire. Vogliamo parlare, riparlare, far parlare anche del 25 aprile, come avevamo raccontato, un po' letto alcuni materiali, appuntamenti e dato e lanciato delle iniziative. Il 25 aprile a Firenze, più in generale nell'area metropolitana, è stato quest'anno particolarmente ricco tra purtroppo le mobilitazioni che continuano anche in solidarietà con le multe per quanto riguarda le contestazioni all'apertura della sede di Futuro Nazionale Generale Vannacci in Rifredi, in piazza Tanucci. Quindi il 25 aprile è stato festeggiato in qualche modo anche lì, con la colazione aperta, le iniziative contro le ronde e, ripeto, la solidarietà con chi è stato multato grazie ai famosi nuovi decreti di sicurezza. Ormai si è perso il conto di quanti e quali davvero siano, che colpiscono con le multe coloro che partecipano a manifestazioni considerate non autorizzate dalle questure e dall'ordine pubblico. Il 25 aprile, come sappiamo storicamente, anche è festeggiato nella piana fiorentina, sui monti della Calvana a Valibona, però poi si trova in qualche modo sempre un ultimo punto di sintesi che non può che essere Santo Spirito, per quello che rappresentò allora con l'arrivo dei partigiani in città e l'insediarsi del comando proprio in Santo Spirito. Quindi siamo a far parlare di questo 25 aprile al quale si è partecipato in tanti e in tante, in forme diverse. C'è anche quest'anno un particolare contributo che arriva dagli organizzatori, che si sono ritrovati in via del Leone nei giorni precedenti il 25 aprile per portare un saluto di rabbia e di solidarietà anche ai reclusi e alle recluse del carcere minorile, il famoso Meucci di via della Scala. C'è stato appunto questo tentativo di inserire all'interno del 25 d'aprile anche questo specifico punto di vista e di conflitto, che è quello della repressione sui minori. Si legge nel volantino che convocava questa iniziativa che il 25 aprile del 45 ci liberavamo dal fascismo, eppure, come sappiamo, il fascismo non ci ha mai lasciate. Italianità, securitarismo e criminalizzazione è il mantra di questo governo, mentre il mondo capitalista sprofonda nella crisi perpetua e nelle guerre genocidarie e coloniali. Negli ultimi anni la repressione delle persone più giovani è aumentata sempre di più, anche grazie alla narrazione tossica dei media sui Maranza e le baby gang. Con il decreto Caivano del 2023 sono aumentate le pene per molti piccoli reati, con il risultato di rinchiudere più giovani e giovanissimi dietro le sbarre. Per questo motivo, libertà significa abolire ogni gabbia e ogni confine. Questo è un estratto, ho letto alcune parti che a me sembravano le più significative, appunto del volantino che convocava la manifestazione. Ci sembra un contributo, se vogliamo, anche originale rispetto alle mobilitazioni del 25 d'aprile. Siamo ai nostri microfoni con gli organizzatori e le organizzatrici di questo appuntamento per capire un po' com'è andata, che tipo di ruolo ha svolto all'interno della giornata del 25 d'aprile, che risposta è riuscita a catalizzare e quali sono appunto le motivazioni che li hanno portati in piazza, oltre alle cose che ho riassunto in breve dal volantino. A voi la parola per raccontarci il vostro e il nostro 25 d'aprile, come l'avete vissuto e dove può andare a parare nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, se ci sono dei nuovi appuntamenti. Approfittate anche di questo per lanciarlo.
2: Ciao Radio Wombat a tutti quelli che ascoltano. Quest'anno, come collettivo anticarcerario, nel giorno del 25 aprile abbiamo deciso di portare un saluto al centro di detenzione minorile che, a differenza del carcere principale della città Sollicciano, si trova invece nel centro storico di Firenze, proprio dietro la stazione. Con il decreto Caivano del 2023 sono aumentate le pene per molti piccoli reati, con il risultato di rinchiudere più giovani e giovanissimi dietro le sbarre, per non dimenticarci il protagonismo delle minori straniere nelle mobilitazioni per la Palestina dei mesi scorsi, che hanno subito una fortissima repressione e che pagano ovviamente un prezzo più salato di altri, perché come sempre il carcere ovviamente reprime chi è ai margini della società, chi non ha a disposizione mezzi per avere una difesa legale adeguata, e se questo è vero per il carcere degli adulti, ancora di più diventa vero per quanto riguarda i minori, soprattutto nell'utilizzo di quella retorica basata sul concetto di riabilitazione su cui le strutture penitenziarie si fondano. Ci sembrava necessario, nel giorno della liberazione, ricordare che libertà significa abolire ogni gabbia e ogni confine, e per questo abbiamo voluto portare appunto un saluto, un po' di rumore al carcere, che si trova in via Orteoli Cellai ed è una struttura fatiscente, spesso sovraffollata, come in generale lo stato in cui versano praticamente tutte le carceri italiane. Nonostante i numeri non fossero grandi, abbiamo trovato un vasto schieramento di polizia ad aspettarci sia alla partenza sia poi ovviamente anche davanti alla struttura, e siamo riusciti comunque, nonostante questo, appunto a far arrivare, si spera, a farsi sentire dai prigionieri attraverso la musica, i comunicati, i saluti. Sappiamo che le celle non si trovano dal lato della strada, quindi non ha un affaccio sulla strada, ma che c'è un cortile interno cui speriamo appunto il suono possa essere arrivato. Il carcere è particolarmente invisibile alla città e appunto abbiamo scoperto che molti abitanti non sanno neanche della sua presenza lì. A maggior ragione questo gesto del 25 aprile è stato importante anche solo per mostrare alla cittadinanza che esiste questa struttura penitenziaria. Il carcere è uno strumento disumanizzante, funzionale al mantenimento delle condizioni di povertà, di razzismo e di emarginazione, e se questo è vero per quanto riguarda gli adulti, a maggior ragione è vero per quanto riguarda le persone giovani, che sono all'inizio del percorso della loro vita e che subiranno ovviamente da questa esperienza danni uguali se non maggiori degli adulti. Proprio per questo non volevamo dimenticare appunto questo aspetto, e non volevamo dimenticare chi vive questa realtà nella nostra città e che appunto si trova ancora più dimenticato, ancora più isolato. Continueremo a portare saluti e solidarietà a questa struttura, quindi rimandiamo, diciamo, a iniziative future che si svolgeranno sicuramente con varie modalità. Siamo state comunque contente della partecipazione, nonostante ovviamente le iniziative in città fossero molte. Pensiamo che in generale non si possa più volgere lo sguardo al problema carcerario della nostra città e del nostro paese, e che questo significhi una continua attenzione, una continua attivazione, una lotta libertaria che possa colmare anche un minimo quella distanza che si trova appunto tra l'interno e l'esterno delle strutture, e che poi è, diciamo, è in quella distanza anche che la repressione, l'isolamento aumentano e che lo Stato ottiene, diciamo, un po' quello che gli è funzionale, cioè separare prigionieri dal resto della popolazione. Detto questo, vi invitiamo a seguire il percorso del collettivo anticarcerario con gli appuntamenti e le iniziative che vengono pubblicizzate sempre sull'appunta.org e rimandate anche da Radio Wombat. Un saluto a tutte, buon proseguimento.
0: Buon proseguimento a noi, buon proseguimento a te, a tutti, a tutte voi del collettivo anticarcerario. Grazie per questo riassunto, questo report, questa condivisione che ci avete fatto. Sposiamo appunto le ultime parole con le quali rinviavi alla punta.org per tutti gli altri appuntamenti che potranno esserci, sia sui temi della detenzione minorile sia per quanto riguarda invece Sollicciano. Siamo chiaramente, ovviamente, d'accordo con quanto ci dicevi sull'impossibilità di continuare a voltare lo sguardo dall'altra parte per quanto riguarda i temi della detenzione e del carcere. Per quello che possiamo, come Radio Wombat, cerchiamo di fare un po' di lavoro con la trasmissione Gattabuia, con anche la nostra, mia stampa rassegnata, nella quale cerchiamo di seguire ciò che esce, ovviamente ciò che esce sui giornali, per cui prendiamolo sempre con il beneficio del dubbio e dell'inventario, però insomma un po' di attenzione ce la mettiamo perché è doverosa e è imprescindibile. Andrei appunto avanti con la trasmissione, visto il buon augurio di buon proseguimento, e a questo punto andiamo a proseguire con qualcosa di relativamente diverso rispetto ai temi del 25 d'aprile. Sono invece le inchieste rispetto al Cubo Nero. Non vado in sequenza al tema carcerario perché ci auguriamo la galera per coloro che hanno autorizzato il Cubo Nero. Non è quel tipo di giustizia quella alla quale aspiriamo e che ci interessano piuttosto dei cambi di marcia, delle svolte nell'urbanistica, nella gestione del territorio e con essa ovviamente delle relazioni di classe e dei gruppi sociali nella città, che attraverso le scelte urbanistiche, le scelte di indirizzo territoriale poi si stratificano e trovano o un ribaltamento, un rovesciamento dei rapporti di forza, o invece dall'altra parte una loro ulteriore cristallizzazione. E quindi facciamo una seconda pausa musicale sempre con Han Hun e poi diamo la parola all'intervento di Salviamo Firenze.
3: Giolama Production. Yo. Ok. Yeah.

0: Ancora col microfono in mano, sempre la stampa rassegnata, sempre Radio Wombat e siamo davvero in chiusura di trasmissione per questa settimana. Come vi ho promesso, ora ascolterete l'intervento di Salviamo Firenze su quelle che sono le inchieste per il Cubo Nero che continuano ad allargarsi, a trascinare dentro nomi e nomi sempre più noti. Sentiamo cosa ne pensano loro e tra 2 secondi due la mia introduzione al loro intervento. Eccoci, la stampa rassegnata di Radio Wombat. Continuiamo a seguire le vicende del Cubo Nero e attraverso queste anche quelle dei rapporti tra l'urbanistica, la speculazione immobiliare, la politica e altri organi ed enti che su questa materia dovrebbero, perlomeno sulla carta, sorvegliare ed esercitare una funzione di controllo pubblico e lo guardiamo insieme a Francesco di Salviamo Firenze per fare un commento a quelle che sono le notizie che si susseguono e continuano ad uscire sulla stampa e sulle cronache locali rispetto a quelle che sono le indagini e le inchieste legate appunto alla vicenda del Cubo Nero. Com'è e come non è che si è arrivati ad autorizzare questi piani in più, che poi sono diventati quel catafalco anche urbanistico-architettonico che ha fatto molto parlare non solo la città, ma anche fuori da Firenze, è arrivata sulle scene nazionali, giustamente, in modo assolutamente lapalissiano, non poteva che essere così per ciò che questo rappresenta, e le inchieste continuano a tirare dentro nomi. Questa volta mi pare di aver capito, anche se gli articoli, confesso, mi sembrano un po' confusionari, e quindi chiedo a Francesco anche di fare una sorta di riassunto, di sintesi a beneficio di tutti noi. Me per primo, dicevo, il nome che è uscito questa volta, primo tra tutti, è quello di Andrea Pessina, che negli anni dei mandati di Nardella sindaco è stato a capo della soprintendenza e che in qualche modo viene indicato come uno dei principali responsabili di aver prima bloccato, diciamo così, questo un po' dicono i giornali, il progetto e l'elevazione dei piani, e poi, dopo poco tempo, nello stesso tempo, averlo invece autorizzato. Ma insomma, Francesco, a te la parola per ecco, spiegarci un po', se ci hai capito, se ci avete capito voi più di noi, fare un po' un riassunto di questa situazione, esprimere chiaramente il vostro punto di vista rispetto a questa vicenda che resta assolutamente emblematica di un modo di leggere il territorio e che speriamo in queste indagini ci sia forse anche un elemento, come dire, di preoccupazione e di un po' di paura, diciamo in questi termini, rispetto a coloro che stanno nelle stanze dei bottoni e che si sentono impuniti e intoccabili. E invece il senso delle inchieste forse è proprio solo questo, non tanto il desiderio di vendicarsi sulla vita personali di coloro che hanno sbagliato, ma che servano di lezione a chi c'è adesso perché non faccia gli stessi errori che sono stati fatti in passato. Insomma, a te.
1: Sì, buongiorno, buongiorno e grazie. Sì, ci sono, hai detto bene, hai introdotto benissimo. Io sono personalmente molto preoccupato, anche amareggiato, diciamo, di come si stanno svolgendo le cose, sugli aggiornamenti, sull'inchiesta, perché preoccupa, come dire, in che mani è la nostra città e di chi dovrebbe tutelare e sorvegliare a partire dall'amministrazione comunale e dalla sovrintendenza. Comunque, da quello che si legge, appunto, c'è un primo elaborato approvato dalla conferenza dei servizi, siamo nel 2020, dunque inizio 2020, e poi in realtà l'elaborato che viene sottoposto prima da parte della proprietà, prima alla commissione paesaggio del comune, alla commissione urbanistica, scusate, del comune, e successivamente alla sovrintendenza, è un altro elaborato e salta agli occhi, appunto, sia quindi per quanto riguarda la magistratura che per quanto riguarda la commissione, i cui membri sono indagati, così come Pessina e altri dirigenti, per non aver colto, diciamo, che si parla di due elaborati diversi e si parla al di là dei colori e dei materiali usati, che comunque sono importanti, quindi non è solo una questione estetica, ci sono due piani in più. E che dovevano essere solo per l'edificio B, mi pare, doveva arrivare a 29 metri, non il C o viceversa, adesso in questo momento non mi ricordo, ma è un dettaglio. E quindi c'è una situazione abbastanza importante, insomma, chiaramente è coinvolta anche la società privata, per quanto riguarda appunto si tratta di violazione delle norme paesaggistiche ed edilizie, e quindi falso ideologico e quanto ne consegue, perché poi si entra anche nel merito che comunque al di là degli elaborati diversi la concessione non doveva essere data perché si tratta di violazione delle norme paesaggistiche è dissonante e questo poi lo si è visto. C'erano segnali, anche Salviamo Firenze aveva organizzato un flash mob prima della scopertura, diciamo, dell'orrore e della scoperta quindi di quello che era successo, ma si temeva che fosse un mostro. E quindi il nostro punto di vista è che ovviamente col massimo rispetto che è dovuto a chi è impiegato, a chi fa il lavoro. Questi sono in caso particolare dei vertici della urbanistica dell'amministrazione fiorentina, della città di Firenze, e sono comunque, come dire, intanto persone che hanno ruoli appunto importanti, chiave, sono nomine politiche, non sono da concorso, lì da tanti anni, quindi che ci sia una continuità. Ora, in questa situazione forse ci si aspetterebbe anche in qualche modo un passo indietro, insomma, chiaro che, ripeto, c'è una componente di responsabilità politica, a mio parere, rilevante, che non si può eludere semplicemente dicendo che facevano il loro lavoro. E quindi aspettiamo la lunedì, immagino il Consiglio Comunale ci sarà un dibattito, una discussione, ci saranno dichiarazioni e quindi magari poi avremo modo di riaggiornarci. Però ecco, sono personalmente preoccupato, amareggiato, visto anche, insomma, uno si chiede davvero se Firenze si meriti di più, la risposta evidentemente sì, perché vedo sintomi anche di non adeguatezza, anche emblematiche le risposte dell'attuale sovrintendente rispetto al cilindro bianco, no? Che è spuntato, in realtà era già stato segnalato anche a settembre dell'anno scorso da Francesco Mattei, un giornalista, quindi tra gli altri. Ecco. E quindi davvero speriamo, insomma, ecco, che le cose migliorino e che sia giunto davvero il momento di fermare un attimo le voci, perché comunque siamo nella stessa continuità, l'amministrazione continua a dire che tutto è stato fatto in regola, ma se così fosse allora le regole sono quelle che non vanno bene e quindi è chiaro che la nostra richiesta di moratoria si in qualche modo rafforza e mi pare si legittima, purtroppo, perché è amaro, dà molta amarezza vedere quello che sta uscendo da questa brutta, ma purtroppo importante inchiesta.
0: Eh sì, grazie Francesco, siamo amareggiati veramente. Purtroppo l'ho usato anche troppe volte questo termine, questa puntata, però davvero le notizie a volte ci portano a questo. Insieme all'amarezza, però, c'è anche tanta rabbia, come ci insegnava a cantare la GKN, e fino a che ce ne sarà. Ringrazio tutti e tutte voi, chi ci ha ascoltato e soprattutto chi è stato con noi fornendoci il proprio punto di vista, il proprio tempo e la propria voce. Ci diamo appuntamento alla prossima settimana dalla stampa rassegnata di Radio Wombat. Ancora ciao!

Fiorentina, nello stesso tempo, non parliamo assolutamente di tutto perché sarebbe davvero improponibile per le nostre povere menti, ma laddove insomma, riteniamo di avere qualcosa di interessante da dire e spesso soprattutto da far dire a qualcuno o qualcuna più competente di noi, apriamo, come ho detto, i nostri microfoni e la nostra radio a contributi esterni. Più o meno questo è quello che facciamo, è quello che vi potete aspettare di trovare nella stampa rassegnata di Radio Wombat. Nello stesso tempo chiaramente ci muoviamo su articoli, notizie che escono nelle cronache locali e quindi in qualche modo è anche davvero una rassegna stampa. Detto questo, comincerei a guardare le cronache di questa settimana partendo da alcuni articoli che sono usciti rispetto alla vicenda di Sollicciano, che come ricorderete dalla settimana scorsa ha visto la chiusura ad opera di una iniziativa giudiziaria di ben 7 sezioni. Sono stati annunciati i trasferimenti dei detenuti, erano partiti i primi 66, perlomeno queste erano le promesse, perlomeno questo è quello che si legge sui giornali. Questa è una premessa che faccio sempre, credo sia doverosa per voi e per me prendere appunto le cose con il beneficio dell'inventario e del dubbio, perché quando si parla di carcere e di istituzioni totali, mai come in questo caso, si assiste ad un filtraggio delle informazioni. Sono molte le cose che non ci arrivano per niente, sono d'altronde, come ben capite, tutte le altre molto filtrate da tutti i filtri, sì, anche quindi che agiscono sulla comunicazione e sulle informazioni rispetto anche alle notizie che possiamo apprendere dalle stampe. Quindi questa è una vicenda che stiamo seguendo da diversi anni ormai, proprio per le condizioni pietose del carcere, sulle quali a questo punto è stato messo un vero e proprio sigillo di ufficialità con il sequestro avvenuto per impulso del tribunale. Quindi questo conferma senza ombra di dubbio più alcuno tutte quelle che sono state le denunce, gli articoli anche di cronaca che abbiamo letto in questi anni, ed ora siamo a parlare e a commentare quella che sulle stampe e sulle cronache va con la definizione di emergenza carceri. Una emergenza che è tutt'altro che un'emergenza, proprio perché purtroppo annunciata in più forme, anche dietro a quest'idea che fosse e che sia una tragedia in qualche misura ben annunciata e ben intravista fin da lungo tempo, ci sguazza anche il comune di Firenze che pur essendo non direttamente responsabile delle carceri, perché come sappiamo sono una competenza ministeriale, quindi del governo e dello Stato centrale, nello stesso tempo avrebbe potuto agire con maggiore tempestività, avrebbe potuto in qualche modo interpretare un ruolo più da protagonista, anziché lasciare che la barca andasse piena di buchi, come si poteva intuire, fino alla deriva e fino poi al naufragio definitivo, che lascia chiaramente, come al solito, gli ultimi in balia delle onde, in balia di ciò che succede, perché chi sta pagando in prima persona tutta questa situazione sono coloro che da un carcere fatiscente ora devono essere trasferiti in altre carceri non meno fatiscenti e non meno soprattutto sovraffollati. Questo è un po' quello che succede. Ora lo guardiamo negli articoli che sono usciti questa settimana, che sono un paio. Uno è, lo prendo subito, è La Nazione, che il 23 di giugno fa un articoletto di spalla laterale senza particolari fotografie a riguardo, se non un occhiellino dove si vede la faccia angosciata di Dimitri Palagi, perché è sicuramente una di quelle voci che quantomeno con continuità e non in modo episodico o opportunistico si occupano di quello che è le condizioni del carcere di Firenze, e l'articolo riporta questa sua fotografia proprio perché si permette, a differenza di altre opinioni della politica alle quali l'articolo passa un po' la parola, di dire proprio che il comune avrebbe potuto fare di più e in tempi meno sospetti. L'articoletto dice: polemica su Sollicciano in consiglio comunale. Il sequestro di 7 sezioni detentive della casa circondariale di Sollicciano e il conseguente trasferimento di circa 200 detenuti rappresentano un fatto di estrema rilevanza che conferma la gravità di una situazione che il comune di Firenze denuncia da tempo. Questo lo dice l'assessore Paulesu al welfare intervenendo in consiglio comunale. Gli fa eco Edoardo Amato del PD, che è presidente della commissione
Politiche sociali, siamo consapevoli che quanto fatto finora non sia sufficiente rispetto alla gravità della situazione, ma rappresenta un punto di partenza importante per mantenere l'attenzione. Come dicevo, invece, critico il capogruppo Palagi di Sinistra Progetto Comune, secondo cui il Comune si è attivato per avviare un'attività di collaborazione la settimana scorsa, cioè a sequestro avvenuto. Non ci dice molto di più l'articolo della Nazione, però insomma questo c'era. E invece il 25 di giugno la Nazione torna sulla vicenda dando spazio ad una medio-lunga intervista al garante dei detenuti di Firenze, che è appunto Parissi, il garante dei detenuti che è arrivato dopo lunga vacanza di questa carica. Poi alla fine è stato individuato lui come figura proveniente dal volontariato. Sto semplicemente ripetendo delle cose che abbiamo letto insieme e di cui la nostra stampa rassegnata ha dato diciamo puntuale notizia, quantomeno lettura delle cronache, perché quella dei Sollicciano è proprio un'epopea che non ha fine. E rispetto a questa epopea e alle difficoltà di questo carcere, è chiaro che anche individuare delle figure di responsabilità non è mai stato né facile né banale, a partire da quando con la rivolta del 2024 si mise in cattiva luce e in mora poi il ruolo che era stato della ex direttrice. Quindi da quella dimissione in poi sono state tutta una serie di problemi e anche di difficile individuazione delle cariche, proprio perché nessuno si può prendere responsabilità e le chiavi di casa di una struttura come questa, dove i problemi sono davvero enormi. Parissi alla fine si è prestato, probabilmente animato dalle migliori intenzioni, e la Nazione lo va a cercare per, secondo me, tentare di salvare il salvabile, tant'è che l'articolo dice: la relazione 2026 del garante, carceri, la speranza del Gozzini, qui si rispetta almeno la dignità. La fotografia di Parissi a Sollicciano, problematiche mentali da affrontare, al Meucci anche i grandi. Quindi che significa? Che a Sollicciano ci sono anche le cosiddette doppie diagnosi, quindi ci sono anche coloro che, oltre a problemi di marginalità, problemi sociali, hanno anche problemi in qualche modo comportamentali legati a più o meno diagnosticabili disturbi psichici e comportamentali, ma che questi possano essere derivati proprio dalle condizioni di vita va da sé. Quindi difficile anche poi voler fare, come dire, una patologizzazione di quello che è un disagio generato dalle disuguaglianze, dalla sempre più evidente brutalità del nostro sistema e assetto sociale. Comunque insomma, come vi dicevo, ci sono problematiche mentali a Sollicciano e al Meucci anche grandi, cioè al Meucci, che sarebbe il carcere minorile, ci sono ormai anche i maggiorenni. Questo sempre per andare a allargare il quadro fosco della detenzione del sistema delle carceri in Italia, dove anche i carceri minorili ormai sono più pieni e più sovraffollati grazie a un altro decreto geniale del governo Meloni, che è stato il decreto Caivano, e nello stesso tempo si usano come contenitori per contenere appunto anche i maggiorenni, che invece che farli passare nelle carceri dei maggiorenni propriamente, che sono già sovraffollate, si cerca di mantenere dentro le carceri minorili, andando a rendere le carceri minorili poi un carcere che minorile non è più, perché detiene anche i grandi, come dice Parissi nella sua intervista. Comunque insomma, che succede? Che la relazione 2026 del garante dei detenuti è appena approvata dal Consiglio regionale, anche questo direi una tempistica molto interessante ma nello stesso tempo molto sospetta, cioè la relazione del garante dei detenuti regionale arriva dopo il sequestro ad opera del tribunale delle sette sezioni di Sollicciano. Non è che arriva prima e poi ne chiede il sequestro, arriva dopo, a cose fatte. Quindi in qualche modo mi sembra che possa confermare l'idea che è già stata abbondantemente espressa da Dimitri Palagi, lo dicevo anche prima, di come le istituzioni locali, pur distinguendosi dal punto di vista del colore politico nelle loro giunte, perché sia il Comune di Firenze sia in Regione Toscana sapete meglio di me che governa con continuità il centro-sinistra e rimpallano le responsabilità al centro-destra che sta al governo, però nello stesso tempo non si è fatta una relazione
che andasse a chiedere eventualmente anche la chiusura delle sette sezioni, ma si è aspettato che arrivasse ad opera di un tribunale a dimostrazione di quanto sia, se non complice, quantomeno pavida l'azione di denuncia anche delle istituzioni nelle quali il centro-sinistra è in maggioranza, in questo caso specifico la Regione Toscana. Per cui la relazione arriva a sequestro avvenuto. In questa relazione si dice che Sollicciano è un macello, però si può salvare il modello Gozzini. Al Gozzini, Sollicciano, la struttura soft attigua, la situazione, nonostante il sovraffollamento, perché ci sono 106 rispetto a una capienza ipotetica di 89 posti, pur in presenza, anche in questo caso, di disfunzioni e malfunzionamenti, per esempio materassi non sostituiti da troppo tempo, difficoltà di accesso a materiali di studio e computer, l'Istituto Gozzini è la dimostrazione di come un carcere di piccole dimensioni, con popolazione detenuta non superiore alle 100 unità, permetta una conduzione entro i confini della dignità dei detenuti e personale addetto. Questo è un po' il commento che non lo so se può avere un senso, se vuole lanciare una profezia, se vuole essere solo una constatazione, però ci viene a dire nel momento in cui qualcuno, come per esempio la sindaca di Firenze Sara Funaro, parla insistentemente di necessità di demolire e ricostruire il carcere, se il garante dei detenuti con queste dichiarazioni vuole inserire una dichiarazione e l'opportunità di rivedere le dimensioni di un eventuale nuovo carcere di Sollicciano, quindi non più una grossa struttura da 600 detenuti, quantomeno 600 sarebbe la capienza formale e ideale, mentre poi con il sovraffollamento si è arrivati a molti di più. Però ecco, se invece che un carcere da 600, l'ipotesi di Parisi è un piccolo carcere o più piccole carceri da 100 detenuti come i Gozzini, punto di domanda. Lui ovviamente non si spinge a tanto, noi nemmeno ci vogliamo spingere ad illazioni di questo genere. Piuttosto cambiamo articolo, perché un altro articolo in questa settimana parla di Sollicciano ed è quello del Corriere, che esce il 24 di giugno. Cosa dice Sollicciano? Trasferimenti e subito ricorsi. L'angoscia dei familiari dei detenuti. L'articolo comincia con l'emergenza carceri. Come vi ho detto, purtroppo effettivamente ormai è stata fatta deflagrare in un'altra delle tante emergenze, come l'emergenza caldo, l'emergenza trasporto pubblico, l'emergenza scuola. Insomma, le emergenze sono sempre una dietro l'altra, quando in realtà se ne conoscono ormai abbastanza bene anche le regole e anche gli equilibri di potere che le determinano. Altri 45 detenuti via da Sollicciano, restano in Toscana, scattano i ricorsi. Cominciati i trasferimenti, ma dal carcere di Prato, prime richieste al tribunale. Non ci sono spazi. Il caso della Dogaia, la Garante, qui è già sovraffollato. I reclusi hanno meno di 3 metri quadri a disposizione. Il sospetto, il sindacato degli agenti, si moltiplicano le voci sulla possibile riapertura di Pianosa. Ora, l'articolo è anche abbastanza lungo, articolato. Io non la voglio fare più lunga di così, perché sto già parlando da 15 minuti guardando vari articoli, però in sostanza i titoli e i grassettati che ho messo in evidenza e che vi ho letto, cosa ci dicono? Che i detenuti sono in via di trasferimento verso altri carceri della Toscana. Tra questi era già stato detto, già la settimana scorsa ne avevamo già parlato, il primo carcere individuato, anche per prossimità. Insomma, questo è anche, diciamo, uno sforzo per certi aspetti, sarebbe apprezzabile voler mantenere non tanto lontano da casa, non spararli chissà dove questi detenuti e mantenerli il più vicino possibile. Si è individuato la Dogaia di Prato. Questo carcere però è a sua volta sovraffollato, quindi l'idea di metterli in un carcere già sovraffollato è di per sé già fallimentare, quindi ci sono già ricorsi, problematiche, denunce e anche persone che si stanno dibattendo contro questa ipotesi qua. E dall'altra parte il sindacato di polizia parla e mette già le mani avanti, dicendo che probabilmente c'è la possibilità che venga riaperto il carcere
di Pianosa, il carcere dell'isola appunto dell'arcipelago toscano, che è stata nota per un ventennio almeno come carcere di massima sicurezza. Ci sono stati fatti transitare detenuti politici, quali quelli delle Brigate Rosse, ci sono stati detenuti mafiosi e comunque criminalità organizzata soggetta al regime detentivo del 41 bis.

recente, ripeto, se non vado errato a memoria, è una cosa degli ultimi due, massimo tre anni, 2023-2024, l'apertura al turismo, e si parla o si comincia a vociferare di riaprirlo propriamente come carcere. Ora la cosa mi sembra sia ai limiti di una boutade, perché insomma è una struttura, se non fatiscente, non certo messa meglio di Sollicciano, che è stata chiusa perché inadatta. Vedo la cosa abbastanza fumosa, ma chi lo sa cosa bolle nelle pentole dei decisori pubblici, oltre a tanta indifferenza, perché sicuramente se siamo arrivati alla chiusura di queste sette sezioni è perché si è voltato la testa dall'altra parte per un sacco di anni, e se no non sarebbe accaduto, se si fosse provato a correre ai ripari quando si era in tempo. Ora si parla di emergenza, e quindi anche un eventuale trasferimento in un'isola che è pianosa, dentro delle mura che come mura reggono ancora, ma senza né impianti di nessun genere, potrebbe sembrare anche razionale, o se non razionale, l'estrema razio di fronte a una situazione di ingestibilità che si è fatta appunto esplodere. Per cui purtroppo questo è quanto. Questa settimana questi sono gli articoli della settimana. Vediamo cosa ci sarà. Gli articoli non sono molti, a fronte di una situazione di una gravità e che sta coinvolgendo la vita di centinaia di persone, molto di più di quanto non appaia sui giornali, ma d'altronde si sta parlando degli ultimi della società e certamente interessa ben poco rispetto a tante altre facezie che invece guadagnano e conquistano le prime pagine dei giornali, perché vanno più di moda, perché sono più vendibili o perché semplicemente fanno meno pena o ribrezzo di quanto facciano purtroppo i detenuti e le detenute, che sì, avranno magari commesso qualche reato e qualche colpa, diciamo, nei confronti della collettività, potrebbero anche avercela, ma non meritano assolutamente tutto questo. Per cui insomma la nostra solidarietà anche ai detenuti che stanno vivendo questa bagarre dei trasferimenti, che certamente è uno stress aggiunto, soprattutto appunto in una situazione di caldo estremo, dove è un problema anche visitare la città per i turisti. Ci si lamenta, e ora guarderemo qualche articolo, perché manca l'aria condizionata nei musei, figuriamoci per gli ultimi e i dannati della terra, che devono appunto salire da un cellulare di polizia penitenziaria a un altro per andare da un carcere sovraffollato a un altro, portandosi dietro quei pochi effetti personali che restano e mettendo in discussione tutto quello che era stato creato dentro un carcere, in termini di relazioni, in termini di possibili progetti per l'uscita. Insomma, vabbè, credo che ne abbiamo dette abbastanza. Facciamo a questo punto, dopo 20 minuti, una prima pausa musicale, poi si rientra con altre notizie e anche interventi di ospiti che saranno con noi.

0: Bene, rieccomi, riprendo il microfono in mano. State ascoltando sempre Radio Wombat, siamo sempre sulla stampa rassegnata. Abbiamo ascoltato Cadono Lacrime, una canzone dedicata a Sollicciano da Hassan con Sacatena dei Romanticismo Periferico. Ci stava, perché chi non ci avesse ascoltato fin qui, e chiaramente deve sapere che ci può riascoltare per intero andando nella sezione dei podcast e scaricando la trasmissione intera. Questo vale per noi come per tutte le altre trasmissioni del Wombat. Abbiamo parlato in inizio di trasmissione della purtroppo terribile e tragica vicenda di Sollicciano, con la minata ai suoi e alle sue detenute per un sacco di anni, e che alla fine hanno visto arrivare l'intervento del tribunale, per cui ci sono tanti problemi che si dipanano da questa nuova iniziativa giudiziaria, e ne abbiamo un po' dato lettura guardando i giornali. Adesso parliamo di lavoro, facciamo come si fa sempre, 3 secondi di stacchettino e poi si rientra con l'introduzione che ho fatto all'intervento di Luca dei Cobas Autolinee Toscane. Ed eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat a seguire sempre le questioni, le lotte e le condizioni di chi lavora nell'area metropolitana fiorentina. Tra questi ci rivolgiamo con attenzione, anche rispetto e solidarietà, ai lavoratori e le lavoratrici che sono sui bus e sulla tranvia impegnati nel garantire il trasporto pubblico locale in questi giorni che ovviamente, come abbiamo visto, letto anche nei titoli delle cronache, non serve dirlo per chi ci sta dentro, l'area metropolitana fiorentina è totalmente in fiamme, un forno davvero difficilmente sopportabile. Insieme alle difficoltà delle condizioni di lavoro che ora magari ci racconta Luca, che è ai nostri microfoni, Luca dei Cobas di Autolinee Toscane, vorremmo anche sapere, insomma, dal loro e dal vostro punto di vista, come valutate, come l'avete presa l'aumento dei biglietti dei bus che è stato deciso da Palazzo Vecchio in questa decina di giorni. Per l'appunto, hanno portato il prezzo a 2 euro, l'hanno chiamata tutti da tutte le parti una stangata. Ci sembra in effetti che sia proprio così. Sono state tra l'altro promesse degli sconti, diciamo, in questo modo, o comunque di mantenere invariati gli abbonamenti. Poi sembra invece che ci siano difficoltà anche su questo, non si trovano i fondi, li stanno cercando, ci saranno davvero un balletto al quale purtroppo la politica ci ha abituato. E di fronte a tanta insipienza, di fronte anche a tanta malafede, perché credo che ci sia anche quella senza ombra di dubbio, abbiamo però anche visto, una quindicina di giorni fa, ci arriviamo con ritardo ma ci arriviamo, lo sciopero fatto insieme dai lavoratori e le lavoratrici dei bus e anche da quelli di GEST. Era domenica 14 di giugno, e quindi da Luca anche un commento su come è andato lo sciopero in termini di adesioni, e soprattutto, visto il nostro purtroppo colpevole ritardo rispetto a questa iniziativa, sapere un po' come è andata e quali erano anche gli elementi sul tavolo della discussione, i tentativi di negoziazione, le vertenze che state facendo, come sta un po' andando sul trasporto pubblico locale. Ti ho messo insieme tante cose, vai pure in libertà nell'ordine che preferisci, e soprattutto per avere un riscontro, un punto di vista di chi in città ci lavora e sul trasporto pubblico locale sputa sangue e tanto sudore. Luca, a te la parola e grazie.
1: Un caro saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Wombat e grazie per l'invito. Beh, noi riteniamo che da quando è arrivato Autolinee Toscane l'azienda non abbia fatto altro che chiedere sempre più risorse economiche, promettendo un servizio migliore. Un servizio che però gli utenti continuano a non vedere. Parallelamente si è proseguita una politica di riduzione dei costi, soprattutto sulla forza lavoro. Ci teniamo a ricordare che la Regione Toscana ha già stanziato 30 milioni di extragettito, oltre a concedere 2 anni di proroga della concessione, per fronteggiare un disavanzo di bilancio arrivato a circa 35 milioni di euro. Già un anno fa quelle scelte vennero motivate con argomentazioni che noi abbiamo più volte contestato. Si parlava della perdita dei ricavi dovuti alla pandemia, ma si omenteva di dire nel 2022 L'anno della pandemia è stato l'unico anno in cui la Tony Toscana ha registrato un utile, mentre negli anni successivi, nonostante l'aumento dei ricavi, il bilancio è tornato in rosso fino ad arrivare a 35 milioni di perdite nel 2024. Si è parlato anche dell'aumento dei costi della manutenzione, attribuendoli alla crisi internazionale. Quello che non viene detto è che molte attività manutentive sono state esternalizzate, una scelta che a nostro avviso ha fornito per aumentare ulteriormente i costi. Facciamo spesso un paragone molto semplice: è come scegliere ogni giorno di andare a mangiare al ristorante invece che cucinare a casa. È evidente che il costo aumenta. E oggi, per coprire questi soldi, si sceglie ancora una volta di far pagare il conto a cittadini attraverso l'aumento dei biglietti. Ma il problema è ancora più profondo, secondo noi. Questa gara d'appalto, costruita sul massimo ribasso, è stata contestata per anni davanti ai tribunali tra Autolinee Toscane e Bus Italia, con accuse reciproche sulla sostenibilità economica dell'offerta presentata. Oggi, a nostro avviso, quei timori trovano conferma nei fatti. I continui tagli sulla forza lavoro, le difficoltà operative e la necessità di continui interventi economici pubblici dimostrano che privatizzare un servizio pubblico, peraltro partecipato dalla stessa regione, oltre a queste cose ha anche eliminato il rischio di impresa, anzi quel rischio continua ad essere coperto con soldi pubblici. Per questo continuiamo a sostenere che quella privatizzazione sia stata una scelta sbagliata. Venendo all'aumento delle tariffe, anche qualora esistessero motivazioni economiche oggettive, riteniamo che prima si debba garantire un servizio efficiente e oggi quel servizio purtroppo non c'è. I problemi sono molti e sarebbe impossibile anche affrontarli tutti oggi in questa intervista, quindi mi limiterò ad alcuni tra i più significativi, che tra l'altro sono anche all'interno delle procedure di raffreddamento e motivi di sciopero. Da anni denunciamo i tempi di percorrenza completamente scollegati dalla realtà, gli orari previsti non consentono di effettuare regolarmente le corse. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: ci sono ritardi continui, corse saltate, utenti costretti ad attendere anche per tempi molto lunghi e lavoratori sottoposti quotidianamente a livelli di stress ormai insostenibile. Poi c'è il tema della manutenzione: tra esternalizzazioni, continui guasti meccanici e problemi legati alla sicurezza, le vetture vengono fermate sempre più frequentemente. In queste settimane abbiamo cercato come Copas di monitorare anche i problemi legati agli impianti di climatizzazione all'interno delle vetture. È una criticità che denunciamo da anni e che abbiamo inserito anche tra le motivazioni della vertenza e dello sciopero. Solo nel mese in corso siamo riusciti a censire oltre 60 autobus con problemi di aria condizionata e questi, sottolineo, sono quelli che siamo riusciti a monitorare, ma sono molti di più le vetture che sono state fermate per questo tipo di problema. La situazione reale è probabilmente più ampia. Siamo arrivati al punto di avere autisti fermi nei depositi senza autobus disponibili per effettuare il servizio a causa di questi guasti agli impianti condizionatori. Molte vetture vengono comunque mandate in servizio la mattina nelle ore fresche della giornata, pur sapendo in partenza che con l'aumento delle temperature saranno costrette a rientrare poche ore dopo, provocando ulteriori sospensioni di corse e ulteriori disagi per gli utenti. Contemporaneamente si continua ad aumentare il servizio notturno, sostenuto economicamente dal Comune di Firenze con 1.300.000 euro, mi sembra, vado a memoria, senza nemmeno verificare se esistano realmente i mezzi e il personale necessari per garantirlo. E per farlo si chiede ancora sacrifici ai lavoratori, ulteriori sacrifici ai lavoratori, si riducono le possibilità di ferie estive, si allungano i turni, si scoprono servizi nelle fasce centrali della giornata pur di coprire quei turni promessi al comune. Ancora una volta il prezzo delle scelte organizzative ricade su lavoratori e cittadini. Abbiamo la sensazione che politica e azienda procedano nella stessa direzione. Da una parte si annunciano nuovi servizi, grandi progetti, slogan utili alla propaganda, dall'altra si scarica le conseguenze di quelle scelte su chi ogni giorno guida gli autobus e su chi quei mezzi li utilizza. Nel frattempo continuano ad arrivare risorse pubbliche nelle casse del gestore privato, mentre si continua a parlare di crisi economica. I lavoratori vedono stipendi sempre più poveri, erosi dall'inflazione e dai contratti che non riescono a recuperare il potere d'acquisto. Esistono ancora indennità di turno ferme agli importi delle vecchie lire e in alcuni casi addirittura non riconosciute ai nuovi assunti. Per fare un esempio, l'indennità ai pilota sinistri, che è riconosciuta con 500 lire al giorno, che ai nuovi assunti non viene nemmeno riconosciuto quelle 500 lire. Gli utenti invece si vedono chiedere un biglietto sempre più chiaro senza ricevere in cambio un servizio all'altezza. Ed è proprio questo il punto. Prima di chiedere ulteriori sacrifici economici ai cittadini, bisognerebbe dimostrare di essere in grado di offrire un trasporto pubblico efficace, affidabile e di qualità. Oggi purtroppo questa condizione non esiste e finché non cambierà riteniamo che qualsiasi aumento delle tariffe sia profondamente ingiusto nei confronti sia dei lavoratori ma anche degli utenti del trasporto pubblico. Per tutti questi motivi il prossimo 5 luglio i lavoratori torneranno a scioperare. Sarà il terzo sciopero di questa vertenza, la dimostrazione concreta della totale mancanza di volontà da parte delle aziende e delle istituzioni di affrontare seriamente i problemi denunciati da chi ogni giorno garantisce il servizio. L'ultimo sciopero si è svolto in una delle giornate più delicate per la città, con eventi di grande richiamo come il Firenze Rock e il calcio storico. Nonostante un contesto così significativo, una partecipazione straordinaria dei lavoratori, con adesioni che hanno raggiunto appunto l'80%, non è arrivato alcun segnale concreto né dall'azienda né dalle istituzioni. Questo conferma ancora una volta ciò che denunciamo da tempo, ovvero che aziende e istituzioni continuano a procedere di pari passo. Da una parte si autorizzano aumenti delle tariffe e si continuano a destinare risorse pubbliche al gestore, dall'altra si ignorano le richieste dei lavoratori e i disagi quotidiani subiti dagli utenti. Se non arriveranno risposte concrete, la mobilitazione proseguirà senza alcun passo indietro. Infatti invitiamo tutti a scioperare ancora con più forza il 5 di luglio e la stampa a rendere pubblica queste iniziative e queste problematiche. Con questo concludo e rinnovo un caro saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Wombat e vi ringrazio per l'invito.
0: Ciao Luca, grazie a te per tutto quello che ci hai raccontato dall'interno della tua vostra azienda. Ricordo Luca dei Cobas Autolinee Toscane, rinnovo anche l'invito allo sciopero che chiaramente vale per coloro che dentro l'azienda ci lavorano ma anche per l'utenza, che non si scocci, non vi scocciate, sappiate che le motivazioni sono davvero tante, Luca ce le ha in qualche modo riassunte. Direi che la privatizzazione è proprio la madre di tutti i problemi, lo sappiamo da un sacco di tempo, eppure le nostre anche decisori pubblici fanno orecchi da mercante e continuano a non volerci sentire appunto proprio su questi temi. Purtroppo è così, cerchiamo anche attraverso testimonianze e il punto di vista di chi ci lavora dentro le aziende ci permette di andare oltre la propaganda, per cui sappiamo che per esempio rispetto all'aumento dei costi che è stato deciso da Palazzo Vecchio non si tratta solo di problematiche oggettive che sono fuori dalla possibilità del controllo delle istituzioni più vicina a noi, quindi non si parla solo di crisi energetiche, non si parla solo di assetti internazionali che ovviamente sarebbero fuori dalla immediata e diretta portata e responsabilità anche di chi volesse rapportarsi ai servizi in maniera più onesta e trasparente di quanto non facciano i nostri amministratori, ma ci sono anche altre ragioni e scelte che sono proprio riconducibili alla loro azione, o forse si potrebbe dire inazione, visto che l'ideologia neoliberista si è impossessata totalmente della classe dirigente che continua a stare ben salda con le mani sui bottoni dentro le stanze, appunto, dei bottoni e delle leve. Grazie ancora Luca, e cambiamo relativamente argomento, restiamo su un'infrastruttura per la mobilità, un'infrastruttura che anche questa si fa spesso e volentieri quando gli comoda chiamare pubblica, e parlo dell'aeroporto. Tiriamo fuori una notizia che a mio modesto parere è davvero impressionante, la guardiamo sui due giornali unici che la riportano, che sono La Repubblica con un piccolo trafiletto corredato da una fotografia non molto rappresentativa, anche se si distingue ovviamente l'aeroporto con la torre di controllo e un aereo, e poi anche un articolo più corposo, quantomeno dal punto di vista dello spazio che occupa, poi sui contenuti andrebbe visto nel dettaglio, che pubblica La Nazione. Entrambi sono del 24 di giugno, la notizia era uscita sul web già il 23, anche con più testate che la riportavano, mentre sul cartaceo c'è andata solo così. Insomma, guardiamolo da Repubblica, aeroporto Vespucci, indagine Guardia di Finanza sui voli privati. Maxi, evasione da 4,3 milioni di euro. Cosa dice l'articolo? Visto che è breve, facoltosi clienti facevano scalo a Firenze per le loro lussuose vacanze o per viaggi d'affari, ma per l'erario italiano erano quasi invisibili. Un'operazione della Guardia di Finanza ha fatto emergere il sistematico ricorso all'evasione di moltissime compagnie aeree estere, tra il 2020 e il 2023 hanno fatto tappa all'Amerigo Vespucci. Quasi 13.000 i voli privati ricostruiti dai finanzieri, oltre 40.000 i passeggeri censiti. In tutto sono state sanzionate 1.052 società, il 62% di quelle controllate, ma per un giro di evasione stimato in 4,3 milioni di euro. Come spiegato dalla Guardia di Finanza, i controlli si sono scontrati con complicati intrecci societarei. In molti numerosi casi aeromobili di ingente valore economico risultavano formalmente intestati a società domiciliate in territori a fiscalità privilegiata, rendendo particolarmente complessa l'individuazione dei soggetti responsabili degli adempimenti tributari. Gli accertamenti hanno permesso di recuperare nel tempo circa 2,6 milioni di euro, tutti destinati alle casse dello Stato. Per la quota residua, si spiega ancora dal comando provinciale, sono in corso le pratiche per la riscossione. Questo lo dice La Repubblica, La Nazione gli fa un po' eco, la maxi evasione degli aerotaxi, il business costruito sui turisti VIP. 4 milioni non versati al fisco. L'operazione Luxury Sky, Luxury come si dice in Toscana, sarebbe insomma cieli di lusso, aeromobili per il trasporto di passeggeri facoltosi, avrebbero eluso le imposte nazionali. I velivoli erano infatti intestati a società con sedi in paradisi fiscali, recuperati 2,6 milioni di euro. Continua l'articolo, non hanno preso il volo i milionari che le compagnie di aerotaxi avevano evaso al fisco italiano. Grazie a un'operazione della Guardia di Finanza denominata Luxury Sky, l'erario è riuscito a recuperare oltre 2,6 milioni. Quindi si comincia sull'articolo della Nazione con toni trionfalistici per l'operazione della Guardia di Finanza, e anche se vogliamo si dà avvio in una forma consolatoria alla rendicontazione, al racconto di questa notizia, dicendo che 2 milioni e 6 sono già stati recuperati. A parte che c'è da dire immediatamente che si è stimato prima già da Repubblica che siano intorno ai 4,3 milioni, quindi se 2,6 sono stati recuperati ne manca ancora quasi 2, quindi c'è ben poco da festeggiare o da ridere. E poi ovviamente, entrando nel merito di tutta questa faccenda qua, va bene pure che si sta parlando di aerei, di società che gestiscono la mobilità privata di fatto, perché di questo si parla, aerotaxi o jet privati che siano, quella la loro funzione, quindi quella di portare piccoli equipaggi con pochissimi passeggeri, quindi questo è il tipo di esigenza a cui si risponde, di fatto una mobilità privata dei cieli. E quindi va bene che non è la spesa che noi poveracci facciamo al supermercato o all'alimentari, e che prima di uscire dobbiamo pesarla, fare lo scontrino, altrimenti ci suona l'antitaccheggio. E insomma, va bene questo, detto con una battuta, però che ci siano stati 20.700 movimenti e che siano stati invisibili al fisco per 3 anni, quelli del 2023, e per oltre 5, quindi ben 6, quelli che cominciano nel 2020, mi sembra veramente uno scandalo. Altro che non hanno preso il volo i milioni, ce l'hanno preso e come, perché anche se dovessero rientrare, ci rientrano comunque con 5-6 anni di distanza. E quanto è vero che i tempi sono importanti nel recupero dei crediti, non lo sono solo quando si butta la gente fuori di casa per gli affitti, ma lo sono anche quando si deve o si dovrebbe indagare e recuperare al fisco cifre di questa portata da questo tipo di clienti e di utenti. E insomma, teniamo anche conto, un altro aspetto che sottolineo e che fa effettivamente specie, che si sta parlando degli anni tra il 2020 e il 2023, quindi si sta parlando sostanzialmente degli anni della famosa crisi internazionale dei voli, che vedeva praticamente nei nostri aeroporti solo e soltanto i jet privati, se non quelli con cui ricordiamo le retoriche con cui era stato prestato l'aeroporto al fatto che arrivassero i vaccini, con Carrà in persona che andava a ricevere le casse contenenti i vaccini per dimostrare una volta di più che il mondo ha bisogno di questo aeroporto, e ovviamente ha bisogno di un aeroporto più grande, perché tutto questo avviene sempre nel contesto di un conflitto territoriale sull'uso del parco agricolo della piana di Sesto Fiorentino e di tutto ciò che questo comporta, perché l'aeroporto, come sappiamo, dal 2016 e anche un po' prima lo vogliono nuovo e più grande. Quindi si è sempre parlato di aeroporto all'interno della cornice di questo scontro, per cui ogni volta che si parla di aeroporto e ogni volta che l'aeroporto di Peretola serve, e magari davvero come nel caso dell'arrivo di casse di vaccini da un altro stato perché ce li ha e noi non li avevamo, se ne parla sempre in forma molto propagandistica e molto di marketing del territorio e dell'infrastruttura. Ma insomma, detto questo, praticamente in quegli anni lì arrivavano solo i voli privati, quindi quanto fosse difficile, per quante scatole cinesi, come si usa dire in finanza, ci fossero dietro queste società, sta di fatto che questi voli erano gli unici che arrivavano, e quindi non dovrebbe essere stato troppo difficile tracciarli, monitorarli e quindi conseguentemente anche andare a chiedergli soldi. Se poi a livello dello Stato centrale abbiamo costruito o hanno, diciamolo più sensatamente, hanno costruito un'architettura di legge, un'architettura fiscale che gli permette di fare, tanto per cambiare, come gli pare, visto che si sta parlando della mobilità privata dei cieli e quindi di una cosa che afferisce ai ricchi, gli straricchi e i più ricchi della terra, quindi alle famose oligarchie globali, allora vabbè, io sto zitto, non ho nient'altro da aggiungere. Per quanto invece riguarda la narrazione per la quale senza aeroporti saremmo finiti e dei voli internazionali, che siano di linea o che siano privati, ce ne avvantaggiamo tutti perché portano una ricchezza per tutti, con ricadute occupazionali, di reddito e di ricchezza per tutti, ecco allora che questo è uno di quei capitoli che si aggiungono alla messa in discussione quantomeno di questa mistica che accompagna continuamente questa infrastruttura, come ne accompagna altre. D'altronde abbiamo orora parlato degli autobus, però c'è da riconoscere oggettivamente che, per quanto anche Autolinee Toscana nel racconto impietoso e nella fotografia a tinte purtroppo fosche fatte da chi ci lavora e l'azienda la conosce, sia un'azienda che puzza di estrattivismo e ci fa pensare che sui nostri diritti ci sia chiaramente chi ci lucra, però c'è da dire che non si parla più di tanto, perlomeno nell'immaginario collettivo, no, il settore del trasporto pubblico locale, inteso come bus, inteso come altre forme più locali, che sia la tranvia o che siano i filobus o quant'altro, non è associato all'idea della ricchezza collettiva, magari è associato più sensatamente all'idea del diritto alla mobilità, che qualcuno, se ci lucra, ci sta togliendo, comunque ce lo diminuisce, ce lo taglia, ce lo sta danneggiando, ce lo scarica sul groppone con i suoi costi, quando invece potrebbe fare di meglio. Però non viene raccontato come una ricchezza per tutti, come se fosse il luogo nel quale e dal quale piovono quattrini e occasioni. Invece dell'aeroporto si dice questo, e questa notizia, insieme a tante altre che abbiamo letto e che sicuramente avremo l'occasione purtroppo di leggere, ci porta invece dietro a una mistica, a un mito, a una maschera propagandistica, e senza la presunzione di fare debunking di alcunché, credo che sia una notizia sicuramente rilevante, anche e proprio perché parla di un'infrastruttura su cui ancora non è deciso, perlomeno non è stata detta l'ultima e definitiva parola, ammesso che ce ne sia mai una, sulla necessità o meno, o opportunità o meno, di farlo nuovo, più grande e più trafficato. Qualcuno potrebbe dire: per fortuna che l'aeroporto c'è, anche se hanno evaso per qualche milione di euro per alcuni anni, però alla fine li recuperiamo, e quindi vedi che è meglio averci un aeroporto che permette l'evasione fiscale, che però prima o poi viene recuperata, piuttosto che non averlo. E in fondo l'articolo della Nazione, che cominciava con quella frase per cui i milioni non sarebbero andati in volo ma sono stati recuperati, a qualcosa di simile secondo me voleva proprio alludere. Comunque, su questa vicenda dell'aeroporto di Pereto la chiudiamo e andiamo oltre. Passiamo quindi, come vi avevo promesso, annunciato, e penso che possa essere se non proprio utile, perché tanto il caldo non passerà leggendo gli articoli di giornale che ne parlano, ma serve un po' a noi, un po' a tutti, per vedere cosa e come si tiene conto di questa vicenda, che ha senz'altro a che fare con le macro trasformazioni del nostro pianeta. Sono passati già 6, 7, 8 anni e più dall'inizio del movimento climatico, diciamo così, se con questo lo possiamo far risalire alle uscite pubbliche, ai momenti in cui il mainstream ha puntato i riflettori su Greta Thunberg e i Fridays for Future, e siamo, sembrerebbe, ancora a cara mamma. E insomma, le narrazioni, i giornali, i media che costruiscono l'opinione pubblica, la coscienza pubblica, l'immagine del mondo che noi abbiamo di certi fenomeni, compreso questi, sono sicuramente parte in causa. E a partire dal fatto che la parola clima non si trova sostanzialmente quasi mai, perlomeno non si trova nei titoli, poi scorrendo gli articoli ci sono interviste, ci sono opinioni, ci sono pareri, quindi c'è anche chi ha un punto di vista anche avanzato ed elaborato, però il discorso pubblico si continua a far ruotare essenzialmente intorno all'idea dell'emergenza, della nottata che deve passare, dell'ondata di caldo che c'è e che non si può negare che c'è, non si può negare più neanche la sua eccessiva intensità, però si può comunque limitare il danno nella mente di chi legge, nella mente di chi deve rapportarsi al mondo che verrà, dicendo che è una cosa passeggera e che, se non è proprio più vero che c'è sempre stata, perché è sempre stato così, non è, e ormai l'hanno capito anche i sassi, però anche se prima era meglio, ora non è poi così male, perché comunque è destinato a spengersi e a passare. Quindi di clima non si parla mai, se in caso si parla di climatizzazione o di climatizzatori. E andiamo a guardare qualche titolo. Questo non prima di aver detto che tra coloro che stanno subendo la crisi climatica, i suoi effetti, ci sono anche coloro, tra cui anche noi, insomma noi stessi di Radio Wombat, che continuiamo a portare avanti iniziative di lotta. Tra queste, particolare attenzione e solidarietà da portare ai picchetti operai nei distretti di Agliana, di Prato, di Seano. E quindi chi di voi fosse in ascolto e avesse la possibilità di farlo, vi voglio condividere, lo farò nella parte scritta ma ora anche a voce, le località precise per andare a partecipare ai presidi, eventualmente passare, portare dell'acqua, portare un polase, portare un integratore di sali minerali, tutto ciò che vi viene in mente per fronteggiare la crisi climatica, che a chi sta sui piazzali a impedire a padroni e padroncini di attaccare picchetti operai, come purtroppo abbiamo visto, a portare via le merci per chiudere, riaprire, a girare furbescamente anche le più banali ormai regolamenti, ci vada e lo faccia. Quindi i picchetti sono attivi agli New GJ in via Gora del Pero 37-7, sono attivi alla famosa H di Seano in via Niccolò Copernico 9, a Carmignano di Prato, e anche alla fabbrica Grucce Nova Plast, sempre di Acca, in via di confine in Settola, ad Agliana a Pistoia. Queste sono le località e vi metterò appunto le posizioni da Google Maps, per cui chi volesse ci prova e ci va, mi raccomando, portate quantomeno l'acqua. Parto con la carrellata di titoli, si parte dal 22, ora il caldo non è cominciato il 22, ma all'inizio di questa settimana che si sta chiudendo ha dato il segno dell'eccezionalità e della intensificarsi appunto dei danni e dei problemi, per cui prendo in analisi dal 22 in poi. La Repubblica, caldo eccezionale, i servizi del comune per dare sostegno ai più anziani. La Nazione, caldo record, allarme per i lavoratori, caldo, malori tra i lavoratori, aumentano gli accessi in ospedale e il peggio deve ancora arrivare. Operai e manovali nei pronto soccorso cittadini a causa di disidratazione e colpi di calore. L'ASL, siamo pronti, organici in linea con l'inverno, anziani, sorveglianza attiva potenziata. Da notare che si dice che i livelli degli organici sono in linea con l'inverno, che è un modo per dire che non stiamo mandando nessuno in ferie, ma è anche un modo per dire che, come d'inverno si deve fronteggiare l'influenza, ormai d'estate, da che era la più bella delle stagioni, perlomeno nei paesi del Mediterraneo, è anche quella più temuta e non si può far calare il numero di addetti. C'è da dire che poi il numero di addetti, ormai che si parli di della pubblica amministrazione, delle biblioteche, dei servizi sociali o della sanità, siamo sempre talmente risicati che se si cala un attimo si va sotto personale se non ci siamo già. Quindi insomma questo va anche sempre detto e ricordato. Tirreno, Pistoia, Montecatini, caldo record, codice rosso, anziani soli sotto controllo. Il giorno dopo e si avanza nella crisi e sono peggiori anche i titoli. Ondate di calore, stop al lavoro e cassa integrazione. Tornano le norme a favore di alcune categorie di dipendenti. Piano casa, arrivano il commissario e 1 miliardo di fondi dal PNRR. Corriere Fiorentino, un caldo africano e niente brezza. Firenze al 92esimo posto in Italia per il peggior clima. I dati di Corriere e il Meteo.it nel 2025, 42 giorni con oltre 34 gradi. Sempre più notti tropicali sulla costa, colpa del mare che si riscalda. Il Corriere, caldo senza tregua fino ad agosto. La Toscana sotto la campana dell'AFA, anche a luglio nessuna tregua. Corriere Fiorentino del 24, caldo 36 gradi per 6 giorni consecutivi, caldo senza tregua, triste record, RSA e pronto soccorso in allerta. Sopra i 36 gradi per 6 giorni consecutivi, mai successo. Ma i turisti non si fermano, d'altronde, in fin dei conti, perché si dovrebbero fermare? Se uno poi, alla fine dei conti, il viaggio, le ferie, le ha pagate, le ha fatte in questo periodo qui, diventa difficile anche fargliene una colpa. Al limite si potrebbe discutere del perché non si lavori per limitare i fenomeni di overtourism, ma ora sempre dare la colpa a chi non ce l'ha diventa anche un giochino che un po' ha stancato. Caldo record, l'alert dell'AMMA, mai così in 70 anni di controlli. Malori in aumento fra i turisti, nel weekend picco da 41 gradi, quindi qui si mette in evidenza i problemi per i turisti, mentre negli articoli precedenti si metteva l'accento sui problemi dei lavoratori. Passiamo alla Nazione, che sulla copertina, la foto notizia è più che eloquente. Ci sono i lavoratori della tranvia che bevono e lavorano in canottiera sotto un sole che veramente fa paura e non c'è bisogno di dirlo. Le parole degli operai sotto il solleone, fra turni brevi e strategie per resistere, e il LAM avverte 10 giorni ancora così, poi a luglio la tregua. Chissà se sarà vero, con le previsioni del tempo abbiamo imparato a fidarci anche meno di quelle dei finanzieri, non perché siano macchiate dalla malafede, ma perché sono davvero difficili per l'instabilità, che è una delle caratteristiche della crisi climatica. Lavori bollenti, morsa d'afa, solleone e fatica. Qui si ricorre al solleone, che era quello che accompagnava nell'immaginario di quando eravamo bimbi la mietitura del grano, il solleone, quando dovrebbe essere solitamente tra la fine di luglio e agosto, e qui siamo a metà di giugno. La strategia degli uomini tram, qui più caldo che in Gambia, non salvi, noi salvi grazie ai turni brevi, quindi ringraziano già chi li organizza il lavoro. Uffizi, climatizzatori in tilt, ingressi limitati fino al 28, ma le opere sono al sicuro. Repubblica di Firenze, gli Uffizi collassa all'aria condizionata, ingressi ridotti, lunghe file di turisti. Il Tirreno punta a 37 gradi, codice rosso per caldo fino a domani. Ecco, io ho fatto questa lunga carrellata per vedere, mettere in luce ancora una volta come sembra che tutti gli anni vada in scena lo stesso copione. Arriva il caldo record, non si sa né perché né per come, siamo in emergenza e bisogna che passi la nottata. Questa è un po' la ragione per la quale ho voluto leggere questi titoli, perché per sapere, insomma, o per vedere se anche a voi dà questa triste impressione. Sappiamo che i problemi generati da quest'onda di calore sono tanti, non c'è stato solo l'aria condizionata agli Uffizi, ci sono stati dei blackout anche localizzati, c'è stato dei problemi agli impianti di distribuzione dell'acqua all'Anconella. Insomma, buon caldo a tutti e tutte dalla stampa rassegnata e da Radio Wombat anche per questa settimana. Un grande ciao!

Allora, dunque, siamo molto emozionati per questo concerto, quindi scusate eventuali stecche o imprecisioni.

che poi non è vero. E finalmente lui.

0: sognare ed immaginare in libertà. Sei nel posto giusto.
1: As it should always be, the foundlings are the future. This is the way.
2: This is the way.
3: This is the way.
4: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
5: No, io sono tuo padre.
6: E sempre efficiente lanciafiamme.
0: Il mio preferito.
6: Benvenuto sulla terra!
7: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.

0: Eccoci qua, buonasera a tutte e tutti, ben ritrovati e ben ritrovate a una nuova puntata alle porte di Tannhäuser.
1: Ciao a tutte e tutti, fa caldissimo nella tana del Wombat, è arrivata l'estate, cioè possiamo, ora che lo diciamo noi, è ufficiale.
0: Però non ci fidiamo, potrebbe arrivare l'autunno domani.
1: No, basta! No, stiamo soffrendo, ma comunque ne vale la pena perché per la radio, per Radio Wombat, questo ed altro.
0: Vabbè, abbiamo sentito climi ben peggiori.
1: Sì, è vero, siamo solo all'inizio, in effetti. Quindi basta, questi erano i nostri 10 secondi di lamentazioni, ora basta, non ci lamenteremo più del caldo.
0: Bene, allora, diciamo di cosa parliamo oggi.
1: Allora, oggi parliamo di aggeggi fantascientifici. Questo è il nome che abbiamo trovato perché in effetti non sapevamo bene come definirli. Strumenti, aggeggi, via. Anche perché si avvicina a Hack Meeting 12, 13, 14 giugno a Firenze, dalle nostre parti, al Next Emerson. E quindi, quale occasione migliore per poter provare, sperimentare i vostri aggeggi, costruirne di nuovi, imparare a come funzionano. Ecco, Hack Meeting sicuramente è un momento che vale la pena di visitare, anzi più che visitare è partecipare con tutte le zampe. E Tannhäuser ovviamente ci sarà e Radio Wombat generale la seguirà. E quindi, come dire, non era voluto, non era pensato, ma questo effettivamente può essere un ponte, un warm up di Hack Meeting.
0: Giusto.
1: Perché parliamo di aggeggi, di tecnologia fantascientifica. D'altra parte, le scorse due puntate vi avevamo parlato di viaggi nel tempo e quindi un po' di macchine del tempo vi abbiamo parlato. Ora, in realtà, mettiamo da parte le macchine del tempo perché, insomma, sennò saremmo monotone e parliamo di altri aggeggi.
0: Sì, diciamo, è chiaro che l'argomento è infinito. Abbiamo scelto un po' di esempini, qualcosa per dare il là alla discussione, chiaramente niente di esaustivo, però un po' di spunti magari che vi fanno venire voglia di leggere dove o vedere o ascoltare, insomma,
1: saperne di più
0: di questi oggetti, appunto, di cui parleremo in questa puntata.
1: Potete sempre commentare, esatto, aggiungere, dire la vostra su direttawombat.vado.li, il pad dove potete lasciarci i vostri pensieri. Se ci beccate mentre siamo in diretta, come in questo momento, bene, vi leggiamo e vi possiamo anche rispondere, altrimenti li leggeremo poi con calma più avanti. E quindi diteci anche i vostri suggerimenti riguardo agli aggeggi tecnologici, fantascientifici, perché sicuramente ce ne staremo dimenticando milioni, ecco, perché, come dicevi giustamente, è una piccola infarinata.
0: Sì, esatto. E senti, pezzo d'apertura e poi partiamo a bomba. Il primo argomento è il primo oggetto, è il più semplice di tutti, però ci sta di parlarne, che è il teletrasporto, chiaramente, che è un oggetto di...
1: Oggetto dei nostri desideri.
0: Oggettivamente dei nostri desideri.
1: Lo vorrei tantissimo.
0: Anch'io.

0: Ed eccoci qua, per chi si fosse appena messo in collegamento, sono le porte di Tannhäuser qui su Radio Wombat e oggi parliamo di oggetti fantascientifici strani, no, particolari.
1: Sì, questa musichina, guarda, me la immagino proprio bene dentro la cabina del teletrasporto, come quella d'ascensore,
0: certo,
1: no?
0: Certo.
1: La musica d'ascensore.
0: Certo.
1: Immagino questa pipipi, un po' così. Perché bisogna essere comunque rilassati dentro il teletrasporto, perché sennò si fa un casino, se uno s'agita poi le molecole, ah, un casino. E, allora, io pensavo, a dire il vero, vi confesso, che la menzione del teletrasporto fosse molto, molto dopo, cioè che ce la fossimo inventata molto dopo, invece no. Pare che la prima menzione di un sistema di teletrasporto in un'opera di fantascienza, perlomeno, è presente in questo racconto The Man Without a Body di Edward Page Mitchell del 1877, quindi un bel po' di tempo fa, dove c'era il solito scienziato tipico che scopre un modo per disassemblare gli atomi di un gatto e trasmetterli via telegrafo. Mi sembra che questo piano abbia molte falle, se posso dire.
0: Dici,
1: però in primis riuscire a catturare il gatto senza farsi completamente graffiare. E comunque ci avrebbe ragione il gatto, cioè, ma tra tutti gli animali, ma proprio il gatto, poraccio, devi... Vabbè, fatto sta. E in realtà poi questo concetto del teletrasporto viene ripreso della fantascienza anche poco dopo, nel primo Novecento, e uno dei primi autori che descrive un sistema che trasmette i corpi, questa volta umani, via etere, da una cabina di partenza a una ricevente. Ricordiamoci che insomma siamo all'inizio del Novecento e Marconi insomma aveva un po' da avvenire. E, il primo a parlarne, pare, o perlomeno uno dei primi, è Ettore Santi, con questo racconto che si chiama L'esperienza di Donati, pubblicato nella Domenica del Corriere, che come sappiamo era una di quelle riviste che pubblicavano racconti di letteratura fantastica,
0: sì,
1: di gotico, di horror e poi anche più che altro in seguito di fantascienza. Ed è questo racconto dell'11 marzo del 1906, quindi siamo proprio all'inizio.
0: Sì.
1: Invece passa del tempo, l'idea chiaramente a Letta piace, perché come dicevamo in apertura è come dire, forse uno dei gadget più che sogniamo di più. Tra l'altro mi sembra non ci stiamo lavorando abbastanza,
0: no.
1: Cioè, stiamo investendo su un sacco di cazzate, se posso dire, e il teletrasporto non ci stiamo lavorando. Eppure si diceva anche fuori dai microfoni, quando ci troviamo in ingorgo, quando ti frana la strada sotto casa, quando ti chiudono per cantieri, cioè, sarebbe utilissimo il teletrasporto. La benzina che costa un botto, insomma, tanti vantaggi. E andiamo avanti nel tempo, e nel 1957, quindi un bel po' dopo, viene scritto il famoso racconto The Fly di George Langlan. Langlan, bravo,
0: come
1: grazie.
0: I filamenti di Langlan. No.
1: Da cui verranno poi tratti i film, due film sono stati tratti da questo racconto, L'esperimento del dottor K e La Mosca di Cronenberg, film bellissimo che vi consiglio, e appunto entrambi che raccontano del teletrasporto. E poi questa idea viene usata e abusata e strausata da Star Trek, probabilmente uno degli esempi più noti, dove fondamentalmente vi ricorderete, di base le persone vanno e vengono sempre con questo teletrasporto, sta cabina che porta via l'equipaggio della nave e le porta altrove e le riporta. E poi è stato anche ripreso anche con il telefilm Stargate, altre serie correlate, insomma poi da lì in poi è stato un po' sdoganato e si trova veramente un po' ovunque. I modi di teletrasporto utilizzati nella fantascienza di base sono di due tipi: per scomposizione e riassemblaggio, come per esempio nella Mosca, banalmente.
0: Infatti.
1: Infatti va male, infatti va male, perché vi ricorderete, la mosca c'è questo problema che Jeff Goldblum, l'attore protagonista, entra dentro la cabina, lui in questo caso è la cavia di se stesso, perché sì, è lui che inventa questa cabina di teletrasporto, la sperimenta su di sé, ma il caso vuole, la sfiga vuole che in quel momento una mosca entra insieme a lui. Quindi il meccanismo funzionava che loro, che questa macchina scomponeva tutti i componenti del corpo umano e li ricomponeva da un'altra parte. Però questo, facendolo con due corpi, la cosa va male,
0: mischi,
1: perché mischia l'essere umano con la mosca. E da lì casino, perché
0: va bene.
1: Lì
0: geniale.
1: Si entra bellissimo, si entra in una specie di Kafka fantascientifico.
0: Sì, di fatto è Kafka fantascientifico.
1: Grande omaggio. L'altro modo invece è con dei portali. Quindi questi portali con o senza passaggio attraverso una dimensione intermedia, cioè a volte
0: Stargate è quello, è un portale.
1: Sì, e di base tu entri in questa dimensione un po' come Narnia, potremmo dire. L'armadio.
0: Ora non lo so, dovrei approfondire, non c'è una spiegazione scientifica, pseudoscientifica all'interno almeno dei film che io ho visto, la serie.
1: No, forse no.
0: Portale si apre grazie a una tecnologia che loro non conoscono già, perché è una tecnologia aliena, dunque tutto sommato non la conoscono fino in fondo.
1: Bravi, cioè così te la cavi facilmente.
0: Invece un altro esempio dell'altra cosa che dicevi te, invece è il teletrasporto all'interno del mondo di Dan Simmons e di Hyperion. Dove lì invece c'è una sorta di dimensione intermedia, dove vivono le macchine che fanno funzionare questi portali di teletrasporto, per cui diventa una roba usatissima, per cui uno magari in casa c'ha quattro porte di teletrasporto, una ti porta direttamente in mare, una ti porta nella tua casa in montagna, questi ricchi chiaramente, oppure comunque semplicemente ti metti in fila, entri e ti teletrasporti. Poi
1: molto
0: chiaramente
1: bello.
0: Molto figo, chiaramente le macchine in qualche modo hanno fatto un patto, no, con gli uomini, però la cosa bella, la cosa divertente è che a un certo punto nella grande saga, a un certo punto le macchine per vari motivi staccano tutto. Quindi pensa te che te eri abituato a avere la teletrasporto per andare a fare, cioè uno ce l'aveva la porta e gli usciva, no, forse quello non è, no, quello è Rick e Morty che c'ha il teletrasporto per cagare
1: certo.
0: sulla distesa di un pianeta alieno, bellissimo, e sei abituato a teletrasportarti ovunque, all'improvviso non ti puoi teletrasportare da nessuna parte.
1: Ora a piedi,
0: esatto, cioè c'era questo fiume che attraversava tutti i portali, per cui tu su questa barca entravi in vari pianeti. Nulla, stai nel tuo.
1: Hai visto essere dipendenti dalle tecnologie? Noi
0: esatto.
1: È anni che lo diciamo.
0: Lo dice il Papa.
1: Niente, e facciamo affidamento sui nostri piedi. E un altro aggeggio che ci piacerebbe molto avere, almeno a me piacerebbe molto avere, data la mia scarsissima conoscenza di lingue che non sono quella italiana, è il traduttore universale. E devo dire, il traduttore universale c'è un po' dappertutto. Cioè, perché chiaramente nella fantascienza si parla molto spesso di mondi alieni, è uno dei primi problemi, ma come comunichiamo?
0: Esatto.
1: E questa è una delle problematiche, a volte però è anche il problema tra popolazioni umane, quindi insomma in ogni caso il problema si pone spesso e quindi molto molto di frequente viene utilizzato questo aggeggio che è un traduttore universale. Per esempio nella Guida Galattica per Autostoppisti, chiaramente è la nostra,
0: l'esempio per antonomasia,
1: sì, la nostra Bibbia di riferimento, anche lì ovviamente c'è questo traduttore universale che è reso possibile attraverso, cioè in questo caso l'aggeggio è un pesce di base, non è una macchina ma è un pesce, un piccolo pesce che si chiama Bubblefish non a caso, e che viene inserito nel canale uditivo, dentro il padiglione auricolare, dentro l'orecchio, e in quella maniera, cioè lui si praticamente
0: si nutre
1: di frequenze che riceve dall'orecchio di fatto,
0: sì.
1: E poi in quella maniera riparla all'ospite e gli traduce evidentemente le frequenze che ha appena ricevuto. E gliele traduce direttamente nel cervello. Ora, questa cosa, tra l'altro, è ovviamente una cazzata bellissima, ma non è così buttata fuori. Ora, ovviamente, non il pesce, però effettivamente il meccanismo dell'udito funziona così. Cioè, nel senso, è vero che si tratta di trasformare impulsi elettrici e frequenze in qualcosa che il tuo cervello possa interpretare, e quindi di fatto si tratta di tradurre frequenze, onde sonore in impulsi elettrici. Quindi diciamo che appunto non era così completamente di fuori, anche se chiaramente non c'è nessun pesce, purtroppo.
0: Purtroppo non l'abbiamo ancora scoperto, perché ci sarà da qualche parte. Meno.
1: Tra l'altro, la guida galattica per autostoppisti ci dice anche che questo bellissimo e noto modo di tradursi, insomma, e di parlarsi universalmente, tutto bello, ma purtroppo è anche noto per aver creato questo traduttore più guerre che qualsiasi altro.
0: Certo.
1: Perché questa cosa è molto sottile e bellissima, secondo me. Quando non ti capisci, nella comunicazione non funziona, non ti capisci a una certa, vabbè. E il problema sorge quando invece proprio ti capisci. Ti capisci, sorge un casino e scoppiano le guerre. E niente. Invece in Neuromante di Gibson,
0: altro grande esempio.
1: Esatto, ma fra l'altro anche in altri racconti della trilogia dello Sprawl, per esempio in Mona Lisa Cyberpunk, insomma, diversi. Ci sono questi dispositivi che si chiamano Microsoft. Attenzione, perché chiaramente il nome è antecedente alla Microsoft, quindi non è stato copiato. E sono dei piccoli chip che vengono...
0: Piccoli software, di fatto.
1: Di fatto, sì, che vengono... Sì, infatti il nome non è così incredibile, cioè no. Proprio didascalico. E vengono inseriti in dei socket, degli alloggiamenti, chiamiamoli così in italiano, dietro l'orecchio delle persone, e che gli danno l'abilità, diciamo, di riuscire a tradurre in tempo reale quello che sentono e di parlare, evidentemente, quindi in un'altra lingua. O meglio, te parli nella tua, ma gli altri ti capiscono.
0: E viceversa.
1: Sì. E niente, e questo a Gibson. E poi di nuovo, sempre in Star Trek, anche lì c'è un altro traduttore universale che viene usato dall'ufficiale delle comunicazioni, vabbè, per comunicare con chiaramente tutte le varie razze aliene che l'Enterprise si ritrova a dover
0: per forza,
1: incontrare.
0: Sono degli esploratori loro, non dei conquistatori in teoria. E quindi deve poter comunicare con chiunque.
1: Esatto, e quindi anche loro lo usano. E questo era il traduttore. Andiamo avanti sempre nella nostra...
0: Sì, mi si è spento il computer.
1: Ah, che bello.
0: Ora l'ho riacceso per ora. Per fortuna la volta prossima non avremo più questo problema.
1: È una serata di blackout questa.
0: Sì, sì.
1: No, ci sono altri ottimi aggeggi, tra cui, ora vi cito, ve la citiamo un po' così, perché insomma su questi non andrei troppo nel dettaglio, però
0: arrivo.
1: Sono comunque gustosi.
0: Sorpresa, ora cosa?
1: Lo zaino protonico.
0: Lo zaino protonico,
1: dei
0: invece.
1: Ghostbusters.
0: No, lo zaino protonico è importante.
1: Che è, allora, in maniera super scientifica e accurata, è un acceleratore di protoni nucleari che hanno inventato i Ghostbusters nell'84. Vabbè, palesemente non è vero che un acceleratore di protoni nucleari può acchiappare i fantasmi. Ma vabbè, ma che ci frega?
0: Ma perché no?
1: Ma infatti, ma che ne so io? Mi sembrava un po' poco plausibile, ma forse invece so io che non le so le cose.
0: D'altronde esula dalle tue competenze,
1: assolutamente.
0: No? La parte, quantomeno la parte ectoplasmatica. No?
1: Assolutamente, potrei studiarmela. E quindi loro, sì, sostanzialmente, ve lo ricorderete, i Ghostbusters hanno questo zainone con che è una sorta di un incrocio, assomiglia un po' a un aspirapolvere, ma anche un po' a quegli zaini per dare il ramato o il diserbante alle piante.
0: Certo.
1: Non so se ci avete presente. Ecco. E c'hanno questi zainoni, e questi zainoni sostanzialmente acchiappano i fantasmi di base. Questo è tutto quello che vi so dire di questo zaino, che comunque può sempre rivelarsi utile. Insomma, io lo terrei anche questo, non proprio tra le invenzioni più importanti, ma comunque c'ha senso.
0: Allora.
1: Soprattutto se vi trovate in una casa stregata, perché in quel caso, insomma, potrebbe rivelarsi utile. Poi, altro aggeggio fondamentale di cui vi so dire poco, ma che vi ricorderete, è l'overboard di Ritorno al Futuro 2. Perché se vi ricordate, io me lo ricordo come tipo il gadget più importante.
0: Certo, assolutamente.
1: Una delle cose
0: iconico di quegli anni, e tutti sì, ancora lo aspettiamo. Abbiamo visto quella versione ad acqua.
1: È vero, un po' ci provava.
0: Ma che ricorda in qualche modo, ma non è paragonabile.
1: Ma perché anche lì, no? Tutti lo sognano.
0: Quello,
1: non è palesemente impossibile.
0: Dai.
1: È una roba che sembra la portata, eppure non c'è. Dobbiamo dirlo, non c'è l'overboard. Se vi ricordate, era quella specie di skate che tra l'altro loro usavano esattamente come uno skate, e niente, su cui potevi andare in giro sostanzialmente a pochi centimetri da terra, quindi senza toccare terra, cioè sta tavoletta su cui stai con i piedi e boh. È affascinante, però anche lì non mi pare che non ci stiamo lavorando, questa è la verità.
0: No, ma molto male, molto male. Cioè, due cose avevamo chiesto, e te trasporto. Ma che
1: cazzata dell'intelligenza artificiale, ma ci potevamo fare questo? Cioè, era meglio.
0: Allora, per rimanere in tema, c'è il flusso canalizzatore, altra invenzione di Ritorno al Futuro.
1: È vero.
0: Invenzione ipotetica, che fondamentalmente è il centro della macchina della DeLorean che fa...
1: Ma infatti,
0: viaggiare.
1: Com'è che faceva quello?
0: Allora, aspetta, allora, il flusso analizzatore è un incrocio di tubi luminosi a forma di Y sistemati in una scatola metallica rettangolare posta dietro i sedili.
1: Ah, è vero!
0: Praticamente Doc ne concepisce l'idea per caso, no? Certo. Durante un incidente domestico nel 55... dopo 30 anni di lavoro riesce a realizzare e a concretizzare questa invenzione. È alimentato da una pila atomica al plutonio, pila atomica al plutonio,
1: certo,
0: no? Che è veribile.
1: Chiaro. Le migliori ferramenta.
0: Esatto. La cui reazione nucleare permette di sviluppare gli 1,21 gigawatt di potenza necessaria per viaggiare nel tempo. Il flusso però si attiva solo quando l'auto raggiunge le 88 miglia orarie, cioè 140 km orari, e niente, questo è il funzionamento. Raggiunta quella velocità, allora la pila dà energia alla Y e...
1: Cioè, quindi anche lì abbiamo parlato al Ponte Radio di questioni energetiche, di domanda energetica...
0: gli serve il fulmine, infatti.
1: Vogliate. Casino. Casino, perché in tempi anche di siccità è problematico. Però...
0: Infatti in Star Wars, no, a parte no, no, non pigliano i fulmini, pigliano il gas nell'aria, no, non è la stessa cosa. Va bene.
1: Vabbè. Anyway, e invece, continuando su questa carrellata, arriviamo a il re, direi, degli aggeggi, che è Batman. Cioè...
0: Batman è il suo superpotere, come dicono tutti, la ricchezza,
1: esatto,
0: che però riciclandola in gadget alla fine ci piace in qualche modo.
1: Beh, è un geek, chiaramente.
0: Esatto, esattamente.
1: Eh sì, c'ha un sacco di aggeggi. E ora, anche qui, apriamo un capitolo e sicuramente io già so che un sacco di nerd ci scriveranno rimproverandoci del fatto che ci stiamo dimenticando quell'incredibile gadget che Batman ha e che noi non ci siamo ricordate. E vabbè, noi vi diciamo quelle che ci ricordiamo noi. Il Batarang. che a dire il vero è apparso abbastanza in là nel tempo, non è uno dei primi gadget, perché appare per la prima volta nel 1996, quindi insomma già abbastanza evoluto, ed è fondamentalmente un boomerang. Cioè, però affilatissimo,
0: a forma di pipistrello.
1: A forma di pipistrello. In effetti il pipistrello assomiglia un po' a un boomer, cioè se ci pensi, no? Cioè ce l'ha un po' quell'arcata,
0: sì, sì,
1: alare.
0: Sì, è vero.
1: Vabbè,
0: è vero, non ce l'ha dritte.
1: Non ha rondi. Oddio, forse anche la rondi. Vabbè, fatto sta.
0: Certo, anche la rondi.
1: Fatto sta che niente, che c'è questo boomerang e il cavaliere ce l'ha attaccato, il cavaliere nero ce l'ha attaccato sulla cintura. E trac, lo sgancia agilmente e con un gesto proprio atletico e lo lancia.
0: A un certo punto ce l'ha forse sul petto anche in qualche film.
1: Ah, è vero! Hai ragione, c'ha la piastrina.
0: Sì, forse uno degli ultimi, non so.
1: Assomiglia un po' a una stelletta ninja.
0: Sì, ma infatti mi sa che è il Cavaliere Oscuro nella trilogia. E lui infatti di fatto si allena per essere un ninja.
1: Dai. Va bene. Poi c'ha una pistola spara rampini.
0: Che... nel senso, nei primissimi film che scalava, no? I palazzi, che poi in realtà era l'immagine girata, ma lui stava a Milano. Bellissimo.
1: Certo, ce lo ricordiamo, con quella calzamaglia adorabile.
0: Fantastico.
1: E lui sparava rampini con questa pistola e lui fondamentalmente, sì, a Gotham faceva su e giù, faceva parkour tra i vari edifici grazie a questa cosa e anche grazie al cappello. Ah, sì, al cappello.
0: Salve.
1: Cappello, no. Quello per salutare.
0: Bat, buonasera.
1: No, grazie al mantello.
0: Al mantello, certo.
1: Il mantello ce l'aveva di tutte.
0: È l'uomo pipistrello, l'uomo col mantello.
1: Esatto, l'uomo col mantello, il mantello ne faceva di ogni, cioè francamente...
0: No, allora, quella è la parte figa.
1: Sì.
0: Che ti fa planare, ti fa sembrare davvero un...
1: Sì, pipistrello, ma poi ce n'ha 2000. Cioè, chiaramente è in un tessuto memory form. Cioè,
0: certo.
1: Perché quello che è come il cuscino. E dice puoi puoi irrigidirsi se serve, perché a quel punto appunto puoi volare, lo puoi usare per planare, oppure può anche avvolgere nemici, capito? Ti,
0: sì,
1: ti,
0: certo,
1: ti intrappolo,
0: certo.
1: Cioè, fa mille col mantello. Addirittura in Batman Begins c'è tutte tecnologie, viene praticamente elettrificato, diventa un mantello elettrico, che secondo me non è comodissimo, se posso dire.
0: Devi saperlo usare, via. Sbaglio un attimo.
1: Devi saper portare, come si dice.
0: Esatto.
1: E poi, cioè, comunque, se questioni temporali, pioggia, Gotham City, ricordiamolo, piove sempre.
0: Piove sempre.
1: Potrebbe
0: sì.
1: Non essere comodo avere una roba addosso...
0: elettrificata.
1: No.
0: Però magari il resto della tuta è come si dice, non ignifugo, ma...
1: quell'altro, sì.
0: Quell'altro contro l'elettricità.
1: Potrebbe anche essere.
0: La sua tecnologia è il top, no?
1: Sì,
0: quindi,
1: ce l'avranno sperimentato.
0: Non ci ha pensato.
1: Ci avranno pensato, sì, chiaro.
0: No, poi, tra l'altro, la tuta, come dicevi, si evolve nel tempo e quindi passiamo al cappuccio.
1: La battuta.
0: Esatto, vabbè, classico. E il cappuccio barra maschera, che poi, no, di fatto è la maschera che nasconde la sua identità.
1: C'è appunto, tutta roba.
0: Quello diventa, no, a un certo punto ipertecnologico, per cui vede, scannerizza, dagli occhi.
1: Allora c'ha la visione notturna.
0: È quello.
1: Le lenti o la visione notturna.
0: Esatto.
1: Poi c'ha è termica.
0: Per forza.
1: Poi c'ha un sistema di comunicazione cifrato che lo tiene in contatto con la Batcaverna e i suoi alleati. Ora, questa non si sa bene come funziona, ma niente, è spiegato, perché sennò poi lo copiamo.
0: Vabbè, sarà un...
1: sì.
0: Cioè, nel senso...
1: GPG, non so. Sì,
0: esatto, c'è qualcosa di criptato, via, fine.
1: Non so. E poi c'ha un modulatore vocale.
0: Quello
1: è bombissimo.
0: Cioè, perché alla fine, no, Superman si eleva e si mette gli occhiali, poi non cambia nulla. Invece qui almeno lui si impegna e cambia la voce.
1: Sì, perché c'ha sta voce, se vi ricordate, che è un po' un ringhio, no? Un po' tracheotomico, dobbiamo dire. E c'ha, che questo come lo fa? No, con la sua potenti corde vocali, no, c'ha un modulatore, c'ha un effettone, dai. C'ha un effetto. Io vi posso dire, occupandomi di musica estrema, che comunque è come quei metallari che invece di fare il growl lo fanno con la macchinetta. È un pochino un truffare, se posso dire.
0: Certo. E non è assimilabile all'autotunes.
1: È una specie.
0: Nel senso autotunes, però no, cioè, sono dei generi musicali e sono infatti, su quello, se lo usi bene, si può ragionare sulla validità dell'artista.
1: No,
0: in questo caso, forse no, è barare, punto.
1: È proprio barare, sì, dai, sinceramente. Ma questo ring, sono Batman.
0: A meno che tu non sia Batman, allora in quel caso non hai barato, va bene.
1: Dai, lo puoi fare, ma infatti, ma Batman può fare che gli pare. E niente, va bene. Poi il mantello l'abbiamo detto. E i guanti c'hanno queste lame affilate per il combattimento ravvicinato. Io non mi ricordavo sta roba, però si è trovata.
0: Sì, certo, certo.
1: Sì, vabbè.
0: C'ha di tutto, poi in alcune versioni c'ha le lame laterali, in altre
1: quelle
0: no.
1: Quelle di più. Però sì, su gomiti.
0: Esatto, ce ne stati talmente tanti che...
1: Ma infatti. E poi c'ha questi sensori nei guanti per analizzare le scene del crimine. Anche quelle sono comodi, perché comunque anziché portarti tutte le volte in laboratorio, no? Te c'hai direttamente nel guanto, c'hai tutte cose. E niente, comodo, senza parlare, ovviamente non siamo entrati nel dettaglio, ma sennò veramente ci siamo tutta la puntata della Batcaverna. C'è la Batcaverna, c'è un po' di tutto. Cioè, c'è tutta roba.
0: C'è tutto e all'infinito di tutto. Anche la Batmobile, che è l'altro grandissimo gadget,
1: certo.
0: Cambia nel tempo fino ad arrivare appunto all'ultimo. A parte l'ultimo, in realtà io mi ricordo da piccino i miei amici ricchi che avevano gli omini belli, no? Gli omini giocattolo belli di Batman, che dalla macchina si trasformava poi in una moto già negli anni 90. Cioè non c'era bisogno di arrivare poi ai film, già il modellini, insomma, però ce l'avevano gli amici ricchi, stavano tanti soldi.
1: Lo so, infatti anche
0: io a casa, che mio babbo che con la colla a caldo e gli struzziadenti ricostruivamo gli arti agli omini e si rompevano.
1: Ecco.
0: E quindi poi dopo io a un certo punto avevo un esercito di cyborg, per cui giocavo con i cyborg e devo dire, forse sono qui per questo.
1: Mi sa che a me, guarda, mi sa che tra tutti abbiamo questi ricordi di infanzia un po'. Vabbè, alla Dickens.
0: Sì, esatto.
1: Va bene, quindi questo era Batman. Non lo so se vogliamo...
0: Allora, concludiamo con gli occhiali a raggi X, che in qualche modo... Allora. No, sono...
1: Sì, gli occhiali a raggi X, devo dire, è una cosa meravigliosa, perché io me li ricordo. Cioè, io ammetto che ricordo questa cosa. Cioè... Nonostante sia una roba sostanzialmente degli anni 60-70, per cui io, per quanto vecchia, ma non sono così vecchia, però ammetto che probabilmente devo aver visto i postumi, roba copiata. Comunque, c'era questa ditta che si chiamava Same, che era una ditta che produceva tutta una serie di cagate. No, ma nel mondo reale, non a Gotham City, cioè nel nostro mondo umano. C'erano questi prodotti che venivano di base pubblicizzati su queste riviste improbabili, su questi cataloghi, riviste, e c'erano questi gadget che io penso che ve li ricorderete perché sono piuttosto famosi, insomma.
0: Sì, io me li ricordo, pur non avendoli vissuti in prima persona, l'ho vista la pubblicità.
1: Ma sì, ce n'erano 2000, di base erano strumentazioni per le spie. Per non so, per che, chiaramente io mi ricordo avevo tipo 8 anni, era una roba che mi faceva impazzire tutta questa cosa dei kit da grandi spie, eccetera. Poi andavi a vedere, erano di base grandi truffe, tra cui c'era gli occhiali a raggi X, che era il famoso occhiali che venivano pubblicizzati proprio nella stessa pubblicità per guardare sotto la maglietta, sotto la gonna alle donne.
0: Ah, gli anni 60.
1: Capito?
0: Ah.
1: E c'era questa cosa con questi occhiali con la spirale sopra, che quindi faceva proprio pervertito, anche solo appena la vedevi, sembrava Carletto, no, come si chiama quella. E la pubblicità ti diceva proprio che lo scopo era quello, no? Che finalmente,
0: oh.
1: E quindi io immagino i nerd sfiga di tutto il mondo che dicono: ah, finalmente vedo le donne. E però sta roba era vero, cioè te gli mandavi questa cosa, cioè era una pubblicità, te scrivevi alla ditta, proprio all'indirizzo fisico, gli mandavi una lettera, gli dicevi: mi mandi questi occhiali, gli mandavi, non so se un vaglia postale, insomma.
0: Sì, perché era una ditta di vendite per corrispondenza.
1: Sì, quindi... E tu in qualche maniera poi gli facevi arrivare i soldi e loro ti mandavano a casa questi occhiali raggi X, che sostanzialmente erano, ahimè, cioè una roba un po' brutta, perché erano una roba di pare che fossero delle lenti di cartone, E, aspetta, ora vi leggo di preciso. Allora, avevano due lenti di cartone con un buchino al centro, coperto da una pellicola rossa attraversata da una piuma che creava una distorsione. Questa è la descrizione che ho trovato su internet. Francamente mi sembra un po' strano che una piuma possa creare una distorsione. Mi sembra una cazzata. Vabbè.
0: Ma lo è, credo.
1: Sì, ma non penso che manco crei una distorsione. Fatto sta che comunque faceva un effetto, diciamo, che unito all'ombra generata dagli altri elementi di lenti assurde, poteva dare l'impressione di vedere lo scheletro della persona su cui si puntava lo sguardo.
0: Certo. Cioè, di fatto ti offuscano la vista e vedi che puoi vedere.
1: Infila un dito in un occhio esatto. E vedi. Sì, più o meno il concetto mi sa che era quello. Fatto sta che chiaramente tu, a parte c'avevi questi occhiali che erano fondamentalmente queste lenti di cartone con una spirale disegnata e sembravi deficiente, quindi...
0: E poi nel senso ti scuccano subito.
1: Direi, cioè già insomma è un po' che... Comunque non ci avrai più una vita. Cioè già se comunque la tua aspettativa era fa quello nella vita, già insomma probabilmente una vita sociale non ce l'avevi. Ma con quegli occhiali ancora meno. Insomma, e questi erano gli occhiali a raggi X. Francamente un po' una delusione. Non hanno mai funzionato. Vi devo infrangere questo mito.
0: Ma vuoi che non esistano?
1: Magari esistono, ma se li tengono.
0: Se li tengono per loro.
1: Le elite.
0: Brutti porci. Guarda. Trump ce n'ha, tutti i colori. Sai, in poi, figurati, a 360 gradi. Comunque, insomma, la ditta truffaldina poi vendeva tutti... Erano kit per agenti segreti. Poi, di fatto, era per gli allocchi. Per cui potevi richiedere, per esempio, il disegnorama, un proiettore di disegni su carta, e quello vabbè. La micromacchina fotografica, figa, quello si sa che esiste, ganzo. La penna a gas. Ecco, la penna a gas, interessante. Che però ora non
1: che
0: c'è
1: per neutralizzare le persone, cioè era una roba che te ti davano tipo il gas
0: nervino, no, perché sennò muori pure te.
1: No, un gas.
0: Magari c'era l'urticante, mi chiamano spray.
1: Può essere. Oppure quello soporifero.
0: Ma ribadisco, ti tappi o
1: Vabbè, ma non è che davvero poi ti davano quella.
0: A parte tutti scemi.
1: Era finto. No, ma perché mi sa che in James Bond c'è sta roba, no?
0: Certo, James Bond. È tutta roba presa da James Bond, di fatto. C'era a un certo punto anche nell'andare avanti nella truffaldinaggine la pomata Hercolex.
1: Oddio.
0: Per la crescita muscolare, passando per prodotti più ortodossi come le erici trasmittenti, fucili. Però insomma la Hercolex a un certo punto no, vabbè, poi...
1: Prodotti per incel.
0: Sì, esatto esattamente, prodotti per incel, esatto.
1: Molto bello.
0: E, nella grande cosa ci sono anche le scimmie di mare. Le scimmie di mare te le ricordi bene. Però le pubblicizzavano dicendoti: guarda, creerai una micro civiltà, perché sono senzienti.
1: Bello.
0: Però no, non
1: cioè,
0: proprio.
1: Sarebbe stato bello.
0: La civiltà la faranno anche, però non quella che ti immagini te. Ecco. Non quella di Ordone il mondo dei Chi, che dentro il fiore c'è un'intera civiltà. Ecco, non quella roba lì.
1: Molto bello, molto bello.
0: Molto bello, allora ci fermiamo un attimo e poi tocca a me, perché mi dispiace, ma non posso esimermi da spiegare il funzionamento del, per me, l'oggetto per eccellenza, cioè la spada laser. Oh.

0: Grazie.
1: Oh.

0: E va bene, non siamo mai andati via. Va bene così.
1: E ora sapete cosa voglio regalare per il compleanno a mia madre.
0: No. Sì, esatto. Vabbè. E vabbè, va bene così, va bene così.
1: Speriamo non mi ascolti, sennò gli ha rovinato la sorpresa.
0: Oh no! Vabbè, magari nel pezzo è coperto. Vedremo. Lo scopriremo riascoltando.
1: Ma infatti.
0: Allora, siamo alle porte di Tannhäuser, parliamo di oggetti fantascientifici, incredibili, non incredibili, truffaldini o reali, e passiamo alla spada laser. La spada laser, l'ho detto, appena abbiamo detto facciamo una puntata
1: perché
0: dedicata.
1: Infatti, prima quando hai detto la roba che si incrociano i flussi, io subito ho pensato,
0: certo,
1: dai.
0: Hai ragione. Allora, la spada laser, come se, non so se lo sanno tutti, insomma, è un'arma, quindi è una spada di cui la lama è fatta di laser, non c'è solo in Guerre Stellari, è chiaramente un'arma che si vede anche in altre tipologie sia di fumetti che di racconti, però chiaramente ha trovato grande e largo distribuzione e conoscenza tramite Guerre Stellari, e che è l'arma specifica dei Jedi, specifica perché solo loro di fatto possono costruirla, perché c'è un legame profondo tra la costruzione della spada stessa e la forza, appunto questa energia che circonda e pervade tutto e che è alla base appunto dei poteri che i Jedi riescono ad utilizzare proprio attraverso un legame con la forza e quindi col tutto. Tutto inizia da è una sorta di una delle ultime prove per i Padawan, cioè gli allievi Jedi, per diventare effettivamente definitivamente dei Jedi. Prima
1: okay.
0: ti la danno una spada laser. Prima sì, insomma, per allenarti, però tu devi farla tua.
1: Sì.
0: Prima di tutto devi trovare, quindi prendi appunti, devi trovare un cristallo Kyber.
1: Ah, dove?
0: Questo cristallo può essere trovato
1: su internet.
0: No. Te lo devi andare a cercare. Ah. Te non si trova a giro.
1: Ah.
0: È in luoghi remoti e pericolosi.
1: Certo, ci mancherebbe.
0: Però se vuoi qualche indizio, puoi provare o sul pianeta Ilium.
1: Ah.
0: Oppure nel deserto di Jeddah, anche volendo, sono due posti particolarmente.
1: Ok, se ne trova.
0: Ma è un pochino più facile trovarli.
1: Vabbè. Infatti, abbiamo il teletrasporto. Quindi.
0: Abbiamo il teletrasporto, quindi va bene. Abbiamo l'iperspazio, tutto quello che è. Ma soprattutto, comunque, abbiamo la forza. Nel senso, è chiaro che se io si va e te si trova.
1: Ah, e quindi prima devo avere la forza.
0: Prima devi imparare a percepire. E quindi, purtroppo, devi essere un po' predisposto. Purtroppo,
1: pure.
0: Un pochino sì. O almeno così dice la lobby Jedi. Perché magari.
1: Magari tu
0: non
1: dici,
0: è vero.
1: Magari vogliono conservare la forza. La poltrona.
0: Esatto. No, perché? Perché ci deve essere una forte connessione con la forza per sentire il richiamo del cristallo. E allora lo trovi, se no non lo trovi.
1: Ah, perché sennò come un cretino se stai nel deserto a fagare.
0: No, come balle spaziale col megapettine.
1: Esatto.
0: Ma non trovi nulla.
1: Pensavo proprio a quello.
0: Quindi se il cristallo e il Jedi sono allineati, in qualche modo riesci a trovarlo. Chiaramente la spada laser non è formata solo dal
1: ma no, ma certo.
0: Cioè, se no basta fare l'anello sempre come balle spaziali. Se lo sparmi, no, lo batti sui genitali e ti esce la spada.
1: Via.
0: Ma invece no.
1: No.
0: La Jedi
1: no.
0: Deve avere un'elsa, un'impugnatura di vario genere. La costruisci te, Cioè è un hack. Lo fai da te, prendi i pezzi, ti costruisci l'elsa, l'impugnatura.
1: Anche perché sennò se c'è solo il laser, come la tieni in mano?
0: Esatto,
1: cioè
0: ti
1: fa male.
0: Non va bene la forza, ma. La scella, anzi, no, in realtà se c'hai la forza la puoi tenere. Perché, per esempio, sto giocando ora a un videogioco su Guerre Stellari.
1: Dove c'è la forza?
0: Dove c'è un. Sì, certo, c'è la forza. Però c'è un nemico che è un Jedi passato al lato oscuro, chiaramente, che ha un solo braccio per vari motivi. Riesce ad usare due spade. Una con la mano e l'altra la tiene con la forza.
1: Col
0: pensiero che c'è la forza, riesci a la telecinesi e quindi combatte con due. Però alla fine è anche abbastanza scarso, devo dire. Non ho avuto molta difficoltà a combattere contro di lui. Non lo so, però in teoria è il cattivo. Forse ci sarà qualcuno dietro, non lo so. Vabbè. E, quindi, dicevo lei. Poi ti ci vuole la cella energetica di Diatium, che possa contenere appunto il cristallo Kyber.
1: Ah, quindi, ma è portatile questa cella?
0: Sì, sì, sì.
1: Cioè, tipo un frigo bar, cioè tu ti porti dietro un carretto.
0: Ma è una roba minuscola, cioè il cristallo Kyber è una roba così. Quindi
1: piccina.
0: Un diametro di 2 centimetri, va bene?
1: Quindi la cella
0: è una scatoletta, una piccola scatoletta da inserire all'interno dell'Elsa. Poi ti ci vuole un emettitore, chiaramente, perché il cristallo emette, e cioè l'emettitore...
1: Ah, tipo, no? Tipo trasmettitore in onde medie.
0: Sì, esatto. Okay. Cioè, ti invece fare da tutte le parti, no, te lo indirizza.
1: Ah.
0: Te lo indirizza nella spada dritta.
1: E certo, se no tu fai un casino.
0: Esatto. Insieme questo però ha lenti e cristalli di messa a fuoco, che quindi, diciamo, dentro la cella, la cella energetica dà l'energia, passa dentro il cristallo Kyber, e questo, e esce il fascio, fascio laser e l'emettitore. E le lenti e i cristalli rimessi a fuoco ti fanno uscire la spada.
1: Ok.
0: Il cristallo può essere di tanti colori, non è per forza verde e blu come avevamo visto nella prima trilogia, ma nella seconda trilogia, che in realtà è ambientata prima, vabbè, ma lo sai. Vediamo altre spade, vediamo viola, vediamo gialle, ma in realtà ne esistono tantissimissimi colori, tutti tranne il rosso. Il rosso non va bene.
1: No.
0: Il rosso non va bene perché è il colore...
1: L'ambulanza,
0: no, è il colore del lato scuro. Cioè, nel momento in cui tu ti corrompi il tuo rapporto con la forza e quindi passi al lato scuro, anche il cristallo Kyber cambia perché c'ha la connessione con te.
1: Certo,
0: e quindi cambia di colore, perché i Sith non ce l'hanno di tante colori, i cattivi, ma ce l'hanno solo rosse. Perché è l'odio, è la rabbia.
1: Sono accecati.
0: Esatto, e quindi il cristallo diventa rosso e la tua spada diventa rossa.
1: No, capisco. Va bene, quindi ora ho preso molti appunti. Sì, ci sono 2 o 3 cosette che ancora non so se posso padroneggiare, però penso di aver capito.
0: Ah, vedi, l'emettitore sul retro dell'Elsa consente all'energia di allontanarsi dal cristallo Kyber. Ecco, scusami.
1: Per ritrarsi, per quando vuoi.
0: Esatto. Serve una sorta di scarico. Inoltre, assicura che il plasma della spada laser sia diretto in modo tale da assumere la forma riconoscibile della spada laser. Sì, sì, quindi va bene, avevo detto bene, meno male.
1: Ma
0: non so se
1: hai
0: capito, ma intendevo questo.
1: Ma anche perché, cioè, non è che ti vuoi sempre averci sta spada, no? Sguainata. Cioè, se poi vai in autobus, vai.
0: Certo.
1: È un po'. Cioè...
0: La paura di tutte e tutti è che ti si apra mentre ce l'hai attaccata alla cintola e ti
1: fai
0: tagli.
1: Casino.
0: Esatto.
1: Non mi sembra il caso.
0: Che poi, appunto, ci sono le noi abbiamo visto, insomma, soprattutto nella prima trilogia, spada singola. Ma ci sono quelle doppie.
1: Ah, pure.
0: Cioè, con la lama che esce sia sopra e sotto, no? Come c'ha.
1: È vero, certo.
0: Darth
1: certo,
0: Maul
1: certo.
0: È il primo che vediamo con la spada doppia nella minaccia fantasma. Ma non solo, esistono anche gli spadoni laser.
1: E qua
0: gli spadoni laser che sono lo vediamo, perché è una sorta di spadone laser quello nell'ultima trilogia che è uscita, quindi è ambientata dopo. Il Kylo Ren c'ha quella spada, hai visto che gli escono anche i laser dai lati, c'è cioè una specie di croce.
1: Guardavo sta roba.
0: Quella è la versione spadona, diciamo.
1: Ok. Sa un cristallone.
0: Probabilmente come è funziona, probabilmente in questo articolo c'è scritto, ma
1: però mi sembra eccessivo.
0: Esatto. Se volete, se vi interessa, kenjosabers.com, io ho trovato questa ricetta. Tra l'altro, se scrivi come costruire una spada laser, ti esce una quantità di roba, cioè fattiva.
1: Cioè, quindi tu ci stai dicendo che più ancora del teletrasporto è desiderata la spada laser?
0: No, imbattibile. Il teletrasporto
1: è comunque meglio. Il teletrasporto
0: sì, va bene.
1: Okay. Va bene. No, perché sennò mi preoccupavo.
0: Cioè, che
1: bello la spada laser, però
0: è l'idea, è figa. La notte, se l'accendi nel buio, ti diverti. Ma al massimo è come in Guardiani Galattica, no? Che ci tosta il pane, allora lì potrebbe piacere.
1: È vero.
0: Di fatto, non vorrei fare la guerra, per cui.
1: Ma infatti.

0: cioè film, libri, barra film, sì, che sono entrati nel nostro immaginario, la macchina Esper, quella macchina, no, che ti va a, che usa per capire se sei un replicante o meno.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: È un replicante, un...
1: Sì, un replicante.
0: No, no, sì, è giusto. Replicante. E, ora, io avevo...
1: Quel test di come si chiamava, e ora non me lo sono segnato, però quel test là, che fondamentalmente, esatto, devi reagire a delle immagini, in base a come reagisci guardando quelle immagini, oppure quando ti sottopongono delle situazioni, dei racconti, e tu in base a come reagisci e come la tua pupilla si dilata, insomma come il tuo corpo reagisce, da lì si capisce se sei un replicante oppure no.
0: Esatto, non ce l'ho più, avevo guardato un po' il funzionamento della macchina, però di fatto non è niente di incredibile.
1: No.
0: Cioè di fatto è una macchina che riesce a zoomare talmente tanto e a fotografare cose che all'epoca erano impensabili. Però mi ha ricordato in realtà, non lo so, un po'. Hai visto l'ecografo che puoi, sì, zoomare? Poi,
1: perché infatti non è il test la macchina Esper, sono due cose diverse.
0: È vero.
1: Il test è il test, che non mi sto ricordando come si chiama.
0: È vero, sì.
1: E poi c'è la macchina Esper, che sì, effettivamente è questo zoomone che ti zooma sulle foto, sui video, che sì, vista adesso dici vabbè, sì, ok.
0: Sì, esatto, non è...
1: Ma guarda, se dobbiamo dirla tutta, anche le altre macchine, Blade Runner, libro e film, che non mi sognerei mai di contestare o di criticare, però effettivamente a livello tecnologico è un po' così, cioè, diciamo, non era il fulcro della questione, giustamente, e in effetti, per esempio, anche le macchine, che ora non mi sto ricordando come si chiamano, le macchine, quelle degli sbirri, c'erano queste macchinone che viaggiavano, che di fatto erano macchine volanti, ma però non è che fossero questa gran cosa, insomma, no? Così, sì, queste macchinone, tipo dei grossi taxi sembrano,
0: sì,
1: che volano, ok.
0: Vabbè, la macchina volante, alla fine banale.
1: Cioè Batman, voglio dire, ne aveva molti di più,
0: esatto,
1: via.
0: Esatto.
1: Vabbè.
0: Allora, non vado in fila, ma inserisco qui, invece, visto che siamo a dire cosa vorrei, mi ha sempre super fatto gola, in Quinto Elemento, il pollo in grani. Cioè te metti due o tre granetti grandi come i grani del pepe, li metti in microonde e te esce un pollo arrosto.
1: È vero, cazzo, questa cosa me l'ero completamente dimenticata.
0: Quello mi piacerebbe.
1: Bellissimo. Che io associo sempre, allora non so se è un'esperienza solo mia, gli asciugamani.
0: Ah certo, quelli
1: da mare,
0: certo,
1: quelli liofilizzati, certo, si chiamano quelli
0: assurdi, non lo so, sì, incredibili sono, però io non li sopporto quelli, invece,
1: no, vabbè,
0: cioè, one shot sono,
1: sì, sì,
0: me la roba one shot non,
1: sì, è vero, però su quel, il momento mentre trasformi quel pallotto lì in un asciugamano, comunque ti sembra di posti del mondo, dici guarda,
0: vero,
1: poi vabbè. Poi è vero, fa schifo, è tutto deludente.
0: Allora, abbiamo parlato di teletrasporto, quindi di possibilità di spostarsi immediatamente in qualsiasi parte del mondo, ma noi diamo per scontato che oggigiorno che noi possiamo comunicare con chiunque ovunque, ma in realtà, a parte che non è vero, perché ci sono posti che non sono coperti dalle reti. Ora sì, con i satelliti chiaramente puoi arrivare molto più in là,
1: però
0: quando devi parlare nello spazio... su grandi distanze, cioè sì, lo puoi fare, certo, le onde
1: arrivi anni dopo,
0: però esatto, se parli e ti arriva tre anni dopo è inutile,
1: la notizia è vecchia,
0: esatto. E nella fantascienza si sono inventati tante tipologie di oggetti di comunicazione. Molta fantascienza di base non è che si prestasse a spiegarlo, era un dato di fatto, mentre nel mondo dell'Ursula Le Guin invece ha un oggettivo, perché è antropologia appunto, e invece se ne dà un'importanza fondamentale, appunto questo Ansible, che è di fatto un telefono che riesce a parlare istantaneamente con qualcuno che è magari in un'altra galassia. La cosa interessante di questo oggetto, appunto, è come sempre non è la sua presenza quanto la sua assenza. Cioè, nel momento in cui tu hai, come il teletrasporto, no? Come si diceva prima, nel momento in cui tu ci vai affidamento e puoi parlare con chiunque, nel momento in cui non ti funziona più, come fai? perché sì, va bene, vai, manda le tue informazioni.

0: azioni arriveranno dopo 2 anni, 2 o 3 anni a seconda della distanza, e poi la risposta ci mette 2 o 3 anni. E allora come si fa? Male, di fatto male. E quindi però, insomma, almeno un po' lo spiega, io non me lo ricordo, lo descriveva, ora non sono andato a ricercarmi, lo descrive, ma comunque alla fine è un telefonone.
1: Ah.
0: Non, scientificamente non gli interessa l'ursone, quindi spiegarti come
1: no
0: funziona.
1: Ma infatti, come per Blade Runner, non è la questione, cioè non è il fulcro, cioè c'è chi sì, nella fantascienza, parlando un po' più seriamente, c'è chi trova molto gusto e molto divertimento, esatto, a ipotizzare, descrivere nel minimo dettaglio delle tecnologie e degli oggetti, perché giustamente si diverte e va bene così.
0: Tipo Asimov, no?
1: Per esempio.
0: Era uno scienziato, ma insomma un...
1: Verne. Cioè, giustamente, senza nulla togliere, sono solo visioni diverse, e effettivamente quella roba là è fatta, insomma, l'hanno fatta in tanti, e tante. C'è chi invece non gli interessa stare a ipotizzare così nel dettaglio questi oggetti, e spesso magari li usa nel racconto per parlare d'altro,
0: esatto,
1: come esatto, scamotage. Ma chiaramente Ursula Le Guin ci tiene molto alla comunicazione, al linguaggio, è una delle sue
0: sì,
1: insomma, cavalli di battaglia. Però non è che gli interessa davvero stare a spiegare come funziona.
0: Esatto, invece per esempio Asimov, no, che si inventa l'astronave gravitazionale, che era qualcosa che non si era ancora mai visto, ci spiega come funziona, no? La Far Star, che era, no, se ti ricordi, la nave di Golan Trevise, nel suo viaggio alla ricerca del pianeta madre, non è il classico razzo, no, che va dritto, è un'astronave che riesce a fluttuare durante la sua marcia grazie a un complesso equilibrio di campi elettromagnetici che riducono le forze gravitazionali.
1: Oh.
0: E infatti è una roba che gira.
1: È un'esperienza interessante starci dentro.
0: Dentro no, dentro te ne accorgi, no, cioè,
1: perché tanto ci sei anche te, certo.
0: Esatto. Appunto la usa. La cosa interessante è che è una delle prime ad avere l'interfaccia, un'interfaccia di comunicazione diretta tra il pilota e il computer di bordo. Cioè il computer di bordo che ti parla e gli puoi dire che fare parlando. È uno dei primi esempi nella letteratura, o almeno a quello che ho trovato io su questa cosa qua. Teletrasporto, ok. C'è una cosa invece che in qualche modo forse esiste, non nei termini descritti da...
1: Ma ci siamo quasi.
0: Da Herbert, che è la tuta distillante.
1: Allora, è vero, qualcosa forse esiste.
0: La tuta di... c'è un rientro di... ecco. La tuta distillante, che è un capo d'abbigliamento usato dai Fremen nel pianeta di Arrakis, stiamo parlando chiaramente di Dune. Il complesso dispositivo interno della tuta permette appunto ai Fremen di sopravvivere al clima arido, cioè un pianeta desertico fatto di dune. Da lì il nome, non solo da lì, ma insomma. La tuta filtra il sudore e altri liquidi corporei, estraendone l'acqua e rimettendola in circolazione grazie a 2 mantici situati sotto i talloni, che vengono azionati camminando. Quindi cammini e sudi e in automatico attivi la tuta che ti fa rientrare in circolo.
1: Bella sta
0: figa.
1: Cosa. Da non usare in accoppiata con l'overboard, se non funziona più.
0: No, esatto, cioè, oppure sì, battendo, poi diventa ancora più difficile starci in equilibrio sopra. Nei film lo descrive anche nei libri, ma nei film abbiamo visto, no, che c'hanno dei tubicini come se ci avessero la bomba d'ossigeno.
1: Sì.
0: Attraverso il naso inspirano ed espirano grazie a un boccaglio, appunto, limitando al minimo la dispersione dell'umidità che si avrebbe attraverso l'emissione del fiato. Quindi respirano a bocca chiusa.
1: Certo.
0: E con i tubicini nel naso di fatto non esce quasi niente, pochissimo. Si può resistere appunto in pieno deserto senza scorte d'acqua, lascia fare.
1: Ma allora, questa cosa penso che esista, non così chiaramente come l'hai descritta, però esiste, so che esiste, si sta perfezionando e non so in che misura siamo arrivati a un qualcosa di soddisfacente. del vestiario che si adatta, per esempio, alla temperatura e al clima. Non è quello che ricevi te, che è un'altra roba, perché lì chiaramente stiamo parlando proprio di risorse, in questo caso di acqua, e vabbè, però... è simile, nel senso che ci sono dei capi d'abbigliamento che in qualche maniera diventano più o meno termici a seconda del clima che trovano. Quindi chiaramente ci sono delle sonde, dei sensori che analizzano la temperatura, il clima, il grado di umidità, eccetera, e si adattano di conseguenza. Questa roba so che esiste già, o quantomeno sperimentalmente, poi non so quanto davvero sia stata perfezionata. Io la trovo una roba strabella, cioè la metterei insieme al teletrasporto, francamente.
0: Ma certo, ma scherzi?
1: Però, boh, chissà a che punto siamo e quanto pianeta ci tocca distruggere per averlo, ecco, perché poi è sempre un po' quello. Cioè, gli oggi fantascientifici poi hanno un costo spesso che viene glissato, non viene detto.
0: Esatto, cioè proprio come oggi noi stiamo vivendo l'intelligenza artificiale che ha dei costi occulti, perché insomma, la persona media non ne ha proprio idea, chi non si interessa, chi non si fa domande sulle cose, perché poi è la stessa che compra le cose a poco senza chiedersi come mai costino così poco,
1: esatto.
0: Pur arrivando dall'altra parte del mondo. Ebbene, è anche in tanta fantascienza c'è sempre una dietrologia, un rito, insomma. C'è un costo da qualche parte, la materia non si distrugge ma muta, potremmo stare ore a
1: i famosi usare... costi nascosti.
0: I costi nascosti. Allora, avevo messo nella lista i vari tipi di motori, l'iperspazio, la curvatura, ora vabbè.
1: Ce n'è 2000.
0: Esatto, quindi magari ne parliamo in un altro momento.
1: Tra l'altro anche lì, anche Guida Galattica ci regala delle perle su quello.
0: Assoluta perle, cioè le migliori perle, perché sono quelle... divertenti. Magari potremmo parlare uno delle tipologie, forse un po' l'abbiamo accennato comunque in vari modi, soprattutto nei viaggi, quello sui viaggi forse.
1: Su come si viaggia.
0: Esplorazioni, sì, non mi ricordo. Quindi quello lo lasciamo. Allora, ho un paio di cose. Una è, però io non ti posso far vedere, ce l'hai il link, no? Io ho messo un link sotto, dopo la nave gravitazionale c'è un link, e sotto ancora c'è un titolo.
1: Le armi buffe senzienti.
0: Esattamente.
1: Ce l'ho, è un video YouTube.
0: Esatto, allora intanto proviamo questa cosa, vediamo se YouTube davvero non ci occupa la scheda video audio. Perché lo vorrei mettere in diretta. Passiamo un attimino ai videogiochi. Perché in questo videogioco è piuttosto incredibile dal punto di vista della tipologia di armi. Allora aspetta,
1: se devi fare una magia.
0: Life, il titolo del gioco. L'hai già messo?
1: No.
0: Bene. Qual è che ho messo? No, quello sotto, questo. Allora, stoppiamo la musica e mettiamo... Qual è? Ah, no, l'ho già stoppata. Sì, arriva da altre parti questa musica. Perfetto. Bene, mandiamo il trailer e gustatelo in diretta insieme a noi. Perché c'è la musica ganza. Lo vedi? in questo videogioco, in prima persona, quindi non si vede non ti vedi il corpo. Il full del gioco, cioè vedi, i personaggi sono...
1: bello.
0: Ci sono queste armi e sono senzienti. Cosa vuol dire le armi senzienti? Che di fatto sono una specie di esserini, di insetti, sono animali che sparano dal culo, di fatto.
1: Bello.
0: E però parlano, quindi te nel mentre che giochi... E ci parli con le armi. Cioè le armi a un certo punto ti ragionano con te. Ti dicono basta, guarda, o prendono in giro i nemici o...
1: Cioè è come se stesse lavorando in gruppo, ecco.
0: Esatto, è come se...
1: Un gioco di squadra.
0: È un gioco di squadra. Gioco molto ironico, molto divertente. Ma soprattutto, appunto, guarda, Cioè, a un certo punto, per ricaricare, gli apri la bocca e gli prendi dallo stomaco la roba. Cioè, una roba assurda. Però, insomma, era da citare fra gli oggetti particolari, perché non avevo mai visto una...
1: Un'altra, visto che mi ci fai pensare, c'è l'altra arma sempre. Devo dire, sulle armi purtroppo c'è sempre un grande così, uno snocciolare di fantasia. E c'è l'arma di Cronenberg
0: Existence.
1: Per Dio.
0: La migliore, certo.
1: Bellissima quella pistola, fatta con materiale organico, nel senso, per evitare di essere beccati al metal detector. Di base si costruiscono queste pistole fatte di ossa di base, sì. Ossa, cartilagini, comunque pezzi di corpi umani. Forse non solo umani, comunque.
0: No, vabbè. No, perché pigliano, no, il piatto è una sorta di pollo e tutte le ossa le incastrano, poi dopo aver mangiato, e tirano fuori la pistola.
1: E i proiettili sono i denti.
0: Esatto, è una delle cose che mi sono rimaste più impresse.
1: Bellissimo,
0: Existence. Allora, ultima a concludere invece, grande consiglio di lettura. In realtà è uscito solo il primo volume, stiamo parlando di un manga che si intitola Un mondo bizzarro, protagonista due liceali,
1: tipiche,
0: due ragazze liceali. La cosa interessante di questa opera di Tsubana, come ti chiami? L'autrice Tsubana, non c'è, è solo Tsubana, non c'è un cognome. Ah, è il nome d'arte, ecco, perché è il nome d'arte. Okay. Giapponese.
1: Chissà che vorrà dire Tsubana. Vabbè.
0: Boh, non lo so. La Tsuba è la cosa dell'Elsa.
1: È vero, è vero.
0: Non so se non c'entrerà niente,
1: chissà,
0: sicuramente.
1: Chissà.
0: E fondamentalmente sono piccoli racconti brevi, diciamo, di una ventina di pagine l'uno, sempre con protagoniste... le due ragazze in situazioni normali di scuola, di
1: quotidiane.
0: Fuori, quotidiane, in un mondo uguale al nostro di base. Non c'è una tecnologia particolare, cioè non è un mondo futuristico con i palazzi, le macchine che volano, è un mondo normale, ma ci sono all'interno di questo mondo delle tecnologie particolari. Per esempio, ne cito una: il nascondifaccia. Il nascondifaccia è una cosa che se ti vergogni un po', cioè che ti dà fastidio, ti metti questo coso che ti crea davanti alla faccia una sorta di melma che non fa capire che faccia hai.
1: Bello!
0: Per cui, però il problema è che chiaramente questa cosa è un problema. O può diventare un problema,
1: cioè,
0: perché no?
1: cioè per il DL sicurezza assolutamente sarebbe vietatissimo.
0: Esatto. E così si va avanti. Un viaggio nei ricordi, cioè questo oggetto che tu ti metti e poi, perché se ti sei scordato qualcosa, dici: io mi sono scordato, che cavolo.
1: Sempre.
0: Vai, entri in questo posto, che è tipo un parrucchiere, una sorta di parrucchiere, okay. Ti metti questo casco e beh, cerchi di tornare indietro e ricordarti... che cosa ti sei scordato? Anche qui potrebbe esserci qualcosa, qualche
1: problema.
0: Esatto. Cosa c'è poi? Era. Ah, no, vabbè, quindi incredibile. Praticamente si chiama Paradiso Digitale. Cioè, in questo mondo futuristico, quando muori. Il corpo muore, ma la mente viene salvata e viene mandata in un paradiso digitale. Cioè, tu vivi in un paradiso digitale e per sempre rimane a quando... Se muori ragazzo e ragazza...
1: Sei lì.
0: Rimani adolescente, insomma.
1: Sì.
0: Appunto, le storie paradossali sono paradossali perché è tutta vista dalla protagonista che è morta la sua compagna di classe. Mannaggia, non mi ha reso il CD che gli avevo prestato. Bene, ora la vo a trovare in paradiso per farmi rendere il CD.
1: Dove l'hai messo?
0: Esattamente.
1: Maledetta.
0: Questo è il... E sono tutte storie così. La gomma antifame. Te mangi questa gomma e sa di quello che vuoi. Ma cioè, te la compri che sa già di qualcosa. Quindi, pollo al curry. Però anche, che ne so, stufato di una roba particolare, te la mangi.
1: Allora, questo secondo me esiste.
0: Allora sì, sicuramente con gli additivi, cioè, esiste qualcosa.
1: Posso testimoniare che ho un'amica vegana che si nutre esclusivamente, cioè adora molti, esclusivamente no, è morta, però adora le cibarsi di cibo chimico, sostanzialmente a gusti assolutamente non vegani, ma che in realtà se vai a vedere gli ingredienti sono vegani, cioè quindi tipo il gusto pollo arrosto che non contiene assolutamente niente di animale. Questo
0: pazzesco, un po' sì, futuristico.
1: È molto fattibile farlo ad oggi questo.
0: E ci sono i contraccolpi chiaramente possibili, perché se uno si nutre solo di quella roba lì.
1: E certo, certo, mi immagino, perché antifame fino a un certo punto.
0: Ultime cose, una cosa ganza interessante, uno dei racconti è la scelta dell'amico, perché per a scuola fa parte del come si dice, il programma educativo, ti viene assegnato un amico a inizio anno e verrete valutati nella vostra amicizia.
1: Ah.
0: Quindi ti spingono per forza a essere...
1: Cioè ti viene assegnato, cioè non te lo puoi scegliere.
0: Non te lo puoi scegliere.
1: Oh, che palle.
0: Ti viene assegnato, tu prima fai... sì, infatti...
1: Cosa è terribile, è come quando alle non lo so, alla recita scolastica ti mettono accanto a una persona che non... Cioè,
0: esattamente.
1: Non lo dico perché mi è capitato. No,
0: esattamente.
1: Assolutamente no.
0: E niente, ce ne sono varie altre, questo è solo il primo volume, sono già, sappiamo, 10 volumi, uno di 10, edito da Toshokan, lo troverete sicuramente nelle scan su internet, intanto te lo passo così te lo leggi.
1: Evviva!
0: E consigliatissimo, divertentissimo, e ragione, è un po' una Black Mirror divertente.
1: Infatti, finalmente.
0: Finisce sempre male, di fatto.
1: Ah, uffa.
0: Cioè, nel senso, la tecnologia che ti viene proposta, poi di fatto viene fatto capire che
1: fa
0: è una stortura, sì, sì, esatto.
1: Però almeno non è così angosciante come Black Mirror, perché diciamocelo, basta con questa cosa.
0: Black Mirror è pesante, è un po' troppo pesante.
1: Perché secondo me, se l'abbiamo detto tante volte, me la pensiamo, ma cioè... È facile fare le cose così, cioè terrorizzando tutte, dicendo
0: sì,
1: tanto,
0: è vero.
1: Invece no, molto più divertente riderne e descrivere le tecnologie come goffe, come poi in fondo...
0: È vero.
1: Che è anche più realistico, sinceramente.
0: Assolutamente.
1: Va bene, quindi abbiamo fatto una lunga carrellata di gadget che non potete non avere... e per quando usciranno, direi. E basta, direi che con questo vi lasciamo una buona serata, perché insomma
0: con oggi abbiamo, sì, per oggi abbiamo terminato. Ci troveremo, io avevo pensato anche una roba interessante per la prossima volta, ma me ne sono scordato.
1: Matteo, ora entrerai nel parrucchiere, quello dei ricordi.
0: Ah, brava, esatto.
1: E da lì capirai.
0: E da lì mi perderò, sì, in realtà, in un ricordo d'infanzia.
1: Ciao. Vabbè, parleremo dei tuoi ricordi d'infanzia.
0: Bene, ci ritroviamo nei ricordi d'infanzia, non il prossimo lunedì, ma quello successivo.
1: Ciao.

0: Ciao, è la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
1: As it should always be, the foundlings are the future. This is the way.
2: This is the way. This is the way.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
4: No, io sono tuo padre.
5: È sempre efficiente lanciafiamme.
6: Il mio preferito.
5: Benvenuto sulla Terra!
7: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.

0: le 21 e un minuto primo, questa è Radio Onda Rossa, ben ritrovate all'ascolto delle dita nella presa. La trasmissione che vi parla di tecnologia torna in onda come ogni domenica alle 21. Ogni domenica si fa per dire, quando arriva il caldo, anche noi, come un'altra tecnologia di cui però vi parleremo più avanti, iniziamo a fare avere strani effetti. Non temete, stiamo rispettando adeguatamente tutti quanti i consigli per l'estate che abbiamo letto scritti dai medici sulle riviste.
1: Ma non hanno avuto grande effetto, dobbiamo dire.
0: Ma non lo so, a me il gelato ma funziona abbastanza. Beh, abbastanza. Okay. Per un'altra mezz'ora ce la posso fare.
2: Ma era un ghiacciolo?
0: Non era un ghiacciolo.
2: Allora no, mi spiace.
0: Non va bene. 0649 1750 per segnalarci il gusto di ghiacciolo che avrei dovuto prendere invece del gelato. 87.9 in modulazione di frequenza. Adesso leggo il cartello che il gobbo davanti a me tiene davanti. Giuro che li sapevo lo stesso.

ondarossa.info, il nostro sito web, in cui trovate il pulsantone per ascoltare la diretta, in cui trovate anche tutti quanti i contenuti che questa radio ogni giorno manda in onda. Trovate anche, se volete farvi del male, le nostre trasmissioni, quelle di Dante alla Presa, le trovate andando su Palinsesto. In fondo c'è le dita nella presa, cliccate lì e c'è tutto quanto il nostro archivio.

trovate anche sul sito, ma ancora per poco, e quindi affrettatevi, il pulsantone del radioabbonamento che è fondamentale per l'esistenza di questa emittente, che dal 77 ha scelto di vivere non del finanziamento di grandi gruppi o di pubblicità, ma invece del sostegno di chi se la sente, e quindi non fatele mancare il vostro contributo. Contributo che ci sarà anche particolarmente utile, visto che, come potreste aver notato se ascoltate la radio in FM, quindi se vi trovate nella zona di Roma, il segnale FM è un po' rovinato a causa di alcuni guasti tecnici. Siamo sicure che grazie al sostegno di chi ascolta la radio riusciremo a sfangarla anche stavolta.

0: Iniziamo quindi con il vivo di questa puntata, o meglio il vivo è solo in parte, nel senso che la questione sarà proprio il conflitto o quantomeno la contesa, ecco, di alcune risorse tra soggetti vivi e soggetti non vivi su internet. Tu che dici? Soggetti solo perché non sono vivi, no, mancano quindi vivi. La possibilità di processare, no, il carbonio, non dovrebbero avere accesso alle pagine web?
1: Sono, diciamo, un nostro amico che ha scritto un libro su questo, probabilmente li chiamerebbe esseri tecnici, magari.
0: Sono anche loro esseri,
1: però,
0: sì,
1: però. Vivi, non vivi, insomma, non lo so, diciamo.
0: Abbiamo qui un esperto.
1: Automatici, ecco.
0: Abbiamo qui un esperto proprio della questione del vivente, no? Per parlarci del se un bot è vivo. Cioè, se non è il virus, siamo in dubbio se è vivo o non vivo.
2: Il boss si chiama borderline. Il bot. Il bot magari no, quello originale, ma
0: che insomma, fatto in perla, diciamo.
2: Sì, esatto, quello fatto bene e quello fatto in perla.
0: Sì.
2: Quello in realtà è una forma di vita particolare, perché in realtà sì, è il linguaggio che è vivo, quindi se tu sei l'insieme, metti quel formicaio.
0: Sì. Di... ho spesso l'impressione che si tratti di un formicaio,
2: esatto,
0: quando leggo il codice di quella roba.
1: Anche no, quando non è offuscato, immagino.
0: Oddio, c'è anche quello non offuscato?
2: No, quello che tu chiami offuscato è quello non offuscato. Poi c'è quello offuscato veramente.
1: Scusami. A quello mi riferivo, infatti.
0: Lì, allora.
2: No, però dico, i bot moderni, quelli fatti con l'IA, se tu gli chiedi se sono vivi o no, quelli ti rispondono, quindi sono vivi.
0: È giusto.
2: E quindi hanno dei diritti, e quindi non possiamo. Tutto il discorso con cui avete partito è già discriminatorio.
1: No, esatto. Vabbè, tu hai aperto proprio una voragine di ragionamenti su questa questione. Allora, se le AI hanno
0: anche
1: diritti.
0: Il primo
1: è
0: diritto
1: finito,
0: è proprio quello all'informazione, no? È un diritto basilare per
2: se tu dici che un bot è vivo, ha sicuramente diritto all'informazione, quindi si può informare.
1: Vabbè, diciamo che se c'è un diritto che si è preso è proprio quello a prendersi tutta l'informazione presente sul web, perché insomma questo fanno quelli, insomma.
0: E così è questa, diciamo, è la vera notizia del non proprio del giorno, perché non è è comunque una notizia fresca, ma diciamo è arrivata una conferma che si aspettava da tempo, che forse non si aspettava così in fretta, cioè il fatto che iniziano ad esserci i primi indici che dicono che il numero di richieste fatte da agenti automatici in generale, quindi ogni categoria di bot, quindi traffico che non viene direttamente svolto da esseri umani, questa cifra ha superato ormai il 50% del traffico mondiale. Quindi in pratica si può dire che i bot fanno più traffico degli umani. Questo, ovviamente il traguardo è simbolico, non è che invece stavano al 49 cambiava niente, stavano al 49.
1: No, però insomma però, siamo intorno al 60, quindi.
0: Tra l'altro, però ci parlano di un dato che è in una crescita continua e molto rapida. E che comunque, diciamo, non lascia tutto quanto com'è, non è soltanto un orpello da raccontare, ma si inserisce anche in altri contesti. Non so se vuoi darci innanzitutto qualche osservazione.
1: Sì, allora facciamo, io direi, diciamo bene questa storia del traffico dei bot che ha superato il traffico generato dagli umani. E la notizia è stata data da Matthew Prince, che è il CEO di Cloudflare, che è una delle più grandi CDN esistenti.
0: Ne abbiamo parlato spesso per parlare di DNS.
2: Sono stati nominati DNS pure in questa puntata.
0: Sì.
2: Viva. Aspettavamo.
0: Ma non si occupa solo di DNS, ma anche di altro.
1: No, ovviamente la CDN si occupa di distribuire contenuti diminuendo la latenza tra la richiesta e il momento in cui viene erogato questo contenuto, fa un sacco di altre cose. Comunque, insomma, ha un osservatorio privilegiato su quello che è il traffico internet, e quindi lui ha dato questa notizia nel corso di veramente ne ha parlato due volte a breve distanza l'uno dall'altro. Prima, durante una conferenza, ha detto che entro il 2027 ci sarebbe stata questa soglia per cui i bot avrebbero superato gli umani nel traffico, nella generazione del traffico di internet, e poi in una successiva intervista ha detto no, in realtà è già successo. E peraltro noi lo possiamo verificare perché Cloudflare espone delle statistiche in tempo reale, peraltro, e quindi noi siamo figurati, siamo andati a vedere e abbiamo verificato che effettivamente, almeno secondo i dati e le statistiche pubblicate da Cloudflare, è così, è vero. I bot, il traffico generato dai bot ha superato ormai stabilmente il traffico generato dagli esseri umani. Ora,
0: nello specifico parliamo del numero di richieste che è stato fatto, quindi sì, in realtà letteralmente non del traffico che invece esprime in byte, ma la notizia riporterà come il traffico fatto. Vabbè, sorvoliamo.
1: Sì, sono le richieste fatte di pagine HTML. Sì, poi, questo sì. Ora, qual è il noi prima ci interrogavamo prima di passare alle conseguenze, no? Ci interrogavamo su ma com'è possibile, perché in realtà, diciamo, i bot sono sempre esistiti, cioè i motori di ricerca per fare il lavoro che facevano, perché ora fanno un altro tipo di lavoro, sì, ma quello che facevano dovevano far eseguire quelli che venivano chiamati i crawler, che scavando esplorando tutta la rete, indicizzavano i contenuti HTML. Quindi sono sempre esistiti e più o meno facevano il 20% del traffico. Del traffico sempre inteso come l'abbiamo inteso adesso, quindi delle richieste di pagine HTML. Che cos'è che è cambiato in questi ultimi anni e soprattutto in questi 2-3 anni? È cambiato il fatto che, oltre ad esserci i crawler che indicizzano i motori di ricerca, oltre ad esserci i crawler che si scaricano i contenuti interi di siti per addestrare le intelligenze artificiali e i modelli LLM, sono stati introdotti gli agenti di intelligenza artificiale. Ora, un agente di intelligenza artificiale, basandosi proprio sui modelli LLM, quindi sull'intelligenza artificiale generativa, se lo può fare utilizzando questi strumenti più o meno chiunque abbia un computer personale. L'esempio tipico dell'agente AI che si fa l'utente medio che ha voglia di giocare con queste robe è quello per cui voglio andare in vacanza in Giamaica, ammesso che ci sia ancora qualcuno che voglia andare in vacanza in Giamaica, e quindi voglio trovare il volo più conveniente, che vuol dire più economico, con meno scali, con una serie di parametri. Beh, questo lavoro, invece che farlo io consultando tipo 5-10 siti ogni giorno, posso impostare un agente di intelligenza artificiale che lo fa al posto mio e mi invia il risultato di questa esplorazione, il che significa che invece che esplorare 5-10 siti ogni giorno, ammesso che io ci arrivi ad esplorare 10 siti ogni giorno manualmente, perché non sono pochi, un agente IA può arrivare ad esplorarne 5-10.000. E quindi ecco spiegato, diciamo, secondo Matthew Prince, il motivo per cui c'è stato questa enorme crescita di richieste da parte di bot.
0: Eh sì, anche perché tra l'altro hai fatto un buon esempio, no? Perché magari molte persone potranno pensare, ma in realtà il caso che hai fatto sembra proprio un cattivo esempio, perché è pieno di siti e servizi che, siccome la domanda che hai fatto è molto specializzata, certo, affrontano già il problema, anche perché ha tutti quanti gli ingredienti per essere il tipo di argomento, perché così comunque i soldi in ballo non sono pochi, no? Non stiamo risparmiando su un paio di calzini, ma su un lungo viaggio. Tutte le persone vogliono trovare una buona offerta, perché risparmiare il 10% vuol dire magari risparmiare una buona quantità di soldi, quindi sono dei siti specializzati, no, che ti offrono questa cosa come servizio, e probabilmente lo fanno in maniera tutto sommato abbastanza efficiente, sia dal loro punto di vista, diciamo, di business, ma anche dal punto di vista tecnico. Probabilmente hanno dei buoni metodi per avere delle informazioni sempre aggiornate, magari connettendosi direttamente con i siti delle compagnie aeree o cose del genere, quindi accedono, sì, direttamente ai dati interessanti. Invece questi sistemi che stiamo vedendo adesso sono notoriamente veramente pessimi nel gestire questo tipo di efficienze. Alcune dei casi in cui questo è stato particolarmente evidente sono stati per esempio i casi di OpenStreetMap e di Wikimedia, ma sì, ce ne sono veramente molti altri. Questi casi sono particolarmente rivelatori, perché si tratta di dei progetti che sono, diciamo, molto aperti per loro natura, quindi non viene in alcun modo respinta la possibilità anche di soggetti automatici di scaricare i loro dati, e anzi tipicamente spesso vengono offerti in delle maniere pratiche per chi volesse scaricarli in massa. Quindi se tu ti vuoi scaricare tutta Wikipedia, in realtà non hai bisogno di farti un crawler. La parola che hai detto tu, un crawler è l'equivalente automatizzato di una persona che fa quello che fate la sera quando siete stanchi: apri Wikipedia per guardare una cosa e poi non smetti mai più di cliccare, no, alle prossime pagine.
1: La dipendenza pure Wikipedia, allora.
0: Questa è la mia ipotesi, diciamo, io non ne ho nessun dubbio per quanto mi riguarda.
2: Anch'io, senza problemi.
0: Diciamo, un crawler è un oggetto automatico che fa questa cosa e navega tutte quante le pagine. Non è un modo efficiente di scaricare Wikipedia. Se voi volete scaricarvi tutta Wikipedia, Wikipedia vi dà l'archivio, è un file ovviamente molto grande, saranno, non lo so, giga e giga di materiale, ma ve lo danno tra l'altro nel formato che vi pare. Lo vuoi senza le immagini? Vuoi solo la versione italiana? Vuoi solo le 100.000 pagine più importanti? No, quindi sorvolando su quelle che sono incomplete, te le dà, diciamo, perfetti come dati. Similmente vale per OpenStreetMap. Questo, diciamo, sarebbe ideale per un bot, in generale per chi volesse fare ricerca, no, su questo archivio di dati, e tuttavia si osserva che i bot non lo fanno, non scaricano questi corpus di dati, ma invece scaricano i dati alla rinfusa. Il punto è che questo problema di efficienza per chi deve far gestire questi bot è irrilevante, cioè non gli cambia niente. Questa cosa pesa soltanto a chi gestisce i servizi, e quindi, no, diciamo, qui ci sono una serie di asimmetrie che vediamo che pesano. Quindi il punto è che chi gestisce i crawler non ha problemi di risorse, quindi può essere pochissimo efficiente, può puntare moltissimo sulla grande quantità di dati, e però il problema per cui questo è rilevante, per cui ne stiamo parlando, è che invece questo non è irrilevante per chi offre i servizi. Questo è vero sia delle grandi piattaforme del web ed è vero anche dei servizi autogestiti.
1: Quindi per l'infrastruttura, diciamo, questo tipo di inefficienza degli agenti AI diventa problematico per l'infrastruttura che tiene in piedi, diciamo, tutta l'architettura di internet, in particolare del web più che di internet, perché parliamo di traffico e richieste di HTML. Quindi a prescindere, come dicevi, da chi gestisce questa infrastruttura, cioè, diciamo, è un problema infrastrutturale per tutti. Chiaramente i grandi player dell'IA o dei data center hanno più mezzi per far fronte a questo problema infrastrutturale rispetto a chi magari c'ha un piccolo server o addirittura un self-hosting dentro casa, insomma.
0: Certo, sì, naturalmente c'è una grossa differenza da questo punto di vista, sia nella scala dei problemi che si hanno e sia del genere di risposte che si vedono. Quindi andiamo a guardarle. Su alcune, Gerata la puntata scorsa non parlava delle stesse cose, questo è un fatto particolare che vi chiediamo scusa. Non è esattamente lo stesso argomento, però comunque era simile. Visto che tu hai strabuzzato gli occhi, ci tengo a chiarirlo. Parlavamo infatti della chiusura dell'ecosistema di Google, no? Che con i suoi servizi cerca sempre maggiormente, di Google su Android nello specifico, cerca di blindare l'associazione tra un account Google, una persona, un device. Qui non parliamo della stessa cosa, ma parliamo del fatto che ReCAPTCHA, che è di Google, ricordiamo, uno dei prodotti di successo di Google, perché Google se l'è comprata, nel senso, la
1: sì, no, non l'ha inventata lui.
2: Come la tradizione, no.
0: Come la tradizione,
2: come la parte dei prodotti di punta di queste big.
0: Eh sì, dopo il PageRank pochissime cose interessanti vengono da lì. Invece, quindi, sì, ReCAPTCHA,
1: che non è più usato il PageRank,
0: no.
1: La cosa buona avevano fatta e non la usano più.
0: Sì, si trattava, diciamo, dell'innovazione principale dell'algoritmo
1: di ricerca
2: noto con dispiacere che state ignorando delle perle come Hangout, Google Plus, eccetera.
0: No, guarda, io non volevo ignorare Hangout, ma mi sa che l'hanno chiuso da 15 anni,
2: e che il resto del mondo l'ha ignorato, questo è il problema.
0: Sì, vedo anche che tu non hai citato Orkut
2: che quello era ignorato da anche molti altri.
0: Esatto. ReCAPTCHA è quel coso che vi fa cliccare sugli idranti, no? Quando voi
2: da qualche... sulle biciclette o sulle strisce pedonali,
0: sulle biciclette, strisce pedonali, no? I
1: semafori,
0: camion,
1: no?
0: Avete capito? Cioè, che cos'è che fa? E che molti anni fa ti faceva scrivere due parole, potreste magari ricordarvi, una scansionata da un libro, una generata automaticamente. Insomma, ReCAPTCHA è un sistema che ti permette di... è un CAPTCHA ed è offerto come servizio in maniera gratuita o a pagamento in base, diciamo, no, al tipo di offerta a cui stai accedendo. Quindi il CAPTCHA è un sistema che ti distingue gli umani dalle macchine. Questa è la promessa che ti fanno.
1: La finalità ufficiale è di distinguere una richiesta che proviene da un bot da una richiesta che proviene da un umano.
0: Sì. Questa... A questo ci somma il fatto che, diciamo, ReCAPTCHA, se vogliamo proprio l'innovazione dell'azienda che poi sarà comprata da Google, era il fatto che loro hanno detto: ma io, mentre gli utenti fanno questa cosa un po' fino a se stessa, io faccio che mi diano in realtà anche dei dati che valgono un pochino, e quindi facciano scansionare del testo che loro altrimenti non riuscivano a scansionare.
1: Sì, non solo, cioè,
0: questo
1: cioè...
0: adesso continuiamo a vederlo, cioè questa cosa degli idranti, immagino che l'avete capito, che siete voi che taggate Google.
1: Esatto. No? Cioè è diciamo, è il lavoro, qui ne abbiamo parlato tante volte, sai, di questo ne abbiamo parlato, eh?
0: Sì.
1: Cioè diciamo, cioè, tu, il lavoro che fanno degli umani per etichettare delle immagini in modo che poi la cosiddetta IA possa riconoscere quell'immagine come un idrante nel caso specifico, beh, l'abbiamo fatto tutti quanti tante volte gratuitamente ogni volta che facevamo che eseguivamo un ReCAPTCHA.
0: Sì. Quindi. Come funziona? Il trucco è molto semplice, no? Lui basta che ci dà un quesito di cui una parte delle risposte già le sa e altre effettivamente genuine.

0: perché? Perché risolvere i captcha in maniera automatica
1: rispetto allo scopo ufficiale,
0: rispetto
1: cioè
0: allo scopo ufficiale,
1: la distinzione tra bot e umani,
0: giusto. Rispetto a questo obiettivo, il captcha è una tecnologia che ormai si considera che da molto tempo, a meno che non escano delle buone innovazioni, è in fallimento. Perché? Perché il punto è che i quesiti, per poter essere fatti in modo tale che non siano risolvibili da un bot, devono diventare sempre più difficili, e questo probabilmente l'avrete anche notato, ma diventa più complicato a livello che il problema dell'accessibilità, che c'è sempre stato sui captcha naturalmente, no? Perché che ovviamente risolverli se siete ipovedenti è particolarmente complicato, oppure no, invece con una forma di dislessia o cose del genere è piuttosto complicato,
1: sì,
0: e le versioni alternative accessibili non sono diverse.
1: Ti interrompo di nuovo,
0: sì.
1: Cioè, ci sono fior fior di esperti di accessibilità che denunciano da tempo il fatto che questo genere di sistemi in realtà non servono per distinguere un bot da un umano, ma servono a distinguere un normodotato da una persona con disabilità. Questa
0: sì,
1: è la questione, per cui un bot riesce a risolvere un captcha, un ipovedente no.
0: Sì. Ecco. Sì, esatto, il bot spesso riesce a contare come se fosse normodotato.
1: Esatto, come se.
0: Sì. Quindi diciamo, il captcha non è efficace, questo è noto. Ora, se tu vendi i captcha e i captcha a un certo punto smettono di funzionare, che fai?
1: Mica chiudi l'azienda,
0: c'è una cosa che ancora no, è un flusso di entrate, magari da tenerselo buono. E quindi quello su cui stanno puntando, e quindi questa è la strategia che adesso indichiamo per Google, ma che tendenzialmente è il tipo di strategia che arriva dalle grandi aziende, è una strategia di stringere ancora maggiormente sul controllo, quindi di dire ok, quindi i captcha devono ancora poter fare molto di più, io per capire se sei un umano mi baso in realtà sempre su più cose. Questo estende un approccio che già vedevamo in realtà da molto tempo, cioè i captcha, benché noi li vediamo come dei quesiti da risolvere e li abbiamo sempre visti come dei quesiti da risolvere, in realtà non sono sempre stati soltanto dei quesiti da risolvere. Dopo faremo anche un esempio, diciamo, moderno e non soltanto antiquato, diciamo, di cui potreste aver avuto esperienza. Ma diciamo, quello che fanno i captcha è anche di dire ok, ma tu da quale IP vieni? Da un computer che mi risulta sospetto per qualsivoglia motivo? Perché se tu mi vieni da un IP kazako, ma mi stai cercando le cose in lingua, no? Non lo so, serba, allora questo è un po' strano, e questo aumenta la possibilità, no, che tu, no, in qualche modo, in un sistema, diciamo, graduatorie interne che noi non vediamo, no, quante richieste mi hai fatto nell'ultima ora? Se hai fatto un po' troppe richieste rispetto a quelle che una persona singola fa, allora anche questo, no, aggiunge dei punti, no, e ti fa sembrare sempre di più una macchina, e quindi poi a quel punto ti fa una quantità di domande sempre più alta. Vi potrebbe essere magari capitato che a volte i captcha sono più semplici, a volte più difficili, a volte i captcha basta che risolvi una schermata e basta, e a volte hai l'impressione di aver trovato un nuovo passatempo per la serata, perché no, dopo aver risolto tutti gli idranti, ora c'è risolvimi ancora gli idranti, poi tutti i bus, poi tutte le strisce pedonali. Hai visto una parte di mondo, diciamo, dentro ai captcha. Quindi di continuare, chiaramente l'idea, perché vi è capitato, non ve lo dico, cioè non vi dice se è perché la schermata di prima avete sbagliato, che immagino che potrebbe essere stato
1: questa
0: il vostro pensiero,
1: sì, ma
0: e magari
1: no.
0: magari è andata così ma invece magari è che stavate usando una VPN, no, o che eravate su una rete, come si dice, residenziale, ma che inaspettatamente quel giorno faceva più richieste del solito perché c'era la festa a casa di un amico vostro, no? O cose del genere.
1: Sì.
0: Una serie di parametri di cui voi non avete assolutamente idea, e nemmeno noi, ovviamente. Però questa è la cosa. Ora, l'ultima che vogliono mettere è aggiungere l'utilizzo della fotocamera come ulteriore segno di
1: il riconoscimento del tuo essere umano.
0: Sì, in cui vi chiederebbero, questo è quello che pare che faranno, di inquadrare la vostra mano no, e muoverla, quindi facendo un breve video della vostra mano.
1: Quindi accendere la telecamera, fate un video della mano, muovetela.
0: Sì, questo richiede ovviamente di avere una mano, che so, non ingessata, tra l'altro, no? Nel senso, no,
1: nuovo,
0: nel senso, una mano ben funzionale,
1: è di nuovo
0: stabilista.
1: Esatto, e di nuovo siamo lì.
0: Sì, è un sistema abilista, e ovviamente è una scansione biometrica. Cioè, ok, non sono gli occhi, non è la faccia, ma è ovviamente una scansione biometrica.
1: Assolutamente sì.
0: Anche perché ovviamente, no, come dire, non è che basta fare una foto con una mano qualsiasi, no? O

0: bisogna fare probabilmente dei gesti specifici che ci chiederà di fare. Questo, certo. Da una parte continua ad aggiungere punti a quanto questo sistema è abilista, e dall'altro in qualche modo sta cercando un'unicità che un bot non saprebbe rifare, no? Questa che loro chiamano il riconoscimento dell'essere vivi, no? E così torniamo, no, al modo in cui abbiamo aperto la puntata di oggi. Quindi questo è il tipo di strategia, voi capite bene.
1: Volevo perché questo è quello che hanno annunciato e che mi pare che stiano sperimentando negli Stati Uniti. Ancora non sono arrivati in Europa, ma insomma è questione di pochissimo tempo. Ma c'è un altro innovazione dei CAPTCHA che invece sono già arrivati in Europa. E è quello per cui tu prima risolvi il tuo bel quadrantino con gli idranti o con le strisce pedonali o quel che sia, ma poi ci può essere il caso in cui vieni inviato ad un livello superiore, per cui il CAPTCHA ti mostra un QR code che tu devi inquadrare ovviamente con il tuo smartphone, che come sappiamo è molto più preciso nell'individuazione della corrispondenza device persona, insomma. Ma non solo, perché fare in modo che l'inquadrare il QR code vada a buon fine, tu devi aver installato all'interno, per i sistemi Android, del tuo smartphone i Google Play Services, non è possibile utilizzare questo sistema con dei dispositivi Android ma non Google. E quindi di nuovo tutta questa tentativo di soluzione del problema del distinguere l'umano dal bot, ancora una volta si fa stringente sul riconoscimento e quindi in ultima analisi sul controllo della singola persona, del chi sei veramente. E questo ha a che fare, tutto sommato, ma poi ne parleremo forse in un'altra puntata, sulla questione della verifica dell'età, quindi se sei maggiorenne o non sei maggiorenne, cosa che peraltro hanno iniziato a fare anche i chatbot, i sistemi di intelligenza artificiale generativa, so per certo di Claude e ChatGPT, che in alcuni casi, anche lì non si è capito bene quando, ma lo fanno. Scusa, t'ho interrotto, ma volevo per completare questa parte.
0: No, grazie per questo passaggio. Questo, diciamo, è il genere di approccio che abbiamo visto utilizzato dalle grandi aziende, che, diciamo, non ci sorprende particolarmente, visto che si allinea con un genere di cambiamenti che probabilmente sono intenzionate a fare, a prescindere da questo problema, che certo, comunque però è reale. Il problema, cioè, del fatto che le richieste automatizzate sono una grossa questione da vari punti di vista, probabilmente dal punto di vista di CAPTCHA in maniera diversa da come lo sono riguardo invece alle alternative che, diciamo, non hanno interessi di corporation così grandi, magari sono anche autogestite, ma anche se non sono autogestite fanno parte comunque di una porzione di web maggiormente indipendente, mettiamola così. Sì. Cambiano i diversi, per capirci, spesso ReCAPTCHA quello che protegge non è tanto l'accesso a dei siti, ma l'accesso magari a delle funzioni specifiche, ma spesso però lo potreste trovare nel modulo di contatto, no? Voi avete il modulo, andate su un'azienda, no? Qualsiasi, gli chiedete un preventivo, un appuntamento per parlare, hanno il modulo di contatto, tu gli scrivi perché vuoi comprare, no? Vendono sedie, tu gli vuoi scrivere e spesso magari ti fa compilare il CAPTCHA. Il punto qual è? Il punto è che la maggiore possibilità rispetto a prima, la maggiore facilità di avere degli agenti automatici, che se tu vendi sedie gli dici fai così, scrivi ai principali 100 venditori di sedie nella mia regione e a tutti quanti riempigli la casella email di spam mandandogli una serie di richieste farlocche, così che a un certo punto, diciamo, il loro lavoro peggiori e questo gli faccia perdere mi faccia sabotare la concorrenza. Queste due cose, siccome diventa facile, tu vuoi usare i CAPTCHA per questo motivo. Su un piano diverso invece riguarda appunto l'accesso a quelle parti web che sono un po' più indipendenti. a cui, diciamo, il tema dei crawler li ha impattati banalmente per la mera quantità di richieste di accesso. Prima vi ho fatto l'esempio di Wikimedia e OpenStreetMap, che sono state molto impattate da questo problema, questo diciamo, l'abbiamo spiegato.
1: L'hanno dichiarato loro, poi.
0: Sì, sì, lo hanno dichiarato, sì, senza mezzi termini, ma questo, diciamo, è un po' l'esperienza di chiunque gestisca dei server sul web. Se avete dei siti pubblici, le richieste, no, gli accessi al vostro sito sono decuplicati, decuplicati lo sparo a caso come numero, ma diciamo sono molto aumentati.
1: Significativamente aumentati.
0: Sono significativamente aumentati e in molti casi voi sostanzialmente lo sapete, no? Diciamo che quelle cose lì non sono aumentate davvero, perché magari avete delle altre forme di riscontro, quindi no, magari se avete un vostro blog, no? È difficile capire, ma che ne so se che non sono davvero aumentati i veri lettori. Però se per esempio avete un sito su cui, non so, le persone collaborano, no? E avete, che ne so, ostate un servizio di Etherpad, voi più o meno lo sapete quanti pad ostate. Se i pad ostati non sono aumentati, è improbabile, no, che poi gli accessi sono aumentati di 10 volte. Cioè, astrattamente è anche possibile, però non può essere. E così per una serie, no, di altri servizi, per cui si intuisce che non può che essere questa la spiegazione. E questo è proprio un problema tecnico, cioè nel senso, le risorse che ti bastavano ora iniziano a non bastarti più, ti servono più risorse, perché stai dando le tue pagine a dei crawler che, al di là del fatto di come la vedi, diciamo, in un certo senso ideologicamente, cioè se sei contento oppure no del fatto che i dati che tu hai messo nel tuo blog tutto dedicato al, non so, alla manifattura delle sedie artigianali, ma diciamo, al di là del fatto che se sei contento, il punto è proprio che il tuo VPS che ti sei comprato, il tuo serverino casalingo, inizia a stare ora più carico di quanto stava prima e ora non ti basta più. Quindi non ti basta più, quindi è interessante dire ok, forse voglio
1: non
0: limitare
1: ti basta
0: le richieste.
1: Più. Scusa, non ti basta più vuol dire che consuma più RAM, consuma più cicli di CPU e magari riempie di più i log, e quindi pure l'hard disk comincia ad essere insufficiente, insomma, quindi
0: le risorse hardware non stanno bastando.
1: Cose proprio molto pratiche, insomma, sì, che possiamo capire tutti. Ecco.
0: Sì, sì, potrebbe essere anche la banda che si riempie, anche forse è più raro, però potrebbe anche essere la banda che si riempie. E quindi poi peggiora l'esperienza, no? Perché che succede quando il vostro server diventa pieno, che va più lento? Va più lento, sì, certo, per i bot e quello chi se ne frega, ma va più lento anche per le persone che davvero volevano leggerlo. E quindi, diciamo, questo è un problema che potrebbe costringervi a comprare una cosa più potente e quindi a spendere di più. Quindi questo è un problema, e il genere di risposte che stiamo vedendo più diffuse sono delle risposte, diciamo, in cui si vedono dei sistemi che bloccano i bot con un approccio che è quello del proof of work, diciamo. Adesso intanto vi dico una cosa che potreste aver visto, ve la descrivo graficamente. Cioè, voi potreste aver visto una schermata con un giallino che non è proprio seppia, è più chiaro del seppia,
1: fondo
0: è ocra,
1: giallino,
0: fondo giallino. Disegno di una ragazza gatto, diciamo, con una lente di ingrandimento. Non ho idea del perché questo tipo di grafica, e ti fa aspettare un pochino. C'è la scritta in inglese, dice making sure you are not a bot, quindi ci stiamo assicurando che tu non sia un bot. Poi c'è una barra di caricamento, in genere potrebbe essere molto rapida a caricarsi come anche più lunga, e poi vi porta al sito vero. Quindi questa cosa, se vi è comparsa, potrebbe essere stata un breve flash prima di vedere la pagina che davvero volevate vedere. Che cos'è questa cosa che si è caricata? È un approccio non basato sulla risoluzione di una cosa tecnica difficile da fare, cioè tecnica, diciamo, ma umanamente fattibile, manuale, riconoscere le immagini.
1: Un compito assegnato a degli umani,
0: sì.
1: Ma invece è...
0: È un compito assegnato a dei computer. Quello che sta dicendo quella pagina è che adesso il vostro computer deve seguire un pochino di calcoli, di cui gli manda il risultato. Loro verificano che il risultato sia corretto, ok? E avendo verificato questa cosa, se l'esame è passato, potete entrare, ok? Questo è...
1: siete maturi.
0: Siete a posto. Questo è lo stesso approccio, sostanzialmente, diciamo, proof of work, è un concetto, vabbè, si è usato tante volte, ma è il genere di approccio che potreste aver sentito parlare per quanto riguarda i bitcoin, cioè il mining dei bitcoin, non è altro che la risoluzione di un proof of work che, per capirci, è fine a se stesso. Cioè, poi bitcoin valgono delle cose, ma il genere di quesito che ti fanno risolvere non è un quesito interessante per l'avanzamento della scienza o qualsiasi altra cosa. È una cosa a caso, è tipo, no? Dice, dimmi la radice cubica di 7.900.000, no? ma così, senso perché voglio farti perdere il tempo. Se fai questa cosa, allora poi puoi entrare. E questo approccio, diciamo, ha una serie di problemi. Uno dei problemi che ha è un problema forse soltanto ideologico e non più realistico, ma anche degli aspetti reali. Cioè, il problema è che non puoi non supportare JavaScript, perché questo tipo di proof of work si implementa perché il tuo browser ha JavaScript implementato. Ora, questo mi rendo conto che sono come una cosa molto vaga fine a se stessa, perché tutti i browser hanno JavaScript.
1: Anche retro, diciamo.
0: Anche retro, ma arriverà un punto in cui invece questo non è più retro.
1: Tornerà
0: realistica. Sì. Cioè, il punto è che è vero che solamente per navigare su internet, al giorno d'oggi JavaScript deve essere abilitato, quindi la possibilità che voi abbiate un browser senza JavaScript e abbiate delle speranze di vedere dei siti è ridotta a zero, quindi questo non è un problema concretamente per voi. Però questo vuol dire, viceversa, che ogni altro utente che vuole scaricare magari la vostra pagina in maniera automatica, ma magari facciamo un esempio, diciamo che voi avete il vostro blog su WordPress, ok? Avete notato che il vostro blog è troppo preso di mira dai bot e quindi lo proteggete con questo sistema. Lo fate in una maniera molto semplice, quindi passano tutte quante le richieste attraverso questo sistema di scrematura. Questo vuol dire che però io magari, che invece seguo il tuo blog tramite un feed reader, no? Come ho sentito parlare da quelli della presa che mi hanno spiegato che è la cosa giusta da fare, perché è una cosa troppo bella da fare, ora questo non funziona, perché i feed reader non sono dei browser umani, sono dei sistemi che funzionano, una logica più semplice, e questo è per certi versi il loro bello, e questo vuol dire che ora i feed non funzionano più. Il problema non è irrisolvibile, basta dire che invece i feed fanno eccezione da quella regola, ma capite che ci sono una serie di casi che non sono così binari tra esistono gli utenti con i browser e poi esistono i bot che sono sistemi automatici, ma che ci sono molti casi di sistemi automatici che non sono basati su dei browser e che vi potrebbe interessare. Interessare mantenere.
1: E che non sono neanche dei bot, diciamo, che non sono degli agenti di IA. Ecco.
0: Sì, diciamo, questa cosa qui, se vogliamo, è anche, no, tornando alle domande filosofiche, sì. Cioè, ma è che vuol dire le domande fatte direttamente agli umani? Perché io direttamente non l'ho mai fatta una richiesta HTTP, perché no, comunque uso un computer.
1: E oltre al computer c'è un browser che ci sta, quindi diciamo.
0: E a volte sul mio browser metto l'autoricarica su una pagina quando aspetto una cosa che esce, no?
1: Sì.
0: Quindi questa è una richiesta automatizzata, perché comunque, no? E ci metto tipo il suonino se la pagina cambia. Quindi io poi vado in bagno, no? Inizio, no? A pulire casa, appunto sento din. Quindi è un bot la cosa che ho fatto? Non lo so se è un bot, è una domanda, non ha una facile risposta, ma il punto è che ci sono dei casi d'uso che voi non volevate rompere e che questo sistema rompe. Ora sì. Si potrà dire, beh, però questa non è che è colpa mia che l'ho messa, è colpa di quelli che hanno rotto internet, cioè vai a protestare con i vari Meta e dintorni, non avevo altra scelta, ho fatto così, e senz'altro la mia empatia è per chi si è visto costretto a fare questa mossa. Il secondo problema però di questi sistemi è il fatto che non è chiaro se siano efficaci. Perché, e qui c'è il punto, di fatto noi che cos'è che stiamo dicendo? Stiamo dicendo, io posso distinguere gli umani dai bot gestiti da queste grandi società che raccolgono dati in questi grandi data center di cui spesso parliamo, perché gli umani hanno più risorse hardware. E questo è francamente singolare.
1: Esatto.
0: Cioè, da quando è, scusate, che no, nel senso che i miei amici hanno più risorse hardware di Meta
1: o di Google?
0: No, non, in genere non funziona così, quelli hanno molte risorse hardware. Questo certo sicuramente fa sì che fare crawling per loro costi di più, perché diciamo, no, ve la dico in breve, per fare una richiesta ad una pagina di un sito lo si può fare in una maniera molto semplice, diciamo lo user agent, cioè il sistema che tu usi, può tanto essere un programmino davvero minuscolo, no, che gira in kilobyte di RAM, quanto può essere che lanci tutto Google Chrome e quello ti usa centinaia di mega di RAM.
1: Indovinate un po' qual è il sistema che usano questi grandi?
0: Usano di lanciare Google Chrome,
1: ovviamente,
0: ma anche perché diciamo molti altri siti non ti caricano se tu usi un sistema minimale, per cui è vero che esistono delle cose che tu puoi ancora vedere, no, del web, quello fatto bene, che funzionano bene anche se tu usi un programma minuscolo, ma concretamente se tu vuoi fare il crawling di ampie porzioni del web del giorno d'oggi, diciamo di dopo il 2015, tu devi usare se non un browser proprio completo come Google Chrome, ma comunque qualcosa che ci va molto vicino, e quindi a questo punto usano, diciamo, l'alternativa più completa, più supportata, che è Google Chrome. Questo vuol dire che quei sistemi non sono nemmeno particolarmente efficaci. Il punto è in effetti che non c'è una soluzione.
1: Questi sistemi ti riferisci ad Anubis?
0: Ad Anubis, per esempio. Anubis, ho detto uno, ma ce ne sono altri.
1: Sì, sì, comunque, o simili, cioè quelli che verificano la quantità di potenza di calcolo del computer da cui proviene la richiesta.
0: Sì.
1: Questo.
0: Sì, questo tipo di approcci non è chiaro se siano particolarmente efficaci. Potrebbero essere che sono sufficientemente adatti comunque per diminuire un po' il traffico, questo perché magari alcuni invece dei bot che fermano non hanno, no, queste possibilità e sono più limitati. Questo, c'è una possibilità che questo accada, però diciamo che si intuisce il fatto che se anche funziona, probabilmente funziona per poco. Cioè è chiaro che la concentrazione delle risorse computazionali nelle mani dei data center continua ad aumentare e quindi il proof of work è esattamente il contrario di quello che si pensava. Questo in qualche modo si trova già insieme al Bitcoin. Certo. Cioè, sì, quando abbiamo detto tipo, ma quindi posso fare dei soldi minando con il mio computer? Questo sembrava, no, per qualche secondo tipo, aspetta, ma quindi stiamo per diventare tutti ricchi? No, e le grandi aziende povere? E poi abbiamo capito
1: invece,
0: che no.
1: Invece
0: e invece no. Anche questa volta non andava così. Perché anche lì poi abbiamo visto, no, il, certo, crearsi grandi data center dedicati a questo scopo.
1: A minare, sì.
0: Insomma, il tema è sicuramente aperto, come avete capito, quindi non è che Google usa questo sistema biometrico che vi abbiamo detto, probabilmente anche perché si allinea con i suoi interessi, che è quello di acquisire dati anche proprio di tipo biometrico massivo, ma anche perché oggettivamente non è che ci sono molte altre soluzioni che funzionano particolarmente bene. Questo anche va detto, cioè non ci sono altre alternative ovvie al problema dell'aumento di questa quantità di dati. Ora,
1: quello di cambiare il modello di business in,
0: esatto,
1: generale.
0: Questo ci ha portato a chiederci, ma quindi in buona parte sicuramente il problema è il modello di business, perché questo aumento improvviso è sicuramente legato a questa corsa all'oro dell'intelligenza artificiale.
1: Esattamente.
0: Tuttavia va detto, ma come forse citavi anche prima, che questa corsa all'oro su internet noi l'abbiamo vista ripetutamente, perché i motori di ricerca sono una cosa che inizia a nascere già negli anni 90, no? Nei primi 2000 sono ancora molti e variegati i motori di ricerca, quindi diciamo non abbiamo ancora visto l'emergere di prima Yahoo e poi Google come leader mondiali del settore, no? Per cui c'erano i vari Altavista, che poi dopo diventa Yahoo. No? Google arriverà nel 98, ma per dire, no, sono entrato in Italia, la maggior parte dei vari portaloni grandi avevano il loro motore di ricerca, no? C'era SuperEva, c'era Arianna, c'era...
1: più che motori di ricerca.
0: Beh, comunque facevano cerca. Se andavi su libero.it e facevi cerca.
1: Comunque sì, diciamo che erano i sistemi di ricerca che c'erano in quegli anni, ecco.
0: Sì, diciamo, no? Nel senso, spesso quei sistemi erano peggiori di Google, ma non è che erano infinitamente peggiori.
1: No.
0: C'era gente che li usava e comunque viveva sufficientemente bene.
1: Assolutamente sì.
0: Anche perché...
2: che non aveva il bisogno, diciamo, di cambiare l'abitudine. Questo è, diciamo, sì, cioè, se stavano bene oppure no, comunque c'era gente che usava quelle cose perché erano abituati a usarli e non sentivano nessuna pressione verso il muoversi verso cose che il resto del mondo diceva che funzionassero meglio.
0: Sì, ricordo benissimo il fatto, no, che quando dicevo, insomma, guarda che tu usi quello libero ma Google funziona meglio, era chiaramente una frase da nerd, e dico, sì, ma funziona meglio, ma in che senso? Se tanto io alla fine trovo sempre quello che cerco, che mi cambia, nel senso, che vuol dire che funziona meglio? Quindi diciamo, questo è già esistito, era sempre stata una corsa all'oro basata comunque sull'estrazione dei dati dal web, in cui tu devi fare crawling del web. Al tempo, diciamo, eravamo nel pieno boom delle .com, quindi gli interessi economici verso il farlo c'erano. Quindi diciamo, c'erano tanti gli interessi economici per cui quelle ditte avrebbero crawlato, no? Diciamo, avrebbero fatto crawling di tutto quello di cui potevano potenzialmente farlo.
1: Tutto ciò che c'era a disposizione.
0: Eppure questo non ha paralizzato internet.
1: No.
0: È difficile pensare che è perché fosse una generazione di sognatori, quella che ha fatto quelle imprese lì, e quindi non lo sappiamo esattamente bene perché. Ci viene da pensare che uno dei motivi potrebbe essere la crescente concentrazione finanziaria e quindi, oppure la premessa o la conseguenza, non lo sappiamo, tecnologica.
1: Sì.
0: Cioè il fatto che le risorse di calcolo adesso sono davvero concentrate tra una decina, magari un po' di più, di enormi aziende che hanno enormi capacità di calcolo, mentre prima forse questo squilibrio non era così alto, per cui Altavista non avrebbe potuto, no, paralizzare i siti, no, che c'erano dappertutto sul web, nemmeno se ci avesse provato, probabilmente.
1: Certo, certo.
0: Questo,
1: questa, diciamo, questa è la storiella, diciamo, che mi sembra che un po', diciamo, sia un po' paradigmatica di quello che sta avvenendo, no? Quindi abbiamo questa esplosione dell'intelligenza, esplosione, diciamo, dal punto di vista dell'hype e anche dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, con accanto, ne abbiamo un po' accennato nelle puntate precedenti, questa bolla finanziaria, per cui l'insieme di queste aziende hanno dei debiti verso i propri finanziatori di 900 miliardi, cose del genere. Abbiamo visto che il bilancio di OpenAI, che è la proprietaria di ChatGPT, del 2025 era di un deficit di 38 miliardi. Quindi tutta questa crescita accanto a questa ulteriore spinta securitaria e di sorveglianza, possiamo dire sempre più di massa, diciamo, marciano di pari passo queste cose. E questa storiella mi sembra che un po' sia, appunto, paradigmatica di questa cosa, cioè c'è un problema causato dall'enorme crescita dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Quanto utile o meno, lascio a voi la risposta, e il tentativo di risolvere questa enorme crescita di traffico dovuta appunto all'enorme crescita di utilizzo dell'intelligenza artificiale è un tentativo di soluzione che va, pur essendo tutte le difficoltà tecniche di cui abbiamo parlato, però che va nella direzione della ulteriore sorveglianza, dell'ulteriore modello securitario, insomma. E quindi eccoci qua.
2: Diciamo che, giusto per aggiungere una cosettina, che era una notizia che ci hanno segnalato, che è uscita di stamattina dal Financial Times, giusto per aggiungere una cosa che non è sull'ottica securitaria ma su quella sui blocco, che c'è la notizia che Google ha limitato l'uso dei
0: suspense. Di cosa? Di cosa avrà bloccato l'utilizzo?
2: Ha limitato l'uso delle proprie risorse AI alle cose provenienti da Meta, sostanzialmente. Ai modelli provenienti da Meta. Quindi praticamente non, l'uso da parte di Meta dei modelli AI di Gemini, sostanzialmente.
0: Okay.
2: Questo perché, da quello che riporta il Financial Times, perché non ce la fa. Banalmente, cioè proprio terra, cioè l'infrastruttura tecnologica attualmente in atto non ce la fa a reggere il peso delle richieste.
0: Certo.
1: E quindi, bene.
2: Questa, diciamo, possiamo chiamarla una guerra tra i grandi? Boh, forse.
0: Forse sì.
1: Beh, loro si scanneranno, i vari, almeno qui in Occidente, i principali, OpenAI, Google, Meta, Amazon e SpaceX, insomma, diciamo, questi grandissimi debiti che hanno tutti quanti, in qualche modo loro dovranno trovare il modo di rimanere a galla, e probabilmente chi ci riuscirà a scapito di qualche altra grande.
0: Sicuramente c'era una concentrazione del mercato, questo non ne ho dubbi, perché mi sembra che proprio che il capitale funzionano così. Ma mi viene anche da dire che comunque la grossa impennata di valutazioni e di, no, finanziamenti, e forse anche di costi effettivi, anzi direi anche dei costi effettivi, dipende proprio da questa, no, fenomeno di maggiore competizione, cioè l'idea che la competizione abbassa sempre i prezzi è un dogma. Ma se usciamo un attimo da questo dogma, a me pare che quando ci sia, no, l'accesso a delle risorse che comunque sono limitate e tutti quanti i costi, naturalmente tu che cos'è che puoi fare? Tu puoi cercare di spremere e di fare da prima le risorse erano 1000, farne uscire 1500, 1010, un po' di più, ma fare uscire, ma mano a mano spremere di più costa sempre di più. Sì, ok, sì, certo. Quindi è buona parte il motivo per cui questi tipi di sistemi sta costando, no, le cifre che sta costando, diciamo, sia in dollari che poi, no, anche nel, in quello che impone, no, a chi vive su questo pianeta, è anche il fatto che c'è una corsa simultanea, no, di tutti quanti i soggetti, per cui appunto, no, pensate, no, adesso moltiplichiamo, ma immaginiamo l'esempio pratico di chi aveva il suo blog e a un certo punto decide che deve raddoppiare la RAM perché non ce la fa. Ma questa cosa, quando tu la moltiplichi, no, su un intero pianeta, vuol dire che tu stai raddoppiando la RAM a tutto soltanto perché le persone volevano crearsi entrambe un dataset, entrambe, cioè tutti quanti un dataset contemporaneamente, perché non è che sì, tu stai creando niente di nuovo, stai soltanto correndo tutti quanti nello stesso momento attraverso una porta in cui non ci si passa, no? Cioè spingere nella porta e cercando di passarci in quattro non è il modo migliore per passarci in quattro. E vabbè, questo solo per dire così, che l'idea che la concorrenza e il mercato si autoregolano verso una maggiore efficienza, a me sembra che ripetutamente dimostri il fatto di essere una sciocchezza, ma magari ho un
1: ci
0: approccio
1: fare una ricca risata prima di ascoltare un po' di musica su sì, questa tua ultima frase del mercato che si autoregola, cioè.
0: Torniamo però tra poco, naturalmente.

0: magari fossero rock and roll i robot di cui abbiamo appena parlato e di cui continueremo a parlare qui alle dita nella presa trasmissione che vi parla di tecnologia dalle 21 fino all'esaurimento voci. Oggi vi vogliamo informare che al microfono siamo in tre, e tra l'altro vedo che tu hai preso una bottiglia di acqua, immagino anche con molti elettroliti, quindi puoi continuare a parlare almeno... Ti vedo carico, non voglio tornare col notturno, quindi torno alle 5 di mattina. Tanto esatto, domani è festa.
1: Esatto.
0: Va bene. Allora, mentre ti carichi, io ti introduco la questione. Vi potreste ricordare che c'era una tecnologia che l'intelligenza artificiale, certo, è tanta bella e tutto quanto, ma non bisogna esagerare. Quindi alcune aziende, tra cui Anthropic, hanno anche alimentato questo mito del queste tecnologie che abbiamo sotto mano sono così potenti che non possiamo darle in giro a chiunque. Conviene che selezioniamo noi chi sono i soggetti titolati.
1: Anzi, a dire il vero, questo è stato un poco della narrativa iniziale. Di queste società, cioè nel marketing dell'intelligenza artificiale noi abbiamo visto ondeggiare tra non vi preoccupate, noi è la fine del mondo, è tutto uguale a come era prima l'intelligenza artificiale, figuratevi dagli anni 50 che c'è l'intelligenza artificiale, a queste stiamo vedendo cose di una potenza mostruosa, avete presente Matrix tra due giorni, eccetera.
0: E nonostante quello che magari potreste pensare, cioè che quindi questa seconda tesi fosse una tesi, diciamo, impaurita da quello che stanno facendo, e quindi in qualche maniera una tesi che cercava di arginare il potere delle grandi aziende, in realtà abbiamo visto che era una tesi spesso sposata dalle big
1: tech. Che c'è
0: e questo all'inizio sembrava sorprendente, ma in realtà c'ha una sua logica.
1: Non è sorprendente perché la spiegazione chiaramente sta nel fatto che ormai viviamo in un mondo che si nutre di finanza e ognuna di queste affermazioni fa balzare azioni in borsa e fa guadagni, diciamo, notevoli. Quindi certo, anche queste affermazioni devastanti, vabbè, noi abbiamo Trump che ce l'ha insegnato a fare le affermazioni devastanti per guadagnarci.
2: Fare insider trading,
1: esatto.
2: Dici,
1: ma loro nel loro caso non è insider trading, perché sì, sono loro dicono quello che
0: vabbè,
1: pubblicità è pubblicità.
0: È la più comune, diciamo, millanteria. Cioè, no, a dire che io sono una mossa segreta che se tra dopo 2-3 giorni muori, è, diciamo, è un modo per farsi grossi.
1: Esatto. E quindi, diciamo, questa cosa è venuta poi. Diciamo, il motivo è questo, chiaramente. Poi se unisci aziende che vogliono fare questa cosa con governi che sono pure loro d'accordo a fare questa, a millantarsi, ottieni, diciamo, la ricetta perfetta del soufflé, perché, diciamo, succede proprio questo, ma monta e poi puff, sgonfia.
0: Allora, quindi aveva montato, tra le altre cose, quando Anthropic ci aveva detto che il suo modello Mythos, che era specializzato nel tema delle vulnerabilità di sicurezza del software, che, giusto così per delinearlo, potrebbe sembrare molto complicato perché siamo abituati per qualche motivo a considerare che questo settore sia particolarmente complesso più di altri nella mente umana, ma in realtà per un computer il tema del software è un tema relativamente semplice, visto che comunque ha la proprietà di essere deterministico. Mm-hmm. Da questo punto di vista è anche più semplice da interpretare del linguaggio umano.
1: Gestiscono molto meglio i sistemi deterministici che sì, cose, diciamo, astratte.
0: Sì, quindi, diciamo, il caso del software è un caso tra virgolette semplice, per quanto entro la sua complessità.
2: Qui vi vorrei fare una domanda, quindi l'intelligenza artificiale generativa, gli LLM sono software?
0: Sì, sono software, sì.
2: Ma non sono deterministici?
0: Sono comunque deterministici, tutto il software è deterministico, dato una certa serie di condizioni, anche i numeri casuali sono comunque deterministici,
2: certo. Allora, in questo
0: dato
2: senso,
0: degli input che sono comunque antropici.
2: Va bene, in questo senso sì, sono d'accordo.
1: Sì, quindi diciamo...
0: Ma è perché è l'hardware che è deterministico.
1: Finché non trovi delle nuove risorse che siano non deterministici fisicamente, diciamo,
2: in
1: tutto quello
2: analisi,
1: che sarà generato in questa
2: LLM,
1: in ultima analisi,
2: per
1: quanto mostruosamente complicato, sarà deterministico.
0: Sì.
1: Che cosa è successo? Questo Mythos, parte l'idea, la notizia che questo Mythos è fenomenale nella ricerca delle vulnerabilità, e quindi è un modello di intelligenza artificiale particolarmente dotato, particolarmente utile per queste cose. Ovviamente queste cose sono ovviamente borderline nel linguaggio dei governi, sono ovviamente borderline con le applicazioni militari, perché non gli interessa per certo. fare il debug dell'ultima versione del gioco, di cose, interessa fare il debug di cose ad alto livello di rischio
2: dell'ultimo sistema di puntamento missilistico, sì, esatto. per capirsi.
1: Ora la questione è che a un certo punto,
0: ma anche diciamo del software che protegge l'azienda che per loro è di interesse strategico, cioè, anche quello è comunque il genere di cose che è tipo interesse di Stato,
1: esatto. Diciamo, a un certo punto succede una cosa che si innesta, questa cosa un paio di settimane fa, una cosa che si innesta nell'ambito della vogliamo dire crisi, litigio, non so come definirlo esattamente, tra Anthropic e il Pentagono. Questa cosa era venuta fuori prima, i primi giorni, non so se vi ricordate, dell'attacco all'Iran, in cui diciamo il governo americano aveva detto che avrebbe usato Anthropic per aiutare, cioè sarebbe coinvolto software sviluppato da Anthropic nell'attacco.
2: Sì.
1: Anthropic aveva detto che non era autorizzato a fare questa cosa, il governo americano l'ha fatto lo
0: perché
1: stesso
0: loro erano troppo etici.
1: Perché loro erano troppo etici,
0: hanno rescisso il contratto la notte prima dell'attacco, ma poi in realtà lo hanno utilizzato lo stesso.
1: Salvo poi bannare praticamente Anthropic dalle relazioni col Pentagono, sì. Salvo poi riprendersi qualche cosa.
0: Sì.
1: Salvo poi dire che Anthropic, che questi modelli più avanzati di Anthropic non potevano essere diffusi, o meglio, non potevano essere diffusi all'estero, perché erano troppo potenti. Qua non si capisce dove comincia la marchetta e dove finisce la vera preoccupazione, sì. E anche il litigio con Android. Comunque viene fuori questa cosa che è un ibrido. Quindi non è permesso l'accesso all'estero di Android Mythos 5 e Febl 5, che sono i due più avanti, livelli 5, cioè quelli più avanzati. Perché? Perché c'è un sospetto di possibilità di jailbreak. Questo almeno viene dichiarato come
0: cosa. Che si intende per jailbreak? Si intende il fatto che è vero che questi modelli spesso non ti permettono di fare alcune cose, no? Perché intenzionalmente le limitano, ma si è capito che comunque appunto i jailbreak è letteralmente l'evasione, mm-hmm. Quindi è l'uscita dal carcere,
1: la rottura della prigione sarebbe
0: la rottura della prigione, quindi diciamo, è l'evasione, che l'evasione è possibile, cioè ci sono molti casi in cui tu alla fine, se fai la domanda giusta con abbastanza trucchetti, alla fine, no, tra virgolette, convinci questo modello a fare una cosa che non avrebbe fare,
1: sì, che in teoria era dichiarato che gli era impossibile fare. Ricordiamoci, sì. sempre che ci sono le normative tipo quella della gli act europea, che dicono che ci dovrebbe essere alla fine un controllo umano in vari passaggi dell'applicazione di intelligenza artificiale. Ora, se è possibile un jailbreak, è possibile anche bypassare il controllo umano dove è previsto,
0: sì.
1: Quindi diciamo questa è la cosa pericolosa,
0: sì.
1: Da qui c'è la risposta di Anthropic, che ottempera perché la cosa era sostanzialmente immediata, quindi comunque non potevano fare nient'altro che ottemperare, però mette una serie di puntini sulle i e diciamo va a dire che secondo loro non c'era nessun rischio di jailbreak, loro collaborano col governo, ma secondo loro il governo dovrebbe avere l'abilità di bloccare le applicazioni non sicure di questa intelligenza artificiale. Cioè sostanzialmente la lotta qua sta, la contrapposizione sta tra il governo che dice questa cosa è pericolosa da applicare perché può essere, diciamo, i sistemi di sicurezza possono essere violati e quindi si può convincere l'intelligenza artificiale a fare qualcosa che non è previsto che faccia, e la posizione di Anthropic che dice che in realtà il governo dovrebbe avere l'abilità di applicare questi sistemi per dove vanno applicati e non utilizzando dei progressi trasparenti e non applicarli in situazioni, diciamo, non chiare, non note o diciamo intrinsecamente pericolose.
2: Cioè, quindi fammi capire, Anthropic, uno dei sistemi di Anthropic subisce un attacco jailbreak?
1: No, il governo lo blocca perché suppone che ci sia un rischio di jailbreak. Non c'è una prova su questa cosa, non c'è un atto, suppone questa cosa, cioè c'è il rischio, si suppone ci sia il rischio di jailbreak.
2: E Anthropic gli risponde, invece di preoccuparti che a me
1: risponde il nostro sistema non ha rischio di jailbreak, okay. Comunque a prescindere, invece di preoccuparti dei problemi del nostro sistema, preoccupati di utilizzarlo tu, utilizzando una catena, un processo, diciamo, trasparente, fair e clear, dicono loro, cioè un processo che sia chiaro e da cui si evinca il non uso di questa cosa in situazioni per cui non è previsto utilizzarla. Cioè rigirano la panella.
2: Si riferiscono
1: chiaramente alla questione
2: e all'uso, è all'uso di armi,
1: l'uso dei modelli di intelligenza artificiale per le armi automatiche, alla fine questo è la cosa, le armi automatiche.
2: Di nuovo lì torniamo.
1: Sì,
2: okay.
1: sì, perché chiaramente tutta la discussione sta verte su questo, perché è il classico discorso per, diciamo, se dicono le cose senza dirle, perché giustamente il soggetto, il convitato di pietra qua sono le armi automatiche che funzionano senza controllo umano, perché qua vogliono arrivare, cioè nel senso è chiaro questa cosa, dei droni che sono gestiti all'intelligenza artificiale
2: e che se c'è un rischio di jailbreak all'interno di un sistema che controlla dei droni con decisioni automatiche, a quel punto
1: non sai più cosa può succedere.
2: Può succedere che quei droni si rivoltano contro.
1: Esatto, può succedere di tutto. Dall'altra parte Anthropic la mette come tu non devi usare questo sistema per fare questa cosa, esplicitamente negato dalle condizioni di licenza, cioè, anche perché questa cosa è vera, Anthropic ha scritto, sì. Noi possiamo sindacare, come già abbiamo sindacato all'epoca, su tutte le sfumature di significato che c'erano in quelle condizioni di licenza, che in realtà permettevano di fare un sacco di cose, però certo una cosa come l'esercito di droni automatico non c'è, non la puoi fare, cioè, dichiaratamente dicono che i loro modelli per fare questa cosa non si possono utilizzare. Quindi praticamente la questione è questa, se questa cosa non è già abbastanza una telenovela, perché diciamo qua possiamo scritturare qualche regista turco, perché però i turchi vanno molto forte con i sceneggiati, se questa cosa non è già sufficiente, qualche giorno dopo è venuta fuori un'altra notizia, cioè che sostanzialmente la decisione dell'amministrazione Trump di fare questo blocco non sarebbe venuta da uno studio scientifico, magari non peer reviewed o qualcosa che ha dimostrato il famoso jailbreak eccetera eccetera, ma sarebbe venuta da una conversazione col chief executive officer di Amazon. Che c'entra Amazon?
2: Che si scanneranno questi.
1: Che c'entra Amazon? Amazon è uno dei principali proprietari, sostanzialmente, perché ha quote azionarie di OpenAI. Quindi, sostanzialmente.
0: Quindi, guarda caso, degli interessi in OpenAI, certo, e quindi ovviamente dicono, ma guarda,
2: è il principale concorrente.
0: Che è il principale concorrente. E quindi, naturalmente, la cosa di abbassare, diciamo, le valutazioni di Anthropic gli conviene.
1: Più che altro, abbassarne lui. Questo in realtà non è altro che l'evoluzione in termini moderni e in un mondo molto sceneggiato, come stiamo notando appunto dall'epoca Trump, quello che prima era il food.
0: Sì,
1: cioè, io metto il dubbio, solo che a questo punto il dubbio non lo possono mettere come faceva la Microsoft dei bei tempi, in maniera plain, diciamo, lo devono mettere in queste maniere un pochettino più
0: romanzate,
1: un po' più di alto livello. Ecco.
0: Sì, sì. Beh, diciamo che siamo sempre passati dal teatrino della politica al grande teatro.
1: Esatto. e quindi sostanzialmente il punto qua è che cosa, diciamo, da cosa verrebbe questa cosa.
0: questo comunque tu ti parlavi, diciamo, cioè, no, questo è il tema che riguarda la, i legami con il governo, ma ricordo che del resto Anthropic la stessa idea, cioè del fatto che era troppo potente per poter essere usato, l'alimentava anche da sola, perché quei modelli, al di là degli usi all'interno dei sistemi statali con le specificità militari che avete giustamente nominato, c'era anche questa idea per cui questo modello era così potente che appunto non poteva essere commercializzato, quindi loro avevano uno strumento che senz'altro, se commercializzato, chiunque avrebbe voluto, ma loro non lo vendevano perché preoccupati delle
2: quanto
0: conseguenze.
2: Sono buoni, quanto sono buoni.
0: E questo è, dici molto bene, perché Anthropic sta cercando, devo dire, da un punto di vista in termini assoluti, con un rendimento a mio avviso molto scarso, di passare come dei buoni, ma in termini relativi, cioè nel cercare di posizionarsi come buoni non in senso assoluto ma soltanto relativamente alla concorrenza, con un successo non indifferente, no? Hanno appunto una serie di queste prese di posizione in cui parlano, diciamo, del futuro del mondo, che poi, diciamo, se posso quotidianamente inciso, è quello che spesso viene bene da parlare a chi in teoria sarebbe il proprietario di un'azienda che dovrebbe generare profitti ma non genera profitti, però e allora in quel caso puoi parlare della pace del mondo mentre vende i sistemi d'arma.
2: Esatto.
1: Comunque, giusto per andare a mandare lo sceneggiato a un livello superiore, in questa cosa ci si è introdotto pure Axios, che è un sito di informazioni generalmente ben informato, che sostiene, ha riportato che la situazione, che in realtà la questione deriva da una situazione tesa che c'è stata in quel periodo là tra i player di intelligenza artificiale e da differenze di personalità, cioè proprio dice così, personality differences, tra l'amministrazione Trump e la gestione di Anthropic. Quindi stanno sostanzialmente la questione è che litigano, hanno basato allora tutta la questione del jailbreak, quindi sarebbe stata basata su una notizia messa in un blog che in realtà era stata un cambio di significato, cioè la cosa significava una cosa ma si è interpretata in un'altra maniera. Quindi sostanzialmente le stesse persone coinvolte in questo ipotetico jailbreak, quelle su cui le basi delle quali era stato ipotizzato questo jailbreak, hanno già fatto una richiesta di revocare l'ordine di ban perché tutto è basato sul nulla sostanzialmente.
2: Quindi, sì, perché io quello che avevo capito era, per questo prima ti avevo fatto la domanda, è che c'era stato un ricercatore che era riuscito a fare un jailbreak
1: che la questione era che Katie Mussouris, che è questo un ricercatore di cyber security, aveva detto in un blog, in un post di un blog, che Anthropic aveva condiviso una copia privata di un paper da parte di ricercatori interni che descriveva una possibile bypass dentro Fable 5. Diciamo, questa è la questione. E che era stata contattata per avere un'opinione. Tuttavia, lei stessa ha riportato che questa cosa non, cioè, nel senso, non parla di un jailbreak, parla semplicemente di una questione sul review del code per security issue, cioè una cosa che non c'entra niente sulla cosa. Quindi in realtà non era. Non era basata su questa cosa. Però la questione è che, come sottolineano i ricercatori stessi, la questione è un clima di sospetto che per ora c'è, è un clima appunto di competizione tra i big della cosa che sta andando praticamente su livelli ormai, diciamo, post tecnici, cioè nel senso la lotta non è più su quel lato tecnico, qua la lotta è basata, è chiaramente una cosa politica, cioè a chi c'ha maggiormente l'appoggio del governo, perché le informazioni, perché si fa colpi bassi mediati dal governo americano sulla base di informazioni che non sono basate a quanto pare su elementi
2: dati reali,
1: ma un po' oserei dire quasi sul sentito dire.
2: A proposito di questo clima che serpeggia, c'è da menzionare anche la causa intentata da Elon Musk contro Sam Altman di OpenAI, in cui c'era una richiesta di risarcimento da parte di Elon Musk, perché lui, Elon Musk, che era socio di OpenAI, sostanzialmente diceva che OpenAI aveva tradito quello che era la mission iniziale, e che era quella di rimanere una no profit. Invece era diventata profit, lo abbiamo detto anche nella scorsa puntata, e per questo Elon Musk chiedeva dei finanziamenti multimiliardari, come sempre fanno questi qua. La causa l'ha persa, però diciamo è esemplificativo anche questo del clima a cui facevi riferimento.
1: Sì, diciamo, e tra l'altro, giusto per estendersi oltre la lotta interna statunitense, di qualche giorno dopo, cioè di qualche giorno fa, è stato riportato che sostanzialmente Anthropic ha attaccato Alibaba, la compagnia cinese, perché Alibaba, io onestamente non lo sapevo, ha anche la sua divisione AI, che si chiama Alibaba Quen.
2: Il cui modello è Quen, appunto, sì, quello principale almeno,
1: che praticamente sostiene che per un periodo di quasi un mese e mezzo sono stati fatti quasi 30 milioni di scambi con Claude, da una serie di migliaia di account fraudolenti legati ad Alibaba, usando tecniche di offuscamento e proxy per cercare, cioè così dicono,
2: mi fa ridere per quanto appunto riflette questa guerra proprio.
1: No, a me per lo sceneggiato, ho detto dobbiamo riportare questo a qualche regista di sceneggiato, certo, per romanzarlo un po' di più e metterlo sullo schermo. E quindi sostanzialmente dicono loro, clonare Claude. Non si dice quale, diciamo, perché Claude è multiforme, diciamo.
2: Certo.
1: Però dice lo scopo di clonare Claude, quindi il modello intelligente artificiale principale di Anthropic. E sostanzialmente quindi è stato accusato, chiedono una qualche forma di rivalsa. Anche perché dicono che è stato fatto ignorando sostanzialmente le richieste americane, i warning di Trump, così parlano.
2: Gli avvertimenti americani.
1: Sì, loro parlano proprio di racing to make a copycat Claude, quindi sostanzialmente lo scopo era copiare Claude.
2: Secondo Trump. Una delle altre, appunto, litigi e scontri tra le big, non solo occidentali.
1: Questa cosa ovviamente loro la fanno anche perché sembra, almeno si riportano, che una serie di modelli cinesi vogliono approcciare le capacità di Mythos, che invece sarebbe, Mythos è sempre un Claude, diciamo.
0: Sì. Mythos è quello che dice, quello che è troppo
2: quello
0: potente.
2: Troppo
0: potente. Poi dopo hanno deciso che non era troppo potente, allora hanno rilasciato. Poi tre giorni dopo il governo ha detto no, allora non potete più rilasciarlo. E poi due settimane hanno detto va bene, ok, potete rilasciarlo.
2: Vabbè, comunque sarebbe da fare varie riflessioni, forse una puntata apposita su questa specifica strategia di marketing che questi hanno applicato dall'inizio, cioè già dalla prima versione di ChatGPT hanno detto no raga, è troppo potente questa roba, non ve la possiamo dare, la possiamo gestire solo noi, e così sono andati avanti continuamente per 5 anni, 6 anni
1: Sì, quindi diciamo la questione è che qua vogliono sollevare il sospetto, è sempre food alla fine, il sospetto appunto occidentale sul fatto che la Cina stia facendo di tutto per arrivare a matchare Mythos, incluso il copiare Claude, quindi diciamo sì, che è quindi
0: uno dei migliori stereotipi,
2: esatto. I cinesi sono bravi a copiare, ecco. Sì. Vabbè,
1: diciamo questo per quanto riguarda la lite di Android di Anthropic tra governo americano e affini, diciamo.
0: Che dici, ci prendiamo un po' di pausa con un po' di musica e poi rientriamo con la carlata di notiziole?
1: Qui dici un'unica tirata fino alle 6?
0: Certo. Un'unica tirata fino alle 6.
2: No, sì, ma io a cambio prima, però
0: abbiamo le bombole d'ossigeno.

0: Era PJ Harvey, un cambio di ritmo notevole sia rispetto alla nostra voce sia rispetto al brano precedente, che invece per caso non avesse riconosciuto era Alberto Camerini, e noi rientriamo riavvicinandoci un po' all'Europa e seguendo quello che avviene, in cui si ripescano vecchie glorie.
1: Sì, vecchie glorie, non tanto vecchie, ma insomma...
0: Nemmeno tanto gloriose.
1: Nemmeno per questo neanche tanto gloriose. La notizia è questa. C'era una proposta della Commissione Europea di introdurre un controllo sulle chat, quindi su tutte le chat, tutti i sistemi di messaggistica, con la scusa di prevenire reati di pedofilia. E
2: una scusa buona sempre per ogni buono, cosa,
1: esatto, sempre quando c'è da reprimere, da censurare, è sempre un'ottima scusa. E vabbè, la misura prevedeva il fatto che tutti i sistemi di messaggistica dovessero implementare una forma di controllo preventiva del messaggio, cioè i messaggi dovevano essere scansionati all'interno della chat prima che partissero verso la destinazione. Questo significa chiaramente una intrusione nella privacy delle persone enorme, oltre al fatto che una produzione di falsi positivi giganteschi, perché questi erano sistemi comunque automatici di riconoscimento del testo o delle immagini che potessero ricondurre a atteggiamenti e soprattutto reati pedofili, e quindi diciamo questa era la proposta della Commissione Europea. A marzo il Parlamento dell'Unione Europea ha votato seppellendo questa proposta che prende il nome appunto di chat control.
2: Sì, tra l'altro, se mi ricordo bene, era stata in questa votazione era stata ritirato il supporto da coloro stessi che l'avevano proposta.
1: Sì, sì,
2: era stata proprio ridicola la cosa, perché
1: una debacle totale.
2: Sì.
1: Perché era veramente troppo pure per loro.
2: No, perché giustamente era una di quelle classiche cose in cui qualcuno che magari non ha una competenza tecnica sviluppata propone una cosa con una sua motivazione, quella dei bambini, eccetera.
1: Certo.
2: E poi viene fuori un mostro, e poi gli stessi che l'hanno rosso hanno capito che sta venendo fuori un mostro. Questo sembrava.
1: Sì, sì, anche perché chiaramente questo tipo di implementazione tecnica praticamente va manda a farsi benedire tutta la questione della crittografia dei messaggi, perché se tu fai un controllo prima che il messaggio parte, vuol dire che lo fai sul messaggio in chiaro, e a quel punto può succedere qualsiasi cosa. Cioè
2: sì.
1: Dopo puoi crittografare quello che ti pare, ma intanto qualche sistema per lo più automatico quel messaggio l'ha letto.
0: Sì. Cioè sarò molto generoso a dire che era perché ora hanno capito, forse a volte è più tipo il ora hanno capito che stavano per fare una figura di merda. comunque diciamo qualcosa avevano capito
1: e quindi l'hanno. E adesso invece è successa una cosa incredibile, perché veramente nessuno ci credeva più, nessuno ci pensava, perché la proposta è stata ripresa di nuovo dalla presidenza cipriota del Consiglio Europeo, e anche se il Parlamento Europeo l'ha già respinta, la Commissione sta cercando di farla nuovamente votare, e ora ci sarà lunedì, quindi domani, un incontro a tre tra Commissione, Parlamento e la Camera, forse europeo,
2: forse
1: il Consiglio, sì, grazie, e il Consiglio europeo, per arrivare a una conclusione che non sarà una conclusione su cosa facciamo di questo provvedimento, ma di come procediamo.

0: per decidere se votarlo o meno, cioè riportarlo in auge. La cosa che un po' preoccupa è che, nonostante quello che è successo a marzo, queste sono notizie che da fightchatcontrol.eu, queste ultime che vi sto per dire, è che gli stati membri contrari al chat control sono soltanto 4, mentre quelli favorevoli sono 23. Quindi inspiegabilmente, a distanza di 3 mesi, è successo che c'è stato proprio un ribaltone. Fightchatcontrol.eu invita anche a inviare delle mail che loro, con un testo che loro hanno già scritto, hanno già selezionato gli indirizzi dei vari nostri rappresentanti nel Parlamento europeo, per spingere a votare contro questo provvedimento decisamente liberticida, insomma. Questa era la notizia molto in breve. Vediamo chi di noi ci sarà domenica prossima, magari potrà dire come andrà a finire.
1: Se andrà a finire.
0: Se andrà a finire, a questo punto sarebbe quasi meglio sperare che non vada a finire per il momento.
1: Diciamo che, se come mia opinione personale su questi numeri appena detto dei paesi pro, contro, eccetera, secondo me qua siamo chiaramente nella situazione che quando, questo è il tipico esempio di norma, che quando ne parli nei suoi caratteri generali genera un'approvazione centrale, cioè controlliamo le chat per evitare che si diffonda contenuto pedopornografico. Ok, tutti favorevoli, applausi, sì, di scroscio, sì, eccetera. Poi appena leggi come lo devi fare questa cosa e ti rendi conto che c'è implicazioni che vanno molto oltre quello che sarebbe la lotta alla pedopornografia, allora le persone si arretrano e votano contro, tant'è che questa cosa è durata per anni, 2 anni almeno, si è girata questa cosa, in cui sembrava che la maggior parte dei paesi fosse favorevole e che c'era creato appunto Fight Chat Control, c'era creato un movimento per cercare di generare awareness su questa cosa, perché se tutti dicevano sì, ok, finalmente una norma contro la pedopornografia, eccetera eccetera eccetera, poi alla lettura di cos'era il prodotto, ma soprattutto alla lettura dei test che avevano fatto, che avevano portato un rate di errore che era pure riportato, che era altissimo, e quindi sostanzialmente, cioè nel senso che questo sistema,
0: di falsi positivi,
1: i prototipi di questo sistema avevano un rate di falsi positivi che era tipo 13 su 20, una cosa del genere, cioè una cosa che riguardava più i falsi positivi che le cose reali, cioè nel senso non serviva a niente praticamente, quindi il risultato era ovviamente, cioè se tu scendevi un po' nella parte tecnica, il risultato era effettivamente ridicolo, quindi questo ha portato all'annullamento. Io spero onestamente che succeda la stessa cosa.
0: Mi fa piacere che oggi la parte dell'ottimista la fai te, quindi sì, va bene.
1: No, perché questa cosa, tra l'altro, la presidenza cipriota, se vi ricordate come era avvenuta la cosa, i paesi proponenti erano la Danimarca,
0: sì, la Danimarca,
1: principalmente, mi pare che c'era pure la Germania, comunque era una coalizione di paesi nordici,
0: sì.
1: E questo fatto che appunto la presidenza cipriota, che su questo argomento non aveva mai preso nessun tipo di posizione.
0: Vabbè, però però quello che va detto è che queste cose funzionano.
1: No, infatti, secondo me funziona
0: con le spinte delle lobby.
1: No, secondo me, infatti, questa è stata chiaramente una spinta fatta hanno aspettato una presidenza di un paese che non era sostanzialmente interessato all'argomento, per dare una spinta e fargli riproporre una cosa che chi, diciamo, aveva approfondito aveva già rigettato. Quindi io la vedo una cosa del genere, e diciamo sono ottimista, nel senso che io penso che appena si ritornerà di nuovo a un esame critico delle possibili norme da scrivere, vi riverranno fuori a galla i problemi che ci sono già stati, per cui hanno già votato no.
0: Diciamo che hai ragione, dai.
1: Speriamo. Comunque, tanto per continuare,
0: invece ti ripasso la linea per la carrellata di notizie.
1: Sì, ma la carrellata breve qua.
2: Breve.
1: Cioè, la resistenza è poca.
0: Ha detto breve.
1: Sì, breve, breve. Allora, torniamo un po' negli Stati Uniti.
0: Dai.
1: L'FCC, che sarebbe la Commissione Federale delle Comunicazioni, ha appena trovato un nuovo nemico, che sono i Barnerphone. Burner phone sono sostanzialmente quei cellulari che funzionano non chiedendoti l'identità, non ti chiedono sostanzialmente i requisiti di identità, e sono utilizzati per sostanzialmente li usi e li getti. Poi se,
2: cioè il telefono è un telefono qualsiasi, sì, che però tu lo usi e lo butti subito.
1: Sì, lo butti nel senso, butti non nel senso tecnico del butti, lo getti, ma semplicemente lo cancelli, lo fai, cioè non sono cose che sono pensate per essere intrinsecamente anonime.
2: Sì.
1: Tanto per dire, sono cose normalmente utilizzate, tanto per dire, c'è stato un momento, non so se continua ancora onestamente, in cui ai funzionari europei che andavano negli Stati Uniti venivano forniti dei burner phone,
0: sì,
1: perché siccome la normativa americana attuale prevede che tu debba dare tutte le credenziali dei per entrare negli Stati Uniti dei tuoi device, allora chi andava là per lavoro e magari faceva un lavoro di alto livello, commissioni militari, commissione europea, cose, e poteva avere dei segreti nel telefono, gli venivano forniti dei burner phone, così tu andavi negli Stati Uniti con quel coso, arrivavi, appena tornavi in Europa si formattava tutto e via. E il tuo device rimaneva pulito da qualunque interferenza. Ora, diciamo, negli Stati Uniti stanno agendo contro questi burner phone. Sostanzialmente l'FCC sta facendo una norma che sostanzialmente obbliga l'utenza ad avere a fornire dati di identità per i propri device. Si chiama Enhancing Now Your Customer Requirements, cioè scritto proprio Now Your Customer e coi trattini, sapete come fanno all'americana, che ed è una norma che sostanzialmente prevede che
2: cioè, i Know Your Customer apparentemente sono, no, quel genere di regole che in genere sono, per esempio, diventano antiriciclaggio o cose, sì, del, sì, genere, sì, che dicono che se tu fai affari di qualsiasi tipo con un altro soggetto non puoi fare diciamo non puoi dire non ne so niente di,
1: sì, devi chiedere per forza delle informazioni. Ora questa, sì, cosa normalmente si fa sulle cose ad alto livello. Tipicamente, se noi pensiamo a quelle di basso livello, diciamo, tanto per dare un'informazione, una cosa in cui, diciamo, familiare più o meno a tutti, è come quando compri una casa e vai dal notaio per fare l'atto. Il notaio serve a questo, cioè serve per dire sì, è vero, questo tizio e questa persona possiede questa casa e la sta vendendo a quest'altro tizio che è veramente questa persona, eccetera, eccetera. A livello industriale di cose, sì, ovviamente si fa normalmente, ma a livello dell'acquisto di appunto un device, sta cosa non si faceva, o meglio, si fa normalmente che ti chiedono le credenziali, le cose, le persone, perché tu, generalmente a questi device è associato un contratto, e quindi giustamente per avere un contratto tu devi dare le tue credenziali, quindi diciamo la questione era questa. Però esistono appunto i burner phone che non sono legati a questa attività. Invece la proposta è appunto sostanzialmente di forzare legalmente forse per legge le persone a dover fornire per forza i dati quando comprano un device, quindi devono fornire la loro identità indipendentemente da che ci siano contratti o no, solo per l'acquisto del device in sé, e che ovviamente negli Stati Uniti impatterebbe pure su persone all'estero, perché diciamo questa cosa funzionerebbe per tutti quelli che entrano negli Stati Uniti e che qui devono dimostrare di avere un'identità legata ai propri device. Tutta qua, diciamo, la notizia è interessante. Diciamo, la notizia ovviamente è una proposta, al momento non l'hanno ancora fatta, è nella fase in cui c'è la richiesta di commenti, anzi, per la precisione, no, è appena finita, perché finiva il 25 giugno la richiesta di commenti, quindi diciamo ora si attendono le risposte, però quello che è la cosa importante è che si stanno muovendo in questa direzione. Superando l'FCC, andiamo da uno dei nostri fornitori di informazione, dei nostri big che ci forniscono tante informazioni interessanti, Meta.
2: Sì, Meta.
1: Meta, diciamo, una che ormai
2: la conosci?
0: Ma insomma, boh, lo sentiamo nominare.
1: Allora, abbiamo tre notiziole su Meta. Una interessante riguardo chat control. Allora,
2: riguarda proprio il conoscersi di vista invece.
1: Esatto. Esatto. Una riguarda, la prima riguarda gli smart glasses. Praticamente è uscita questa interessante notizia che Meta ha cancellato il sistema di riconoscimento facciale dai propri smart glasses. Quale sistema di riconoscimento facciale? Quello che Meta stesso aveva introdotto qualche mese prima nel sistema di nei propri smart glasses.
0: A me sarebbe utile, io non mi ricordo mai, dico madonna quello lo conosco, ma chi è? Invece quello mi aiuterebbe.
2: Io non escludo che il motivo per cui riescono a vendere queste cose sia poi così triviale, a volte pensiamo sempre al male nel mondo come qualcosa di molto grande e scenografico, ma
1: e non sappiamo quanto male stiamo facendo a quelle povere persone che non riconoscono gli altri dalla faccia, che potrebbero avere un sistema facile per riconoscere il cugino siamo di quarto grado, e invece noi diciamo no, tu devi ignorarlo.
2: Però comunque nel tempo avrai sviluppato delle strategie, no, per avere conversazioni amabili con persone che non sai chi siano.
1: Sì, sì, fare le conversazioni impersonali, cioè senza nominare, senza dire mai il nome,
2: mai il riferimento, no, il luogo in cui ti trovi, no, una professione.
1: Parlare genericamente di professione, di lavoro, di cose che qualunque professione ci ricade, certo. Parli del tempo, cerchi di acquisire.
2: Ti vedo preparato, eh?
1: Cerchi di acquisire qualche dato sulla persona in maniera tale che magari ti ricordi.
0: Secondo me tu ce l'hai, di la verità.
2: Però esatto, comunque questa cosa per cui senso, quindi adesso le persone possono andare in giro con degli occhiali che hanno delle telecamere con super riconoscimento facciale e io senso, dovrei stare tranquillo e non sclerare,
0: e che possono
2: ovviamente una cosa
0: registrare
2: che,
0: e che possono registrare, e che tu puoi non accorgerti che la telecamera del tuo dirimpettaio è accesa.
2: Sì,
1: questo, ma quello tranquillamente a me è successo di una persona che aveva questi occhiali e non me ne sono accorto, cioè, me ne sono accorto dopo un sacco di tempo, cioè nel senso altro che video che poteva fare.
2: Sì.
0: Esatto.
1: Diciamo, la questione è questa, che qualche settimana fa Meta ha inserito il codice all'interno di questi dei suoi smart glass, un codice un'app basata sull'intelligenza artificiale, ovviamente potremmo dire, che si chiama NameTag, che sostanzialmente serviva per riconoscimento facciale. Penso che dal nome si evinca chiaramente cosa doveva fare, cioè appiccicare il nome sulla faccia.
2: Sì.
1: E quindi che molto banalmente questa cosa qua diciamo non era stata inizialmente resa nota, e poi dopo che è venuta fuori questa cosa, praticamente Meta ha deciso di ritirarla,
0: di togliere il software, cioè,
1: dicendo ovviamente la questione che è tutta una cosa sperimentale, che tuttavia diciamo l'MTAG rimane all'interno del software,
2: sì.
1: Cioè nel senso che è stata disabilitata il funzionamento automatico, però l'app, il software di funzionamento degli smart glasses comunque contiene questo MTAG.
2: Sì. Il che fa capire che proprio disabilitato non deve essere, perché altrimenti a che serve mettere un programma se tu non pensi mai di lanciarlo? Così era, perché
1: probabilmente è disabilitato per ora,
2: sì.
1: Quindi esatto. Va bene, sì.
2: È disabilitato in base a dove sei, sarà disabilitato a meno che non lo abiliti, non fai jailbreak anche lì.
1: Sì, sì, vabbè, sicuramente anche questo è soggetto a jailbreak, sicuramente non è Meta che vuole
2: sicuramente
1: questi dati, casomai un losco individuo che fa jailbreak e si frega i dati. Comunque, seconda notizia.
2: Sì.
1: Questa notizia buona, finalmente, che Meta viene incontro finalmente ai lavoratori.
0: Oh.
1: Qualche tempo fa avevo avuto la notizia che Meta aveva introdotto per i propri lavoratori un sistema di assistenza automatica al lavoro, lo potrei chiamare. C'è un sistema che ti monitorava i movimenti della tastiera, del mouse, queste cose qua, era un modo per sentire l'azienda vicina. Ecco.
0: I proctoring si chiamano, diciamo. Cioè, controllo sul lavoro.
1: Ma come la vedi male, io lo chiamerei assistenza, vicinanza dell'azienda a te sul posto di lavoro.
0: Ma te l'ho detto che stasera sei te l'ottimista, quindi
2: cioè, diciamo che stava
0: lasciarmi andare. Diciamo.
2: Stava cercando semplicemente però di automatizzare, rendere più semplice il lavoro del micromanager.
0: Esatto.
2: Cioè, perché avere delle persone che ti stanno dietro tutto il tempo a guardare la schiena quando
0: lo può fare un software
1: automatico,
2: esatto.
1: Ecco fatto, quindi praticamente ha fatto questa cosa, ne abbiamo parlato abbondantemente all'epoca, ricordo che avevamo dato questa notizia Ora Meta ha deciso di rientrare un pochettino, cioè nel senso che ha dato delle concessioni. Se, siccome a quanto pare i lavoratori sarebbero rivoltati a questa cosa, avrebbero protestato,
2: sì.
1: Meta ha deciso di andare incontro ai lavoratori a questa strana protesta, dicendo che sono state inserite delle opzioni di esenzione, per cui però devi fare domanda.
2: Ah.
1: E poi si è inserito il concetto di pausa, cioè tu puoi mettere in pausa la collezione dei dati per 30 minuti.
2: Perché nella prima versione non c'era il concetto di pausa.
1: No, nel senso che pausa, quello notava che tu ti staccavi dalle mani del computer, ma se tu non, cioè se tu a un certo punto il monitoraggio, se tu mettevi nel tuo computer comunque eri monitorato. Invece ora sì. C'è il concetto di pausa, cioè nel senso che tu
0: ma
1: puoi,
0: ma pausa dal monitoraggio.
1: Dal monitoraggio tu si gli dici, puoi continuare a lavorare, però gli dici senti, questi 30 minuti non mi monitorare.
0: Sì.
1: Probabilmente sì, perché dire cose del tipo se io non lo so, mi controllo le email personale, vorrei evitare che il sistema mi legge tutte le email personali.
0: Sì. In pausa e poi mi leggo le mail.
2: Però se qualcosa mi dice che io non posso usarlo 16 volte al giorno questo sistema.
1: Non è specificato, però si dice di mezz'ora alla volta, vediamo.
2: Sì.
1: Poi vabbè, hanno detto molte hanno fatto molte
2: sarebbe da automatizzare anche il sistema di pausa.
1: Sì.
2: Questo dovrebbe
1: sì. No. Sì, vabbè, diciamo ci sono molte ottimizzazioni, tra l'altro quella principale, che era uno dei complaint degli impiegati, che fa capire beh, quanto bene avevo fatto questa cosa, era che il sistema c'ha ottimizzazioni per la durata della batteria dei portatili, che secondo gli impiegati, da quando avevano implementato questa cosa, praticamente i portatili, la batteria li scaricava subito, perché giustamente il computer era perennemente in funzione per monitorare l'utente, e quindi gli si scaricava la batteria. Quindi
2: c'è un sistema, perché comunque di fatto questa da qui è circa un keylogger, suppongo, no? Diciamo, sarebbe chiamato a raccogliere informazioni su quello.
1: Non ci sono così tante domande, diciamo,
2: perché un keylogger non è così poco efficiente,
1: sì, ma cioè, secondo me, ma la questione è che il monitoraggio probabilmente non è semplicemente un keylogger, perché qua si parla chiaramente di movimenti del mouse, keystrokes e azioni per che sarebbero state utilizzate come data di training per l'intelligenza artificiale.
2: Sì.
1: Quindi sostanzialmente quindi io suppongo che non sia solo i keystrokes, diciamo.
0: Quindi questi facevano controllo.
2: Così qua guarderanno lo schermo più e cercheranno di estrarre cosa è che stai facendo, probabilmente, no?
0: Estrazione di dati per l'addestramento di intelligenza artificiale. Quindi sì, è evidente che è una roba non efficiente e che quindi consuma.
2: Sì.
0: E qui sempre alle prime questioni.
2: Ho detto, no, che da questo punto di vista, no, sappiamo che spesso, no, poi, no, le grandi aziende, no, che fanno profitti, a volte hanno questo paradosso per cui ti mostrano le condizioni interne di lavoro magari che sono piuttosto buone, mentre i loro prodotti invece quello che fanno può essere, no, anche completamente in direzione opposta.
1: Questo
2: invece è un caso di allineamento,
1: esatto,
2: no, tra
1: allora, la
0: controllano sia fanno operazioni di controllo sia i social media di Meta che i software di controllo dei lavoratori, e funzionano male sia gli uni che gli altri.
2: Sì, cioè se tu lavori a Meta non è che poi penserai tipo ma ti pare io faccio un lavoro, no, in cui nessuno mi traccia, in cui cadetti sindacali, ma quello che sviluppo invece prevede il tracciamento, no, che può essere il genere di cose con cui non ci dormi la notte.
0: No.
1: Beh, e invece così perché sei perché tu non puoi essere tracciato, quindi.
0: Se sono tracciato io ma potrò tracciallarsi, no?
1: Comunque la terza notiziola, che è quella che è, diciamo, legata forse a chat control se vogliamo, è che Meta ha appena sta facendo un'operazione di lobbying del congresso americano per avere l'immunità legale dai claim di pericoli per i bambini legati ai social media, nella fattispecie con principalmente Instagram e quelli legati alle immagini, alle cose. Cosa è giustamente qual è la questione? Ci sono state tantissime denunce
0: e anche dei pronunciamenti dei processi, ne abbiamo parlato anche qua, in cui Meta è stato condannato per quello che hanno subito gli adolescenti.
1: Sia dal punto di vista dell'addiction, cioè del fatto che sia dal punto di vista di persone che sono state molestate tramite quelle piattaforme, tutto il pacchetto.
2: Sì.
0: Esatto.
1: Quindi sostanzialmente la questione è
0: e quindi loro dicono
2: perché non c'è il chat control.
1: Certo.
0: Cioè, ovviamente. E quindi loro dicono: vogliamo essere legalmente immuni da questi controlli, da queste. Questo dico.
1: Cioè, lo scopo sostanzialmente è cercare, che è una strategia che comunque anche in altri ambiti hanno, diciamo, cercato di perseguire queste aziende, che è quello di cercare di disconnettere l'azienda dal contenuto. Cioè loro dicono certo. Questa cosa, noi mettiamo la piattaforma, è il contenuto a essere addictivo, è il contenuto certo. a essere molesto, certo, è il certo. contenuto a essere, perché? Non è la piattaforma,
2: perché il contenuto, come dicono loro, è user generated, no? UGC è l'acronimo, il contenuto lo fanno gli utenti, quindi se loro dicono che il problema è il contenuto, se ne sono lavate le mani, perché quello non l'hanno fatto loro.
0: Però al momento i giudici dei due processi che ci sono stati, almeno nelle sentenze di primo grado, gli hanno dato torto proprio su questo argomento. Cioè hanno detto qui il tema non sono i contenuti che danno dipendenza, qui il tema è come funziona la piattaforma che voi avete progettato che dà dipendenza, quindi su questo
1: diciamo che a livello di questa cosa di regolamentazione i punti che sono attaccati di più sono l'infinite scrolling,
0: certo.
1: Cioè, le notificazioni e i filtri che alterano le immagini.
0: Il motore di raccomandazione, mi ricordavo io anche, era un altro dei punti.
2: Sì, il motore di raccomandazione secondo me era un altro importante. Diciamo che in generale il fatto che questi soggetti hanno una responsabilità editoriale del contenuto ormai è sempre più chiaro, tant'è che censurano, no, il contenuto che non si fa, sia le loro policy interne, sia invece in base a dei temi legali, che sono dei vincoli che non ha chi fa mero, diciamo, è un mero veicolo di contenuti di utenti. Cioè, se tu sei il provider email, non hai il genere di responsabilità che invece ha Facebook. Esatto. Perché evidentemente Facebook non è un mero contenitore di
1: questa cosa è praticamente importante. Loro ovviamente cercano di difendersi negli Stati Uniti, perché in realtà in altre parti del mondo sta cominciando a esserci un poco di maggiore awareness su questa cosa, non tanto sul c'è una notiziola che riguarda una sentenza fatta in Germania che sostanzialmente ha riconosciuto colpevole, ora faranno appello sicuramente, vediamo che cosa succede, ha riconosciuto Google responsabile di ciò che dice l'intelligenza artificiale di Google, cioè di ciò che dice Gemini, ha stabilito che i pronunciamenti di Gemini si possono considerare come prodotto di Google e non di un'altra persona, e quindi sono perseguibili se sono falsi. Quindi giustamente quello che sta facendo Meta dal suo punto di vista, ovviamente, è cercare di blindarsi almeno negli Stati Uniti, perché quello che sta succedendo, ma Meta già è stata multata in Europa un sacco di casi analoghi a queste cose qua, di blindarsi per evitare che finisca, cioè che alla fine la giurisprudenza a livello internazionale converga sul fatto che comunque loro delle responsabilità ce l'hanno. Se loro si blindano negli Stati Uniti, comunque al limite si crea un sistema che a livello giuridico internazionale ha due poli diversi, uno a loro favore e uno contro, che si possono scontrare. Quindi diciamo questa è.
2: Tutto giusto quello che tu dici, però a me sembra che inizi a fare molto caldo.
0: Fa molto caldo.
1: Sì.
2: Io devo dire, con il caldo, nel senso, la mia autonomia si abbassa molto. Sarà per questo che alle 11:10 sento già l'esigenza di andare verso l'ultima notizia della trasmissione, ma la più attesa per quanto mi riguarda, tant'è che l'ho nominata per prima. Tu non so se hai anche tu notato questo fenomeno. Io sinceramente.
0: Ma tu non hai caldo?
1: Sì, diciamo, ultimamente sì. Sto cercando di indagare le cause di questa cosa, perché era assolutamente inaspettata questa
2: cosa. Cioè, è un fenomeno endogeno o esogeno?
1: Allora, probabilmente è un fenomeno esogeno, però ci sto indagando perché dovete considerare che comunque uno studio fatto negli ultimi 7-8 mesi mi ha portato a dire che il clima in questa città è piuttosto freddo.
2: Soprattutto. Piovoso.
1: Era freddo e piovoso della parte preliminare dello studio. Poi negli ultimi mesi ho dovuto correggere leggermente, perché è un po' meno freddo, un po' meno piovoso, però comunque, diciamo, globalmente. Ora, stranamente i dati dell'ultimo mese sembra che stravolgano quelli che dicevano prima, sì. Quindi diciamo forse questo studio non è
0: va rivisto,
1: però diciamo sì. Ancora sono dati, cioè io direi che vediamo. Continuiamo questo studio, vediamo se magari questi 2-3 mesi sono un outlier, ripigliamo verso novembre e vediamo se magari torna ad essere
2: sperimentale.
1: Sì, certo, che noi dobbiamo tirare fuori gli outlier.
2: Sì.
1: Questo probabilmente è quello che hanno fatto all'ATAC quando, sì. quando hanno fatto lo studio sugli autobus.
2: All'ATAC, dove evidentemente ritenevano, no, nel senso di tanti progressi che la scienza ha fatto, che il tema del caldo fosse debellato per sempre. E quindi diciamo non hanno voluto ascoltare i consigli generosi e devo dire anche
0: pertinenti
2: senza in cambio chiedere alcun obolo che questa trasmissione pure aveva dato, che direi possiamo sintetizzare con questa storia degli autobus elettrici: non ci torna per niente, non ce la farete mai, comunque siete capaci a malapena di far funzionare quegli altri, rimanete con quello che sapete fare. Però invece andati avanti, hanno aperto, no? Hanno adattato una serie di depositi per renderli compatibili con gli autobus elettrici. Hanno detto: no, bisogna passare agli autobus elettrici perché questo è il modo per non inquinare. Deduco quindi che il modo per ridurre l'inquinamento non sia quello di disincentivare l'uso dell'automobile, ma sia quello di trasformare, no? Cioè, prendere ciò che già consuma pochissimo e far inquinare di meno.
1: Sei monotono, sempre con questa cosa che parli del ridurre l'automobile come modo per ridurre l'inquinamento, eccetera, quando sanno tutti che il motivo, che l'unico modo è aumentare i mezzi pubblici.
2: Esatto.
0: Sanno tutti, ma non lo fa nessuno però.
2: Quindi hanno messo gli autobus elettrici. Autobus elettrici, in realtà, con una certa sorpresa, per quanto mi riguarda, sembravano pure funzionare. Quindi sì, diciamo, non era successa comprato l'autobus ma ci manca l'adattatore, si è perso il cavetto della batteria.
1: Era quello che ci aspettavamo noi.
2: Era quello che mi aspettavo, no? Tipo, era incompatibile, credevo bastasse il caricatore del telefono per caricare un autobus, non avevo capito che l'autonomia era di meno. Però per adesso ce la stavano facendo. Poi si è notato uno strano fenomeno, cioè che la batteria degli autobus dura di meno.
1: Sì,
2: e questa cosa arriva quando sta arrivando l'estate.
1: Sì, sì, e questa cosa è improvvisamente successa attorno al mese tra fine maggio e inizio giugno.
2: Sì.
1: Io onestamente non ci avevo pensato, devo dire che questo articolo mi ha che abbiamo preso da Ossissia Quotidiana mi ha aperto gli occhi su un fenomeno che io in realtà avevo personalmente notato. Una stranissima reticenza degli di numerosi autisti degli autobus ad accendere l'aria condizionata su alcuni autobus. Io notavo che, per esempio, io prendo spesso il 548, che sì. È un autobus gestito da Troiani ed è un autobus che attualmente è fatto con veicoli solo elettrici. Cioè, il 548 non credo negli ultimi 4-5 mesi di aver visto un autobus che non fosse un Ecitaro elettrico, perché sono questi i mezzi che ci mettono. A differenza degli altri, dei 542, che generalmente ci hanno la condizione da sparata,
2: sì, 542 è un viaggio al Polo Sud.
1: Esatto. Che questi qua, anche tipo a giugno, anche con le persone che protestavano sull'autobus, stranamente l'aria condizionata. Poi l'autista l'accendeva solo in seguito a proteste, urla e altri fenomeni, diciamo, folcloristici che si possono notare sugli autobus di Roma quando succedono queste cose.
2: Sì.
1: E io mi chiedo: ma perché questa reticenza? Ora, questo articolo un poco mi ha aperto gli occhi su perché erano reticenti ad accendere l'aria condizionata, perché a quanto pare uno dei motivi che non è stato giustamente contemplato è che se hai una batteria che dura X senza aria condizionata, quando metti la cosa a palla su un autobus con 80 persone sopra,
2: che apre
1: e chiude le porte in continuazione, giustamente c'è un leggerissimo incremento di consumi, ma siccome sono veicoli a trazione solo elettrica, questo si riduce, provoca un consumo più rapido della batteria.
2: Eh sì, quindi questo è il fenomeno che si è osservato, che quindi quando dura di meno la batteria vuol dire che poi l'autobus deve rientrare in deposito per ricaricarsi. Questo ovviamente, diciamo, non è nemmeno tanto la fase ricarica, che pure sì è molto lunga il problema, ma proprio il fatto che devi tornare al deposito, perché il deposito a cui afferiscono non è necessariamente nelle immediate vicinanze, comunque un'operazione complicata.
1: Anzi per chi sa più o meno come funziona il trasporto pubblico di Roma, Roma purtroppo non ha tantissimi depositi né di autobus né di tram, cioè è famoso il fatto del blocco dei tram ogni volta che lavorano sull'unico deposito di tram che c'è, quindi cioè, è ovvio che quando devi fare un lavoro là, ora i depositi di bus sono molti di più, sì, però sono quasi tutti in periferia estrema,
2: sì.
1: Ce n'è qualcuno al centro, in zone paracentrali tipo Portonaccio
2: come quelli centrali, sì.
1: Sì, però dico in generale la maggior parte sono in estrema periferia, quindi l'autobus deve fare svariati chilometri prima di raggiungerli, soprattutto quelli che prestano servizio in centro,
2: sì.
1: E molti di questi non sono attrezzati per le ricariche degli autobus elettrici,
2: sì,
1: è un lavoro che loro stanno facendo, ma lo stanno ovviamente a poco, nessuno critica sul fatto che ovviamente man mano che le flotte di autobus elettrici aumentano facciano i lavori, perché è ovvio che è inutile fare, cioè non li possono fare istantaneamente, questo è normale,
2: certo.
1: Però comunque è comunque un problema perché le distanze da fare sono tante.
2: Sì,
1: sono lunghe.
2: Eh sì, quindi vuol dire che devono poi rientrare in questi depositi, ma poi a quel punto che fai? Cioè, quello non è come fare il pieno di diesel, che comunque sì, ci metti poco. Per quanto riguarda le batterie, il meccanismo è diverso, è più complesso, e quindi se ti si riduce l'autonomia, questo è, diciamo, in qualche modo di proprio ripianificare il sistema di corse. Questo era, infatti, anche se fosse stato un problema sull'autonomia, diciamo, di un combustibile liquido, infatti sarebbe stato uguale, perché comunque il tempo per ritornare hai fatto saltare almeno una corsa, no? Diciamo, nel tempo che torni, per quanto è vero che quando torni non fai le fermate, naturalmente, ma comunque più o meno hai fatto saltare almeno un po' una corsa andare, una corsa a tornare, velocemente come tempi, e quindi devi ripianificarlo. Un altro dei motivi perché si stima che possano aver avuto un effetto, diciamo, di riduzione dell'autonomia è anche, diciamo, il caldo e basta, quindi anche gli autisti che tu hai incontrato che valorosamente sacrificando loro stessi e voi stessi ritenevano la batteria l'aria condizionata spenta, non è detto che abbiano risolto completamente il problema, perché pare proprio che con l'aumentare della temperatura le batterie diventano meno efficienti, questo
1: sì,
2: è noto,
1: e questa è una cosa nota, quindi diciamo non è...
2: Anche spiegare perché?
1: Vabbè, è una questione termodinamica, nel senso che accelerano i processi all'interno della batteria, accelerano i processi di scambio all'interno della batteria, e quindi diminuisce la
2: resistenza.
1: Diminuisce la potenza che possono erogare, praticamente, perché si riducono il numero di portatori di carica, si genera una differenza di potenziale, perché tu hai cariche che devono superare una barriera energetica. Se alzi la temperatura, la barriera energetica supera più facilmente, quindi qualcuno supera per caso, e quindi senza generare una forza elettromotrice. Il problema è questo, che tu nell'idea teorica tutta il transito di cariche genera una forza elettromotrice, ma se c'è un passaggio di carica da una parte all'altra della barriera energetica che non passa dal motore, e quella semplicemente è consumo che se ne va senza generare forza elettromotrice.
2: Vabbè, per questa volta hai passato l'esame.
1: Su questa cosa è interessante, secondo me è indicativo il fatto che forse per la prima volta nella storia dei trasporti romani questo problema nasce dalla voglia di fare le cose più veloce della norma, cioè del resto del mondo, perché questa cosa è stata causata da un fenomeno che io onestamente mi ero domandato, che mi aveva un po' stranizzato quando sono venute fuori le notizie, che a Roma, se vi ricordate, gli autobus della generazione precedente, stiamo parlando dei bei dieseloni, diciamo old style, che
2: è una ridottissima quota di autobus a metano.
1: È una piccola quota di autobus a metano e sparutissimi autobus ibridi.
2: Sì.
1: Ora, in generale, la maggior parte delle città, quello che hanno fatto, almeno quello che ho confrontato io con le altre città che frequento, hanno cominciato a incrementare la quota di ibridi. Cioè, quello che è successo, certo, è che non che hanno comprato da subito auto solo autobus solo elettrici, ma no, sono andati in maniera graduale, cioè comprando, smettendo di comprare i dieseloni puri, diciamo tra virgolette, e comprando gli ibridi. Tanto ibrido diesel esiste, non è che,
2: certo,
1: che diciamo, sì, sì, lì. Comprando gli ibridi e quindi passando da una fase in cui gli autobus sono per lo più ibridi. Io posso vedere che le altre città che frequento, appunto, le quote di autobus solo elettrici sono molto più basse rispetto a Roma. Roma ha probabilmente grazie ai fondi PNRR ha comprato subito in massa un sacco di autobus solo elettrici, tra l'altro mettendone molti nelle linee periferiche. questa cosa, il motivo per cui non essere linee periferiche è
2: legato,
1: è
2: ai,
1: noto,
2: ai
1: è
2: depositi.
1: Legato ai come si chiama,
2: ai
1: depositi, perché ovviamente i depositi, quelli più periferici, è stato più facile adattarli per le ricariche, perché c'era più spazio, c'era più cosa, quindi giustamente ovviamente hanno fatto diciamo, convertito prima gli autobus che facevano riferimento ai depositi periferici. Però questa cosa ha anche dall'altra parte il difetto che gli autobus periferici in generale, ma questo vale in tutte le città, fanno più strada degli altri. In generale le linee periferiche sono linee più lunghe,
2: sì.
1: Le linee centrali sono linee più affollate che fanno un percorso più breve, le linee periferiche sono linee più lunghe che fanno che magari sono meno affollate, sono meno frequenti, ma fanno percorsi più lunghi
2: anche per motivi urbanistici,
1: banalmente. Comunque dico, sulla cosa dell'aria condizionata, notavo nell'articolo che c'è pure scritto, questa cosa è pure scritta, che c'è la soluzione è questa. ATAC ha fatto sapere di stare lavorando per ottimizzare l'utilizzo dell'aria condizionata compatibilmente con la capacità di ricarica delle batterie.
2: Sì.
1: Tu cosa leggi? Tu questa frase come la interpreti? Io la interpreto come
2: me la spegniamo.
0: Avevo spento l'aria condizionata.
2: Abbiamo messo dello scotch sul pulsante.
1: Perché stare lavorando per ottimizzare l'utilizzo dell'aria condizionata a casa mia è spegni l'aria condizionata.
2: Sì, anche perché su un autobus pieno di gente, cioè come la ottimizzi? Poi apre la porta di tutte le volte, cioè non è che poi di no, allora facciamo di una prima più le porte, no?
1: Apro solo la porta dietro l'ultima.
2: Tra l'altro il vecchio meccanismo alternativo del abbassiamo i finestrini mano a mano, no, sugli autobus.
1: No, tra l'altro
2: quelli vecchi iniziano a essere più disponibili.
1: No, ma tra l'altro questa cosa è una cosa problematica, ancora problematica, perché il problema è che se tu non accendi l'aria condizionata, la gente tende ad aprire i finestrini.
2: Sì.
1: E quando accendi l'aria condizionata, poi ci sono i finestrini aperti e nessuno,
2: sì,
1: li richiude.
2: Sì.
1: Quindi questa cosa che va al contrario, cioè nel senso, se tu ritardi ad accendere l'aria condizionata, produrre una minore efficienza dell'aria condizionata stessa.
2: Certo, certo. Sì, esatto, laddove ci sono dei finestrini che fanno entrare efficienza dell'aria, perché a volte noi, insomma, gli spiragli sono minuscoli. Comunque parliamo di soluzioni, non solo di problemi. L'ATAC dice che sta valutando come soluzione quella di mettere dei pantografi sui bus. I bus pare che li abbiano preso, pare che siano già predisposti per questi pantografi, ma predisposti non vuol dire che li hanno. Il pantografo è quel meccanismo che è tipicamente, diciamo, ferroviario o del tram, ma che in realtà hanno anche i filobus, per capirci, quindi il fatto che un autobus abbia sopra un pantografo, quindi un braccio che si collega alla linea aerea, alla catenaria, non è così strano e insolito, è quello che realizza un filobus. Ma gli autobus di cui stiamo parlando non sono dei filobus, sono degli autobus elettrici a batteria. Questo che cosa vorrebbe dire? Vorrebbe dire che la linea che loro fanno non ce li ha i fili. L'idea sarebbe quella di mettere quindi un sistema di ricarica soltanto al capolinea, in cui poi tu puoi alzare il pantografo e così quello si collega. Questo chiaramente vorrebbe dire che ora tu puoi non tornare al deposito per ricaricarti, e che tra una partenza e l'altra un pochino ti puoi ricaricare. La soluzione però, come dire, ci mancano i tagli tecnici per poter fare un conto accurato, ma mi sembra difficile pensare che le batterie di un autobus tu le puoi ricaricare, no? Quindi dopo tu hai fatto una corsa di una linea che magari è durata 40 minuti, poi tu al capolinea quanto tempo ci stai? Voglio sperare non 40 minuti.
0: No.
2: Ce ne starai 10 di minuti, ma in 10 minuti quanto l'hai ricaricato? In realtà tu chiaramente un pochino guadagni, no? Perché se in questi numeri del tutto inventati che ho messo adesso, vorrebbe dire che ogni 4 corse, diciamo, ne ricavi, ne spremi una in più e ritorni magari alle 5 che avevi prima. Però non è che è un meccanismo perfetto, e comunque aggiunge un'ulteriore rigidità, perché magari questo sistema non potrà essere possibile implementarlo in tutti i capolinea. Attualmente nessun capolinea a questo sistema e nessun autobus a questo pantografo, quindi anche lì potrebbero metterlo gradualmente, ma magari in alcuni non sarà mai fattibile.
1: Pare la classica soluzione detta, diciamo, per dire, per dare un contentino al dire stiamo risolvendo il problema, risolviamo così.
2: Sì.
1: Perché questa cosa in realtà si basa su qualcosa di reale, di vero, cioè nel senso esistono questi sistemi fatti in questa maniera, però in generale sono applicati sui tram. Esiste un sistema, una tecnologia, credo sia della CAF, che sarebbe quella che produce i tram che devono arrivare o che stanno già arrivando, futuri tram di Roma, sì. La CAF credo che proprio questa tecnologia, sì, che si basa su una ricarica molto veloce fatta alle fermate,
2: sì.
1: però,
2: cioè, qual è qui l'idea? L'idea è simile a quella che vi ho detto per il capolinea, e quindi sempre una via intermedia. Tu non hai la catenaria lungo tutta quanta la linea, ma alle fermate, a tutte, solo ad alcune, questo diciamo non cambia tantissimo, lì hai un punto in cui invece il pantografo si aggancia, quindi quando l'autobus arriva in fermata si ricarica un pochino. Se tu stai fermo a ogni fermata magari un minuto, no, lungo una tratta che magari ha 30 fermate, ti sei, hai fatto mezz'ora di ricarica magari su un'ora e 10 di
1: che linea, sarebbe quello necessario. Diciamo, la seconda è che questi autobus, sempre che funzionano in questa maniera, diciamo, se non possono garantire la catenaria per un lunghi tratti, questa cosa succede, per esempio, degli autobus in alcune città, succede in alcune autobus, non mi ricordo quale città francese, mi viene Onizza o Lione, comunque c'è una città, c'è alcune città francesi che hanno questo, non esattamente questo col pantografo ma con la terza rotaia, però diciamo uguale, di ricarica alle fermate, che per, è di ricarica alle fermate è lunghissimi tratti senza catenaria,
2: sì.
1: Quindi come se fosse un autobus, perché nel tram è facile, perché nel tram tu ricarichi le batterie alle fermate, ma comunque c'è anche la catenaria,
2: sì.
1: Questa cosa ti serve per avere le batterie in funzione per dei brevi tratti senza catenaria,
2: sì.
1: Senza dover vedere le scene folcloristiche come i tram che si spingono a Roma, che è una,
2: sì,
1: cosa che
2: sono, diciamo, il bacetto, come è noto questo fenomeno,
1: tipo, senza, per abbandonare questa cosa, per sì che non rimangano bloccati a metà senza nessun sistema di propulsione,
2: sì.
1: Diciamo, però la catenaria in generale c'è, però diciamo, l'autobus, il modello è diverso, la catenaria in generale non c'è, e quindi assomiglia più a questi altri tram. Questi altri tram effettivamente funzionano in questa maniera, ma hanno una piccola caratteristica che si chiama che la batteria non è una batteria al litio, una batteria al nickel, ioni metallici, o una batteria a batterla a pesca com'è, ma è un ultracapacitore che si ricarica in molto meno tempo, quindi riescono a fare questa cosa perché la ricarica alle fermate consente di caricare molto velocemente quella batteria.
2: Sì.
1: A Roma
2: non ha la stessa, quindi hanno una minore capacità, ma hanno una maggiore capacità di ricarica, esatto. Quindi sono particolarmente
1: sono
2: indicati
1: pensati per questa
2: se
1: cosa.
2: Tu hai dei continuamente, diciamo, no, delle spintarelle in cui ti arriva la corrente, e poi tra l'una e l'altra invece i tempi, gli spazi non sono lunghi.
1: Ora è stato diciamo presentato qualche anno, qualche mese fa, aspetta quant'era, no, anno addirittura, un prototipo di un autobus che possa fare questa cosa qua, che era cosiddetto Smart Bus, che è stato sperimentato nel 2021, che è un autobus il cui scopo è proprio un autobus elettrico che si ricarica in breve tempo in determinati punti. Lo Smartbus ha come caratteristica differente dai normali autobus di linea proprio questo, che non ha le batterie normali ma c'ha gli ultracapacitori. Ora, il proporre questa cosa nella situazione attuale è ovviamente aria fritta, perché o compri, cioè nel senso, o lo fai un piano programmatico che prevede di comprare,
2: cioè, più aria condizionata e più aria fritta,
1: sì, esatto. Okay,
2: questo è quello che infatti succede a volte,
1: lo dico, o fai un piano programmatico e prevede di comprare questo tipo di mezzi con questo tipo di batterie, ma a questo punto quelli che ci sono per ora che fanno?
2: Sì, sono invernali, diciamo.
1: Se sono invernali, come facciamo?
0: Vabbè, non sarebbe male, comunque, avere un parco macchine invernale.
1: Sì, ti ricordo sempre che Roma ha buttato i Cityway, no, come si chiamavano? City Class. E anche quelli a metà, e anche quelli a metano, i CNG, sì, quelli famosi, quelli della quota a metano,
2: sì.
1: Sono stati buttati, cioè alienati. Perché? Perché arrivando gli autobus nuovi
2: non c'era più spazio,
1: non c'è spazio per la, come si chiama, vi faccio presente che sempre l'ATAC, sempre per lo stesso motivo, a parte per prevedere di smettere tutti gli stanga, i tram stanga, quando, sì, arrivano quelli nuovi, perché non ci entrano, ha anche un bando, ha fatto un bando, non so chi l'ha vinto, penso che comunque si è detto, per dismettere quasi tutti, non credo tutti, ma quasi tutti i moduli della metro B che non siano i CAF, cioè i treni quelli degli anni 80,
2: sì,
1: che sono, alcuni dei quali sono tuttora in servizio, perché devono arrivare i famosi 30 treni TACI, dei quali, nonostante, sì, siano arrivati alcuni, non si vede ombra di servizio.
0: Ma perché dice che stanno a fare il collaudo?
1: Che stanno facendo il collaudo? Cioè, la questione è questa, capito, sì, sì, però hanno già fatto il bando per dismettere gli altri. Perché, cioè, hanno fatto il bando per dismettere gli altri? Perché non ci entrano nei depositi. Ora, uno dei problemi grossi che c'è a Roma è proprio questo, che no, altro che flotta interna e flotta invernale, loro per prendere un autobus ne devono buttare un altro.
2: Cioè, siamo in presentazione, lo possono portare in un'altra città.
0: Il cambio di stagione è tanto facile, mi sono piegato pure io a fare il cambio di stagione.
1: Comunque la situazione quindi è questa, per cui a me questa cosa qua della ricariche mi sa tanto di fuffa, non perché in sé è vera, si può fare questa cosa, ma prevede che fai un sacco di lavori alle fermate, che compri gli autobus nuovi, che fai, cioè è una rivoluzione.
2: Sì, per capirci, loro hanno parlato tanto di questa cosa al capolinea e non alle fermate. Questo è un cambio più piccolo, però a me sembra anche un cambio molto meno efficiente, perché il punto è che benché alla fermata potresti dire beh, ma per quanto tempo ti ricarica la fermata? Molto poco. Ma se ci pensi, quando li cumuli quel tempo in realtà è ben superiore, cioè sommando un autobus che magari ha un tragitto, non so, da 20 fermate, se ognuna si ferma anche solo 30 secondi, e sono rare le volte che ti fermi 30 secondi per la verità, in realtà sommandole hai fatto 10 minuti, sì, che potrebbero essere tranquillamente superiori a quanto stai fermando.
1: Ci sono molti più lavori perché dovresti attrezzare ogni fermata.
2: Esatto, quindi la soluzione di cui si paventa a me sembra, come dire, non una soluzione, ma come dicevi tu, soltanto una cosa per mostrarsi impegnati e dire che sia la soluzione.
0: A meno che non aumentano il numero di mezzi.
1: No, quello che probabilmente
2: questo
1: no,
2: è uguale a dire fare il cambio di stagione.
1: No, perché
2: però
1: c'è che sempre,
2: vuol dire che a metà giornata torni in deposito.
1: No,
2: e
1: perché
2: poi
1: c'è sempre un problema di numero di mezzi. No, la verità. La verità più probabilmente, se vogliamo scontrarci tipo in faccia con la realtà, è che questo piano quello che prevede è una rarefazione dei mezzi, cioè che tu fermi un mezzo al coso finché non è carico, al capolino, finché non ha una carica sufficiente, ma questo fa sì che un autobus che magari passa uno ogni quarto d'ora diventa uno ogni 25 minuti.
0: Perché se no ne metti due, questo dicevo.
1: Eh sì, ma i due non li puoi parcheggiare perché non c'è lo spazio.
0: No,
1: a meno
0: ma devono stare in giro, non devono stare a parcheggiare.
1: No, non funziona così. Alla fine devono stare tutti parcheggiati, devono avere il posto per parcheggiarli
0: alla
1: tutti.
0: Alla fine, sì. Sì, ho capito.
1: Quindi diciamo non funziona così. Te no, non avrebbero buttato quelli che sono, a me non mi dispiace per i City Class 6 perché sono autobus veramente vecchi che erano ridotti a Roma in una situazione terrificante,
2: sì.
1: Onestamente però mi dispiace per i mezzi della metro B perché quelli certo. In questo momento stanno facendo funzionare la metro e tu stai già pianificando di buttarli prima ancora di vedere se funzionano quelli nuovi.
2: Sì. E che è comunque è quello rischio. Che avverrà anche con gli Stanga.
1: E quello che avverrà con gli Stanga.
2: Cioè, gli Stanga, i tram vecchi, vero? Gli Stanga sono quelli non accessibili. Sì, sono quelli non accessibili. Quindi, diciamo, con un sacco di problemi. Indubbiamente non hanno l'aria condizionata, ma hanno degli ampi finestrini. Questo gli va riconosciuto. Che però comunque funzionano. E che
1: però sono l'asse portante del trasporto tramvario a Roma in questo momento.
2: Specie nel tratto che va, diciamo, da Roma Est fino al Verano. Sicuramente un'altra parte dell'asse no, si basa su degli altri tram, ma insomma quei tram spariranno nel frattempo che arrivano quelli nuovi saranno invece gli Urbos che
1: non sappiamo ancora, non abbiamo avuto il piacere di averne nemmeno uno in fase di collaudo, questa è la bellezza.
2: E l'abbiamo avuto per carità 20 anni fa, ma comunque no, questa bella sorpresa che quando sono arrivati quelli nuovi che sono gli Iveco,
1: come si chiamano? Non mi ricordo più,
2: non me lo ricordo.
1: Quelli quando sono arrivati fu famosa questa cosa e quando sono arrivati scoprirono che gli autobus erano troppo pesanti per il sistema di rotaie, se non sbaglio.
2: Ah, non me lo ricordo.
1: Avevano un problema di scodatura nelle curve,
2: sì.
1: Ed erano troppo pesanti, quindi danneggiavano le rotaie stesse, mi pare.
2: Sì,
1: e si danneggiavano loro, quindi praticamente doveva andare in manutenzione in continuazione.
2: E anche le rotaie stessa cosa, motivo per cui alcune tratte non gliele fanno fare il meno possibile, che è uno dei motivi per cui, guardate, se per esempio prendete il tram in direzione Roma Est, trovare quei tram è una vera rarità, ogni tanto li si trova in quelli che fanno capolinea a Quarticciolo, quindi diciamo il 14, ma mai, quasi mai, a volte mi è capitato di vederceli su quelli che invece girano poi, quindi sono il 5 e il 19, perché lì fanno una curva stretta che quei tram sono tecnicamente in grado di fare, ma quando la fanno poi questo pare che si rovina.
1: Diciamo, si rovinano oltre a sentirla tutto il quartiere che hanno fatto quella curva.
2: No, questo ci fa capire come.
1: No, tipo, questa cosa è già successa, quindi sì. Diciamo questa, per quanto uno ovviamente la tecnologia, diciamo anche questi mezzi, queste cose si devono aggiornare prima o poi, una maggiore cautela magari non sarebbe stata male, però dico la questione qua è lo stesso problema, cioè tu stiamo puntando, l'amministrazione punta su una qualcosa di non testato e che probabilmente quello che causerà sarà semplicemente una riduzione del servizio, perché effettivamente è tipo salto nel buio così.
2: Certo, a meno di usare la tecnica che anche hanno paventato, cioè quella di ottimizzare l'uso dell'aria condizionata, quindi lì si va a lavorare più che sulla riduzione dell'offerta, sulla riduzione della domanda, cercando di rendere sempre più sgradevole muoversi con il trasporto pubblico.
1: È una tecnica già ampiamente nota e utilizzata in molte città d'Italia.
2: Sì, ma perché è una tecnica valida che ti permette di rendere più efficiente, no, il trasporto delle persone. Ci sono tante le persone, no, che magari hanno maggiori problemi di salute e che quindi magari salgono più lentamente alle fermate. Se tu le respingi, naturalmente il sistema diventa più semplice da gestire.
1: Ti vedo come futuro assessore ai trasporti, proprio.
2: Sì.
1: Dovresti candidare.
2: Lo farò sicuramente, guarda, ora me lo segno sul foglietto, sono le 23:17 e questo secondo me è davvero il segno che dovremmo andarcene da qui e affrontare il caldo fuori da questa stanza. E anche di corsa forse, va bene. Allora, quando appunto se diciamo l'ora tipica di questa trasmissione è decisamente passata, ma come avete sentito c'erano tante voci e quindi ci avevamo molto piacere di rimanere in trasmissione, speriamo anche voi ne abbiate avuto altrettanta. Noi vi salutiamo, soprattutto se ci avete ascoltato non potendo godere della vostra libertà. La nostra email è le dita nella presa @ondarossa.info per proteste, commenti e quant'altro, e noi ci risentiamo chissà per quanto riguarda le prossime domeniche, perché è estate e quindi sicuramente salteremo almeno alcune delle trasmissioni da qui ad agosto, ma direi che possiamo ancora non dichiarare completamente conclusa questa trasmissione. Anche per noi l'estate potrebbe arrivare come per l'ATAC, ma mi sa che non è ancora arrivata. E quindi a presto risentirci, e vi ricordo che comunque da domani mattina riprendono le trasmissioni di Radio Onda Rossa con la rassegna stampa, quindi rimanete sintonizzati dalle ore 8 e poi via via con il resto della programmazione, seppur con qualche buco anche qui dovuto all'arrivo dell'estate. Ciao ciao, buonanotte.
0: Un abbraccio a tutte.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che sei una guardia?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto cancio.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
4: Ti devi piacere.
3: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
4: Devi farti un MacBook.
3: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
4: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
6: No, no,
3: no,
6: no,
7: no,
6: no,
7: no, no.
5: Il vero sballo è dire no.

0: come dire, una trasmissione un po' composita che parte dalla scuola per arrivare alla necessità del boicottaggio, dei boicottaggi per la Palestina, parte dalla scuola avendo visto nell'ultimo anno scolastico che si sta concludendo in questi giorni con gli esami di Stato, quella che ci è sembrato un cambiamento piuttosto forte, non certo iniziato quest'anno, se vogliamo iniziato 30 anni fa.
1: Sì, decisamente 30 anni fa, con quella che è stata la prima grande riforma distruttiva della scuola, ossia quella dell'autonomia scolastica, ma certamente in questo ultimo anno che si sta concludendo, questo processo che abbiamo osservato ha subito una grossa accelerazione.
0: Una grossa accelerazione che noi abbiamo visto nelle forme dell'autoritarismo di una scuola che vuole dare un modello, un impianto autoritario e repressivo che si è come dire manifestato in diversi modi e in diversi campi, se così si può dire. Abbiamo cercato, insomma, quali sono stati durante quest'anno i fili conduttori, il filo contro che sono vari, che si intrecciano, attraverso i quali si è dipanata questa trasformazione della scuola, ovviamente tenendo conto che già era in atto un'aziendalizzazione simile a quella della sanità, che si è quasi compiuta, una militarizzazione di cui molto spesso parliamo, anche grazie al lavoro dell'Osservatorio contro la militarizzazione della scuola e dell'università, diciamo che in quest'anno scolastico abbiamo visto altre linee. Esatto. E in queste altre linee che con alcuni elementi che l'hanno molto definita, partirei da forse dall'ultima in termini di tempo che si è realizzata, e quindi la riforma degli istituti tecnici e professionali.
1: Sì, diciamo, partiamo dalla riforma degli istituti tecnici e professionali dicendo una cosa, tanto per fare un cappello, cioè che come tutte e tutti probabilmente quelli che si interessano di scuola sanno, quest'anno sono state ripubblicate le indicazioni nazionali per l'infanzia e il primo ciclo e poi successivamente le indicazioni nazionali per i licei. Per i tecnici e i professionali invece non sono state pubblicate indicazioni nazionali, ma è stata portata a compimento una riforma, un'ennesima riforma. Diciamo che si tratta di una riforma che non se l'è inventata questo governo, era programmata da tempo, era programmata già dal governo Draghi nell'ambito dei finanziamenti per il PNRR, e diciamo questa riforma è strettamente collegata con la volontà poi di rilanciare quelle che sono gli ITS, le ITS Academy, quindi sostanzialmente con la volontà di strutturare una filiera tecnico-professionale, perché è così che viene chiamata, in cui la formazione, diciamo, di grado inferiore, quindi quella della scuola superiore, è di 4 anni, che vengono completati con 2 anni di ITS Academy. E sappiamo, lo abbiamo detto tante volte, che questi ITS sono fondazioni a capitale misto pubblico-privato, dove, tanto per sintetizzare, i privati la fanno da padrone. Quindi la riforma era partita un pochino in sordina con la sperimentazione della riduzione a 4 anni del ciclo di studi in via sperimentale, sperimentazione che ha avuto pochissimo successo sia, diciamo, dal punto di vista dell'adesione dei singoli collegi docenti, che l'hanno sostanzialmente rifiutata, ma laddove sia stata imposta dai dirigenti ai collegi docenti e quindi sia passata in forma sperimentale, ha raccolto veramente pochissime adesioni, e quindi è stata portata avanti proprio quest'anno una vera e propria riforma
0: per decreto legge, quindi senza passare dal Parlamento.
1: Sì, una riforma per decreto legge senza passare dal Parlamento, che è stata proposta, è stata portata avanti quando già peraltro le iscrizioni agli istituti tecnici e professionali degli studenti del primo anno, che quindi subiranno questa riforma nei fatti, perché inizia ovviamente col primo anno di corso, erano completate frequentate, per cui c'è chi si è iscritto pensando di frequentare una scuola e invece ne frequenterà tutt'altra. E vediamo in sintesi che cosa prevede questa riforma, e cioè sostanzialmente il taglio del monte ore complessivo, che penalizza fondamentalmente quelle che sono le materie dei saperi di base, che vengono sostituite dalle ore tecnico-pratiche, quindi una sorta di vero e proprio avviamento professionale. E poi questa riforma sancisce ancora una volta la subalternità alle esigenze delle imprese, che hanno interessi molto forti e, in ragione di quelle che sono le spesso richiamate esigenze dei bacini territoriali, possono influenzare i piani di studi delle discipline tecnico-pratiche.
0: In sostanza, una riforma pesantemente classista in cui si prevede che i ragazzi e le ragazze delle classi subalterne, penso si possa dire così, siano corpi per il lavoro non qualificato, precario e poco pagato, con una divisione che torna prima della media unica, prima del 62, dove si ritiene che non ci sia bisogno di formare le persone nel loro complesso, ma neanche sulle materie non solo quelle umanistiche, viene tagliata un'ora di italiano un'altra volta, ma perché già era successo con la riforma
1: Gelmini,
0: ma anche con praticamente la cancellazione delle materie scientifiche per come le conoscevamo, dando un'infarinatura generale di un'unica materia.
1: Esatto, un'infarinatura generale, proprio perché le materie scientifiche sono state accorpate in un'unica materia. E poi un altro elemento significativo è che la famigerata alternanza scuola-lavoro, così come viene chiamata adesso, dopo essere passata attraverso tante ridenominazioni, viene anticipata al secondo anno di corso. E viene anticipata al secondo anno di corso anche perché viene sdoganata la possibilità per tutte le scuole che lo desiderino di attivare almeno un corso quadriennale, che non è più sperimentale ma che va a regime e curricolare. Insomma, quindi in presenza di iscritti, evidentemente questo sarà l'esito delle scuole tecniche professionali.
0: E un altro punto estremamente forte che si è verificato durante quest'anno scolastico sono state le nuove indicazioni ministeriali. Quando si parla di nuove indicazioni si parla di quello che un tempo erano i programmi ministeriali, che già dalla riforma Berlinguer sono stati resi più vacui, più lassi, meno stringenti sui contenuti, perché i contenuti nella nuova scuola neoliberista sostanzialmente non contano più.
1: Sì, quasi non ci sono, perché contano le competenze e le abilità, certamente. Diciamo che le indicazioni nazionali dovrebbero fare un pochino da anello di collegamento tra quello che è il PECUP, cioè il profilo culturale che dovrebbero raggiungere gli studenti al termine di ogni ciclo di studio, e il lavoro che materialmente si fa in classe, quindi dare indicazioni forti rispetto al lavoro che si fa in classe e nella scuola, lo ricordiamo, dell'autonomia.
0: Sono uscite prima le indicazioni per il primo ciclo di istruzione, e quindi si parla di scuola dell'infanzia, scuola primaria e quella che chiamavamo la scuola media, la scuola di istruzione secondaria di primo grado, e poi molto recentemente le nuove indicazioni appunto per i licei. Per i tecnici non sono uscite perché c'è la riforma, e per i tecnici e per i professionali. Diciamo che queste nuove indicazioni, da cui non ci aspettavamo molto, hanno lasciato basite e basiti molte, direi la stragrande maggioranza di chi lavora nelle scuole, per un impianto estremamente normativo, pesante, autoritario, eurocentrico, colonialista, senza nessuno sguardo alla complessità delle scuole nell'attualità, alla complessità anche demografica, nel senso della presenza di bambini, bambine, ragazzi e ragazzi che vengono da famiglie che sono di origine di altri paesi, per le complessità sociali, per le complessità culturali, nessuno sguardo per il genere, per le questioni che riguardano la violenza di genere, eccetera eccetera. Ma diciamo che, per non farla troppo lunga, è molto chiaro il progetto progetto, peraltro elaborato da Ernesto Galli della Loggia e dalla professoressa Loredana Perna in Perla in particolare. In particolare, diciamo che la storia, il capitolo che parla di storia è stato forse quello più indicativo. Lo è in maniera molto smaccata per il primo per le indicazioni di primo ciclo. Nelle indicazioni di secondo hanno un po' smussato il linguaggio, ma rimane la stessa solfa.
1: Sì, certamente, insomma, la sostanza non cambia assolutamente, come avremo modo di sentire, è un impianto che, a voler essere buoni, è un impianto eurocentrico e assolutamente di impronta colonialista, che mira a riproporre una serie di stereotipi con un'arroganza che francamente lascia perplessi.
0: Vi lasciamo adesso ascoltare una breve, uno stralcio di un approfondimento che su questo abbiamo realizzato con Alessandra Gissi, che insegna storia contemporanea all'Università L'Orientale di Napoli. Solo l'Occidente conosce la storia. Ha scritto Mark Bloch: i greci e i latini, nostri primi maestri, erano popoli scrittori di storia. Il cristianesimo è una religione di storici. È nella durata, dunque nella storia, che si svolge il gran dramma del peccato e della redenzione. Altre culture, altre civiltà, hanno conosciuto qualcosa che alla storia vagamente assomiglia, come compilazioni annalistiche di dinastie o di fatti eminenti succedutisi nel tempo. Allo stesso modo, per un certo periodo, della loro vicenda secolare, anche altre civiltà, altre culture hanno assistito a un inizio di scrittura che possedeva le caratteristiche della scrittura storica, ma quell'inizio è ben presto rimasto tale, ripiegando su se stesso e non dando vita ad alcuno sviluppo. Quindi non segnando in alcun modo la propria cultura, così come invece la dimensione della storia ha segnato la nostra. La storia, come da oltre due millenni l'Occidente l'intende, non consiste nella raccolta dei fatti, consiste nel pensare i fatti. Inizia così la sezione che riguarda la storia di queste indicazioni nazionali, e è un inizio che io trovo estremamente violento, voglio usare questo aggettivo. Abbiamo con noi Alessandra Gissi, che insegna storia contemporanea all'Università L'Orientale di Napoli e fa parte della Società Italiana delle Storiche, a cui diamo la buonasera e che ringraziamo per la sua partecipazione.
2: È una operazione molto chiara, e devo dire che quantomeno, ecco, ha in un'impostazione a dir poco desolante, certo non ha infingimenti, ecco. Cioè, è tutto molto molto chiaro, molto squadernato quali sono i termini in cui il discorso viene messo, no? Mi pare che tu abbia letto una parte di pagina, mi sembra 69, e questa frase che ha colpito tutte e tutti: solo l'Occidente conosce la storia. Ma soprattutto prosegue attraverso questa disposizione: altre culture, altre civiltà hanno conosciuto qualcosa che alla storia vagamente assomiglia, e attraverso questa disposizione d'animo e gli strumenti di indagine da essa prodotti, che la cultura occidentale è stata in grado di farsi innanzitutto intellettualmente padrona del mondo. Questa è un'affermazione che si fa quasi fatica a entrarci in discussione, perché è talmente chiara la costruzione che c'è dietro, e cosa si può dire?
0: Vengono parole in mente che sono colonialismo, suprematismo.
2: Ma certo, ma certamente, perché che l'Occidente si sia, a parte il fatto che, ecco, una cosa che va così abbastanza sottolineata, che secondo me è decisiva in tutto questo, è anche quest'idea di Occidente, no? Nel senso, un Occidente così vago, dai contorni molto vaghi, abbinato a una volta alla cristianità, un'altra volta così a concetti, ripeto, così del tutto ideologici, in realtà totalmente ideologici. E che questo Occidente abbia conquistato, diciamo, si sia fatto padrone, perché questo è il termine usato, del mondo attraverso la capacità intellettuale è molto interessante a fronte di una storia ormai ricostruita del modello di violenza, oltretutto. Se vogliamo proprio inseguire questo occidente che è stato usato, esportato, che si è fatto modello, ecco, tutto completamente spunto a fronte così di una ricostruzione, ma forse fantasiosa, ecco, io non so, fra l'ideologico e il fantasioso,
3: io
2: totaliato.
3: Ma direi forse facendo una forzatura insieme a quello che dicevamo all'inizio della puntata con il concetto di io opposto ad un altro, come viene introdotto nella promessa ma anche una definizione del bene e del male, nel senso che poi termina così la parte relativa alla storia, cioè diciamo la storia ha rappresentato, dicono, una pagina decisiva del modo come si è costruita non solo la nostra comprensione del mondo, ma la stessa nostra consapevolezza del bene e del male, cioè quindi diciamo una storia occidentale che bene riesce a distinguere tra il bene e il male, si lascia facilmente intendere che cosa sia il male per loro, ecco.
2: Sì, naturalmente quello che risulta intanto chiarissimo è che sono affermazioni di impianto chiaramente eurocentrico, e che oltretutto propongono gerarchie culturali e tra l'altro mi sembra un tono elogiativo eventualmente del passato coloniale. Ma a proposito di questo, diciamo, ecco, rispetto alla questione del bene e del male, voglio soltanto pensare a quanto la storiografia si è occupata del male, del male definito radicale nel corso per esempio del secondo conflitto mondiale, dell'olocausto, no? Di come quella lettura sia stata data tutto dentro invece alla storia occidentale, no? Da Hannah Arendt a Enzo Traverso, per citare qualche storico. Quindi, ma diciamo, nelle linee guida c'è di più, perché ci sono riferimenti ad esempio appunto alla cristianità e all'invasione islamica, mi pare, diciamo, dimenticando il terzo monoteismo, è tutto chiaramente una visione molto chiaramente impostata, che però certamente non rende ragione a quanto la storiografia ha dato, ecco. Ad esempio, se c'è un campo in cui la storiografia in questi ultimi anni si è prodotta con lavori nuovi, sia dal punto di vista, diciamo, informativo che interpretativo, è proprio la storia dei colonialismi. L'ha inserita in una serie di studi più ampi. Certo, torniamo così a un racconto. Poi ripeto, tutto così, in fondo ormai possiamo dire immaginario, perché la storia ce n'è e ce n'è tanta. Non possiamo più dire, come avremmo potuto dire qualche decennio fa, che ad esempio l'Italia aveva così obliato le sue esperienze coloniali, e questo è stato vero, ma ora è studiato sia l'oblio che l'esperienza coloniale, quindi così ne fa.
0: Diciamo, questo riguarda la storia, ovviamente ci sarebbe molto altro di cui parlare, per esempio l'invadenza dell'intelligenza artificiale nelle linee guida, soprattutto dei licei, che poi fanno anche riferimento a delle linee guida specifiche, sempre ministeriali, sull'intelligenza artificiale, dove sostanzialmente le materie diventano delle sorte di ancelle di questo mega strumento aziendale.
1: Esattamente. diciamo che un'immagine che mi ha colpito molto è che l'intelligenza artificiale, a cui è dedicato un capitolo a parte, viene presentata come un copilota per tutte le materie, e si intende copilota di aereo con metafora, a mio parere, bellicista, ma diciamo questo è l'aspetto più rilevante, considerando che l'intelligenza artificiale a cui si fa riferimento è quella delle big tech. Non c'è, diciamo, una proposta ministeriale o una proposta autonoma di elaborazione, ma c'è l'asservimento a quel tipo di esigenze a cui bisogna in qualche modo avvicinare gli e le studenti, rendendoli consapevoli del funzionamento degli algoritmi. Ancora una volta, in una situazione in cui si parla di uno studente ideale che in realtà non ha nessuna concretezza storica, e mi verrebbe da dire più uno studente immaginato che non uno studente reale.
0: Sì, big tech in cui, nelle cui mani la scuola è stata messa già da qualche anno in maniera decisiva dal Covid in poi, perché tutta la DAD e tutta la digitalizzazione è stata fatta sostanzialmente comprando i servizi, in particolare di Google, ma anche di Microsoft e poi di altre.
1: Sì, diciamo inizialmente c'erano piattaforme forse anche più varie, poi la scelta di quasi tutte le scuole, insomma, si è orientata in massa verso Google. Google che ha sostanzialmente acquisisce i dati di tutto quanto il personale della scuola e di tutti gli e le studenti e anche le famiglie, perché vengono proposti ovviamente accessi e account istituzionali a tutti quanti quelli che entrano in qualche misura in relazione con l'universo singolo. La scuola.
0: L'altro aspetto molto forte che noi vogliamo sottolineare anche in questo contesto delle indicazioni nazionali riguarda, diciamo, il genere, le questioni di genere, le persone LGBTIQ, la violenza maschile sulle donne, che vengono sostanzialmente cancellate con un colpo di spugna. Eppure chi lavora a scuola sa che una cosa è certa è che gli e le studenti di questo vorrebbero parlare e di questo vorrebbero avere strumenti. E nelle indicazioni nazionali per i licei questa questione è rinchiusa in un asterisco, cioè nel primo paragrafo della premessa si dice lo studente, c'è un asterisco, e in calce si dice usiamo il maschile sovrasteso per semplicità, che mi sembra una così incommentabile semplificazione.
1: Sì, incommentabile semplificazione, soprattutto fare riferimento, agganciarsi a quella che è la categoria della semplicità, quando evidentemente questo nasconde un preciso impianto ideologico, e qui invece gli infringimenti ci sono. Insomma, se per la storia è tutto diciamo proprio dichiarato, affermato, in questo caso è veramente una cosa un po' da ridere, ecco.
0: Nelle indicazioni invece di primo ciclo purtroppo si parla in maniera più esplicita di queste tematiche. Vi facciamo ascoltare qualche minuto di riflessione di una attivista dell'associazione Scosse di Roma, che è tra le fondatrici di Educare alle Differenze come associazione, che da molti anni propone progetti di educazione sesso-affettiva nelle scuole.
4: Come abbiamo già detto, commentare queste nuove indicazioni nazionali è molto difficile, perché ci sono scritte talmente tante cose gravi che non si sa bene da dove cominciare. Quello di cui ci occupiamo, insomma, un po' con Scott e che ci sta a cuore, è soprattutto un'educazione al genere, alle differenze, e quindi è su questo punto forse che mi concentrerei. Nelle indicazioni nazionali precedenti si faceva comunque un accenno al genere, ecco, e in queste però abbiamo notato come primo dato che la parola genere scompare del tutto, e non è una sorpresa, perché poi appunto nessun curriculum è innocente, tutti i curricula servono un po' anche a riprodurre le ideologie di chi li produce, e le ideologie che sono dietro a queste nuove indicazioni nazionali sono molto molto chiare. C'è un paragrafetto che viene dedicato, diciamo, chiamiamole le questioni di genere, ma chiaramente non è così, che viene dedicata a quella che loro definiscono una triste patologia, cioè la violenza di genere, no? E dove si dice appunto che...
0: E anche chiamarla triste patologia la dice già molto lunga, cioè non è più un fattore sistemico e strutturale, ma diventa la malattia di qualche mela marcia.
4: Certamente, ma questa è una narrazione sulla violenza di genere tipica di queste destre, perché si parla appunto come se fosse una devianza, lo vediamo anche su come ne parla la stampa poi, no, dei femminicidi per esempio, e senza appunto indirizzare invece e affrontare il carattere strutturale. E, appunto, gli slogan transfemministi lo ripetono spesso: lo stupratore non è un malato, è il figlio sano del patriarcato, e la violenza di genere è il prodotto di una società patriarcale che crea divisioni, che crea gerarchie, che crea oppressioni e dinamiche di potere molto forti, per cui è chiaro che già chiamare la violenza di genere triste patologia vuol dire, si classifica molto nella lettura di questo fenomeno, no? Rifiutando totalmente di affrontarlo in maniera seria, in maniera sistemica, rifiutando anche di conoscere l'esperienza dei centri antiviolenza, della letteratura scientifica in merito, insomma di tutti quelli che se ne stanno occupando da anni, dei collettivi e delle associazioni che se ne occupano. Quindi c'è un rifiuto totale rispetto a questa dimensione. E un'altra cosa molto grave che si dice è rispetto appunto che questa triste patologia deve essere, secondo loro, guarita in qualche modo dal capirsi nelle rispettive reciproche, nella reciproca complementarietà. E io vorrei spendere qualche parola sulla parola complementarietà.
0: Sì, fallo, ti prego, perché è di una pesantezza quasi incommentabile.
4: Certo, perché la complementarietà ci riporta di base a una differenza binaria ed essenzialistica, cioè radicata nella biologia. Esistono due generi, solo due generi binari, e quindi se esistono due generi binari e complementari significa che io ho delle caratteristiche e tu ne hai altre, queste caratteristiche sono diverse e quindi una differenza non si può superare perché abbiamo due caratteristiche complementari diverse. Vuol dire che esiste solo l'eterosessualità, come la chiamava Adriatic, l'eterosessualità obbligatoria, per cui l'unica possibile interazione che abbiamo è quella, e un presupposto del genere è solo un presupposto che pone le basi della disuguaglianza, perché è esattamente e precisamente in quel binarismo che si pone che si pongono i presupposti per le violenze di genere, per la violenza maschile contro le donne, ma anche per la violenza omolesbobitrasfobica, per la violenza del genere stesso, cioè per la normatività, la cis-eteronormatività. E quindi scrivere complementarietà di genere, cioè tra bambine e bambini, significa proprio riporsi in tutta quella narrazione, in quell'ideologia che è alla base della violenza e che non contribuisce affatto a sradicarla.
0: Del resto la parola complementarietà non è né innocente né scelta a caso, cioè sta proprio nel gergo delle associazioni antiscelta, della Chiesa Cattolica nelle sue istituzioni, diciamo, più retrive.
4: Certamente, è chiaramente una parola scelta, una parola che strizza l'occhio ai movimenti pro vita, che strizza l'occhio a tutti coloro che si ergono a paladini contro la presunta ideologia gender, e questa però è una operazione ideologica che stanno portando avanti molto molto molto chiara, come è chiara tra l'altro la soluzione che propongono, che è l'educazione del cuore,

0: E questa era Elsie, e il pezzo si intitola Mantra, e appunto speriamo che questa rabbia continui a proteggerci e a proteggere anche le studenti e gli studenti che in tante scuole non riescano a ottenere la carriera alias per poter adottare anche a scuola il nome di scelta sulla base del genere di adozione, e anzi devono contrapporsi a una guerra che il Ministero e non solo il Ministero sta facendo su questo. Dico questo perché dopo le indicazioni l'adozione delle indicazioni nazionali c'è stato un passaggio molto pesante parlamentare in più che riguarda queste tematiche. È entrata in vigore una legge che è passata, diciamo, sui media come decreto Valditara e che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale nel mese di giugno del 2026. Sto parlando del quello che è stato chiamato il consenso informato nelle scuole sulle questione della sessualità, dell'educazione sesso-affettiva. Un accogliere da parte della maggioranza parlamentare e del governo pienamente la richiesta dei movimenti antiscelta e di Provita e Famiglia in particolare, e cioè un meccanismo che renderà praticamente impossibile fare educazione sesso-affettiva nelle scuole, perché verrà richiesto l'approvazione firmata di tutti i genitori e di tutte le genitrici delle classi coinvolte, sia se si lavora a livello curricolare che extracurricolare, quindi sia in orario scolastico che fuori dall'orario, e addirittura se si intende parlare di educazione sesso-affettiva durante le ore di scuola, si dovrebbe garantire agli studenti che non hanno la firma dei genitori un'attività alternativa.
1: Sì, e non solo questo, tanto per fare una sintesi del provvedimento, è anche stabilito che qualora una scuola fosse molto fortemente determinata a portare avanti progetti di questo genere in orario curricolare o extracurricolare, i genitori che devono dare questo consenso informato devono essere messi in condizione di decidere, e quindi c'è necessità che venga sottoposto sostanzialmente il materiale che verrà utilizzato durante le attività a tutte le famiglie, in maniera che possano essere, diciamo, appunto informate su quello di cui si parlerà, e anche il curriculum delle persone che eventualmente entreranno in classe. È più che evidente che tutto questo è un impianto che mira a far sì che non si possano affrontare tematiche di questo genere, mentre, mi sia permesso dirlo, in molti casi la cosiddetta educazione sesso-affettiva, al contrario, viene fatta in maniera piuttosto libera dagli insegnanti di religione cattolica, gli insegnanti di CR, come vengono chiamati, che parlano liberamente di tematiche che verrebbero considerate sensibili alla luce del decreto Valditara nelle loro ore impunemente, insomma.
0: Sì, anche perché rispondono, come dire, a un altro padrone. E ricordiamo anche, così chiudiamo questa sezione sul decreto Valditara, che è stata vietata l'educazione sesso-affettiva nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. Non si può parlare di sesso-affettività.
1: Si può fare solo biologia.
0: Quando si parla di autoritarismo, quando si comincia a dire che di un argomento non si può parlare, mi sembra che si vada
1: sia la prima spia, insomma, la più importante forse, la censura.
0: E insieme alla censura va sempre la repressione del dissenso. Un altro elemento che noi abbiamo notato, non che prima non ci fosse, ma adesso in una maniera molto molto forte nella scuola, diciamo, durante l'anno scolastico 2025-2026, è stata una forma di sanzionamento verso insegnanti e verso personale, lavoratori e lavoratrici della scuola, e verso le e gli studenti. Forme di repressione, di sanzionamento, di controllo e molto molto forti, che fanno collegamento con e qui dal decreto Caivano in poi, con una criminalizzazione sempre maggiore delle persone minorenni.
1: Sì, certamente, insomma, ci sono stati tutta una serie di episodi e ve ne proporremo una sintesi che a noi sembra particolarmente significativa per la qualità degli episodi e anche per la qualità delle persone che si sono trovate a fronteggiare fenomeni di repressione. È molto forte la repressione nei confronti degli studenti e delle studenti minorenni, ma come dicevi tu, è molto forte anche nei confronti dei docenti. E nei confronti dei docenti e delle docenti questa repressione viene esercitata molto spesso dai dirigenti scolastici che diciamo, ne abbiamo parlato anche di questo abbastanza diffusamente, stanno cominciando a erogare tutta una serie di provvedimenti disciplinari per questioni anche di poco momento in misura molto molto maggiore rispetto al a quanto accadeva precedentemente.
0: Il decreto Caivano, che poi è partito da Caivano ma poi è stato esteso a altre 6 aree in Italia, lo ricordiamo, dice di voler combattere la dispersione scolastica proponendo il carcere per i genitori di chi non va a scuola ha fatto sì dalla sua applicazione in poi che siano raddoppiate le persone che vengono incarcerate nei carceri minorili. La sinergia tra provvedimenti scolastici e forze di polizia l'abbiamo vista sempre più in azione. Partiamo con un fatto che è successo a Firenze, al liceo Machiavelli di Firenze. Vi facciamo ascoltare un breve stralcio di una corrispondenza per poi commentare insieme quello che è successo.
2: In questo caso per la prima volta è successa questa cosa qui, ovvero una studentessa minorenne è stata segnalata ai servizi sociali per essere stata presente a questo presidio.
0: Si parla di un presidio in cui gli studenti e le studenti del collettivo del liceo Machiavelli manifestavano insieme a lavoratori e lavoratrici del comparto tessile del Pratese, insieme al Succobas, in particolare manifestavano davanti a un negozio di Patrizia Pepe, che è un brand di lusso, diciamo, rispetto alle condizioni di lavoro di chi lavora, insomma, nei subappalti di questa ditta.
2: E non solo, ma è stata l'unica studentessa minorenne, in quanto eravamo in altri 10 probabilmente studenti e studentesse presenti e minorenni in quel momento, però è stata l'unica ad essere stata appunto segnalata ai servizi sociali. Ora, dopo questa segnalazione noi l'abbiamo scoperta in realtà solamente più o meno un mese fa, nel senso che ad AGI, dopo aver partecipato insieme a noi a questo presidio l'8 novembre, a fine gennaio, inizio febbraio è arrivata una lettera in cui le veniva detto che sotto richiesta della procura i servizi sociali la invitavano a presentarsi lei e i suoi genitori ad un colloquio. Ora, questo colloquio, qualcuno spesso ci dice, ma è una prassi, diciamo, essere sentiti dai servizi sociali quando si ha una denuncia. Che intanto il punto è che AGI non ha avuto nessun tipo di denunce, AGI quel giorno non è stata ovviamente fermata, non è stata identificata, non ci sono procedimenti, non sono state notificate appunto denunce in realtà per ora a nessuno di noi. Quindi il caso di AGI è particolare proprio perché si mette in mezzo ai servizi sociali fin dall'inizio, con il sospetto che una persona come AGI possa partecipare a manifestazione e che questa cosa voglia dire che c'è qualche fattore criminogeno e quindi si indaga alla ricerca di un qualche fattore criminogeno o di disagio sociale, per cui manifesti davanti a un brand insieme a dei lavoratori, sei una studentessa minorenne e in più sei pure figlia di immigrati, allora è un disagio sociale. Ora, perché io dico questa cosa? perché è quello che dicevo prima, nel senso che tra tutti e 10-15 studenti e studentesse, per lo più minorenni, AGI è stata l'unica studentessa ad essere stata segnalata, perché è stata l'unica studentessa che era lì, figlia di immigrati di origini marocchine.
0: E insomma, questa è stata un fatto piuttosto sconvolgente, che si riallaccia a tanti episodi di cronaca politica di questo anno politico, in cui abbiamo visto tante volte le persone di origine straniera venire criminalizzate maggiormente delle altre quando per esempio manifestavano per la Palestina. Parliamo per esempio di Tarek, che si è dovuto fare più di 2 anni di carcere per la manifestazione del 5 ottobre, anzi ne salutiamo la sua liberazione, ma insomma non è ovviamente l'unico caso. Parliamo di Seif, lavoratore della scuola francese, che per aver espresso le sue opinioni sul genocidio in Palestina ha perso il lavoro ed è tuttora, come dire, perseguitato dallo Stato italiano nonostante abbia lo status di rifugiato, per non parlare poi di Anan e degli altri palestinesi in Italia.
1: Sì, diciamo, questo è un episodio particolare, particolarmente inquietante. Da una parte mi verrebbe da dire che risponde all'idea che solo l'Occidente conosce la storia e solo l'Occidente può assumere un certo tipo di comportamento, e dall'altra parte corrisponde a una certa idea di presunta integrazione, per cui l'integrazione è possibile solamente quando chi arriva in Italia è sostanzialmente in un atteggiamento di gratitudine e di diciamo subalternità rispetto a quella che è la cultura occidentale, che conosce il discrimine tra il bene e il male e dunque non sbaglia mai. E questo è il primo discorso. Rispetto agli esempi che facevi tu, che sicuramente sono esempi gravissimi, trovo questo caso di cui abbiamo parlato di Firenze particolarmente grave, perché appunto la ragazza in questo caso non era stata fermata e non era stata identificata ed evidentemente quindi è stata segnalata da qualcuno che la conosce o comunque insomma che ci dimostra quanto diffuso sia questo tipo di impianto.
0: E parlando come dire del trattamento delle persone di famiglie d'origine straniera e parlando di repressione delle studenti e degli studenti, passiamo a un altro caso. Quest'altro caso è successo il 27 ottobre del 2025 a Torino, dove davanti al liceo Einstein si sono dei figuri della giovanile di Fratelli d'Italia si sono presentati a volantinare contro i cosiddetti Maranza.
1: Volantini anti-Maranza, e sentiamo quello che è successo.
0: Lo sentiamo dalla voce di una compagna del collettivo Mamme in Piazza per il dissenso e poi torniamo in voce.
3: Ricordare che cosa è successo quel giorno, il 27 di ottobre, dei giovani appartenenti alla sezione giovanile di Fratelli d'Italia si presenta davanti a un liceo, e non era la prima volta, era già successo in quel periodo di fronte a vari licei, per dare un volantino che contrasta o comunque stigmatizza la cultura Maranza. I ragazzi hanno subito reagito straordinariamente. Quel giorno davanti al liceo non c'erano solo questi due giovani di Fratelli d'Italia, della giovanile, ma erano accompagnati da numeroso personale della Digos e da 3 camionette della Celere. E questa è stata Procerino che ha subito infiammato, e quindi questo è un po' un fatto che raccontano anche i ragazzi. C'erano dei ragazzi che si sono avvisati, hanno detto: ma davanti a scuola c'è la Celere, e quindi cosa sta senza neanche capire bene cosa stava succedendo, molti si sono precipitati, magari chi non andava a scuola quel giorno, chi andava al serale, si sono precipitati davanti alla scuola per capire cosa stava succedendo. I giovani studenti, quando hanno visto che l'intento era di questi due personaggi, tra l'altro non giovani, non due liceali, due ragazzi più grandi che volevano dare questi volantini che erano stigmatizzanti appunto contro i Maranza, e si è cercato di impedirlo, sono stati buttati per terra, sono stati insultati, ma da subito la Digos si è frapposta tra i giovani studenti dell'Einstein che hanno cercato di impedire questo volantinaggio e i due volantinatori. L'altra cosa assolutamente inquietante era che uno dei due volantinatori aveva una videocamera con cui stava riprendendo tutto, e quando poi ritroviamo le denunce, i filmati della videocamera sono acquisiti agli atti dentro alle denunce. Quindi da subito si è capito che c'era una collusione pazzesca tra chi volantinava, tra la polizia, la Digos, la Celere, che era lì a protezione, non a protezione della scuola, degli studenti, quello che loro dicono la convivenza sociale, era protezione dei due volantinatori. La dinamica delle cose, per come è stata raccontata, vista e filmata dagli studenti, per come è andata, era che la polizia era protezione dei due volantinatori e che non ha fatto questa cosa, ulteriormente innescato conflittualità che è poi degenerata finché è stato arrestato uno dei ragazzi, e di fronte all'arresto di uno dei tuoi compagni di scuola ovviamente i ragazzi hanno reagito cercando di non farlo portare via, quindi mettendo il proprio corpo davanti agli scudi o davanti alla macchina della polizia. Questa cosa a livello torinese ha colpito moltissimo, abbiamo tutti capito le dinamiche e stigmatizzato le dinamiche da non solo gli altri collettivi studenteschi, ma tutti i sindacati della scuola, la CGIL, la CUB, i COBAS Scuola. Il Consiglio Comunale ha fatto un ordine del giorno in solidarietà agli studenti, agli insegnanti e ai genitori. E il coordinamento antifascista, che è uno dei tanti coordinamenti tra cui ci si trova in parecchie persone, tra cui i collettivi, noi, l'AMPI, eccetera eccetera, quindi un grande contenitore torinese che sta cercando di contrastare il fascismo che avanza. Quindi direi che la parte democratica della città ha da subito reagito in solidarietà agli studenti e contro questa perversa dinamica di polizia che accompagna, difende e protegge la parte fascista della città. Questo volantino anche anti Maranza è stato stigmatizzato, cioè Maranza, se andiamo a leggere addirittura il comunicato del Consiglio Comunale, si stigmatizza un utilizzo di una parola che comunque oggi viene usata come razzista e come stigmatizzante di tutti i giovani di seconda generazione. Il liceo Einstein è nel quartiere Barriera di Milano, che è uno dei quartieri a più alta densità di immigrazione, quindi i suoi allievi sono moltissimi di seconda generazione, e questo è stata una protezione che per esempio gli studenti e le studentesse hanno da subito ravvisato. Okay? Gli insegnanti di quella scuola, la dirigenza non ha fatto nulla, erano presenti ma non sono usciti, non hanno portato la loro carica istituzionale per fermare quello che stava accadendo, per stigmatizzare, per fermarlo.
0: Anche semplicemente per chiedere cosa sta succedendo, insomma, se sei dentro la scuola, fuori ci sono studenti della tua scuola, ci sono degli esponenti di partito, c'è la polizia che interviene, mi sembra veramente incredibile che non sia uscito nessuno, almeno per capire cosa stava succedendo.
3: Purtroppo, conoscendo un po' la dinamica di questa scuola, probabilmente la direzione lo sapeva benissimo e gli è andata bene così, non si è esposta e ha lasciato però i suoi giovani studenti in una situazione assolutamente a rischio di tutto, perché poi sono stati inseguiti dai manganelli, uno è stato arrestato, c'è stato un rischio, un conflitto col corpo costante, quindi una situazione molto pericolosa in cui gli adulti educanti avrebbero dovuto

0: anche molto difficile nel reagire nei primi tempi, nel senso che contattare un avvocato che spiegasse cosa stava succedendo, che desse indicazioni, alle famiglie, come procedere. Questo ha poi comportato che il rientro a scuola non è stato possibile il 7 di gennaio, quando sono tornati tutti, e poi l'8 di gennaio sono stati fatti gli interrogatori dal giudice delle indagini preliminari. Una giornata lunghissima in cui 6 si sono presentati al tribunale dei minori alle 9 del mattino e gli ultimi sono andati poi via verso le 6 di sera, credo. Alla fine degli interrogatori il giudice delle indagini preliminari ha confermato gli arresti domiciliari, l'obbligo di restare in casa e la possibilità di andare esclusivamente o a scuola o a effettuare delle visite mediche, ma accompagnati sempre durante i tragitti da una persona adulta della famiglia.
1: E quindi questo caso finisce con l'arresto ai domiciliari di 6 persone minorenni, che fa il paio con altri episodi, ma ne vogliamo ricordare uno in particolare: una liceale, anche questi minorenni, questa volta a Milano, dopo la manifestazione del 22 settembre per la Palestina, che a Milano finì a Stazione Centrale, dove insomma c'è stato un cancan mediatico sul fatto che sarebbero successe cose inenarrabili che non sono successe. Fatto sta che questo ragazzo e questa ragazza sono stati messi ai domiciliari per lungo tempo, fra l'altro impedendo loro di andare a scuola, e con parole da parte del giudice molto pesanti sulla moralità che stava dietro alle azioni di questi ragazzi e queste ragazze. Vi ricordiamo che questa è Radio Onda Rossa e che stiamo trasmettendo all'interno del Ponte Radio, lo spazio di condivisione tra radio autogestite. Adesso una traccia musicale e poi torniamo in voce per andare a vedere quello che è, come dire, il campo dove più si è visto la trasformazione della scuola nello scorso anno.
2: In un dispositivo repressivo, insomma.
1: E cioè andremo a parlare di Palestina. La traccia che vi stiamo mandando è quella degli assalti frontali, si tratta di Cattivi Maestri.

0: regionale.
1: Allora sì, le regioni colpite sono state inizialmente la Toscana, seguita dall'Emilia-Romagna e poi anche dalle Marche. E noi proprio a sostegno di queste ispezioni che sono partite, a parte che c'è stata tutta una serie di raccolte di firme, insomma centinaia di firme sono state raccolte in solidarietà con i docenti e con gli studenti, perché poi questi incontri con l'albanese si erano configurati in maniera diversa: o erano incontri organizzati dai docenti per Gaza, dal gruppo appunto docenti per Gaza, e erano incontri dove
2: un webinar era a cui ci si poteva collegare, no?
1: Perfetto, era proprio quello. E in alcuni casi invece, almeno in uno, è stato un'assemblea degli studenti. Ci tengo a fare questo distinguo, adesso parlandovi vi dirò perché. Noi che cosa abbiamo fatto? Quando è scoppiata ovviamente questo scandalo, perché sai, una relatrice ONU è imbarazzante, no? Da chiamare, da portare a scuola, per cui evidentemente richiedeva un intervento di alcuni parlamentari, esponenti di vari partiti. In prima linea sono stati Lega e Fratelli Italia, perché tutto è partito da denunce appunto di politici locali che hanno segnalato questa cosa, denunciando di fatto l'assenza di contraddittorio. L'assenza di contraddittorio rimanda a due note di Val di Tara, una adesso non mi ricordo le date, mi pare proprio del 12 dicembre, che rimanda a sua volta a quella del 7 novembre, se non erro sulle date, che sono due note dove appunto Val di Tara invita le scuole, per quanto riguarda l'educazione civica e per quanto riguarda tutti i vari eventi, manifestazioni che vengono fatte dentro le scuole, a quello che viene chiamato appunto il pluralismo. Ci tengo a dire una cosa, che queste note, che di fatto hanno il valore delle note, invece Val di Tara, che non sono scemi, che cosa hanno fatto? Nella seconda nota ha scritto proprio alla fine che questa nota vale come direttiva per i dirigenti scolastici.
2: Quindi il dirigente scolastico deve vigilare che accada un contraddittorio che prevede il pluralismo, insomma.
1: Perfetto, è proprio quello il problema, ed è quello che hanno di fatto denunciato i vari esponenti dei partiti quando ci sono stati questi incontri. Noi il 29 dicembre abbiamo indetto un'assemblea con le forze, insomma, dell'osservatorio, per cui l'abbiamo fatta, sai, noi non è che siamo sui canali ufficiali televisivi, per cui c'è stato un tantan, proprio per affrontare questo tema del contraddittorio, delle ispezioni e della repressione. Ora è vero che noi ci interessiamo di militarizzazione come osservatorio, ma siamo anche convinti che repressione e censura sono una faccia diversa della stessa medaglia della militarizzazione. Non è sufficiente avere militari a scuola, ma occorre anche ovviamente reprimere tutte le voci contrarie per creare il pensiero unico, l'obbedienza, no? Militare proprio. Per cui il contraddittorio come si pone? Si pone di fatto come una forma di censura. È evidente che questo è il fine, perché appunto qual è l'argomentazione contraria? L'argomentazione contraria è: perfetto, volete il contraddittorio, allora ogni volta che chiamate i militari a scuola dovete esigere la presenza anche di un pacifista antimilitarista, o sbaglio? Se parliamo appunto della Shoah, dobbiamo chiamare uno storico negazionista probabilmente, per cui la questione del contraddittorio è una questione ovviamente ridicola, pretestuosa, anche perché nelle scuole poi contraddittorio e pluralismo c'è, semplicemente perché i criteri con cui vengono selezionati i docenti per concorsi sempre più complessi, sappiamo come funziona, però poi di fatto non consentono a varie presenze plurali di entrare nella scuola. Cioè, chiunque di noi lavora nella scuola sa che c'è il collega ateo, il collega cattolico, il collega di centro, il collega di destra, quello un po' più radicalizzato a sinistra, e questa è la scuola, anche perché insomma ai collegi docenti è rarissimo trovare posizioni in cui mozioni escono interamente all'unanimità, a meno che non siano molto generiche, proprio perché la scuola è di per sé plurale, per cui è ovvio che è un pretesto tutto ciò per reprimere ogni forma di dissenso e creare quella cultura della guerra militare, del nemico, che tanto piace ai nostri cari politici del momento. Noi abbiamo fatto, a proposito di questo, nell'assemblea, che devo dire è andata molto molto bene, erano presenti il 29 dicembre, fra l'altro fatta durante le vacanze, neanche poco prima di Capodanno, non avevamo puntato molto, abbiamo detto vabbè, è importante raccogliere un po' il mondo della scuola, e invece
2: E questa era la voce di Roberta Leoni dell'Osservatorio contro la militarizzazione della scuola e dell'università, dove si tirano fuori degli argomenti importanti, a parte che sono, come dire, vengono fuori alcune delle centinaia di ispezioni ministeriali e degli uffici scolastici regionali di quest'anno, questa volta erano di alcune città delle Marche, Toscana e Emilia Romagna.
0: Sì, esattamente, se ne parlava prima, la repressione si esercita attraverso l'azione dei dirigenti scolastici e poi tantissimo in parallelo attraverso le ispezioni ministeriali, che sono praticamente all'ordine del giorno di fronte a qualunque alito di vento generalmente sollevato a livello locale da esponenti, diciamo così, filogovernativi, che trovano spesso eco sulla stampa locale. Però Roberta Leoni sollevava una questione importante, cioè quella delle note di Val di Tara, che impongono appunto il contraddittorio nel momento in cui si parli di argomenti sensibili. Si fa riferimento semplicemente a argomenti sensibili, aggiungerei io argomenti politicamente sensibili. Questo, diciamo, tanto per iniziare, possiamo dire che in abbinamento, in combinato disposto con il DDL Val di Tara sul consenso informato, mira ovviamente a rendere impossibile parlare di alcunché a scuola che non sia l'impianto disciplinare che è scandito dalle indicazioni nazionali di cui abbiamo parlato fino adesso. Però tutto questo rende anche ragione di quello che poi il clima che si è venuto a creare nelle scuole e di paura diffusa rispetto alla possibilità, anche durante la normale attività curricolare, di affrontare tematiche come appunto quella del genocidio in Palestina. Il ministro aveva iniziato già a settembre emanando una circolare che mirava a impedire ai collegi docenti di portare avanti delle delibere, diciamo, di solidarietà con la popolazione palestinese, perché appunto ancora una volta queste delibere non sarebbero state inerenti a quella che è la specificità dei collegi docenti, che si devono occupare esclusivamente di didattica. E poi è andato avanti appunto con due note che imponevano il contraddittorio. Sia detto tra parentesi, questa atmosfera di paura generata da queste note ministeriali ha dato anche degli esiti veramente grotteschi, e vorrei ricordare quello che è successo all'istituto Barlacchi Lucifero di Crotone, dove era stato organizzato dall'FLC-CGL un evento commemorativo della strage di Cutro, in cui, lo ricordiamo, sono morte 94 persone migranti. E in prima battuta poi c'è stata una levata di scudi che ha riportato il dirigente scolastico sulla, chiamiamola, retta via. Però in prima battuta il dirigente scolastico, appellandosi proprio alle note di Val di Tara, ha negato l'auditorium della scuola per questo evento, che era semplicemente un evento commemorativo di una strage, proprio perché si diceva che non c'era contraddittorio. E anche in questo caso, riprendendo quello che diceva Roberta Leoni prima, ci si domanda quale tipo di contraddittorio possa essere portato nella strage di migranti. Forse, non so, la Guardia Costiera Libica, io non ho idea. Però questo rende ragione da una parte del clima repressivo, soprattutto nei confronti di quella che è la solidarietà con la popolazione palestinese nella scuola, ma anche delle sue conseguenze a cascata dentro gli istituti scolastici.
2: E però, come dire, questo tema del contraddittorio cade subito quando si cambia parte. E infatti vi facciamo ascoltare una breve corrispondenza con uno studente del liceo Righi di Roma, dove per la giornata della memoria era stata invitata Noemi Di Segni.
3: Righi di Roma. E ieri nella nostra scuola è successo un fatto abbastanza grave, ovvero è stata organizzata una conferenza solo per alcune classi in vista della giornata della memoria, per cui è stata invitata a parlare la presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche, che
2: Disegni, quindi
3: sì, Noemi Di Segni, e che appunto dichiaratamente sionista e anche militato nell'IDS, e lei stessa ne ha parlato come un'esperienza molto formativa in varie dichiarazioni che ha rilasciato. E è venuta a tenere questa conferenza, da quello che ci hanno raccontato, parlando dell'Olocausto. Poi io personalmente non ero presente perché appunto era solo per alcune classi. E oltre questo, diciamo, il fatto che ci ha colpito di più è che sono stati chiamati, immagino a difesa per garantire la sicurezza, una ventina di digossini che sono stati tutti il giorno all'interno della scuola. E niente, appunto, diciamo che l'incontro con loro che c'è stato è stato durante la seconda ricreazione, quando ci siamo mossi per andare a contestare questa conferenza, in modo alla fine molto tranquillo. Abbiamo soltanto fatto dei cori, siamo stati lì, abbiamo chiesto se fosse possibile partecipare, ci hanno risposto di no, non abbiamo fatto pressioni. E niente, in quel momento tutti gli agenti della Digos si sono schierati davanti alle porte dell'aula magna dove si stava tenendo la conferenza per impedirci di entrare, nonostante appunto non ci fosse stato nessun tentativo di forza da parte nostra per entrare o pericoli per nessuno all'interno della scuola. E mentre stavano lì, tra l'altro, ci hanno ripreso anche con le telecamere nei corridoi di scuola.
2: E quindi qui c'era talmente poco bisogno di contraddittorio che viene addirittura impedito agli studenti e alle studenti della stessa scuola di partecipare.
0: Non solo se è stato impedito, ma se non ricordo male, l'iniziativa era stata pubblicizzata solamente ad alcune classi tramite il registro elettronico, alle classi che sarebbero state coinvolte, quindi diciamo la maggior parte delle studenti della scuola erano state tenute all'oscuro di quello che sarebbe successo e se ne sono resi conto la mattina stessa. La studente che abbiamo sentito in collegamento, voglio solo sottolinearlo, parlava di persone filmate, minori filmati dentro alla scuola dalla Digos in occasione di una protesta tutto sommato assai contenuta rispetto a quella che era l'entità del fatto, dentro all'edificio scolastico. E diciamo, questo un pochino ci dà la misura di quello che accade e della disparità della formula, appunto, dei due pesi.
2: E arriviamo, i casi sarebbero tantissimi, forse al caso più violento e pesante che c'è stato a Roma nelle scuole superiori. Stiamo parlando del liceo Caravillani. Liceo Caravillani, è necessario specificarlo, da 10 anni si trova in quello che non è l'edificio che dovrebbe accogliere il palazzo a Piazza Risorgimento, ma dopo addirittura il terremoto di Amatrice era stato sgomberato perché doveva essere
0: inagibile,
2: doveva essere riassestato, e quindi da 10 anni questo liceo sta in un posto supplementare in attesa di tornare.
0: Sì, questo per dire, diciamo, tra parentesi, le condizioni della scuola italiana: sono stati stanziati i fondi PNRR, ma i lavori stanno forse cominciando da pochissimo.
2: E è stato adesso, appunto, da 10 anni, il Caravillani si trova nel quartiere di Marco di Roma, più o
0: Monteverde,
2: un quartiere dove anche dal punto di vista, diciamo, demografico vede una presenza di persone di famiglie ebraiche abbastanza numerosa, tanto che c'è un tempio, una sinagoga che non è quella centrale di Roma ma è un'altra, e il liceo Caravillani si trova sostanzialmente a essere attiguo a questa sinagoga e a condividere un cortile, un giardino di cui il liceo ne ha una parte, la sinagoga ne ha un'altra. Vi facciamo ascoltare dalla voce di uno studente cosa è successo il 2 ottobre 2025. Vi ricordo che il 2 ottobre era la vigilia di un grande sciopero al fianco della popolazione palestinese, ovviamente perché diciamo che tutto parte dalla mobilitazione degli studenti e delle studenti per questo sciopero.
4: Il 2 ottobre e quei giorni la Sumud è stata colpita, si sono organizzate un sacco di piazze e noi abbiamo deciso insieme di chiamarli a ricreazione e, come nostro solito, fare una megafonata nello spazio dove di solito facciamo la ricreazione, e alla fine di questi appuntamenti abbiamo gridato sui palestinesi. Quando noi abbiamo fatto questo coro, e infatti si è subito mosso qualcosa e c'è stato un sacco di agitazione da parte della sicurezza della sinagoga. e proprio durante l'uscita e andando uscendo dal cancello che abbiamo in condivisione, quindi con la sinagoga, e ci siamo ritrovati un cordone di persone alla protezione della sinagoga, e davanti a questo cordone i due poliziotti che abbiamo incontrato prima, e subito fuori dal cancello e una ventina di persone molto agitate, molto arrabbiate, che non possiamo affidare a qualcosa perché non sappiamo esattamente chi erano, però erano molto agitati.
2: Uomini adulti, comunque.
4: Uomini adulti su 40-50 anni.
0: Uomini adulti mescolati ad altre persone che stavano fuori dalla scuola, come succede all'uscita di scuola.
4: Esatto, certo, c'erano genitori, professori, c'erano tantissime persone.
0: In questo senso tu non puoi dire, io non posso sapere chi erano quelle persone, però erano persone adulte, molto arrabbiate, e cosa hanno fatto?
4: E quando siamo usciti hanno preso uno di noi per la testa e cioè l'hanno menato, e dopodiché questo ragazzo è comunque riuscito a distanziarsi un minimo, e cercando comunque aiuto. Da quel momento è stato panico generale perché tutti gli studenti avevano paura, i genitori anche, e queste persone invece continuavano ad essere sempre più arrabbiate, sempre più aggressive, e con chi faceva i video, con chi gli parlava e con chi cercava di distanziare, perfino con le istituzioni, con gli agenti della polizia.
2: Ma gli agenti della polizia erano intervenuti davanti all'aggressione di questo studente?
4: E gli agenti della polizia erano dall'altra parte del cancello, quindi purtroppo non l'hanno vista, però sono intervenuti una volta la richiesta d'aiuto, e soltanto chiamando rinforzi, ma non tutelando poi lo studente, perché gli dissero di andare da solo e dall'altra parte della strada.
0: Quindi praticamente lo studente si è avvicinato alla polizia e loro non sono intervenuti direttamente, gli hanno detto allontanati.
4: Sì, esatto.
2: Cioè, sono intervenuti invece dei docenti e delle docenti, a quanto abbiamo letto.
4: Sono intervenuti i docenti, che sono stati tantissimo solidali, e infatti hanno fatto un cordone per far uscire gli studenti in sicurezza, cercando di non farli intromettere nella situazione, e cercavano di proteggere, cioè, ovviamente erano molto di più professori che ci tutelavano e stavano con noi e ci aiutavano. Infatti cioè, un bacio e un ringraziamento a tutti i professori del Caravillani, perché stanno facendo tanto. Minacce, insulti sessisti, e stavano, cioè, anche a ragazze piccole e a ragazzi di primo, di secondo, cioè, non si limitavano soltanto a parlare, ma anche a spingere, tirare spallate, allontanare fisicamente le persone.
2: Ora, tu appunto dicevi giustamente, no, io non posso sapere chi erano, però diciamo che chi erano lo dicono loro stessi, perché leggiamo delle dichiarazioni che oggi sono state riportate da un articolo sul Fatto Quotidiano proprio di oggi, e ci sono delle dichiarazioni di Riccardo Pacifici, che insomma a Roma, chi è più grande di te, conosce per forza, perché appunto è stato il presidente della comunità ebraica romana, e adesso è presidente proprio di quel tempio. Questo lo apprendo leggendo quest'articolo, e lui stesso dice che erano persone della comunità ebraica, e dice anche e conferma che era presente anche lui.
4: Sì, era presente sia a posteriorizzazione che all'uscita.
2: E diciamo la cosa che vogliamo sottolineare è che l'articolo a cui fa riferimento l'audio era del 3 ottobre 2025, e sulla stampa tutto ciò era passato come un'aggressione antisemita, quando gli studenti durante la ricreazione nel loro cortile avevano semplicemente gridato Free Palestine, e fuori hanno trovato dei nerboruti uomini adulti che li hanno menati e hanno fatto lo scalpo a questo ragazzo, a cui sono stati strappati una parte dei capelli.
0: Sì, mi ricordo appunto che nell'articolo circolava proprio in rete, circolava proprio l'immagine della cute di questo ragazzo. Diciamo che la narrazione mediatica ha invertito quella che era la realtà dei fatti, perché ad essere stati aggrediti, secondo quanto risulta dalla testimonianza di questo ragazzo, sono stati gli studenti. Ora noi abbiamo cercato in qualche modo di rendere ragione della complessità di quello che si agita nella scuola in relazione da una parte alla solidarietà con la popolazione palestinese e dall'altra parte a quella che è la repressione, che è molto molto violenta, e questo abbiamo cercato di documentare a chi ci ascolta. Ci siamo domandate e domandati molto spesso perché questo tipo di repressione si sia esercitata in questa maniera così violenta contro la scuola, contro ragazzi e ragazze o anche docenti che in qualche modo, soprattutto i ragazzi, sono minorenni, e sicuramente una parte delle risposte sta nella grande partecipazione della scuola a quelle che sono state le due mobilitazioni dell'autunno scorso, quella del 22 settembre e quella appunto del 3 ottobre, in cui la componente studentesca, sia quella della scuola media inferiore sia anche quella universitaria, ha dato tanto e in cui è stata particolarmente visibile, ma sicuramente anche da parte del mondo dei docenti, sia pure con punte molto diseguali, c'è stata molta vicinanza. E tutto questo in questa cappa che complessivamente sta scendendo sulla scuola, tutto questo si è deciso che venga represso.
2: E adesso parleremo meno di scuola, ma continueremo anche un po' a parlarne con un filo che ci porta a vedere come le complicità con Israele e con il genocidio intreccino la scuola e intreccino tante altre istituzioni. Intanto vi lasciamo a un pezzo musicale, si tratta di Muro di casse delle Faxia.

0: Ponte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente
1: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
2: in simultanea su Wombat,
3: Onda Rossa,
0: Neanderthal, Eustachio,
1: Quar,
3: Blackout

0: E quando sono le 14:24 primi, torniamo in voce dai microfoni di Radio Onda Rossa all'interno di Ponte Radio. Abbiamo con noi una compagna di BDS Roma, boicottaggio, disinvestimento, sanzioni, a cui diamo il buongiorno e che ringraziamo per la disponibilità. Ciao.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, sono Loretta.
0: E fino a qua, Loretta, stavamo parlando appunto di scuola e in questo momento insomma delle come dire della repressione che c'è stata della solidarietà verso la Palestina anche nelle scuole. Su questo specifico argomento voi un po' di tempo fa insomma avete presentato un dossier che si intitola La scuola di Leonardo, puntando quindi in particolare su come dentro molte scuole si collabori con Leonardo, che sappiamo benissimo essere uno degli artefici di come l'Italia è complice del genocidio in Palestina. In particolare voi avete analizzato la situazione nelle scuole secondarie di Roma, nelle scuole superiori di Roma, e quello che è venuto fuori è che ci sono diverse scuole con progetti attivi insieme a Leonardo.
1: Sì, sia così, ci sono dei progetti per attività di orientamento, programmi sono dedicati alla cyber security, all'innovazione tecnologica, per cui apparentemente cercano di mostrare una collaborazione che non ha a che fare o che è lontana dalla guerra, mentre invece si vanno a toccare proprio quelli che sono i gangli delle guerre che si fanno oggi e che sono i gangli dell'organizzazione del genocidio che è stata fatta da Israele. E questo e si è anche visto, chi ci ha lavorato ha visto, che non si tratta tanto di una di visite, di seminari, di iniziative temporanee, ma sono proprio delle iniziative continue che incidono sull'organizzazione scolastica, che incidono dando un indirizzo alla formazione professionale nel campo della tecnologia, della cibersicurezza. E questo è stato visto in alcuni istituti, in particolare nell'istituto di Acilia, che si chiama Centro Metropolitano di Formazione Professionale di Acilia.
0: E oltre a questo centro di formazione professionale di Acilia, diciamo, l'altro caso diciamo più eclatante è quello del liceo digitale Matteucci di Roma, che dal 2022 ha attivato il liceo delle scienze applicate con la sperimentazione digitale, che è sviluppato proprio in collaborazione con Leonardo S.p.A. e Fondazione Leonardo ETS.
1: Sì, esatto.
0: Si tratta proprio di una scuola che ha Leonardo dentro nella sua costituzione. A questo punto diciamo che la complicità con Leonardo, la complicità col genocidio in Palestina interessa tanti aspetti della vita sociale italiana. Pensiamo al comune di Roma, a Roma Capitale, con la questione di Mekorot dell'acqua. Pensiamo all'università, e cito l'università anche perché proprio in questi giorni c'è uno degli elementi repressivi su chi ha manifestato dentro l'università, cioè si fa riferimento a una manifestazione che ci fu il 16 aprile del 24 alla Sapienza, dove si cominciò a chiedere la fine della collaborazione tra gli atenei e le università israeliane, una manifestazione che fu segnata da cariche lacrimogeni, aggressioni, e che poi a quella sono seguiti due arresti, diverse denunce, e proprio lunedì prossimo ci sarà la prima udienza per questi compagni e queste compagne che sono stati protagonisti di quella giornata. E quindi questa di oggi è anche un'occasione per dire che ci sarà un presidio in loro solidarietà lunedì prossimo alle 9:30 a Piazzale Clodio. Ma oggi con te vorremmo parlare di un dossier dossier da voi realizzato più recentemente, o perlomeno rilanciato più recentemente, che è quello della complicità delle banche con il genocidio in Palestina. Una campagna di BDS, la campagna Banche Complici, che parla in particolar modo di Unicredit, Intesa San Paolo e BNL, BNP Paribas.
1: Sì, prima di parlarvi di questa campagna, sempre per, mentre stavamo parlando di Leonardo, molte banche, noi stiamo intervenendo su 3 banche, però sono molte le banche esposte con Leonardo, e ve ne cito varie, come che sono Intesa San Paolo, Mediolanum, Fineco, Biper, adesso ancora di più perché ha incorporato la Banca Popolare di Sondrio, che è da sempre armata, Anima, Generali, Credito di Migliano, Erzimut, Banca Sella, Mediobanca, Cassa Lombarda, il CREA, che è la capogruppo delle banche di credito cooperativo. Questo per dire che noi abbiamo avviato una campagna e siamo focalizzati sulle 3 più grosse banche, che sono quelle che hai citato tu, ma tutte le banche italiane, quasi tutte, sono complici, e non soltanto queste 3, chi più chi meno sono tutte complici, queste 3 lo sono in particolare. E questa, la campagna si chiama Banche Complici perché ci ha preceduto ed è tuttora in corso la campagna Banche Armate, che è stata lanciata da 3 riviste cattoliche, e loro collaborano con noi anche per questo lancio Banche Complici, che noi cerchiamo un po' forse di strutturare meglio di quanto non sia stato fatto in passato. Comunque cerchiamo di farlo insieme. E questa, vi dicevo, le 3 banche sono le più esposte, ma sono anche quelle che hanno più controcorrenti, quindi coprono di fatto 24 milioni di controcorrenti, che significa arrivare quasi alla metà di chi in Italia, degli abitanti italiani che hanno un conto corrente presso una di queste 3 banche.
0: Tra l'altro vogliamo cogliere l'occasione per far sapere che, diciamo, questo dossier è anche, come dire, un motivo che ci ha fatto accelerare la decisione di cambiare banca per il conto di Radio Onda Rossa. Lo stiamo facendo in questi giorni, quindi cambierà a breve anche il riferimento bancario sul nostro sito web, proprio perché vogliamo, come dire, partecipare alla campagna di boicottaggio di queste banche.
1: Infatti io vi ringrazio per questo, perché è proprio quello che noi chiediamo di fare. E volevo ancora dire una cosa di carattere generale: perché insistiamo tanto sulle banche e perché dentro l'embargo militare insistiamo sull'embargo militare. Fino adesso siamo riusciti a bloccare parecchi container di materiale militare o premilitare in vari porti, sia dell'Italia settentrionale che dell'Italia meridionale, ma le banche sono poi la linfa che alimenta la produzione di questo, del materiale bellico, e che alimenta anche poi il sistema di trasporto e di trasbordo da paesi europei all'Italia, alcuni punti porti dell'Italia e quindi fino in Israele. Sono un punto importante. Se Israele non avesse avuto l'aiuto militare degli Stati Uniti e dell'Europa, il sostegno forte degli Stati Uniti e dell'Europa, non avrebbe potuto andare con la sua campagna contro Gaza oltre una settimana. E tutto questo materiale, questa guerra è stata fatta grazie ai soldi che circolano, alla finanza internazionale, di cui le nostre banche, anche se non sono così macroscopiche come alcune altre in Europa, a parte che di credito e intesa sono abbastanza grosse, e anche Paribas, però ci sono altre banche come la Barclays in Inghilterra, nel Regno Unito, che sono ancora più grosse, e ci sono poi tutti i fondi di investimento. Quindi tutto assieme questo sistema, che è tutto collegato, va poi a portare a finanziare la guerra in generale e la guerra di genocidio in Israele. Un punto importante è questo, che forse tutti non sanno, e ci rivolgiamo a tutti i cittadini, alle cittadine, perché è dal basso che noi possiamo far salire un'opposizione reale e fruttuosa. Gli stati, come avete visto, non hanno mosso un dito, perché gli stati sono dentro fino al collo nella finanza e nei commerci e nelle produzioni con Israele e anche con gli Stati Uniti. Israele per gli stati, come diceva una palestinese, è come un nocciolo inserito nel sistema finanziario, economico e bellico occidentale. Senza Israele sono interdipendenti, ecco perché non hanno proprio mosso un dito. Quindi dobbiamo essere noi, e noi possiamo essere uno strumento reale, perché i nostri stipendi, le nostre pensioni, chi riesce a fare dei piccoli investimenti, non è che questi soldi che noi, compresi gli stipendi e le pensioni, non è che se ne stanno lì così. Nelle banche vengono trattenuti, sono disponibili solo il 10% di quello che noi depositiamo, sia investimento sia stipendio. Il resto finisce negli investimenti altri, che poi finiscono nella grande finanza internazionale. Quindi i nostri depositi, di noi cittadini normali, sono molto molto importanti per le banche, tant'è vero che l'unico discorso che loro capiscono è quando realmente si minaccia di togliere il conto, come è successo con la Barclays nel Regno Unito. E infatti noi le due linee che stiamo seguendo in questa campagna, che sarà una campagna lunga, che è appena iniziata, che ancora non è molto diffusa, e saranno: uno, l'informazione, cioè i cittadini devono sapere molto bene quanto grandi sono le complicità di queste banche dietro un'apparente non complicità, che è anche apparentemente documentata da un sistema diciamo etico che loro rivendicano. Uno, l'informazione sulle reali responsabilità, e secondo, quanto è importante il nostro conto. Per cui la seconda cosa, noi chiediamo ai correntisti di togliere in parte le liquidità che hanno, oppure di chiudere tutto il conto e cercare di scegliere una banca meno complice. Scegliere una banca meno complice, dopo quello che ho detto, è difficilissimo, perché noi abbiamo banca etica. E oltre a banca etica, che anche lei non è che siano, anche lì ci sarebbero delle cose da correggere, comunque infinitamente non ha nulla a che fare con il resto delle banche. E poi ci sarebbero le banche di credito cooperativo, che una volta erano delle banche abbordabili, abbastanza pulite, che adesso in realtà sono tutte collegate in una lunga catena, e un po' il capo di questa catena è l'ICREA, che è la banca la banca che a Roma tiene insieme tutte queste banche di credito cooperativo. Comunque sono meno peggio di quanto non siano le altre.
0: E insomma, voi avete anche predisposto, si può andare sul sito bdsitalia.org, delle lettere da scrivere, insomma, alla propria banca, se si ha il conto in una di queste, che documentano pezzo per pezzo, che sia Unicredit, che sia Intesa San Paolo, che sia l'altra, come hanno contribuito al genocidio in Palestina queste banche, parlando di finanziamento diretto a società che forniscono armi, parlando della distribuzione di titoli di Stato israeliani insieme a titoli di aziende come Leonardo e Eni, parlando di allocazione di capitali in fondi di investimento in settori che violano il diritto internazionale.
1: Sì, noi abbiamo documentato, adesso non sto qui a ripetere quali sono quali sono una per una le aziende, le società nelle quali queste banche hanno investito in vario modo, perché possono avere prestiti oppure l'acquisto di titoli, di azioni e anche il sostegno, il supporto nelle transazioni finanziarie che fanno poi queste aziende per inviare il materiale ad Israele. Per l'Italia abbiamo soprattutto le due che sono più dove le troviamo tutte, queste tre le troviamo tutte e tre, sono Eni e sono Leonardo, come dicevamo prima, ma sono presenti e finanziano tutte le altre fabbriche di armi che abbiamo in Italia, che erano fino a un anno fa circa una sessantina quelle che fabbricavano armi per Israele, oltre che per altri, e che adesso sicuramente stanno aumentando perché nella crisi attuale la spinta è a trasformare la produzione civile in produzione bellica, e questo è quello a cui spingono l'Europa, a cui spinge il nostro governo, cioè trasformare le industrie civili in industrie belliche. E quindi queste sono tutte, praticamente sono tutte le banche sono coinvolte in questo, però c'è qualcosa che le può spaventare. Guardate che la Barclays, 1.500.000 correntisti hanno spostato nel giro di poco tempo il loro conto da lì, e questo ha fatto andare in crisi, perché significa un attacco diretto al loro bilancio ed è la cosa che loro importa, oltre che al danno reputazionale, perché il danno reputazionale di fronte a cittadini che non sono al corrente delle responsabilità reali che hanno queste banche è molto grosso.
0: Quindi diciamo, per semplicità, a chi ci ascolta, cosa chiede BDS in particolare rispetto al proprio conto corrente?
1: BDS chiede innanzitutto di partecipare. Allora, quando noi diciamo di scrivere quelle lettere, tra l'altro ci scusiamo perché in questo momento il sistema è un po' debole, stiamo proprio adesso cercando di lavorare per migliorarlo e per fare in modo che le lettere possano essere inviate automaticamente, altrimenti si rischia di perdere parecchie persone, specialmente per la difficoltà che c'è a mandare le lettere. In queste lettere che vengono mandate si dice, oltre a segnalare direttamente le loro responsabilità a fronte dell'enormità di quello che sta succedendo in Palestina, si dice che appunto questa cosa qua, si dice: guarda banca, che io da questo momento ritirerò i miei liquidi, e la possibilità è di togliere il soldo in parte o in toto. Noi abbiamo messo le due possibilità, cioè togliere l'intero conto oppure in parte, perché sappiamo che ci sono persone che preferiscono fare questa cosa in due tempi. E questa è la cosa importante da fare, quella di scrivere alla banca, andare alla propria agenzia, andarci direttamente, perché queste lettere, oltre che alla direzione delle tre banche principali, vengono mandate anche all'agenzia locale e poi vengono mandate a noi, così noi sappiamo chi si sta muovendo. E in questa lettera si dice proprio questo, e poi si va alla banca e lo si spiega anche direttamente, mentre quando si toglie il conto. Ancora non siamo riusciti, sappiamo che ci sono state poche per noi, perché fino adesso sappiamo di 200 lettere che sono state scritte, naturalmente ce ne vuole molte, molte di più, e non sappiamo quanti sono effettivamente quelli che sono passati all'azione, però voi state passando all'azione, qualcun altro all'interno nostro sta passando all'azione, quindi qualcosa sta succedendo e questo va fatto non solo perché queste tre grosse su cui noi ci siamo appuntati, ma anche nelle altre banche che apparentemente sono meno grosse ma che hanno altre responsabilità, perché per esempio Mediolanum e Biper hanno proprio acquistato gli Israel bonds, i war bonds che Israele ha emesso nella prima settimana di guerra, che significa Biper ha preso 100 milioni e Mediolanum un po' meno e poi la Banca Intesa 2 miliardi, quindi sono cifre enormi. I war bonds, azioni di guerra, chiamate proprio così, comprate per rendere possibile la guerra di Israele, e con un grosso ritorno naturalmente che è stato predisposto, cioè studiato apposta dallo Stato di Israele, un grosso ritorno per incoraggiare le banche di tutto il mondo a comprare queste cose. Quindi noi diciamo, adesso un po' di loro c'è chi, per esempio Banca Biper ad un certo punto ha tolto senza dare molte spiegazioni, pressata da qualcuno, in particolare da Profundo, ha tolto questo investimento, l'ha tolto anche Banca Intesa, quindi vuol dire che le pressioni qualche cosa stanno facendo, e per il momento l'unico nostro mezzo di pressione è la propaganda e poi la minaccia e poi farlo proprio di togliere il conto.
0: E così come è stato fatto anche per altri settori e continua a essere fatto per altri settori economici, perché molto spesso viene un po' lo sconforto, lo sentiamo tra tante persone che dicono in senso appunto non si riesce a smuovere i governi, le manifestazioni non hanno portato cambi di rotta politica, ma in fin dei conti che posso fare? Ma si vede ormai insomma da anni che il boicottaggio economico è una pratica che funziona.
1: È una pratica che ha funzionato benissimo col Sudafrica, ma c'è una differenza rispetto ad Israele, perché il Sudafrica è stato boicottato nell'acquisto, nella vendita al Sudafrica di materie prime sostanzialmente. Poi alla fine si sono mossi, il colpo di grazia al Sudafrica l'hanno dato proprio le banche, che non hanno fatto più credito al Sudafrica. La cosa diversa per Israele, perché come dicevo prima, Israele non compra o non vende materie prime. Israele ha a che fare con l'Occidente attraverso la cyber security, attraverso il materiale bellico, attraverso i chip, attraverso i sensori, attraverso una tecnologia raffinatissima che hanno soltanto loro, perché anche alcune fabbriche mondiali di delle apparecchiature molto, adesso non mi viene il nome, che sono fondamentali per l'informatica, per la cibersicurezza, per l'alta tecnologia, alcuni laboratori stanno proprio in Israele, benché le società siano statunitensi. Quindi Israele è completamente inserito, è un nucleo dentro l'Occidente, e questo rende più difficile il boicottaggio. Però bisogna comunque tentare, abbiamo iniziato con i prodotti, adesso bisogna farlo sul materiale bellico e sulla finanza attraverso le banche.
0: Sicuramente alzando il tiro, perché sappiamo insomma la finanza quanto sia, appunto come dicevi tu prima, poi centrale per la vita economica, per gli equilibri economici e politici. E non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti insomma quello che ricordiamo è di andare a leggere in maniera ampia e documentata sul sito BDS, bdsitalia.org.
1: Sì, non ho altro da aggiungere se non di andare a leggere lì. Potete anche scrivere e trovate tutto sul sul sito, se, e poi abbiamo anche bisogno di attivisti, cioè di persone che lavorino con noi per portare in giro e per espandere questa campagna.
0: Grazie ancora, grazie a BDS Roma e ci risentiremo presto.
1: Grazie molto a voi, ciao.
0: Ciao.

0: da collettivamente
1: da 7 radio auto-organizzate.
2: Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
0: Neanderthal, Eustachio,
1: Quar,
4: Blackout,
5: Spore.
6: E mentre questo Ponte Radio va in onda proprio nel primo giorno della quarta edizione di Onde Riflesse, una 3 giorni dedicata allo strumento radio, costruita attraverso le conoscenze e le relazioni di radio comunitarie che condividono uno spirito affine, tra cui le 7 che fanno parte del Ponte Radio. E non, ovviamente Onde Riflesse non vuol delimitare un confine preciso tra radio, le radio che ci piacciono più di tutte sono quelle che trasmettono in diretta e magari via etere, che lo fanno fuori dalle forme del lavoro salariato e libere da legami istituzionali, che difendono la propria indipendenza attraverso la pratica dell'autogestione e il rifiuto della pubblicità, che traggono forza e motivo di essere nell'esistenza di comunità e relazioni reali e orizzontali. Questa quarta edizione si svolge a Verona, è iniziata oggi. Sul sito onderiflesse.onoblogs.org trovate il programma se magari volete andare a Verona. E diciamo che sono le 14:54, quindi ovviamente siamo molto vicini alla fine di questo Ponte Radio.

E vogliamo chiuderlo con un saluto a Nubi, un compagno che ci ha lasciato. Abbiamo ricevuto qua a Roma, in tante di noi, il messaggio. Stamattina ci ha lasciato il compagno Anubi qui a Bibolo, a casa con le persone che amava. E ciao Anubi. Anubi Davos a Lussurgio è un compagno che tante persone, non solo a Roma, tanti compagni e tante compagne hanno avuto al fianco in tante lotte. Lo ricordiamo dal movimento studentesco della Pantera nell'89-90. Lo ricordiamo tra le file dei disobbedienti, lo ricordiamo a Genova 2001 e nella lotta per la casa, anche nel partito di Rifondazione Comunista e nella redazione di Liberazione. Ci sarà modo di ricordarlo più ampiamente sicuramente dai microfoni di Radio Onda Rossa, ma ci sembrava importante e doveroso insomma salutarlo da questi microfoni, salutarlo dal Ponte Radio e mandare un abbraccio forte e solidale a chi gli stava vicino e a chi lo amava. Con questo noi chiudiamo il Ponte Radio di oggi. Ponte Radio, lo sapete, è uno spazio settimanale. Venerdì prossimo, venerdì 10 luglio, andrà in onda sempre alle 13, questa volta partendo dalla console di Radio Eustachio di Verona. Un saluto a tutti e tutte, un saluto forte e solidale a tutti coloro che si trovano privati e private della propria libertà personale.

0: devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che sei una guardia?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto canc.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni due minuti.
5: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
5: Devi farti un MacBook.
4: Ti devi aggiornare.
5: Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi pacciare.
1: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
3: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no.
6: Il vero sballo è dire no.
8: Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti?

0: la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
1: Giornale Rivio. Casal Pusterlengo 24 sera. La casalinga Teresa U, accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandolo di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressappoco così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ho domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Far così non è gentile, ma lascia andare. No, Teresa, dai, non mi parare.

alcuni articoli citandoli per titoli e brevi commenti. Chi li volesse leggere per intero non ha che cercarli su Google mediante il loro titolo che riportiamo nel blog e di questa trasmissione. Allora, titolo: Non più silenziati, svelato il terrore sessuale. Le atrocità del 7 ottobre e nei confronti degli ostaggi sequestrati di cui non si parla. E il sottotitolo è: Un nuovo rapporto da parte della Commissione civile per la documentazione e l'indagine sui crimini di Hamas. Allora, tre falsità. Uno è che non è vero che del 7 ottobre non si parli, se ne parla frequentemente, c'è il rapporto di Amnesty, c'è il rapporto anche della Albanese. E inoltre ogni 6 mesi Israele sente l'esigenza di rispolverare la memoria sul 7 ottobre con una ulteriore pubblicazione, come questa, che questo report viene chiamato nuovo, quando di nuovo c'è solamente la stampa, gli argomenti sono gli stessi ribaditi periodicamente, l'ultimo nel rapporto DINA dell'agosto scorso. Terzo aspetto, questa commissione civile per la documentazione e l'indagine sui crimini di Hamas, che dal nome sembrerebbe qualcosa di istituzionale, viene presentata come indipendente, ma in realtà è una società privata dell'avvocatessa Kochav Elkayan Levi, la cui autorevolezza viene affermata per aver ricevuto il premio Israele per i suoi lavori sulle efferatezze di Hamas. Però questa persona è quella che mostrò a Harvard foto di donne come violentate e poi uccise da Hamas, donne ebree, risultate poi foto di donne curde uccise invece dall'ISIS e il cui rapporto, il rapporto di questa signora, le fruttò 8 milioni di dollari e fu smentito clamorosamente. Questo già nel 1900, nel 2023. La raccomandazione del Lucei su questo rapporto è leggere e diffondere la verità sui crimini di Hamas. Le atrocità di cui pare invece vietato parlare sono quelle della tortura sistematica nelle carceri israeliane nei confronti dei palestinesi, su cui invece si stanno accumulando una serie di rapporti, questi sì, purtroppo, sempre nuovi, in quanto la pratica della tortura è continuativa nelle carceri di Israele. E titolo a questo proposito: L'orrore delle violenze sessuali nelle carceri israeliane. L'articolo è di Nicholas Kristof, 2 volte premio Pulitzer, questo sì, riconoscimento vero e indipendente. Ed è stato pubblicato sul New York Times, che ricordiamocelo, è il giornale del liberalismo ebraico, e questo ha scatenato indignate proteste da parte del governo israeliano, e il fatto è invece passato da noi pressoché inosservato sulla stampa nostrana. Ancora sul tema, titolo: Rischio di morte. Alcuni detenuti raccontano gli orribili abusi subiti dal dottor Hassam Abu Safiya durante la detenzione in Israele. Il direttore di pediatria dell'ospedale Kamal Adwan, nel nord di Gaza, fu sequestrato dagli israeliani il 27 dicembre del 2024. Ha ormai trascorso quasi 500 giorni in prigionia israeliana senza alcuna accusa. 3 ex detenuti che sono stati rinchiusi nelle segrete israeliane dove si praticano stupri e torture hanno raccontato gli abusi inflitti al dottor Safiya da parte delle guardie carcerarie israeliane, compreso morsi di cani dai quali lo hanno fatto assalire, e tali da ridurlo al punto di non reagire neanche più alle torture. Articolo riportato da Assopace. Titolo: Per salvare Israele va accettata la realtà. L'articolo è di Gad Lerner sul Manifesto del 22 maggio. Il sottotitolo è:
la fascistizzazione dello Stato ebraico, la trasfigurazione fascista di Israele è un processo avvertibile prima dal basso che dal vertice dell'istituzione. Per i tiepidi governi occidentali, prima il cattivo era Netanyahu, ora con le violenze che sono state fatte agli equipaggi della flottiglia, il cattivo diventa Ben-Gvir, ma il problema è quello dell'intera società, come sottolinea Gad Lerner. Dice Gad Lerner, la società israeliana è malata nel profondo, non era un destino segnato, ma sta accadendo. Voglio ora tornare su questa frase, non era un destino segnato, per confrontarla invece con un'altra frase di Anna Foa e di un suo articolo, il cui titolo è «Anna Foa, dalle parole si passi ai fatti, il boicottaggio di Israele». Non solo chiede il boicottaggio di Israele economico Anna Foa, ma sul manifesto del 24 maggio afferma: fatico a dire che il sionismo è tutto coloniale, però difficilmente poteva andare in un'altra direzione. Le due frasi di Foa e di Lerner sollevano una questione, e cioè: è stato un cammino inevitabile quello che ha portato uno Stato che voleva essere ebraico ad essere invece quello che è ora? Si tratta di una questione che meriterebbe una seria, utile riflessione e confronto. Decisamente ottimista invece è Giorgio Gomel, che su Mosaico di Pace, che è una rivista di cui è direttore Alex Zanotelli, titola It's Time, un grande appassionante summit per la pace a Tel Aviv. Si tratta dell'evento di cui parlammo già nella scorsa settimana, nella scorsa trasmissione. Gomel, esponente della sinistra per Israele e esponente di J. Cole, che è la branca europea dell'americana J. Street, cioè sionismo liberale cosiddetto, vede giustamente nell'evento di Tel Aviv, che ha accumulato una cinquantina di associazioni diverse di base, e ha visto in questo evento una volontà di pace, ma non ne segnala quel che altri hanno invece rilevato, e cioè l'assenza di passi concreti. La stessa J Street, pur nel suo moderatismo e dichiarato sionismo, viene a sua volta così considerata. Titolo: l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti definisce J Street un cancro all'interno della comunità ebraica. L'articolo è su Haaretz il 19 maggio. L'ambasciatore israeliano ha accusato il gruppo liberale filo israeliano americano di doppiezza per aver osato chiedere che i futuri aiuti militari statunitensi siano subordinati a determinate condizioni. Sarà gradito invece in Israele Henry De Luca, al quale il giornale, nostro quotidiano, dedica un articolo dal titolo Israele, Henry De Luca, due punti, genocidio a Gaza, una distorsione storica e verbale. L'articolo descrive un Henry De Luca innamorato dell'ebraismo in tutte le sue forme linguistiche e politiche, e che come tale verrà apprezzato nel Festival di Scrittori a Gerusalemme a cui si appresta a partecipare. Ancora sul mondo ebraico, su un articolo su Domani, titolo «Non siamo ebrei che tremano, i riflessi londinesi della guerra». L'articolo descrive aspetti del clima politico che si respira nel quartiere più ebraico di Londra. Un aspetto è quello di adottare con disinvoltura il termine genocidio,
che in questo quartiere viene attribuito questa volta alle vittime della repressione del movimento anti-Ayatollah antecedente alla guerra in Iran. I dati in effetti su quante in effetti siano state le vittime di questo movimento vanno presi con le molle, considerate le falsità dei precedenti in Libia, Iraq e Siria. Un secondo aspetto del quartiere ebraico londinese è l'espressione di simpatie verso gli iraniani favorevoli al ritorno dello Shah. Un terzo aspetto è la protesta per il fatto di venire associati come ebrei al comportamento di Israele a Gaza, cosa peraltro inevitabile dal fatto che le comunità ebraiche sono lontane dal dissociarsi da Israele e da riconoscerne gli orrori. Titolo, Stati Uniti, Mamdani condanna l'esposizione commerciale che a New York promuove la vendita di proprietà nelle colonie della Cisgiordania. Il sindaco di New York, dichiaratamente socialista e antisionista, si oppone che in una sinagoga si metta in vendita la refurtiva israeliana nei territori palestinesi occupati. Titolo: La polizia basca picchia i sopravvissuti alle torture della Global Summit Flotilla in Spagna. La polizia basca, che ha un nome che non riesco a pronunciare, e che in virtù dell'autonomia regionale del Paese Basco aveva avuto un addestramento da parte della polizia israeliana, ha fatto irruzione all'aeroporto di Bilbao con i manganelli in pugno e si è data al pestaggio dei rientrati dalla flottiglia, i quali avevano manifestato la loro provenienza dalla flottiglia. Titolo Slovenia. Janez Janša, ammiratore di Trump e amico di Israele, è stato eletto primo ministro. È una cattiva notizia perché viene archiviata l'esperienza del liberale Robert Golob, che aveva riconosciuto lo Stato palestinese e criticato duramente Israele. Con questo concludo e vi do appuntamento alla prossima edizione.

0: Era il 27 ottobre del 2013 quando dalla cella di Nelson Mandela in South Africa una delegazione di 12 palestinesi rappresentativi di istituzioni, associazioni per la difesa dei diritti umani, attivisti e personalità sudafricane e internazionali, tra cui Luisa Morgantini, che era stata vicepresidente del Parlamento europeo, insieme a Fadwa Barghouti, la moglie di Marwan, lanciavano la campagna internazionale per la liberazione di Marwan e di tutti i prigionieri palestinesi. In quell'occasione fu sottoscritta la dichiarazione di Robben Island. La nostra libertà non sarà completa finché non lo sarà quella dei palestinesi. Così Nelson Mandela aveva espresso il suo sostegno alla causa palestinese e al principio di autodeterminazione dei popoli. Lo ricorda Luisa Morgantini, ex vicepresidente appunto del Parlamento europeo e coordinatrice della campagna nazionale Free Marwan Barghouti, richiamando appunto il suo viaggio del 2013 in Sudafrica e rinnovando l'appello per la liberazione di Marwan Barghouti in questa nuova campagna che si apre appunto con questo intervento che ci sarà il 30 maggio alle ore 10 al Mandela Forum di Firenze. Un incontro pubblico, un pranzo di raccolta fondi a sostegno della liberazione di Marwan e degli altri prigionieri palestinesi. Nel corso della mattinata è prevista anche la cerimonia con cui alcuni comuni, Calenzano, Campi Bisenzio, Impruneta, Vicchio, Calcinaia, Pontedera, conferiranno la cittadinanza onoraria a Barghouti. La Toscana ha una lunga tradizione di cooperazione internazionale e solidarietà, testimoniata da diversi patti di gemellaggio e accordi di amicizia, stretti nel corso degli anni tra i suoi comuni e molte municipalità palestinesi. Ne ricordiamo alcune: San Casciano Val di Pesa, un patto di gemellaggio attivo dal 2016 con la municipalità di Battir, rinnovato nel novembre del 2025 con ulteriori progetti di sostegno. Sesto Fiorentino ha formalizzato un patto di gemellaggio nel dicembre del 2025 con la città di Tulkarem in Cisgiordania. Tale legame si basa su anni di progetti di cooperazione sanitaria attivati in collaborazione con la ASL Toscana Centro. Montevarchi è gemellata con il Betlemme dal 1998, legame culturale e religioso legato storicamente anche alle reliquie del Sacro Latte. Calenzano, il Consiglio Comunale, ha approvato l'iter per un patto di amicizia firmato, anzi sicuramente già firmato e controfirmato, con Jenin. Dei numerosi interventi durante la conferenza stampa, vi vogliamo menzionare quello del giovane sindaco di Vicchio, di cui riportiamo appunto la testimonianza. Francesco Tagliaferri è stato eletto alle elezioni amministrative l'8-9 giugno del 2024 alla guida di una coalizione progressista composta da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Officina Vicchio 19. Ascoltiamo Francesco Tagliaferri, sindaco di Vicchio.
1: Sindaco di Vicchio. Il mio comune fa parte della rete per gli enti locali dei diritti del popolo palestinese. Perché un ente locale deve preoccuparsi e occuparsi di Palestina? Gli enti locali, soprattutto i piccoli comuni come il mio, ma come tanti di cui ne fanno parte, hanno tantissimi problemi di gestione, tantissimi problemi di risposte quotidiane ai nostri cittadini. Però qualche mese fa, oltre un anno fa, ci interrogavamo perché il quotidiano non può assorbire poi quello che succede fuori, perché è tutto collegato. Cioè, i problemi internazionali prima o poi, e purtroppo sempre prima, arrivano sul locale, arrivano sui nostri cittadini, arrivano sulla nostra comunità, arrivano sull'incapacità che noi amministratori abbiamo di dare risposte alle comunità locali. E poi c'è anche la parte politica, quella di sentimento che ci spinge a ricoprire questi ruoli, che non ci può lasciare indifferenti davanti alle atrocità di questo periodo storico. Però perché più di un anno fa ci siamo resi conto che era necessario fare qualcosa a livello istituzionale, quindi costituire una rete che racchiudesse quanti più comuni possibili, li abbiamo trovati nel territorio fiorentino, ma apriamo a chiunque voglia, perché noi stiamo vivendo un periodo storico in cui tutte le istituzioni hanno dimostrato di non essere assolutamente all'altezza del contesto storico che viviamo. Sulla questione palestinese, purtroppo, l'unica categoria che riesce a salvarsi la faccia in tutta questa storia che viviamo da anni, ma in realtà che sappiamo benissimo provenga da secoli e secoli di disastri, l'unica categoria che si salva è la società civile. Ce l'ho dimostrato con le proteste in piazza di ottobre e di novembre, ce lo sta dimostrando ancora con le operazioni di mare che cerca in qualche modo di riportare all'attenzione mediatica una questione che è già sparita dai radar. L'unica è la società civile. E noi amministrazioni siamo il primo punto di riferimento della società civile. Siamo ancora, non tutti, però ancora, questa è almeno la mia percezione, l'unica istituzione proprio per la prossimità che ha col cittadino che può risultare credibile almeno in Italia. Purtroppo il governo nostro, i governi europei, internazionali dimostrano assoluta inadeguatezza e oppure assoluto disinteresse nell'affrontare una questione di questo tipo, che è una questione che riguarda la vita umana, la vita dei palestinesi, che in questo momento viene considerata inutile, inesistente, ininfluente. Perché ci siamo detti facciamo qualcosa? Proprio per questo motivo, perché dovevamo fare qualcosa, perché la società civile che rischia la propria vita, la propria incolumità per imbarcarsi, per cercare di rompere un blocco navale, per cercare di far tornare a parlare di Palestina, per fare qualcosa. Questo è stato il nostro intento, cercare di smuovere queste acque che sono ferme, davanti all'incapacità di chi dovrebbe occuparsi di queste tematiche. Abbiamo deciso di fare qualcosa, pur consapevoli, ci è stato rinfacciato tantissime volte quando abbiamo organizzato il viaggio di visita istituzionale in Cisgiordania, nei territori palestinesi. Tanti detrattori ci hanno rinfacciato che la politica estera non è pertinenza comunale, lo sappiamo benissimo, ma la vita umana è pertinenza di tutti. Quindi noi abbiamo deciso, facciamo qualcosa, l'iniziativa di sabato va proprio in questa direzione, l'iniziativa istituzionale di conferimento delle cittadinanze onorarie a Barghuti, 7 saranno i comuni che conferiranno la cittadinanza, va proprio in questa direzione, cercare di fare qualcosa, che poi possa essere insufficiente, può darsi, però noi decidiamo, pur nella consapevolezza che probabilmente non servirà a niente, ma decidiamo di non rimanere in silenzio, di non rimanere fermi, provando, sperando che questo stimolo che parte dal basso, che è l'unico modo di fatto per provare a parlare Palestina in questo momento, che questo stimolo possa accendere, riaccendere una miccia che a fine 2025 si è accesa in tutta l'Italia. Questo, noi crediamo per spirito istituzionale che sia fondamentale ragionare di vite umane, che sia fondamentale stare dalla parte di tutti quei popoli che sono oppressi dalla storia. Il motivo per cui stiamo con la popolazione palestinese è presto detto, non importa che io vi stia a raccontare niente della storia della popolazione palestinese che inizia decenni fa e che purtroppo negli ultimi tempi credo che stia vedendo un aggravarsi che è veramente tanto preoccupante. E qui io credo si sia tutti responsabili e vorrei che passasse anche questo messaggio di presa di responsabilità da parte di ognuno di noi. La società civile ce lo ricorda, le istituzioni lo devono ricordare, ma tutti gli altri, il mondo del lavoro, il mondo della stampa, cioè abbiamo tutti la responsabilità di far presente il momento storico. Quello sta subendo il popolo palestinese, probabilmente potrebbe arrivare al capolinea, e se arriva al capolinea probabilmente, almeno per quella che è stata la mia esperienza, per quello che ho potuto vedere e toccare con mano, se arriva al capolinea questa storia è perché viene sterminata tutta la popolazione palestinese, non per altri motivi, perché progressivamente negli ultimi anni si è sempre alzato l'asticella e progressivamente tutti noi, le comunità internazionali progressivamente hanno sempre sopportato di più, sempre sopportato di più. E dove arriveremo, mi chiedo? Dove arriveremo? E quando la questione palestinese passerà ad altri, continueremo a farci andare bene tutto? Questo è un problema che riguarda la Palestina, ma riguarda tutti e tutte noi. E credo, come comuni, anche se siamo sempre sommersi dalla gestione quotidiana dei problemi dei cittadini, dallo sfalcio dell'erba, gli alberi, le buche, credo che anche dai piccoli comuni, anche dalle piccole reti, e chiudo, si debba forzatamente occuparsi anche delle questioni internazionali umanitarie. Grazie.

Capire l'Iran, radici, ragioni e conseguenze di una grande resistenza di un popolo. Questo è il titolo del convegno che si è tenuto il 9 maggio a Roma ed è passato quasi sotto silenzio dalla stampa mainstream, considerando anche le solite critiche da parte di alcune testate giornalistiche. L'incontro nell'auditorium di Via Ariete a Roma ha tuttavia visto una discreta partecipazione di pubblico in presenza. Relatori di livello hanno veramente offerto una panoramica esaustiva della situazione internazionale, dalle guerre messe in atto da Stati Uniti e Israele, dalla nascita del colonialismo alla resistenza antiimperialista che affonda le sue radici anche nell'Islam, affrontando poi un'analisi approfondita delle realtà iraniana, della realtà iraniana da diversi punti di vista, quello storico, sociale, religioso e militare, che formano un quadro molto interessante e sicuramente da approfondire in ogni suo aspetto. Il convegno Capire l'Iran è stato organizzato dal Comitato Asse Antiimperialista. In questa seconda parte della trasmissione vi proponiamo una sintesi degli interventi del convegno del 9 maggio, che non ha assolutamente la pretesa di essere esaustiva, a cui aggiungiamo solo alcune registrazioni complete. Per cui vi invitiamo comunque per una completezza di informazione ad ascoltare la registrazione integrale del convegno al link che trovate sulla pagina della trasmissione di oggi.

Daniela Di Marco, con una relazione dal titolo Dalla Palestina all'Iran, ha aperto il convegno, ricordando che con la scusa di togliere il velo alle donne, l'attacco americano e israeliano all'Iran nasconde il vero motivo di una brutale aggressione. Ha ricordato la risoluzione ONU 37-43 e ha concluso con una citazione di Sinwar. Di Yahya Sinwar, non vi aspettate che qualcuno faccia giustizia per voi, siate giustizia. Angelo Dorsi ha fatto un lungo intervento dal titolo Guerra regionale o guerra globale, cause e possibili conseguenze. Alberto Bradanini, che è stato anche ambasciatore in Iran, con il titolo L'Iran, l'aggressione imperialista, i BRICS e il ruolo della Cina. Si interroga sul ruolo dei BRICS, si chiede come si comporteranno gli Emirati Arabi, l'India. Israele vuole la distruzione totale della Repubblica Islamica. L'Iran chiede garanzie dalla comunità internazionale e che Russia e Cina facciano parte degli accordi. La situazione nucleare è un pretesto perché Teheran è iscritta alla non proliferazione. E vuole continuare la produzione per motivi scientifici e medici, mentre Israele possiede 6 testate nucleari e potrebbe anche buttare la bomba atomica. Alberto Bradanini consiglia all'Italia di uscire dalla NATO e dalla Unione Europea e riprendere il suo posto come regina del Mediterraneo. Patrizia Cecconi ha presentato un excursus storico dell'Iran dalla monarchia costituzionale del 1906 fino alla rivoluzione del 1979. Il professor Cardini, con la sua relazione dal titolo L'Islam e le origini dell'Occidente moderno, esordisce dicendo di non sentirsi occidentale, soprattutto non solidale a nessun occidente. Ci ricorda che sono i greci che hanno creato la nascita dell'Oriente e divisa dall'Occidente, ma i greci non sono al centro del mondo, dove invece semmai c'era il gran re di Persia. Ci ricorda che non abbiamo conquistato il mondo con la forza dello spirito, noi occidentali, ma semmai con invenzioni quali i velieri mobili che consentivano di veleggiare anche senza il vento in poppa, rispetto ad altri popoli orientali, come ad esempio i cinesi. E naturalmente con i cannoni, sempre molto convincenti a far cambiare idea ai nostri interlocutori. Venendo all'oggi, Cardini vede un Occidente che si sente aggredito e ristretto quando assale. L'Occidente politico-culturale per Cardini sono Stati Uniti, l'Australia e tutta l'anglosfera. Negli ultimi 5 minuti ci racconta poi qual è la sua Persia.

Filippo Delle Piane con il titolo L'Islam, la giustizia sociale e l'imperialismo affronta il tema dell'Islam come aspetto della giustizia sociale e quale sia il ruolo della Repubblica Islamica Iraniana. Per capire l'Islam storico ci cita e racconta la storia di tre personaggi che hanno teorizzato l'Islam. Sayyad Qutb, egiziano molto studiato ancora. Il secondo personaggio che cita Filippo Delle Piane è l'Ayatollah Khomeini. E per ultimo Ali Shariati, sociologo, saggista e filosofo iraniano, che studiò in Francia, dove conobbe anche Frantz Fanon e Jean-Paul Sartre, ed elaborò una terza via tra il socialismo sovietico e l'occidentalismo. La resistenza iraniana e la umma musulmana è il titolo della relazione di Hamza Piccardo, che affronta la storia della resistenza islamica che nasce in funzione anticoloniale in Algeria con Abdelkader, che guidò una ribellione di varie tribù durante il colonialismo francese e cercò poi di realizzare uno stato teocratico con il Corano come legge suprema. In Libia, Omar al-Mukhtar, leader religioso e guerrigliero, noto come il leone del deserto, fu il principale comandante della resistenza anticoloniale contro l'occupazione italiana in Cirenaica, guidando la lotta per quasi 20 anni fino alla sua cattura e all'impiccagione nel 1931. Come nota di redazione posso aggiungere che esiste un film sulla vita di Omar al-Mukhtar che tuttora non ha una circolazione ufficiale in Italia e è ancora oggetto di censura. Del colonialismo francese, Hamza Piccardo ricorda che molti intellettuali francesi, tra cui Victor Hugo, sostennero di fatto l'aggressione e l'aggressore. Hugo annotava gli orrori, ma non scrisse mai un J'accuse sul colonialismo. Tocqueville e altri videro nei colonizzati non soggetti di diritto, ma oggetti di una missione civilizzatrice. Sul tema il futuro dell'asse della resistenza, della professoressa Anie Tarkian, vi facciamo ascoltare direttamente l'intervento. A seguire un breve intervallo.

col nome di Dio clemente e misericordioso. Era tanto che non usavo più questa frase in realtà, però oggi ho voluto utilizzarla. Perché talvolta, soprattutto magari se si è in ambienti occidentali dove potrebbe esserci un po' di diffidenza contro la religione, però oggi mi sento a casa mia, quindi ho detto utilizzerò questa frase che ho utilizzato spesso quando iniziavo un discorso, quindi col nome di Dio clemente misericordioso. Io vi ringrazio per aver organizzato questo incontro. Mi spiace che il nostro amico sostenitore dei parlavi se ne sia andato proprio 10 minuti prima che iniziasse a parlare io. In ogni caso, in un mondo in cui l'informazione è ormai monopolio di poche elite e gruppi, è di vitale importanza poter offrire una voce alternativa e smentire la narrazione dei media mainstream, che si sono sempre dimostrati inaffidabili e complici delle politiche di guerra occidentali. Ci incontriamo oggi in questo convegno nel 2026 all'indomani di una nuova e brutale guerra scatenata da Stati Uniti e Israele contro la Repubblica Islamica dell'Iran, mentre continua il conflitto a Gaza e contro il Libano e in tanti altri luoghi del mondo. I media occidentali si affannano a descrivere questi conflitti come guerre contro il terrorismo per l'esportazione della democrazia e altri pretesti nel tentativo di mascherare i loro crimini e giustificare l'ennesima ingerenza imperialista. Eppure, nonostante i bombardamenti e la violenza, l'asse della resistenza è ancora qui. È di questo che vi voglio parlare oggi, del futuro dell'asse della resistenza. È vivo, è saldo e sta dimostrando una capacità di tenuta eccezionale. Per capire il futuro di questa alleanza e il motivo della sua inscalfibile forza, dobbiamo prima comprendere la natura del nemico e la natura della resistenza dei popoli in Medio Oriente, o più corretto dire Asia occidentale. L'ostilità degli Stati Uniti e del regime sionista contro l'Iran e contro gli altri popoli dell'Asia occidentale non è nata nel 2026. Soprattutto per quanto riguarda l'Iran, si tratta di una costante che si protrae ormai da decenni, dalla vittoria della rivoluzione del 79, dal momento in cui l'Iran e il popolo iraniano ha scelto di spezzare le catene della sudditanza, di non piegarsi agli interessi americani e di diventare un paese pienamente sovrano, indipendente e soprattutto portatore di valori umani, morali, religiosi. L'obiettivo di Washington e di Tel Aviv è sempre stato lo stesso: mantenere un perenne stato di destabilizzazione in questa regione per depredarne le risorse, ma soprattutto annientare la resistenza e l'identità dei popoli di quella regione e schiacciare chiunque offra un modello alternativo al loro sistema di dominio. Gli Stati Uniti sono un regime governato da logiche mafiose che si nutre e vive delle crisi che genera in tutto il mondo. Nella recente guerra del 2026 abbiamo assistito all'applicazione della loro solita tattica: distruzione di infrastrutture civili, uccisioni indiscriminate e terrorismo psicologico. Ma la storia recente ci insegna una regola fondamentale della guerra asimmetrica: radere al suolo interi quartieri o compiere massacri di civili non equivale mai a una vittoria strategica. L'esercito israeliano e quello americano possono possedere gli armamenti e le tecnologie più sofisticate al mondo, ma mancano totalmente di quella motivazione umana, nazionale e spirituale necessaria per affrontare un conflitto prolungato. L'asse della resistenza che riunisce la Repubblica Islamica dell'Iran, un tempo i gruppi di resistenza in Siria, Hezbollah in Libano, Ansarullah
nello Yemen, le milizie popolari irachene e i gruppi di resistenza palestinesi, non è una, e anche, e non solo questi, chiunque si senta appartenere alla resistenza contro il dominio statunitense. Quest'asse della resistenza non è una semplice alleanza tattica o un insieme di proxy manovrati da Teheran, come vorrebbe far credere la vuota propaganda occidentale. Si tratta di un'unione strutturale profonda, fondata su una visione comune, peculiare, che rifiuta l'oppressione e difende la dignità umana, sicuramente, ma anche i valori, ricordiamo, valori umani, morali, religiosi, l'indipendenza e la spiritualità contro le ingerenze imperialiste. Se l'asse resiste e si rafforza anche sotto le bombe del 2026 è perché la nostra forza risiede nel sacrificio. I popoli e i leader della resistenza sono educati a un'ideologia che vede nel sacrificio per i propri ideali il valore più alto. In questa visione la morte sulla via della difesa del sacro, dei valori, dei popoli oppressi, della giustizia, non rappresenta mai una fine o una sconfitta, ma anzi un rafforzamento del movimento stesso. Questa è la grande eredità lasciataci dal martire generale Qasem Soleimani. Ci ha insegnato che il sangue vince sempre sulla spada, che la vera forza appartiene all'intelletto, al coraggio, alla fede, non alla mera superiorità quantitativa o militare. Dobbiamo inquadrare la resistenza attuale dell'Iran e degli altri paesi nell'Asia occidentale all'interno di un momento storico cruciale, la fine dell'unipolarismo americano. Se ne parlava anche stamattina del declino dell'impero americano. L'ordine egemonico a guida statunitense è in un declino ormai irreversibile. Gli Stati Uniti, che fino a ieri si presentavano come i gendarmi del mondo, non riescono più a imporre la loro volontà. I conflitti disperati che scatenano oggi non sono altro che gli ultimi colpi di coda di un impero morente, terrorizzato dall'affermazione di un nuovo ordine globale, multipolare, giusto ed equilibrato. L'Iran aveva già in realtà impartito una lezione storica a Israele in varie occasioni, già con le operazioni che erano state portate avanti negli anni precedenti, in rappresaglia alle continue provocazioni israeliane. Quindi era già riuscita, anche durante il conflitto dell'anno scorso, a distruggere il falso mito dell'invincibilità israeliana e dimostrare che il regime sionista, senza la protezione degli Stati Uniti, dei governi occidentali, è estremamente vulnerabile e incapace di garantire la propria sicurezza. Già allora l'Iran aveva imposto una nuova equazione di deterrenza, ossia qualsiasi aggressione contro i nostri interessi avrebbe trovato, e non solo attenzione agli interessi dell'Iran, ma agli interessi dell'asse della resistenza, avrebbe trovato una risposta diretta e devastante. La recente guerra ha solo confermato questa realtà. Il fronte atlantista e sionista non è in grado di annientare la Repubblica Islamica, né i nostri alleati in Libano, in Palestina, in Yemen, in Iraq, perché il nostro potere di deterrenza e la nostra capacità di assorbire l'urto per poi rovesciare le dinamiche del campo sono ormai consolidati.
In questo nuovo e nascente scenario multipolare, le minacce, le sanzioni illegali e le aggressioni militari non piegano più i popoli liberi, i popoli veramente liberi. Al contrario, queste azioni non fanno che spingere le nazioni indipendenti a rafforzare la loro cooperazione strategica. Lo vediamo nei legami sempre più stretti tra l'Iran, gli alleati regionali che citavo prima dell'asse della resistenza, ma anche la Russia, la Cina e qualsiasi paese che voglia slegarsi dall'egemonia unipolare americana. Alleanze che devono essere fondate sul rispetto reciproco, sulla non ingerenza e sulla difesa della propria identità e sovranità. Il Medio Oriente o Asia occidentale non ha più alcun bisogno della presenza distruttiva delle forze coloniali. L'Iran e l'asse della resistenza hanno dimostrato di poter essere il vero fulcro per i meccanismi di sicurezza e di stabilità della regione, proteggendo le nazioni musulmane, le comunità musulmane, cristiane, anche ebraiche, dalla perfidia dei nemici. Per concludere, vorrei rivolgere un messaggio all'Europa e a tutti voi che partecipate a questa conferenza. I governi europei, completamente asserviti ai diktat della NATO e di Washington, stanno trascinando i loro stessi cittadini verso un abisso non solo economico, ma anche valoriale. E questo per compiacere le agende delle elite di potere, poi è indifferente come vogliamo chiamare questi gruppi. Eppure i popoli europei e quelli dell'Asia occidentale condividono un nemico comune. Qual è questo nemico comune? Un'egemonia unipolare a guida statunitense che mira a sradicare le nostre culture, le nostre identità religiose, nazionali, imponendo un pensiero unico, alienante e distruttivo. L'asse della resistenza ci dimostra che è possibile opporsi a questo tritacarne. Nonostante la devastazione di quest'ultima guerra del 2026 e quello che purtroppo sta continuando, perché non è vero che c'è la tregua a Gaza, non è vero che c'è la tregua in Libano e non è vero neanche che c'è la tregua in Iran. Nonostante questo, questi popoli sono ancora qua, la Repubblica Islamica dell'Iran è ancora qua. Ogni anno ci ripetono che questo sarà l'ultimo anno che l'Iran potrà festeggiare l'anniversario della sua rivoluzione. Sono più di 40 anni che lo dicono. La verità è che il futuro del Medio Oriente e il futuro del mondo non apparterranno agli oppressori di Washington, di Tel Aviv o di qualunque altro luogo. Apparterranno ai popoli veramente liberi che lottano per se stessi, per la propria indipendenza. E fino a quando non si instaurerà una vera pace giusta, basata sulla giustizia, perché non vogliamo una pace falsa, non ce ne facciamo niente della pace falsa, una vera pace giusta, e fino a quando non verranno cacciate le forze imperialiste dalle nostre

Nell'intervento, l'aggressione israelo-americana e la strategia militare dei Pasdaran, Alessandro De Giuli analizza la struttura dell'esercito iraniano, che è di fatto formato da due eserciti, i Pasdaran e gli Artesh, ciascuno di essi con una propria organizzazione di fanteria, marina, aviazione, coordinata da un comando dal nome che nella traduzione si esprime come sigillo dei profeti. Nel 1980 Khomeini raggruppa dei militanti e costituisce i guardiani della rivoluzione, di cui era a capo il comandante Soleimani. Punto di forza è la base Agadir, che è il centro di comando missilistico. Dall'esperienza della guerra del Golfo, l'esercito iraniano ha escogitato strategie di decentralizzazione del comando, strategie che sono poi state applicate anche all'esercito di Artesh, che è stato suddiviso in zone in forma, diciamo, con una forma tipo puzzle, così che se gli americani volessero entrare nel terreno iraniano, la loro strategia entrerà in azione. Molto interessante è stata l'esposizione relativa alla guerra cibernetica che dal 2009-2010, a seguito di attacchi virali da parte americana contro una raffineria iraniana, ha stimolato la realizzazione da parte dell'Iran di una serie di competenze che in breve hanno consentito loro di attaccare il sistema informativo americano in una raffineria del Kuwait. Inoltre, le competenze informatiche acquisite consentono di violare facilmente i sistemi di sicurezza di molte università, dimostrando così la fragilità dei sistemi di sicurezza occidentali e rendendo disponibili agli studenti iraniani ricerche di studio a prezzi molto inferiori. Enrico Mascelloni affronta la coalizione Epstein. In sostanza si evince chiaramente che Epstein era una pedina importante del Mossad israeliano, che esaltava la superiorità del popolo ebraico, ha intrattenuto

nella sua esistenza molti contatti con Barak, con cui faceva affari di tipo economico. Per esempio, viene citato il Media Group e il JFN, gruppi economici di investimento in Cisgiordania nei territori occupati. Epstein era amico intimo di Brechowitz, che è l'avvocato che difende Netanyahu all'Aia. Mino Amir Shawalad affronta il problema delle donne con un titolo Una guerra per la liberazione delle donne iraniane. Sociologa e ricercatrice iraniana, è stata in passato militante del movimento Donne, Vita e Libertà, per poi uscirne dopo aver capito che l'intervento americano avrebbe, come è purtroppo successo, massacrato migliaia di civili. Denuncia anche la diffusione da parte americana di cinema spazzatura, propaganda contro l'Iran. Le proteste in Iran contro rivoluzione e colonialismo di insediamento sono affrontate da Angela Lano, giornalista, direttrice di Infopal, che è stata inquisita nell'operazione che ha portato all'arresto di Mohamed Hannoun. Accusata anche lei di essere parte di una cellula di Hamas. Parla delle proteste in Iran dei Bazarin e delle manifestazioni del 7 e 9 gennaio. Le proteste non tendevano a delegittimare il regime iraniano. Gli Stati Uniti hanno cavalcato la protesta e hanno aumentato le sanzioni contro l'Iran. I media hanno amplificato e cercato di orientare l'opinione pubblica. Questo è successo in un momento in cui il ruolo delle sanzioni statunitensi hanno minato l'economia dell'Iran, provocando quindi una crisi della classe media. Queste proteste sono state manipolate per arrivare poi, con l'appoggio del Mossad, a un preludio della caduta del regime, cosa che poi non è avvenuta, come sappiamo.

L'Occidente alla prova. Narrazioni cristiano-sioniste e la sfida all'islamofobia. È il titolo dell'intervento di Maddalena Celano. Maddalena Celano apre uno scenario apocalittico sui movimenti cattolici, le correnti evangeliste e il progetto teologico-politico di Israele. C'è anche un sionismo nel cattolicesimo. Secondo l'Armageddon ebraica, tre sono gli elementi fondamentali da portare a compimento. Il primo, ritorno di tutti gli ebrei in Terra Santa, tutti. Secondo, la presa di Gerusalemme, la costruzione del Terzo Tempio e la distruzione della Moschea di Al-Aqsa. Israele mira a diventare anche la nazione più competitiva sulla sicurezza, sul controllo globale dei movimenti, delle persone e anche delle loro opinioni. Chi non si converte deve essere eliminato. Parlando del sionismo nel cattolicesimo, dichiara che insomma, il Vaticano è equilibrato come Stato, ma all'interno ci sono delle correnti che utilizzano un sionismo tattico identitario che naturalmente difende Israele. Vengono fatti dei nomi di cardinali dell'Opus Dei e naturalmente si è stata creata una frattura con Papa Francesco e anche con questo Papa. Questi gruppi sono feroci tradizionalisti, antifemministi e islamofobi.

0: facciamo ascoltare l'intervento di Said Hamseh Safafi dal titolo Che cos'è e che cosa vuole la Repubblica Islamica dell'Iran, tradotto in diretta dalla professoressa Agne.
1: Buongiorno a tutti, oggi vorrei parlare di quelle che sono le richieste della Repubblica Islamica dell'Iran affinché possa questo conflitto, questo scontro possa aver fine. Alcune delle questioni da prendere in considerazione riguardano la questione nucleare. E dice le dichiarazioni del ministro degli esteri dell'Oman, che sono state rilasciate pochi giorni prima dell'attacco statunitense all'Iran, quindi mentre l'Iran si trovava al tavolo dei negoziati, indicavano chiaramente che se la richiesta degli Stati Uniti riguardava il programma nucleare, esisteva una soluzione precisa che l'Iran aveva già accettato. Quindi se per esempio la preoccupazione della comunità internazionale è la costruzione di una bomba atomica, la soluzione in realtà già esisteva, infatti fino a quando gli Stati Uniti si sono ritirati dall'accordo sul nucleare del 2015, l'Iran aveva rispettato ogni singolo impegno, come confermato anche dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Inoltre esiste una fatwa, ossia un decreto religioso in Iran che proibisce la creazione di armi atomiche. Tuttavia le richieste americane sono state spesso incoerenti, arrivando a pretendere la resa totale dell'Iran. Questo dimostra che il problema non è in realtà la questione nucleare. Inoltre l'Iran possiede solidi elementi di forza, sostegno popolare, forze armate potenti, tecnologia militare autoctona e una geografia vasta e diversificata che danno all'Iran un forte potere nazionale, e in queste condizioni gli Stati Uniti non possono veramente aspettarsi una resa incondizionata. Gli iraniani hanno imparato nei secoli come sopravvivere agli invasori regionali e internazionali. Una nazione come quella degli Stati Uniti, la cui intera storia dura meno di una singola dinastia iraniana, non può pensare di distruggere questa civiltà. Il presidente degli Stati Uniti ha parlato esplicitamente di voler distruggere la civiltà iraniana. Ma l'Iran è molto più della sola Repubblica Islamica, è una civiltà millenaria, capace di salvaguardarsi, di preservarsi. Quindi, se la questione è il nucleare, l'Iran è pronto a fornire ogni garanzia sul non utilizzo di armi nucleari, ma in cambio esige il rispetto dei propri diritti, secondo la Carta delle Nazioni Unite. In altre parole, le sanzioni ingiuste prima di tutto devono essere rimosse. Gli Stati Uniti non hanno alcun diritto legale di sanzionare altri popoli, causando per esempio carenze di medicinali, come sta succedendo adesso in Iran a causa delle sanzioni. Negli attacchi recenti hanno ucciso centinaia di bambini. Quello che è successo nell'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, descrive, è più criminale dell'11 settembre. In quell'occasione morirono circa 2.900 persone per mano dei terroristi, ma ora, a causa dei terroristi americani e israeliani, sono morti più di 4.000 iraniani, inclusi centinaia di bambini, funzionari governativi e di alto rango di un sistema politico che è comunque legittimo e riconosciuto dalle Nazioni Unite. La mia domanda è: se l'Iran avesse assassinato il presidente degli Stati Uniti, quale sarebbe stata la reazione della comunità mondiale, senza prendere in considerazione tutto il resto che gli Stati Uniti ha fatto? Se avesse semplicemente assassinato il presidente degli Stati Uniti, come avrebbe reagito la comunità internazionale? È chiaro che il mondo sta usando un doppio standard che ricorda il romanzo La fattoria degli animali, dove si dice che tutti sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri. In fondo, cosa vuole di strano l'Iran dal sistema internazionale? Le richieste sono chiare: revoca delle sanzioni illegali contro il popolo iraniano, riconoscimento degli stessi diritti che hanno gli altri paesi riguardo all'energia nucleare per scopi pacifici, fine degli atti terroristici come l'assassinio degli scienziati iraniani. Perché gli israeliani dovrebbero avere un tale diritto? Perché Israele non deve rispettare il diritto della nazione iraniana, i diritti del popolo palestinese? Perché non rispetta la sovranità territoriale degli altri paesi? L'Iran chiede che Israele rispetti il diritto internazionale e le risoluzioni delle Nazioni Unite, incluso il riconoscimento di uno Stato palestinese indipendente e il rispetto dei confini internazionali. È diritto dell'Iran difendersi dalle minacce straniere. Peraltro l'Iran ha dimostrato grande moderazione. Durante il periodo del patto sul nucleare aveva rispettato tutti gli impegni. Ora ci sono due strade per Stati Uniti e Israele. La prima è quella di ripetere gli errori del passato, intensificare la crisi e attaccare di nuovo le infrastrutture iraniane, portare distruzione, eccetera. In questo caso è chiaro che la risposta dell'Iran sarà dura, sarà specifica e porterà una logica di terra bruciata causata dagli errori strategici di USA e Israele, che porterà a distruzione nella regione a causa di questa ennesima aggressione americana israeliana. Sarà un conflitto lungo a cui l'Iran risponderà con forza. E finché questa situazione continuerà non ci sarà pace né sicurezza nella regione. E tutti i paesi della regione sono sulla stessa barca da questo punto di vista. È impossibile dividere il destino di un paese della regione da un altro, anche se l'Iran ha comunque dimostrato di essere in grado di difendersi da solo. In un altro scenario invece è possibile una pace giusta, un sistema di sicurezza comune basato sul riconoscimento dei diritti nazionali, e in questo caso l'Iran garantirà di non costruire armi nucleari, le sanzioni verranno revocate, verrà vietato ai paesi di usare il proprio suolo e il proprio spazio aereo per minacciare gli altri. Solo così la regione potrà conoscere prosperità e crescita, con un sistema di sicurezza basato sul rispetto e la cooperazione, dove non ci siano ingerenze e presenza di forze straniere esterne alla regione. Solo questo può portare giustizia e pace e prosperità nel Medio Oriente. Tuttavia l'Iran questa decisione non dipende solo dall'Iran, decidere di attuare questo scenario non dipende solo dall'Iran, dipende anche prima di tutto dagli altri paesi della regione e dipende anche in parte dagli Stati Uniti. Devono avere la seria intenzione di arrivare a una negoziazione, a una soluzione giusta. Il problema è che le richieste americane sono eccessive e irragionevoli, che l'Iran non accetterà mai. Per la pace nella regione è necessario che il Medio Oriente sia considerato un luogo neutrale. Quindi conclude dicendo che, per esempio, il viaggio del Presidente degli Stati Uniti in Cina potrebbe essere un momento in cui potrebbero arrivare a questo accordo le superpotenze, affinché questa zona non sia più un teatro di competizione, di conflitto fra potenze e superpotenze, ma un luogo di collaborazione e di competizione, sì, ma competizione positiva e costruttiva tra potenze e superpotenze. Quindi una situazione di equilibrio e soprattutto senza la presenza di forze straniere.
0: E fuori dagli interventi programmati ascolteremo anche l'intervento di Ghassan Salamé.
2: Professore, mantenga la parola, perché dobbiamo chiudere, che abbiamo un professore persiano.
3: Buonasera, grazie per avermi concesso questa possibilità e sono onorato di essere qui e mi auguro che possiamo sempre incrementare questo tipo di incontro perché solo con il dialogo, con il reciproco conoscersi, possiamo dissipare ogni incomprensione e ogni pregiudizio. Dobbiamo sempre partire da un presupposto: non esiste un popolo eletto né terra promessa, perché ogni essere umano è stato eletto dal momento che esiste. Noi tutti apparteniamo a una sola famiglia, quella umana, che cerca di discriminare questo e di dire questo meglio dell'altro e perché ha il complesso di inferiorità. Il migliore di noi, come dice anche il Corano, il migliore, o gente, vi ho creato da un uomo e da una donna, vi ho fatto istituire in popoli e comunità affinché voi vi conosciate fra di voi. Non ha detto per fare guerre fra di voi. Il migliore di voi è quello che ha più amore nel proprio cuore, che lo porta a comportarsi nella maniera più bella nel contesto nel quale vive, è quello che ha il timore di Dio quando cerca di fare del male a chi che sia dell'esistenza umana e della creazione, sia animale che natura che altro. Questo è il senso della vita. L'amica diceva prima che la civiltà occidentale volevano essere l'avamposto in Medio Oriente per la civiltà occidentale. Io dico, quando nella Unione Europea volevano costituire, volevano stilare la Costituzione Europea, la Commissione era presieduta da Giscard d'Estaing, che voleva, che diceva, dicevano, noi, la cultura occidentale affonda le sue radici nella cultura giudaico-cristiana. Io ho risposto a loro, siete falsi, perché la vera cultura giudaico-cristiana, quella che segue i veri insegnamenti di Gesù e di Mosè, che erano improntati a creare giustizia, rispetto della dignità umana, divulgare verità. E Gesù Cristo sapeva di essere condannato a morte, ma non ha cercato compromessi. Gesù Cristo, il palestinese, come noi palestinesi oggi, non cederemo mai. Anche se ci possono mettere tutti in croce, Gesù Cristo sapeva di essere, che poteva essere condannato a morte e l'hanno condannato a morte, ma è rimasto attaccato alla verità, alla dignità umana, alla fraternità umana e ai valori della giustizia. Io dico, in questo contesto psicologico giudaico-cristiana è nata la prima guerra mondiale, il colonialismo, le crociate, la seconda guerra mondiale, l'uso della bomba atomica quando il Giappone già voleva la pace. Per questo educate i vostri figli, care sorelle, cari fratelli, al rispetto dell'altro, al rispetto della dignità umana, a non essere soggiogati da propaganda falsa quando dicono terrorismo islamico e non sanno che nel paese musulmani vivono cristiani, musulmani, ebrei. Anche in Iran ci sono 8 milioni di sunniti, ci sono più di quasi 30.000 di ebrei che con le loro scuole sono stati lì e con i loro ristoranti, centri commerciali, centri sportivi. Tutto questo esiste in Iran. Perché si vuole gettare sporcizia sull'Iran? Perché l'Iran è rimasto l'unico baluardo che protegge la questione palestinese.
4: Grazie, professore.
3: Mi scuso. Grazie. Mi scuso e vi ringrazio. Speriamo che nel mondo occidentale non possa ripetersi i massacri che hanno fatto prima con la seconda guerra mondiale, la prima guerra mondiale, il colonialismo, eccetera. E ci sono 8 milioni di cristiani in Egitto e in molte altre parti. E gli ebrei oggi dicono, ci sono più di 3.000 ebrei che vivono in Israele dice: noi non vogliamo il passaporto israeliano perché abbiamo vissuto sempre in pace con i nostri fratelli cristiani e musulmani. Noi con quel tipo di persona vogliamo convivere. Grazie. E vogliamo creare la pace insieme. Grazie. Che la pace possa regnare nei cuori di tutti. Grazie.
2: Grazie professore.

0: Questa trasmissione finisce qui. Vi informiamo che nel mese di giugno non andremo in onda e che quindi ci rivedremo a luglio, precisamente l'8 luglio, sempre alle 17:30, sempre su Radio Wombat. Ma prima di lasciarci, vi voglio ricordare ancora per una volta che il 30 maggio al Nelson Mandela Forum ci sarà l'incontro di Harab, figlio di Marwan, e con le istituzioni, quindi siete invitati. Vi potete ancora prenotare per il pranzo al numero che trovate sulla pagina della trasmissione di oggi. E prima di lasciarvi, vi lasciamo con l'appello di Marwan.
1: Quando vi verrà chiesto da che parte state, scegliete sempre la parte della libertà e della dignità contro l'oppressione, dei diritti umani contro la negazione dei diritti, della pace e della convivenza contro l'occupazione e l'apartheid. Solo così si può servire la causa della pace e agire per il progresso dell'umanità. Marwan Barghouti.

0: Calmi, tranquilli. State ascoltando Radio Wombat. Da retta al Wombat.
1: Oh, ma invece dimmi, l'hai ascoltata la nuova puntata di Radio Contato?
2: No.

0: questo cancio.
1: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
2: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
3: Devi twittare ogni due minuti.
0: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
0: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
1: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
2: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
3: Ti devi loggare.
0: Devi farti un MacBook.
4: Ti devi aggiornare.
0: Ci devi dare la tua posizione.
1: Ti devi pacciare.
2: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
3: Devi condividere tutto.
0: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
0: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
5: No, no,
6: no,
5: no,
6: no,
5: no,
6: no, no.
1: Il vero sballo è dire no.

0: Ok, ciao Minijig.
1: Ciao a tutti.
2: E poi? A me mi potete chiamare Attir.
0: Attir?
2: Attir.
0: Ok, perfetto. Ciao Minijig, ciao Attir, buonasera. E oggi questa discussione, questo confronto partirà dall'esperienza che ci ha raccontato Minijig, che ultimamente è stato molto vicino all'ambito digitale, in particolare quello giovanile, ecco. Mi raccontava a me e a Tir qualche tempo fa che a maggior ragione persone molto giovani, ancora non formate, che si iniziano ad avere rapporti con altre persone, con contesti di autonomia, eccetera, l'impulsività che questi device offrono e anche suggeriscono crea degli enormi problemi che proprio anche perché magari rimangono delle cose tangibili, no? Perché una volta che il messaggio è scritto, materialmente esiste perché è salvato nella memoria del telefono e dei server che ospitano la nostra conversazione, no? E quindi, ecco, se ci vuoi, non lo so, se vuoi partire da qualche cosa nello specifico.
1: Sì, certo. Allora, io, diciamo così, per la mia esperienza, per quello che ho visto, posso sicuramente dire che i giovanissimi di oggi che si sono avvicinati ai device, che hanno iniziato a convivere con questa realtà digitale molto prima, magari di altre generazioni, ha fatto sì che loro ne abbiano risentito anche in quelle che sono le loro relazioni sociali, nel come si relazionano e nel distinguere anche quello che è una relazione reale, fisica, da quella virtuale, e che quindi anche quella virtuale ha delle conseguenze in quella reale. E questa è una cosa, sicuramente è uno degli effetti più tangibili di questo digitale che arriva ai giovani in età sempre più precoce,
0: che è una realtà, come abbiamo detto nella nostra discussione qualche tempo fa, che può sembrare magari come una realtà, appunto la realtà digitale e la realtà fisica, no? Quando invece le due realtà magari si potrebbe dire che vivono anche molto in commistione tra di loro, no? Perché, come certo. Dicevi, magari le conseguenze non si vedono, magari non si pensano quando si è particolarmente giovani soprattutto, eppure poi queste si riscuotono sulla realtà,
1: certo,
0: sulla realtà vera, no? E allora io farei partire il primo pezzo che magari contestualizza ancora di più.

0: and all of the time.
1: Ecco, tutto il tempo, questo è quello che con cui finisce questa canzone che abbiamo ascoltato, che era Welcome to the Internet, e queste tecnologie, come abbiamo detto, abbiamo chiuso poco fa, suggeriscono questa impulsività, no, nei desideri, ma anche nelle relazioni con le persone. E magari potrebbe venire da pensare che questo spazio così diretto, così in tempo reale, insomma, e che effetto può avere in dei ragazzi, delle persone, delle ragazze che crescono proprio con questa realtà a disposizione, questa che sicuramente offre tanti vantaggi, perché possono appunto stare in contatto con gli amici spesso, eccetera, e quant'altro, però con degli incentivi che non sono quelli che ritroviamo nel mondo reale, con tutto un contesto che non è quello che ritroviamo nel mondo reale e che quindi può portare a, soprattutto magari quando ci sono delle discussioni, eccetera, a conseguenze che, come dicevamo prima, sono molto materiali e molto reali, no?
2: Sicuramente questo dà spazio, questo mondo virtuale, questo mondo interconnesso, questo mondo così istantaneo, dà vita quindi anche a un'impulsività, dà spazio a un'impulsività che c'era sicuramente anche prima, ma che in questo momento, quando si esplica sullo spazio virtuale, impedisce, specialmente in giovane età, di comprenderne la reale conseguenza, no? E quindi perché è una realtà filtrata, una realtà anche meno complessa, no? È molto più incanalata, cioè ha diversi canali, tu puoi scrivere determinate cose ma non potrai mai usare un certo tono, no? Non potrai mai avere uno scambio così complesso come quello reale. Quindi anche
1: esatto.
2: Questo ai ragazzini dà una certa impressione molto diversa da quella che è.
1: Come dicevi, anche è uno spazio così diretto, così anche intimo, che può essere sia in situazioni di gruppo sia uno a uno, che magari appunto i ragazzini e le ragazzine avevano questo spazio come l'avevamo noi, no? Magari quando si iniziava a uscire, quando non si stava né sotto controllo dei genitori, magari, o sotto che ne so, le varie attività che i ragazzini e le ragazzine durante la crescita possono fare di gruppo, e si inizia a sperimentare un'autonomia, un'indipendenza in un contesto nuovo, che è quello del mondo, quello reale, che ha in intrinseche delle sue regole, se vogliamo, delle sue costrizioni, eccetera. Queste regole e costrizioni sono completamente diverse, no? Cadono tutte le norme quando arriviamo nel digitale, e quindi magari
2: è molto individuale, no? Ecco, spesso la relazione col mondo virtuale è fatta, è personalissima.
1: Cioè, te dici di relazioni uno a uno?
2: Esattamente, esattamente.
1: Ho capito.
2: Quindi questa cosa qua ha delle conseguenze.
1: Per esempio, voglio dire, durante degli screzi, no? Mi avevi detto che te sei riuscito a entrare a contatto in ambienti giovanili in cui si vedeva, insomma, anche il loro comportamento attraverso i dispositivi digitali. E magari quando ci sono degli screzi, questo screzio si può protrarre nel tempo grazie a una realtà, diciamo, che non è la realtà diretta e contemporanea, cioè insomma che avviene tutto nel contemporaneo, nella realtà fisica, ma ci consente di traslare, diciamo, questa contemporaneità anche in uno spazio in cui non siamo più vicini fisicamente.
2: Esatto.
1: E quindi poter portare l'idea di uno scontro anche nel tempo, durante la giornata, quando magari questi per ragazzini, ragazzine, magari vanno a casa in un luogo magari in cui si sentono sicure, eccetera, ma questa presenza costante del digitale li sottopone anche a un insomma, delle situazioni difficoltose,
2: certo,
1: in questo senso, no?
2: Il fatto di essere sempre in un certo senso connessi da questi device fa sì che, come poteva venire prima, no? Uno screzio che poteva venire a scuola e che poi inevitabilmente, quando la scuola finiva, si tornava a casa, si aveva tempo di immaginare, di ripensarci, no? Invece oggi questi ragazzini magari hanno tutti il loro telefonino e possono anche continuare in maniera impulsiva, senza quindi acquisire lucidità, pensarci a mente fredda, no? e continuare magari con un litigio, anche cose un po' più gravi, anche arrivare a minacciare, perché non c'è proprio quel distacco anche dalle relazioni che ci poteva essere prima, e proprio perché siamo sempre connessi.
1: Certo.
2: Sempre il nostro device.
1: E poi appunto questo fatto che avviene, magari che un'offesa o una minaccia poteva anche avvenire prima, no? Quando non c'era il digitale, magari uno se lo diceva fuori dalla scuola oppure in un contesto fuori in centro, eccetera, in cui magari di nuovo sei in gruppo. Adesso questi scambi avvengono uno a uno e ha delle conseguenze che si protraggono, no, molto nel tempo, perché
2: esatto.
1: La conseguenza sulla vittima che riceve una minaccia magari è... Questa minaccia continua, diciamo, a seguirla fino a che non rincontrerà questa persona, no? Nel mondo fisico, no?
2: Sì,
1: perché
2: sì.
1: Di fatto rimane registrato sul telefono, lui sa di averla minacciata ed è un po' sempre con lui, mentre la persona che invece fa la minaccia, in un certo senso mi viene da dire che magari anche questo aver fatto la minaccia acquista paradossalmente più materialità con il fatto che questa persona poi... si caga un po', cioè la vittima si caga un po' addosso, che la persona che ha fatto la minaccia lo sanno?
2: Certo.
1: Perché non si è chiuso lì lo scontro, magari come se fosse stato nel mondo fisico, no?
2: Esattamente, quindi c'è una costanza, un'immediatezza e una continuatività con cui avvengono le relazioni, no? Online sono potenzialmente infinite, velocissime, e quindi... quello che prima finiva in 10 minuti in presenza ora continua per giorni, mesi, potenzialmente anche per anni, perché proprio è personalissimo l'uso che ne facciamo, e quindi c'è anche un controllo che prima magari c'era e che ora viene meno, ma un controllo nel senso del fatto che banalmente un litigio che avviene per strada, se supera determinati livelli, si ha quasi sempre qualcuno che interviene, no? Comunque si ha una sorta di controllo anche comunitario di chi ci circonda in diretto, cosa che sul telefono non avviene, non è filtrato da niente.
1: Cioè non c'è nessuna tutela del contesto.
2: È una connessione uno a uno, diretta, istantanea, e anche privatissima finché qualcuno non la condivide con qualcun altro. E quindi potenzialmente...
1: si protrae molto nel tempo, esatto. E i danni poi magari sono maggiori.
2: Possono,
1: no?
2: Essere molto maggiori, poi si interviene magari anche troppo tardi, spesso in un'età in cui abbiamo un cervello che è in formazione, dove si impara a diventare adulti, a gestire le proprie emozioni, a gestire le situazioni in un certo modo, e avere una realtà virtuale sempre più complessa e sempre più presente, fa sì che i ragazzini abbiano sempre più difficoltà a gestire cose che prima magari era un po' più semplice gestire, e a sviluppare delle competenze anche forse maggiori rispetto a quelle che dobbiamo sviluppare noi, no? Per
1: certo.
2: Trarne vantaggi da questa connessione,
1: esatto.
2: Solo svantaggi.
1: Esatto, molto interessante infatti questo, perché sì, la vediamo sempre molto come una cosa che ci opprime e basta, no? Però io penso che i ragazzini e le ragazzine che si trovano in questa situazione, che purtroppo magari alcune hanno delle conseguenze che poi si portano avanti per tanto tempo, come magari l'avrà avuto qualcuno della nostra generazione, non lo metto in dubbio, però appunto sono costretti a sviluppare dei meccanismi per riuscire, tanti e tantissime, a riuscire a prendere le cose positive, no?
2: Sì, certo.
1: Di queste tecnologie.
2: A proposito di prendere, no? Quindi si compara, si utilizza qualcosa per fare un paragone, e ecco, il mondo virtuale è anche quello, è anche un paragone costante che hanno, no? Questi ragazzini.
1: Esatto.
2: Diciamo che il paragonarsi agli altri, a giudicarsi in confronto a qualcun altro, è una cosa che probabilmente si fa in età adulta, no? Che si impara a fare mentre si è adolescenti. Questa esposizione costante è un bombardamento continuo di stimoli che ci spingono anche a confrontarci, e questo può portare anche a delle sofferenze che sappiamo, insomma, che i giovani hanno, che forse hanno sempre avuto, ma che ora hanno anche per colpa di questa esposizione.
1: Ecco, il contesto
2: virtuale.
1: Lì di base ci campa, no, su queste cose, perché alla fine mettiamo le foto dove ci sentiamo più belli, belle, o comunque che aiutano anche la nostra autostima, ma non lo dico insomma in maniera critica, questa è la realtà digitale che stiamo vivendo. E adesso nello specifico ci saranno sicuramente, ora non lo so, però le persone immagino che metteranno le foto dove sono tutte belle abbronzate, no? Perché meno male, perché se non c'era nemmeno di poter andare al mare con questo caldo allucinante, allora noi mettiamo abbronzatissima la canzone e poi continuiamo.

0: Vabbè, e quindi abbronzatissime. Speriamo di andarci anche noi al mare tra poco, se continua così. E quindi parlavamo del, diciamo, quel suggerimento che le piattaforme social, la realtà digitale in cui siamo immersi, ci danno nel mostrarci, no? E questo a maggior ragione avviene in, insomma, ragazzini e ragazzine molto più giovani, che scoprono questa realtà e magari hanno anche meno mezzi per confrontarci, sì. E che magari questa cosa di potersi esprimere ma essere sempre sotto gli occhi degli altri può creare anche dei meccanismi purtroppo di gelosia e scatenare magari delle discussioni molto forti che poi hanno conseguenze importanti, no? Nei ragazzi più giovani, nelle ragazze più giovani.
1: Sì, esatto, anche perché proprio la realtà virtuale non preclude che poi a dei messaggi si passi alle azioni concrete, no? E quindi questa funzione che ha il device di acuire e di aumentare esponenzialmente anche le nostre emozioni, il modo in cui possiamo esprimerle, no? Perché magari io a voce ti dico due frasi. Di messaggi potenzialmente te ne posso inviare centinaia, no? Quindi
0: Esatto.
1: si possono dire tante cose ed è spesso anche un flusso di pensieri perché non si ha un contesto esterno degli altri stimoli che ti possano
0: Proprio per
1: fermare,
0: l'impulsività che queste interfacce, piattaforme, insomma,
1: no?
0: suggeriscono, no? E offrono.
1: Esatto. E anche, no, quante volte si è sentito di qualche messaggio terribile diventato pubblico per poi scoprire che era un professore italiano.
0: Sì,
1: Di un
0: sì.
1: liceo magari, no, di Roma, che aveva magari scritto cose terribili, proprio perché online non si ha questo filtro che ci dà invece un contesto reale intorno a noi, no? Ma si è appunto se stesso davanti allo schermo, dentro i propri pensieri, senza qualcosa che ci richiami alle possibili
0: E quindi
1: conseguenze.
0: nel contesto giovanile, questo screzio che succede nel digitale, questo screzio, questa anche grande offesa che succede nel digitale, è solo, diciamo, è un primo passo verso qualcosa che poi si sviluppa nel mondo reale. Te che dici, ce ne sono, diciamo, diventa più comune che ci siano più danni fisici, materiali, proprio perché questo mondo digitale offre questa immediatezza, oppure no? Cioè, spesso e volentieri
1: Sì,
0: finisce lì,
1: certo, no,
0: come funziona?
1: sarà utilizzato un mezzo che pervade le nostre giornate, una parte importante della nostra vita quotidiana avviene attraverso il telefonino e quindi inevitabilmente crescono anche le situazioni che nascono in virtuale e si concludono conflittuali, no? Che si concludono anche poi nella realtà, che hanno strascichi anche reali, fisici. E questo è inevitabile perché proprio io credo una buona percentuale delle nostre azioni giornaliere avviene attraverso il telefonino, no? Dalle chiamate ai messaggi, all'invio di documenti, tanto avviene lì, no? E quindi avendo spostato una fetta così grande delle nostre interazioni sul digitale è inevitabile poi averne delle conseguenze, che ne conseguono delle
0: Degli
1: conseguenze.
0: effetti.

0: vediamo su WhatsApp magari è in proporzione alla lunghezza del messaggio. Però non lo so, vabbè, sarà
1: Sì,
0: insomma, una quantità
1: sicuramente.
0: esigua.
1: Sì.
0: Però se iniziassimo magari quei messaggi tipo rispondere ok, forse quel messaggio ce lo potremmo iniziare a che ne so. A risparmiare, magari se fa così caldo, io non so più che pensare. Se fa così caldo adesso, così tra 30 anni, se non continuiamo a mandare tutti questi messaggi, non lo so.
1: Contribuiremo ancora di più al riscaldamento climatico.
0: Vabbè, mettiamo un'altra canzone. Allora, per cercare di rinfrescarci, adesso metteremo Fabrizio De André live, però.
2: No, succede che magari a uno gli manca un po' di statura, allora gliene dicono di tutti i colori, insomma, arrivano anche a dirgli che chi è piccolo di statura è una carogna perché ha il cuore troppo vicino al buco del culo. Ora questo non andrebbe detto, ecco, da persone normali, leali. Possono succedere due cose per questi sfigati di natura. O hanno la capacità di ribellarsi, allora diventano come questo carognone qui che a sua volta poi si incarognisce con la gente che gliel'ha detto. Altrimenti non rimane che... non rimane che...

sonni vegliati al lume del rancore. E preparai gli esami, diventai un procuratore per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un

penso più buon umore. A chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio. Prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura

0: Benissimo i microfoni quando accendo, provate.
1: Hola? Sì.
0: Sì. No, ma dico, si sente anche tantissimo i rumori in sotto, il microfono, scusatemi, il ventilatore in sottofondo. Vabbè, così gli ascoltatori e le ascoltatrici si renderanno conto, potranno pensare in che sauna stiamo registrando. E avevamo detto tantissimi messaggi, questi messaggi che ci continuiamo a mandare costantemente, anche magari quando non sarebbero necessari, o comunque sarebbe utile per tutte le persone coinvolte nella conversazione fermare lì la discussione, no? Magari a chi sta ascoltando potrà venire in mente situazioni in cui gli è capitato di trovarsi magari in contesti digitali, diciamo, un po' spiacevoli per anche l'impulsività, come abbiamo detto per la settima volta in questa puntata. E a Tir ci stava
1: Sì,
0: raccontando, nello
1: sì.
0: spezzone musicale, di un'esperienza che gli è capitata qualche tempo fa.
1: Sì, io ero in Irlanda a fare un'esperienza all'estero e mi ero trovata con questa amica anche spagnola, sono spagnola, ok? E quindi eravamo a scuola e volevamo, bueno, all'inizio volevamo condividere queste patatine,
0: Cioè,
1: dopo...
0: stavate
1: Sì.
0: andando a prendere delle patatine
1: Sì,
0: tipo alla macchinetta delle patatine o
1: al bar,
0: al bar.
1: era patatine fritte
0: Ah,
1: buone,
0: patatine,
1: sì,
0: ok.
1: e non è che costavano tanto, ok? Però bueno, il caso è che alla fine questa mia amica non voleva le patatine e io sì, quindi le ho preso comunque e quando le ho portate in tavola lei ha cominciato a mangiarle come se le volesse, no? E quando sono finite, io ho detto: Ok, ora condividiamo un po' il prezzo delle patatine se per te va bene. Oh, come si è messa! Ha cominciato a urlare.
0: Che ha finito tutte le patatine alla
1: Sì,
0: fine.
1: alla fine non si era comportata come una che si vergogna perché non voleva le patatine. Dopo ha preso qualche patatina. No, si era mangiata le patatine come una che le voleva davvero. E quindi non si l'ha preso bene questa cosa di condividerle e quindi abbiamo avuto un conflitto che io nel momento ho provato a finire fisicamente e che non ho potuto controllare
0: Perché
1: e
0: si è incazzata e è andata
1: si è
0: via.
1: incazzata e siamo andate via noi due, ognuna alla sua casa d'accoglienza. E non so se si dice così,
0: Vabbè, insomma, abbiamo capito.
1: e niente. Questa continuava ad inviarmi messaggi su WhatsApp perché per lei il conflitto non era finito.
0: E quindi da
1: E
0: quando vi siete separate, lei subito ha iniziato a mandarti messaggi?
1: sì, era questa cosa che diciamo, no, della impulsività. E stavo pensando anche come questi WhatsApp, per esempio. Non servono soltanto per inviare messaggi, ma servono anche
0: Uno sfogo?
1: uno sfogo, sì, come un canale di sfogo.
0: Sì.
1: E quindi è stato un canale di sfogo per lei, ma per resumere, volevo dire che
0: Ma quanto è durata, scusami, questa cosa? No.
1: Ma ho dovuto bloccarla perché sì. E dopo a scuola, quando ho dovuto tornare. Era molto scomodo perché non era così importante, almeno per me, questa cosa e si poteva perfettamente risolvere nello spazio fisico e lasciarlo lì. Però questa cosa, no,
0: Ma siete
1: che
0: riuscite
1: ormai...
0: poi a...
1: Sì, ma io non ho più contatto con questa
0: Però
1: ragazza.
0: dico, la volta che vi siete viste
1: Sì.
0: dopo, no? Cioè, il tempo, perché prima parlavamo, no, del tempo che poi passa quando viene fatto, magari ci si è litigati anche
1: Sì.
0: online, eccetera, poi quando il momento ci si rivede, no? Com'è stato quel momento lì? Cioè, siete riuscite a fare... In quel momento avete poi risolto o è una cosa che ha dovuto protrarsi ancora più avanti?
1: Secondo me, ora non mi ricordo tanto perché è passato tanto tempo, ma abbiamo dovuto aspettare un po' per risolverlo e secondo me alla fine si è risolto un po' perché eravamo noi due lì in Irlanda, era un po' una situazione limite in cui c'hai quella persona con cui ti relazioni perché parli la stessa lingua e quindi hai bisogno di quella persona, ma... Non so se magari questa persona, non è tanto importante per te, mm-hmm, e non lo risolvi,
0: certo,
1: anche continui.
0: Ma secondo te
1: questa ansia
0: è questa, diciamo, questa ansia che è venuta, che, insomma, che è stata generata in questo rapporto, è stata peggiorata molto dal digitale, dici, cioè da questa impulsività che lei ha avuto nel reagire a quella situazione lì, col, insomma, messaggiandosi? Ora non so che messaggi ti ha mandato, se erano pesanti o meno, però
1: sì, pesanti.
0: Davvero, per delle patatine?
1: Sì, ma cavolo. sì, non so, magari quando non hai davanti alla persona riesci a dirgli cose molto più brutte che quelle che diresti quando l'hai davanti, perché
0: certo,
1: non vedi la sua espressione.
0: Come succede nel contesto giovanile, no?
2: Certo,
1: sì, non provi l'empatia quando vedi che l'altra persona sta soffrendo con questi messaggi, magari anche quello. E non è che soffrivo tanto, e io ho detto, guarda, questa la blocco e basta. Però sì, non so, può darsi che anche i ragazzini provino un po' di difficoltà a capire l'impatto che hanno sulle persone a cui mandano questi messaggi, proprio perché non li possono vedere.
0: Certo, e appunto come ti è successo a te in Irlanda, ci fa rendere conto che in questa situazione in realtà ci stiamo anche noi. Cioè, a me è capitato certe volte magari di mandare dei messaggi che non avrei voluto mandare, o riceverne anche, cose che poi, se rimanevano come una cosa detta, che poi si dissolve nel nulla, non nel nulla, però insomma molto più facile risolvere, no? E va bene, io metterei un'altra canzonetta.

0: E quindi dicevamo, tutti questi messaggi che arrivano e che ci mandiamo e che si mandano tutti, tutte, chi i più giovani, i più grandi, eccetera, eccetera. E questi messaggi, come anche le foto magari, come tutte le cose che ci scambiamo online, poi devono stare in qualche posto fisico, no? Che, come avevamo detto la scorsa puntata, questo posto fisico sono i server, o i server, che ne so, il cloud, no? Che sono dei casermoni con un sacco di computer dentro che stanno sempre accesi e che comunque contribuiscono a mantenere, cioè, insomma, a generare tanto inquinamento, perché se sono sempre accessibili a noi sul cloud del nostro telefono, click, e sono lì e non ci occupano memoria sul telefono, vuol dire che sono in un computer che sta sempre acceso, no? E ne produciamo sempre di più, no? Avevamo anticipato la scorsa puntata che diciamo l'aumento di fotocamere dietro i telefoni poi, diciamo, ha fatto sì che effettivamente facessimo sempre più foto, che pesano tra l'altro molto di più in termini di megabyte, e poi queste foto chiaramente le postiamo magari sui social, vengono postate dai giovani, dai più giovani, come abbiamo detto prima, e magari in contesti in cui servirebbe magari qualche moderazione in più, nel senso di un come dire, un ambiente equilibrato come è l'ambiente reale, se vogliamo, e tutte le foto che facciamo, poi quelle che non riusciamo a mettere sul cloud rimangono sul nostro telefono e noi ce le riguardiamo, no? Magari, oppure
1: neanche
0: non le guardiamo neanche, rimangono lì, e che ci stanno a fare allora lì?
1: Solamente occupano spazio, direi, no?
0: Sì, forse sì, non lo so. Ma ti è capitato magari di riguardare le foto che hai fatto tanto tempo fa e riuscire a fare degli album o che?
1: Sicuramente faccio questi album se voglio felicitare un'amica, ma mi succede a caso che vedo delle immagini che ho fatto 3 anni fa che non avevo guardato in degli anni successivi, e li vedo a caso, quindi è più come si svegliasse questo ricordo un po' senza volere, perché li abbiamo accumulato, no?
0: Certo,
1: non so come dire.
0: La famosa memoria digitale che aveva anticipato Iggy e che non sapevamo cosa fosse, forse è questa qua, l'aveva anticipata la scorsa puntata, e effettivamente, cioè, magari, scusate, ma ci aiutano a ricordare queste foto o non ci aiutano a ricordare?
2: Sì.
0: Forse sono troppe.
2: Forse sono troppi i momenti reali che noi abbiamo passato a fare foto, no? A cercare di ricordare il momento invece di vivercelo, no? Questo utilizzo costante anche durante le esperienze fisiche che viviamo, di avere il telefono a portata di mano, che funziona un po' da filtro, no? Che ci fa un po' perdere quella che è l'esperienza in sé che facciamo, no? Per fare quelle 10.000 foto quando andiamo a vedere il centro di Roma.
0: Il centro di Roma.
2: Io vado davanti al Colosseo e me lo guardo il Colosseo, no? Poi magari faccio 10 secondi una foto, invece c'è chi magari il Colosseo se lo gira tutto attraverso una fotocamera senza poi viversi l'esperienza o guardarselo veramente coi suoi occhi, no? E questo avviene poi, no, come sui social, chissà quante fotografie ci sono dietro poi quel post curatissimo che si mette dietro, no, invece di guardarsi la spiaggia fantastica che si è andata a visitare, starsene lì magari 2 ore a fare la fotografia.
1: Sì, penso che anche la fotografia serva come un modo di cattura, non so, funziona più come un modo di cattura che ci dà qualche cosa.
0: Sì, per catturare un momento, dici?
1: O
0: ci cattura a noi?
1: Ci cattura a noi, magari, è un po' paradossico. Nel senso che magari, non, come diceva Francesco, non c'è un bisogno reale di fare questa foto perché la vedi sull'internet molto spesso, ma dobbiamo accumulare quell'esperienza in qualche posto e quello è la nostra galleria. Quindi,
0: esatto.
1: Per quello dicevo, è come la cattura dei Pokémon.
0: Sì, sì.
1: Un po' quel senso lì.
0: Ho capito. Allora, adesso io direi di partire con l'ultimo pezzo e poi ci salutiamo.
2: Ora arriva il 4 romano. A chicco. Aprite orecchie. Perché mo parlo io. Hai capito? Perché come diceva uno una volta, perché io sono io e voi siete il cazzo.

0: E quindi c'è io quando che so di Roma, no? La città eterna. E quando passo e vedo tutti questi turisti, no? Che se vivono la città attraverso il telefonino, no? La cosa che mi fa veramente incazzare è che se siedono alla trattoria, quella del quartiere mio, Tor Bella Monaca, e che poi c'è anche pure una casa a Garbatella, però insomma questi sono dettagli, e che stanno là a mangiarsi la carbonara. E gli arriva il piatto a tavola bello fumante, che dico no, la carbonara va mangiata quando è calda perché poi diventa una merda, no, fratelli? E quindi dici invece stanno là, fanno 10.000 foto e poi dicono che buono, è buono un cazzo invece perché è rovinata, no? Sei stato 20 minuti lì col telefonino a fa sti scatti, scattini, e quindi mi verrebbe da avvicinarsi e dirgli e magnata sta cazzo di carbonara, no, fratelli? E niente, questa è un po' la mia esperienza con i telefonini. E quindi niente, un saluto a tutti i nostri ascoltatori di Radio Wombat e ci vediamo alla prossima, Forza Roma.
1: Un beso, Wombat!

sfocata e sanguinare come l'inchiostro versato per descrivere ancora la rabbia che brucia su ferite aperte e il dolore a forgiare un gesto incontenibile scandisce incessantemente un tempo indefinito senza più respiro in un silenzio tombale, occhi sbarrati in una notte fredda e senza luna, ed i ricordi ripiegano sul tuo volto fra tratti di menzogna, calunnia e ipocrisia, le caratteristiche nelle quali hai sempre saputo eccellere ed andare in scena con il ruolo a te più congeniale per dare vita all'ennesima miserabile farsa. Ho pagato cara lotta della mia quiescenza, ma adesso distingo perfettamente i lineamenti di questa figura. Sono io a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che se ne guardia?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto canci.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni due minuti.
5: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
4: Devi farti un MacBook.
0: Ti devi aggiornare.
5: Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi pacciare.
1: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
3: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no, no,
8: no,
7: no,
8: no,
7: no, no.
6: Il vero sballo è dire no.

peggio, una pompa di benzina, un'aiuola che divide il traffico di uomini veloci, dalla socialità da sosta piegata alla domanda offerta. La risposta è, noi tre col Tupperware, riso e verdure sul marciapiede. Noi siamo noi a tramutare in naturale ogni luogo che trovi impossibile da frequentare. Un camionista, un inserviente, un'automobile nuova, una vecchia che protesta, una coppia scende dalla motocicletta, una famiglia gusta un pranzo naturale, impressione o oggettività? La risposta è un pullman che parcheggia.